maggiore divisione rispetto alla probabilità di, alla densità di probabilità in due sottocampioni. Cioè fa due cose simultaneamente questo algoritmo. Dice quali sono le variabili essenziali, le minime, per fare la migliore previsione delle variabili di target e simultaneamente come devono essere divisi, quali record devono andare nel campione A e quali devono andare nel campione B perché la PDF dei due sia il più simile possibile. È quello che abbiamo usato negli esempi che vi ho mostrato poc'anzi. Quindi TWIST è un algoritmo evolutivo in grado di generare due sottocampioni di dati con una probabilità, una densità di probabilità molto simile e con il numero minimo di variabili che possono essere utilizzate per il pattern recognition, cioè per il riconoscimento della classe a cui ogni input appartiene. Nell'algoritmo TWIST, ogni individuo, sapete, abbiamo già definito che una popolazione di un algoritmo evolutivo è fatta di individui, ogni individuo, detto anche genoma, contiene un'ipotesi, ogni individuo dell'algoritmo genetico contiene due vettori di differenza lunghezza. E vediamoli questi vettori di differenza lunghezza. Il primo praticamente contiene tanti componenti quanti sono i record nel dataset globale, perché deve decidere quali vanno in training e quali vanno in testing. Per cui ogni individuo ci avrà lunghezza n, se n è il numero di casi, e sarà 0 se quel caso va in training e uno se va in testing, o viceversa. Ognuno sarà fatto in questo modo. Poi c'è un secondo vettore. Il secondo vettore sarà lungo m, dove m è il numero dei variabili di input, e deciderà con uno 0 o con 1 in maniera evolutiva quale variabile va inserita nel campione di training e nel campione di testing e quale no. Con 1 le variabili importanti che vanno inserite, con 0 quelle che possono essere ignorate. Ovviamente l'algoritmo partirà con una popolazione, come dire, inizializzata con valori casuali. Proviamo adesso a vederla più in dettaglio. Ecco, vedete, questo è un individuo, questo che vedete qui. Vedete che è lungo n, questo è il numero di record, in verde immaginate i record che lui suggerisce di mettere nel campione A, nel sottocampione A, e in marrone i record che lui suggerisce di mettere nel sottocampione B. Ovviamente lui ha un'ipotesi, il secondo individuo dell'algoritmo evolutivo ha un'altra ipotesi, il terzo e così via. Mettete che ne formiamo 100 casualmente. Ma guardate anche che questo individuo numero 1 ha un altro vettore che ci dice quali variabili, questo è m come lunghezza, cioè se le variabili sono 10, questo è lungo 10 celle, ci dice quali celle ignorare in blu e quali celle mettere in input, quindi significative. E vedete che anche in questo caso ogni individuo inizia con le sue ipotesi. Immaginate adesso che il primo individuo, con le sue ipotesi di chi mettere nel campione A e chi mettere nel campione B e quali variabili considerare e quali cancellare, venga messo in una rete neurale. Questa rete neurale apprende il campione A e spara sul campione B. Poi una seconda rete neurale apprende sul campione B e spara sul campione A. Il minimo dell'accuratezza dei due viene presa come fitness di questo individuo, cioè come capacità, come accuracy di questo individuo. Ovviamente farlo con reti neurali è molto costoso in termini di computazione, per cui abbiamo visto che se invece di farlo con delle reti neurali si va a vedere per ogni campione, che è un dataset, avremo due matrici, il sottocampione A e il sottocampione B. Se andiamo a trovare gli autovalori di uno e gli autovalori dell'altra e poi misuriamo la fitness come tanto più alta quando i due insiemi di autovalori sono simili, otteniamo un risultato analogo ed è molto più veloce, anche se il concetto di autovalori suppone una procedura. Col campione numero 2, l'individuo numero 2 propone un'altra soluzione e noi ne misuriamo la fitness e via dicendo. Una volta che ognuno degli individui ha ricevuto la sua fitness, andiamo a calcolare praticamente la quale

individui vanno, devono sposarsi e quali figli devono fare. Cioè combiniamo praticamente, secondo i criteri classici degli algoritmi genetici, i migliori, diciamo adesso per semplicità, i migliori individui, cioè le migliori ipotesi di distribuzione dei casi e di selezione delle variabili, li combiniamo tra loro in modo da avere dei nuovi offspring, cioè dei nuovi individui che presentano ognuno una certa distribuzione dei dati in training, in testing, con i A e B, e una certa selezione delle variabili. E li sostituiamo, questi nuovi, ai casi peggiori, agli individui peggiori, in modo che la nostra popolazione rimanga fissa. Quindi abbiamo una nuova popolazione e ricominciamo con la generazione numero 2. Ognuno di questa nuova popolazione presenterà la sua ipotesi, questa sua ipotesi verrà valutata o con una rete neurale o con un altro algoritmo A, B, B, A, oppure trovando semplicemente quelli che hanno autovalori, le due matrici di dati che hanno autovalori simili e così via, finché si raggiunge il migliore risultato possibile. Ora, questo, come dire, visto qui, vedete, è semplice da spiegare. Proviamo a vederlo in realtà, a vederlo funzionare su un caso. In questo caso, vedete, noi abbiamo un software che ci mostra adesso come si evolveranno sia la fitness della popolazione. Su questa pagina la fitness dovrà aumentare, sia quando l'algoritmo incontra i risultati migliori, ogni volta che incontra un nuovo risultato migliore lui si accende, e sia il numero delle variabili che quel risultato migliore comporta. Proviamo a vedere come funziona. Il dataset che abbiamo scelto è un dataset reale. Lo stiamo caricando. È il dataset dei cosiddetti iris, cioè i 150 tipi di fiore, che possono essere di tre classi. Una volta caricato, inizializziamo il sistema, vedete, sono 150 il dataset completo. Vedremo qui quanti ne metto in training, quanti ne metto in testing e qual è la fitness. La fitness la vedremo qui. Fitness best, quant'è? Deve iniziare. Abbiamo inizializzato la popolazione di 100 individui e comincia il processo. Guardate, è velocissimo. Vedete la fitness come è cresciuta, la fitness media. Vedete, questo è l'ultimo risultato raggiunto, l'ha raggiunto dividendo 74 in training e 76 in testing, soltanto utilizzando due variabili. E siamo all'epoca 77, alla generazione 77. Adesso ha trovato con tre variabili un nuovo risultato, che è del 97%, ok? Con 90 in training e 60 in testing. Notate subito che questa volta l'algoritmo induttivo non ha necessità di sapere quanti ne deve mettere nel gruppo A e nel gruppo B, lo decide lui. Quando raggiunge la fitness migliore, significa che ha raggiunto il risultato migliore. Ecco, questa è stata una dimostrazione pratica che questi algoritmi sono costruibili. Basta che utilizziate, per esempio, una funzione di Python, che è quella dedicata agli algoritmi genetici, la incrociate con il calcolo degli autovalori delle due matrici che ogni algoritmo genetico propone per il sottocampione A e il sottocampione B. Ci dovete lavorare un pochino, però sono cose già fatte, e potete vedere praticamente il risultato. La domanda con cui ci lasciamo è: quali sono i componenti di base dell'algoritmo TWIST che abbiamo appena esaminato? Globali, come domande globali con cui ci lasciamo sono: quali sono le debolezze dell'approccio randomico, quali sono i vantaggi dell'approccio induttivo che abbiamo illustrato in questa lezione e quali sono quindi i componenti basi dell'algoritmo TWIST, che possiamo anche costruire usando le librerie disponibili su Python. La terza parte di questa lezione è terminata, quella dedicata ai protocolli di validazione supervisionati. Abbiamo visto in quest'ultima parte

l'approccio induttivo, e l'abbiamo tentato di approfondire. Per ulteriori approfondimenti visitate il web del sito dell'Ateneo dedicato a queste lezioni. Quindi vi ringrazio e vi saluto.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: So difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167

0: e paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali

sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria, è chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti, in alcuni casi il task contiene altri task, e andiamo a vedere in dettaglio qual è il significato di questi cinque task, qual è il fine. La classificazione. La classificazione dell'immagine, in particolare la labellizzazione del soggetto oggetto principale. Questo è un pappagallo, questa è una foto di pappagalli, se è una foto di cani e gatti, questa è una foto di cani e gatti. E questa proposta, questa classificazione, labellizzazione, viene associata a una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine, con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa, in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone, questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite è aquilone al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi il riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'instance segmentation. Classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima farfalla e per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente l'instance segmentation è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation. Classifico, localizzo e faccio l'instance segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone. Come riconosco in questo che è un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per

errore evidentemente di classificazione, il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina ma è segmentato come così e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation, e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa, chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede dalla semantic segmentation e la distanza, e quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo, giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i cinque task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali, essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione polling, che descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche dell'immagine e può essere rappresentato da questo blocco qua. Il secondo, a connettività completa, esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione di caratteristiche dell'immagine multipla e in parallelo. Diciamo, ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Diciamo, come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale. Cioè, invece di mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto
si analizza

questo, e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo. La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Diciamo, correlo fra di loro due set separati di informazioni. Tecnicamente, la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni. Un'immagine è una matrice Tetri, altezza, larghezza e RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti di pixel, 32x32, che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va, diciamo, da 1 a 2,55. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per lavorare, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input che è un 5x5 e ho un kernel convoluzionale o un filtro che è 3x3. Vediamo in dettaglio come eseguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo in alto a sinistra, poi ci spostiamo di 1, poi ci spostiamo ancora di 1 e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, facciamo, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, cioè, ah no, questo è 0. Mentre avendo spostato a destra di 1 abbiamo 3 e così via. Poi facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Siamo in qualche modo non
diminuendo le dimensioni dell'immagine di...

partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso e diciamo devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di uno, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata. Chiaramente da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche, quindi ripeto questa operazione di convoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri, avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG, quindi di fatto questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei fristri nell'immagine stessa, ma diciamo concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva, si è messo il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit, cioè in pratica se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0, storo nella mappa 0, se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso. Quindi i valori delle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine, qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro e vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minori di 0, li sostituisco con 0 e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi diciamo la non linearità della ReLU mi permette di pulire

la caratteristica, quindi diciamo offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo, ogni situazione, vedete, parto qui, successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5 più 5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2 da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro, diciamo, viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno stride di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella di input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto che io pongo a zero. In questa maniera, con uno stride 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con zeri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling? Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno stride di 2. Quindi un'immagine 4x4 è divisa in quattro parti, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche, nella mappa sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco il massimo è 8, il terzo blocco il massimo è 3, il quarto blocco il massimo è 4. Allora, vedete che qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valore medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 e 3 qualcosina. E così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso, vedete che prendendo un valor medio, diciamo, della finestra di pooling,
voi non state alterando globalmente l'informazione generale.

generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente, le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stress sono due, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling se faccio uno stride 1 con finestra 2 e 2 che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Queste parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo sdraio e il padding sono processi che sono parametri che si decidono durante il processamento. Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione. Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2 più 2 col max pooling con uno SDRAI di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno stride di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo, per esempio, è una possibile implementazione. Voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali. Questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo quattro strati di convoluzione più pooling. Vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo quella dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa, due strati di rete full connessa, e ho un output, che in questo caso è binario, perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come i percettroni multipli con la backpropagation. L'input d'immagine è un gatto o un cane, e l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero?

Ora passiamo all'ultimo argomento, che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, diciamo intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima in letteratura, presentata in letteratura, che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN, cioè essenzialmente l'idea di fare convulsione e pooling. Ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia: la preistoria è l'ANET 5 del 98, poi come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100.000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. È quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso, un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazioni sul tema di quelle che abbiamo visto, fino per esempio nel 2005 l'era moderna in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare, una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convoluzionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32, ha solo 60.000 parametri. Le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta, e gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output. Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28x28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un percentrone e l'output è decimale, cioè ho 10 uscite che mi si accendono con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni.

che si accendono e come non linearità nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo, definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiore a questo. Quindi diciamo l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui per esempio ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico prendendo a caso e il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato. L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine, sto semplicemente dicendo che non devo lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio scorrere sull'immagine la finestra del kernel, vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici complessi

concetti, idee, hanno permesso, quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale, lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione,

come al solito il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? La convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e ulteriore materiale è sul sito dell'Ateneo, nello spazio dedicato al corso. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato

lato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto. E il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura, per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire, i business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi.

e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Cristiano Migliorelli, responsabile commerciale dell'archivio fotocinematografico di Istituto Luce, che dal 2017 entra a far parte della società Cinecittà, ma che conserva ancora sotto il brand Istituto Luce la gestione del proprio archivio storico, che nasce, nel 1924. La lezione che affronteremo tratterà della commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico. Gli argomenti della lezione saranno i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico, le fonti normative di base, la commercializzazione del patrimonio. Partiamo con il primo argomento, i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico. Che cosa sono i diritti di un archivio fotocinematografico? Sono quel complesso di facoltà che l'archivio produttore, proprietario o gestore di un fondo fotocinematografico ha a sua disposizione per poterlo mettere a sua volta a disposizione di terzi che vogliono utilizzare parte o in tutto i contenuti e i supporti di quel patrimonio specifico. Entriamo nel merito dell'argomento. Fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione, fondi in deposito. La tipologia dei fondi e la tipologia di acquisizione di questi fondi è importante perché insieme al contenuto e ai supporti che vengono ceduti all'interno di un archivio, si porta dietro una contrattualistica che ne definisce termini e modalità di utilizzo. Tratteremo quindi i singoli fondi per capire quali sono le tipologie di contratto che sono alla base dell'acquisizione o quali sono le facoltà che ogni singolo archivio ha nella gestione di uno specifico fondo. Partiamo con i fondi di produzione. L'archivio è il produttore originario dei contenuti posseduti. Ha generalmente la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento del fondo e, salvo limitazioni contrattuali ad opera degli autori o cessioni specifiche, può esercitare tali diritti senza limitazioni temporali, territoriali o di diffusione. I fondi di produzione sono quei fondi di cui l'archivio è produttore originario, quindi ha realizzato i contenuti di cui sta disponendo, ha definito con gli autori, che possono essere il regista, l'autore delle musiche, l'autore della sceneggiatura o tutti coloro che concorrono alla produzione di quel particolare contenuto, ha definito dei contratti di cessione, quindi ne può disporre in maniera assolutamente libera, a meno che non siano intercorse nel tempo delle cessioni specifiche, ad esempio alienazione di una parte del patrimonio ad altri soggetti e quindi passaggio del titolo di proprietà a un soggetto terzo, quindi quell'archivio, quella produzione non ha più la facoltà di poter gestire quella specifica produzione e quindi quella parte di quel patrimonio deve essere limitato nel suo sfruttamento. I fondi acquisiti. L'archivio non è il produttore dei contenuti, ma ne ha acquisito contrattualmente i diritti dal produttore originario o dall'avente causa. I fondi acquisiti sono una tipologia diversa. In questo caso, come leggevamo, l'archivio non è il produttore originario del fondo, quindi non ha messo in campo, non ha investito per produrre quel determinato contenuto. C'è un produttore terzo che ha realizzato quei contenuti audiovisivi e ad un certo punto quel produttore decide di cedere all'archivio tutto il contenuto prodotto, quindi il fondo prodotto da lui. L'archivio acquisisce quel fondo e lo fa attraverso un contratto. Quel contratto si porta dietro tutte le liberatorie che il produttore originario
o colui che ne ha acquisito nel tempo i diritti dispone. Quindi anche lì l'archivio verrà in possesso delle liberatorie da parte degli autori originari che hanno prodotto quei contenuti audiovisivi o fotografici e diventerà l'archivio il fondo acquisito diventerà parte stabile del patrimonio dell'archivio. Solitamente gli archivi acquisiscono in via definitiva i fondi, perché il lavoro di un archivio è un lavoro importante di non solo di conservazione, ma anche di investimento per la catalogazione e la gestione di quel fondo. Quindi solitamente le acquisizioni vengono fatte a titolo definitivo. Il contratto di acquisizione definisce termini e modalità di sfruttamento. L'archivio acquisisce specificatamente dei diritti del fondo acquisito e ne diventa titolare. Appunto, nel fondo acquisito, l'archivio diventa assolutamente il titolare del fondo, può disporlo con amplissima libertà, a meno che non ci siano all'interno di quel contratto delle limitazioni specifiche che sono le stesse che valgono per gli archivi, i fondi prodotti direttamente dall'archivio. I fondi in gestione. L'archivio definisce contrattualmente col titolare del fondo una modalità condivisa di sfruttamento, commercializzazione e gestione. La gestione può riguardare l'organizzazione dei contenuti, la loro diffusione e la loro commercializzazione. Un fondo in gestione invece ha un'ampiezza di diritti da gestire diversa rispetto ai primi due fondi che abbiamo visto. Nel fondo in gestione l'archivio non è il titolare originario dei diritti, quindi ha diciamo, ha un raggio d'azione più limitato, ma definisce con il produttore una modalità di gestione del proprio fondo. Molto spesso i fondi in gestione sono fondi per i quali l'archivio investe in termini di conservazione, catalogazione ed eventualmente anche la commercializzazione dello stesso fondo. Il contratto che è alla base di un fondo in gestione definisce termini e modalità, ma è chiaro che l'archivio che gestisce il fondo di un terzo soggetto deve sempre relazionarsi con il soggetto proprietario del fondo, nel caso in cui debba muoversi al di fuori o oltre le limitazioni che il contratto di gestione ha definito. È un contratto generalmente con maggiore limitazione rispetto alle due precedenti tipologie e solitamente ha una durata definita nel tempo. La durata è diciamo, è un fatto importante. La gestione di un fondo può avere una durata che è legata a tutte le operazioni che ne definiscono l'organizzazione di quel fondo. Pensate ad un fondo prodotto da una società che non ha nel proprio asset le specifiche tecniche e professionali per poter organizzare la propria produzione in un archivio. Ha bisogno di affidarsi ad un archivio e quindi a professionalità e tecnologie specifiche per poter rendere organizzati i propri contenuti, catalogare il materiale, quindi metadatare i contenuti di quel fondo e mettere in campo tutte le possibilità per poterlo conservare al meglio. I fondi in deposito. L'archivio è ente di conservazione del fondo che, per indicazione di legge, oltre ad osservare le corrette modalità di tutela del patrimonio, possono, secondo quanto definito, legge numero 106 del 2004, metterle a disposizione di terzi. I fondi in deposito hanno caratteristiche ancora diverse rispetto ai primi tre fondi che abbiamo individuato. Per i fondi in deposito, l'archivio è un ente sostanzialmente conservatore, quindi prende in deposito il fondo di un produttore. Molto spesso i fondi in deposito nascono da obblighi di legge,
Un caso specifico è quello del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale. Tengono in conservazione i fondi e possono disporre, secondo quanto dice la legge 106, possono disporre entro determinati limiti per finalità che sono strettamente legate a finalità da cineteca o non commerciali in senso stretto e che possano favorirne la diffusione, culturale. Il primo spunto di riflessione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione?

Passiamo al secondo argomento, le fonti normative di base. Che cosa è alla base di una gestione di un archivio fotocinematografico? Fondamentalmente ci sono degli impianti normativi, delle leggi, che danno la possibilità a quell'archivio di disporre del proprio materiale. Chiaramente non affronteremo il discorso da un punto di vista strettamente giuridico, ma cercheremo di trarre degli elementi sostanziali ed importanti che possano essere da guida nel momento in cui ci si relaziona con materiale d'archivio all'interno, di un archivio o con materiale acquisito all'interno di una produzione che ha bisogno di utilizzare quel materiale d'archivio per realizzare nuovi prodotti audiovisivi. Legge 633 del 22 aprile del 1941. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Codice civile, libro 1, titolo 1, delle persone fisiche, libro 3, titolo 2, della proprietà. Libro 4, titolo 8, dell'arricchimento senza causa. Libro 5, titolo 9, dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. Queste due fonti normative sono quelle che sono alla base della gestione di un materiale audiovisivo. Abbiamo innanzitutto la legge sul diritto d'autore, la 633, nasce nel 41. E poi abbiamo il codice civile. Il codice civile che interviene sostanzialmente su due specifiche importanti, l'immagine dei personaggi ritratti e le opere dell'ingegno. Diciamo, in via successiva interviene anche sul bene fisico, perché dobbiamo ricordare che gli archivi fotocinematografici si basano sempre sulla proprietà di un bene, la proprietà, l'acquisizione o la gestione, di un bene fisico che possa essere il supporto in pellicola, fotografica o cinematografica o altri tipi di supporto, di natura più recente che, sui quali è inciso il contenuto di cui quell'archivio può disporre. Le fonti normative di base legate all'autore. La 633 del 1941 definisce la tutela per le opere dell'arte cinematografica muta o sonora in 70 anni. Entreremo poi nello specifico. Le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, fotografie d'autore 70 anni, fotografie semplici 20 anni. Le banche dati 15 anni. Queste sono, diciamo, le fonti normative che intervengono sull'autore dell'opera cinematografica, fotografica e sulla banca dati di cui parleremo più avanti. La 633 del 41, opera cinematografica, articoli 44, 50 e diritti dei produttori di opere cinematografiche audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Articoli 78 bis, 78 ter. Diritti relativi alle fotografie, articoli dall'87 al 92. Banche dati, articoli 64 quinquies, 64 sexies, 102 bis e 102 ter. Accanto alla tutela del diritto d'autore, ci sono tutelati anche diritti cosiddetti correlati, che sono i diritti per il produttore dell'opera cinematografica, il diritto per l'utilizzazione non solo dell'opera cinematografica, ma anche della fotografia e, come detto, i diritti sulle banche dati. Nella slide che avete visto ci sono i riferimenti agli articoli che all'interno della legge sul diritto d'autore trattano quegli specifici argomenti. Fonti normative di base, il produttore. Il produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione

in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni. La legge sul diritto d'autore individua anche una tutela per il produttore, che è colui che ha investito nella produzione di quello specifico contenuto e che, una volta acquisiti i diritti dagli autori delle opere, può disporre di quel bene e può essere lui il titolare esclusivo, della commercializzazione dell'opera cinematografica o fotografica. Ha facoltà di autorizzare la distribuzione, il noleggio, la messa a disposizione del pubblico. La durata dei diritti è di 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione. Il produttore, come dicevamo, è quindi colui che può far circolare l'opera cinematografica ed è importante specificare che è anche il titolare di sequenze specifiche di quell'opera. Questo è un concetto importante perché rientra appieno nella facoltà che l'archivio ha di far riutilizzare non solo le opere in maniera completa, ma anche brani specifici di quelle opere per poter costruire e realizzare nuove opere audiovisive. Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico con processo analogo. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione della fotografia. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta per un contratto di impiego, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Qui entriamo nell'ambito fotografico. In questo caso il produttore e l'autore coincidono perché il fotografo mette in campo direttamente i suoi mezzi per poter realizzare la fotografia e quindi diciamo è lui stesso il produttore del proprio del contenuto che realizza. Può, nel caso in cui invece agisca su commissione di un datore di lavoro, pensate ad esempio ad un fotografo incaricato da un giornale per un reportage fotografico. Il datore di lavoro diventa in quel caso il produttore dopo aver acquisito tutti i diritti da parte, del fotografo autore delle fotografie per poter gestire quel lavoro realizzato, quel lavoro fotografico realizzato. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la cessione dei diritti. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia. Introduciamo qui un concetto importante che non solo vale per le immagini fotografiche, ma vale anche per tutti i contenuti. La cessione del negativo. Che cos'è il negativo? Il negativo è il supporto originario sul quale vengono incise le immagini fotografiche, ma anche le immagini cinematografiche. Una pellicola in 35 mm negativa è il supporto, diciamo, è la matrice dalla quale si possono ottenere copie di quel contenuto. La cessione di quel supporto fisico negativo, ricordate bene il termine supporto fisico, che abbiamo, diciamo, sorvolato molto velocemente parlando delle tutele del codice civile, ma che ritroveremo successivamente, sono un punto fondamentale. La cessione del supporto fisico della matrice originaria porta con sé, insieme alle cessioni fatte dagli autori, il patrimonio dei diritti che quell'archivio, di cui quell'archivio può disporre, liberamente. La durata della tutela per lo sfruttamento economico della fotografia è di 20 anni nel caso in cui ci sia una fotografia di tipo generico e non d'autore. Nel caso in cui la fotografia invece sia una fotografia autoriale, quindi con una costruzione artistica individuabile ed importante, la fotografia viene assimilata all'opera cinematografica
e quindi la durata dei diritti è di 70.

vent'anni dalla morte dell'autore. Fonti normative di base, le banche dati. L'autore è l'unico che può modificare, distribuire al pubblico. Escluse dall'autorizzazione sono accesso o consultazione con esclusive finalità didattiche o di ricerca, sempre per scopo non commerciale. La riproduzione è sempre soggetta all'autorizzazione del titolare del diritto. Entriamo nel discorso relativo alle banche dati. Che cosa sono le banche dati? Per gli archivi sono una cosa importantissima. La banca dati è una costruzione informatica di dati, metadatazione, contenuti che vengono correlati tra di loro e costituiscono un prodotto vero e proprio, un'opera dell'ingegno vera e propria che, come detto, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Qual è la cosa specifica da ricordare? La tutela sulla banca dati va a proteggere la costruzione complessiva di quell'impianto, non il singolo contenuto che fa parte dell'impianto. L'autore della banca dati è colui che ha la massima facoltà di poter agire su quella banca dati. Chiaramente le banche dati possono essere agite, ci si può arrivare per finalità didattiche, per finalità di ricerca, di studio, ma tutto quello che attiene la riproduzione, quindi acquisire tutte le informazioni per riprodurle, ad esempio, all'interno di un portale web piuttosto che dentro un altro impianto informatico deve essere autorizzato essenzialmente dall'autore della banca dati. Spesso gli autori delle banche dati possono essere delle società, possono essere dei giornalisti iscritti all'albo che organizzano dal punto di vista contenutistico le informazioni archivistiche. Modifiche o integrazioni sostanziali intervengono sulla durata originariamente di 15 anni della protezione. La durata di tutela della banca dati è di 15 anni dal suo primo deposito, deposito che viene fatto al pubblico registro cinematografico nel caso in cui si tratti di una banca dati che attiene, le opere cinematografiche. E la durata della tutela è di 15 anni laddove non intervenga una modifica sostanziale. Per modifica sostanziale intendiamo ad esempio l'inserimento corposo di un fondo che va a modificare completamente l'organizzazione dei contenuti di quella banca dati. A quel punto viene fatta una successiva integrazione al deposito e la tutela di quella banca dati riparte per ulteriori 15 anni. Fonti normative di base, il bene fisico. Articolo 10, abuso dell'immagine altrui. Articolo 832 a 839 e articoli dal 948 al 951, disposizioni e tutela della proprietà del bene, il supporto. Entriamo nel concetto che dicevamo poc'anzi, quello che ogni archivio porta con sé, insieme ai contenuti, tutti i supporti fisici sui quali quei contenuti sono incisi e registrati. Quindi non abbiamo solamente un patrimonio immateriale fatto di diritti e contenuti, ma abbiamo un vero e proprio patrimonio materiale che è costituito da tutti i beni fisici che compongono quell'archivio. E quindi parliamo, ad esempio, di pellicole 35 mm, 16 mm, 8 mm, oppure di supporti in cassetta, supporti analogici di varia natura, negativi, diapositive, sono beni fisici che come tali hanno una tutela individuata dal codice civile. Articolo 2041, azione generale di arricchimento. Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto nei limiti

dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima dalla correlativa diminuzione patrimoniale, qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata. Colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. Quest'articolo del Codice Civile pone una tutela sull'uso improprio dei contenuti d'archivio, un utilizzo che è legato ad un ingiustificato arricchimento. Una terza parte utilizza un bene fisico di un proprietario. Se da quel bene fisico trae un beneficio economico e quindi sottrae al proprietario di quel bene fisico la possibilità di avere per sé un beneficio dalla commercializzazione, dall'utilizzazione, dalla gestione del suo bene, il terzo che ha usato impropriamente, senza autorizzazione da parte del produttore, quel bene specifico, deve indennizzare il produttore originario. Questo è importante da capire, soprattutto laddove parliamo di archivi che conservano materiali che sono andati al di là della tutela del diritto d'autore e quindi tecnicamente sono in pubblico dominio. Quello che ancora è tutelato, dalla legge è la gestione del bene fisico su cui sono incisi i contenuti di cui quell'archivio dispone. Quindi questo articolo è importante per capire che il patrimonio di un archivio ha una tutela non solo sulla parte contenutistica, ma anche sulla parte materiale e patrimoniale in senso stretto. Articoli dal 2575 al 2594, opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera o di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. Come abbiamo detto, le opere cinematografiche, le banche dati, le fotografie sono opere dell'ingegno e il Codice Civile interviene rafforzando la tutela sul diritto d'autore. Quindi anche dal punto di vista civilistico abbiamo una tutela di quell'opera ed è importante sottolineare che tutti i trasferimenti e gli sfruttamenti che devono essere fatti di natura economica devono avere alla base una forma scritta, quindi ci deve essere un contratto di cessione che definisce il passaggio, del diritto su quell'opera dell'ingegno. Spunto di riflessione: quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola 35 mm? Passiamo al terzo argomento, commercializzazione del patrimonio. Entriamo nel vivo con questo argomento di quali sono le variabili e le caratteristiche che ha un archivio nel commercializzare il patrimonio di cui dispone. Quindi commercializzare il patrimonio vuol dire mettere a disposizione di terzi determinati contenuti per averne un rientro economico. Quel rientro economico può essere di tipo diretto o indiretto. Quindi può essere un rientro economico dato dal pagamento di un importo specifico, oppure può essere un rientro economico indiretto perché produce effetti di vantaggio per l'archivio in termini di immagine, di comunicazione, di marketing. Cosa può essere commercializzato da un archivio? Il diritto sui contenuti, la proprietà dei beni fisici, le informazioni riportate in banca dati. Queste tre variabili sono quelle di cui un archivio può disporre, di cui può commercializzare parti, le sue parti. Quindi abbiamo i contenuti, i supporti e le banche dati. Anche le informazioni catalografiche, proprio perché nascono
da un'organizzazione, da un investimento, hanno un valore economico che può essere

essere messo a disposizione di enti o società che vogliano utilizzare quella banca dati per poter arricchire la propria immagine o costruire un nuovo prodotto, magari diffuso online. Contenuti, è molto chiaro, i contenuti che vengono messi a disposizione sono quelli incisi sui supporti, ma anche il bene fisico. E per di più, tutte le volte che un archivio realizza e produce un'estrazione di contenuti da mettere a disposizione a terzi, lo fa producendo un nuovo supporto fisico che fino ad alcuni anni fa era un supporto analogico, oggi è un supporto strettamente digitale, ma anche quel supporto fisico è un prodotto realizzato dall'archivio per la messa a disposizione a terzi delle sequenze dei contenuti che sono all'interno di quel supporto specifico. Lo strumento principale di commercializzazione del patrimonio è la stipula di una licenza commerciale che definisce termini e modalità di utilizzazione e sfruttamento del materiale, definendo garanzie e obblighi per acquirenti e gestori del fondo. Lo strumento di base attraverso il quale un archivio mette a disposizione i propri contenuti, i propri supporti o le informazioni della propria banca dati è una licenza d'uso. Una licenza d'uso è una forma contrattuale, non particolarmente complessa, ma che definisce tutte le caratteristiche del materiale che viene ceduto, di come quel materiale dovrà essere utilizzato e di quale sarà la durata, dell'utilizzazione di quel materiale, il valore economico e, diverse altre specifiche che vedremo più avanti. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche: opera, prodotto, evento nel quale viene utilizzato il patrimonio. Ogni licenza d'uso deve riportare tassativamente l'opera, il prodotto o l'evento all'interno del quale il materiale di repertorio d'archivio confluisce. Quindi, nel caso in cui si tratti di un'opera cinematografica, si riporterà il titolo del film o del documentario e la regia del film o del documentario. Nel caso in cui si tratti di un evento espositivo, il titolo della mostra e i curatori della mostra, laddove si tratti di una pubblicazione, titolo e autore della pubblicazione. In questo modo si lega la licenza d'uso ad un utilizzo specifico, di quel materiale d'archivio strettamente legato a quel tipo di prodotto. Durata della licenza. La licenza d'uso può avere una durata variabile, laddove si tratti di un evento, un singolo evento, la durata è legata alla pubblicazione di quel singolo evento. Laddove si tratti di un'opera cinematografica, può avere diverse, durate, nel tempo. Solitamente più diciamo, ha un investimento importante l'opera all'interno della quale il materiale d'archivio confluisce e più è lunga la licenza di utilizzo. Chiaramente si parte appunto dal singolo evento fino ad arrivare ad una licenza di utilizzo in perpetuo, quindi senza limiti temporali. All'interno di questo si definiscono licenze di tipo diverso, con durate diverse. Perché la durata è importante? Perché la durata definisce intanto il valore economico di quella licenza d'uso. Più è lunga la durata di uno sfruttamento e più è alto il valore economico che si porta dietro. E soprattutto è un vincolo, pensate ad un produttore di un'opera cinematografica che vende ad una televisione per un determinato periodo il proprio film. Se all'interno dell'opera cinematografica esistono contenuti che hanno una limitazione temporale, il produttore non potrà concedere alla televisione o ad un broadcaster o ad altri canali, la propria opera per periodi che sono superiori a quelli.

dei contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica specifica. Tipologia dei diritti esercitabili. La licenza d'uso contiene i diritti che il licenziatario, di cui il licenziatario può disporre. Quindi, se si tratta di se un produttore ha l'esclusiva necessità di pubblicare online la propria opera o esclusivamente di fare una diffusione cinematografica o solo televisiva all'interno della licenza d'uso, della licenza d'uso, scusate, vengono riportati tutti i diritti di cui il licenziatario può disporre relativamente ai contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica, audiovisiva, editoriale e via discorrendo. Quei diritti non possono essere oltrepassati se non con una modifica della licenza d'uso stessa. È importante specificare all'interno dei diritti esercitabili tutte le tipologie concordate con chi deve acquisire quel materiale in maniera chiara, soprattutto molto definita. Perché, come immaginerete, i canali di sfruttamento e di diffusione delle opere cinematografiche, delle pubblicazioni editoriali, nel tempo hanno assunto grandissima complessità, i canali di diffusione si sono moltiplicati attraverso il progresso tecnologico e quindi è bene specificare all'interno della licenza d'uso tutte le indicazioni necessarie. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche. Territori di esercizio della licenza. Altra variabile è il territorio di esercizio. Un'opera cinematografica può essere sfruttata esclusivamente all'interno di un paese oppure si vuole avere la facoltà di distribuirla in tutto il mondo. All'interno della licenza d'uso devono essere specificati i territori entro i quali si può diffondere l'opera che contiene i materiali di repertorio ceduti. Finalità dello sfruttamento. È bene indicare se lo sfruttamento ha una natura commerciale o non commerciale, se la finalità è didattica piuttosto che di studio o se ha una finalità commerciale in senso stretto, come ad esempio può essere uno spot televisivo. Valore economico è fondante all'interno di un accordo tra le parti. Il valore economico è quello che rende quel contratto un contratto applicabile perché c'è uno scambio, si dà un diritto, l'esercizio di un diritto a fronte di un valore economico. E quel valore economico dipende da quelle variabili specifiche che abbiamo individuato poco fa. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche generali. Attestazione dei diritti detenuti dal gestore con eventuali limitazioni, proprietà, immagine, eccetera. Obblighi dell'acquirente, credits, riservatezza, corretta gestione dei contenuti, materiali acquisiti. Ecco, le caratteristiche generali, che sono caratteristiche che possono non variare rispetto ai vari prodotti che acquisiscono materiali di repertorio, sono caratteristiche che come dire, individuano una corretta modalità di utilizzo, una corretta gestione del contratto e soprattutto individuano in maniera specifica quali sono le limitazioni che quel materiale ha. Una cosa importante, i materiali d'archivio molto spesso hanno la mancanza dell'autorizzazione della gestione del diritto all'immagine dei personaggi ritratti all'interno dei loro contenuti. Pensate ad un filmato del 1930, le persone ritratte all'interno di quel filmato avrebbero dovuto rilasciare un'autorizzazione per la gestione della propria immagine. Era una pratica che non avveniva, molto spesso, non sempre avviene a seconda del tipo di prodotto che si sta realizzando anche oggi. Quindi l'archivio che mette a disposizione quel contenuto specifica che non esiste
il diritto all'immagine

dei personaggi ritratti o il diritto a gestire brand o altre opere dell'ingegno che sono all'interno del contenuto stesso. Si individuano poi i credits, si individuano poi delle modalità generiche di accordo per la valorizzazione e per il riconoscimento della cessione dei contenuti da parte dell'archivio ad un ente, al produttore o a chi ne sta utilizzando i materiali. Il valore economico di una cessione è definito dall'intensità dello sfruttamento dell'opera, prodotto o evento nel quale sono presenti i contenuti e dipende dall'ampiezza dei diritti, della durata e dei territori e dalla finalità dello sfruttamento stesso. Molto semplicemente, tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima concorrono a rendere il valore economico più o meno incisivo. Più è alto lo sfruttamento commerciale del materiale di repertorio, e più sarà alto il valore economico presente nella licenza d'uso. Più meno è intensa la diffusione e più basso sarà il valore economico relativo. Sono tutte variabili che concorrono a definire il corrispettivo economico che colui che acquisisce i materiali di repertorio deve riconoscere all'archivio o al possessore di quei contenuti. La finalità dello sfruttamento può essere commerciale o non commerciale, in entrambe le categorie si fa una valutazione su quale sia l'ampiezza della diffusione e il vantaggio che ne ricava l'utilizzatore. Come dicevamo, finalità commerciale ha un'incidenza molto più alta sul valore economico, la finalità non commerciale invece ha un'incidenza molto relativa. Si fa una valutazione perché anche nelle finalità non commerciali ci può essere una diffusione molto ampia del prodotto all'interno del quale sono contenuti i materiali di repertorio, quindi nel momento in cui si fa l'accordo con chi deve utilizzare il materiale si fa una valutazione, ma sostanzialmente il discrimine importante è la commercializzazione o la non commercializzazione del prodotto, evento o opera all'interno del quale ci sono materiali di repertorio. Nell'uso non commerciale rientrano finalità didattiche di ricerca e studio, promozione di prodotti culturali che non hanno un rientro economico, realizzazione di prodotti per finalità sociali, prodotti e eventi realizzati da amministrazioni pubbliche, pubblicazioni online senza advertising. Sono tutte le specifiche entro le quali dei casi che possiamo considerare non commerciali, chiaramente sono esemplificativi, ma possono inserirsene degli altri, e queste finalità sono finalità altamente attenuanti del valore economico del materiale che viene ceduto, proprio perché colui che utilizza il materiale non ha un rientro economico diretto da quell'utilizzo di materiale. Nell'uso commerciale rientrano sfruttamento sui media, prodotti per corporate brand identity, eventi con biglietto d'ingresso, spot o altro. Diciamo che qui abbiamo generalmente le tipologie di diffusione più importanti che ci sono commerciali. Chiaramente all'interno di queste tipologie l'intensità dello sfruttamento è variabile, e concorrono insieme al tipo di sfruttamento tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato prima, quindi la durata, il territorio e tutto quello che sottostà agli accordi all'interno della licenza d'uso. È bene ricordare che maggiore è il vantaggio economico che colui che utilizza il materiale di repertorio avrà con la diffusione e lo sfruttamento del proprio prodotto, e maggiore sarà proporzionalmente la licenza d'uso e il valore economico del materiale di repertorio messo a disposizione. Quindi all'interno di questi canali potete bene individuare che ci sono alcune tipologie che porteranno un vantaggio economico molto, molto intenso, e che quindi potranno avere un valore, il materiale di repertorio ceduto potrà avere un valore economico molto alto. Secondo quanto abbiamo detto, vi lascio un piccolo spunto di riflessione

Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto all'interno della lezione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Quali sono i fondamenti normativi per la tutela?

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Vediamo quali sono gli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Il primo argomento è le gravi cerebrolesioni acquisite. Il secondo, deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Poi parleremo della valutazione globale e infine della valutazione neuropsicologica. Bene, partiamo con il primo argomento, e cioè le gravi cerebrolesioni acquisite. Daremo alcune definizioni che sono importanti per comprendere la complessità di questo quadro clinico. Bene, per grave cerebrolesione acquisita o GCA si intende un danno cerebrale dovuto a trauma cranico e cranioencefalico o ad altre cause, anossia cerebrale, emorragia, eccetera, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratto, ma comunque di durata superiore alle 24 ore, e menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali che conducono a disabilità. Quindi questi concetti molto importanti per definire le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi un danno cerebrale molto importante.

una condizione di coma e poi una disabilità dovuta a gravi conseguenze dal punto di vista cognitivo, comportamentale, o motorio. Bene, definiamo anche il coma, che è una condizione di grave insufficienza cerebrale che comporta perdita dello stato di coscienza con incapacità di risvegliarsi in seguito a stimoli esterni o interni, e la Glasgow Coma Scale è lo strumento principale per valutare le varie fasi dello stato di coma. Bene, definiamo anche il trauma cranico, che è un danno encefalico causato da forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, che determina un diminuito o alterato stato di coscienza con interessamento di funzioni cognitive, sensomotorie e comportamentali. In effetti, nelle gravi cerebrolesioni acquisite, il trauma cranico rappresenta la più frequente causa di, appunto, grave cerebrolesione acquisita. Parliamo della coscienza, cioè la consapevolezza di sé e dell'ambiente. Abbiamo detto che appunto la coscienza può essere alterata nelle gravi cerebrolesioni acquisite, soprattutto quelle secondarie a trauma cranico. Possiamo distinguere il contenuto di coscienza, cioè le funzioni cognitive nel normale funzionamento, quindi quelle funzioni appunto che nel normale funzionamento portano al contenuto di coscienza, e anche il concetto di stato di veglia, cioè il tono di base dell'attività cerebrale. Bene, quali sono le possibili cause di una grave cerebrolesione acquisita? Abbiamo già detto il trauma cranico, cranio-encefalico, una condizione di anossia ipossia cerebrale, per esempio causata da strangolamento, una condizione cerebrovascolare, ischemia o emorragia cerebrale, quindi la mancanza di apporto di sangue a determinate aree cerebrali, oppure una emorragia cerebrale. La neoplasia, quindi la presenza di un'area tumorale, cause un'infezione, quindi cause infettive, o una condizione tossico-metabolica tale da portare appunto a un grave danno cerebrale. Bene, la grave cerebrolesione acquisita conduce a una riduzione globale del livello di responsività comportamentale che può essere dovuto a un danno diffuso di aree corticali, come ad esempio nel trauma cranico, in cui la concussione determina appunto un danno cerebrale diffuso, quindi a più aree anteroposteriori e alla connettività tra le varie aree cerebrali, oppure a un danno selettivo a vie afferenti alla corteccia, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che regolano il livello di coscienza. Questo solitamente accade in condizioni cerebrovascolari, in cui appunto un danno selettivo focale di aree però strategiche, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che causano appunto un'alterazione del livello di coscienza. Bene, le gravi cerebrolesioni acquisite causano una disabilità grave che necessita di un intervento sanitario e sociale lungo ed integrato. In effetti è una condizione che determina appunto un percorso diagnostico e terapeutico molto lungo e integrato, cioè in cui si integrano appunto diverse figure professionali. Possiamo distinguere da una fase acuta, cioè il ricovero ospedaliero per trattamenti rianimatori o neurochirurgici, quindi appunto proprio la fase acuta in cui la causa della grave cerebrolesione acquisita è appena accaduta, e quindi appunto abbiamo un ricovero ospedaliero e trattamenti acuti. Possiamo distinguere invece poi una fase post-acuta e riabilitativa, interventi medico-riabilitativi di tipo intensivo in regime di ricovero ospedaliero, cioè ordinario, e di day hospital. Questa è la fase appunto in cui il paziente è uscito dalla fase acuta e viene inserito in un contesto riabilitativo in cui seguirà appunto un percorso di riabilitazione cognitiva o riabilitazione motoria, questo ovviamente in funzione delle condizioni cliniche del paziente. La terza fase invece è quella del reinserimento o degli esiti, cioè interventi di carattere sanitario, riabilitazione estensiva e psicosociale a lungo termine. Bene, questa è la fase finale del percorso, che può essere tuttavia anche molto lunga, in cui diciamo, a seguito della fase post-acuta,

della riabilitazione. Nella fase post-acuta il paziente viene seguito dal punto di vista sia riabilitativo ma anche del reinserimento psicosociale all'interno della famiglia, del contesto lavorativo, della società. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di fornire una definizione di trauma cranico. Bene, passiamo al secondo argomento. I deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Bene, i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite perché influiscono su qualità del recupero, autonomia personale, capacità di interazione, reinserimento socio-lavorativo. Centralità dei disordini cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite appunto si esplicano in questi fattori, quindi incidono moltissimo sia sulla qualità del recupero ma anche ovviamente sull'evento finale che è quello del reinserimento socio-lavorativo. Bene, abbiamo detto un'alta variabilità dell'estensione delle lesioni cerebrali e del livello di disconnessione tra le aree corticali. Sia le eziologie diverse, ma anche all'interno della singola eziologia una grande variabilità di lesioni cerebrali, di condizioni, determina appunto una variabilità di estensione delle lesioni cerebrali che ovviamente portano a una alta eterogeneità dei profili cognitivi. Cioè è molto difficile stabilire un profilo cognitivo tipico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ogni paziente, in funzione della gravità del danno subito e dell'eziologia ovviamente della condizione, mostrerà un profilo cognitivo diciamo molto particolare. Bene, tuttavia è possibile delineare quali sono i deficit cognitivi maggiormente frequenti e sono a carico delle funzioni esecutive, e parliamo di sindrome frontale, e delle capacità di memoria. Ovviamente tante altre funzioni cognitive possono essere compromesse, l'attenzione prima di tutto, ma anche il linguaggio, le capacità prassiche. Tuttavia le due funzioni cognitive che hanno un impatto maggiore sul reinserimento sociolavorativo del paziente e che hanno una frequenza di presentazione molto più alta sono appunto disordini a carico delle funzioni esecutive, parliamo appunto di sindrome frontale e i disturbi di memoria. Bene, parliamo innanzitutto della sindrome frontale. Che cos'è la sindrome frontale? È un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi e disturbi comportamentali a seguito di lesioni fondamentalmente prefrontali. Possiamo vedere in questa immagine in giallo delineato appunto il lobo prefrontale con le aree di Brodmann, le aree corticali di Brodmann 8, 9, 10, 46, 11, 47, 45 e 44. Quindi tutta la parte anteriore del cervello, dobbiamo immaginare ovviamente che la lesione non interesserà soltanto le aree corticali ma anche le aree di sostanza bianca sottocorticale che connettono le regioni anteriori con quelle più posteriori. Abbiamo detto che questa sindrome è caratterizzata da deficit cognitivi e disturbi comportamentali, non soltanto i deficit cognitivi ma anche i disturbi del comportamento caratterizzano con ampia frequenza i pazienti con sindrome frontale. Bene, possiamo delineare tre quadri clinici della sindrome frontale. Il primo quadro è la tipologia disesecutiva, cioè il paziente presenta minori capacità di giudizio, deficit di programmazione, pianificazione, astrazione, problem solving e supervisione attentiva, cioè corteccia prefrontale dorsolaterale, che appunto è la zona corticale più interessata nella tipologia disesecutiva, appunto caratterizzata da difficoltà di natura esecutiva, quindi a carico delle funzioni cognitive superiori e delle funzioni esecutive. Il secondo quadro invece è la tipologia disinibita, cioè uno scarso controllo degli impulsi, una irritabilità, aggressività, comportamento socialmente inadeguato e questo a carico solitamente di lesioni a carico della corteccia orbitofrontale. Quindi il paziente è caratterizzato appunto da disturbi comportamentali sostanzialmente di natura disinibita, il paziente è molto irritabile ed ha uno scarso controllo degli impulsi, questa è la seconda tipologia di sindrome, cioè la tipologia disinibita. Abbiamo una terza tipologia che è quella apatica, cioè caratterizzata da perdita di interesse o tundimento affettivo, abulia, quindi il paziente ha
dimostra appunto uno scarsissimo interesse per il mondo esterno, non ha voglia di fare nulla, anche una piattaforma.

affettivo e anche un'apatia motoria, un'inerzia anche motoria, per cui che sono tutte le caratteristiche cliniche che contraddistinguono questa terza classificazione di grave cerebrolesione acquisita e sindrome frontale. Questi tre quadri possono alternarsi nelle tre fasi di malattia, cioè non è detto che un paziente mostri una appunto dei tre quadri clinici e che questo caratterizzi tutta la fase di malattia, ma il paziente può per esempio iniziare diciamo, la sua condizione clinica con una tipologia apatica e poi invece virare verso una tipologia disesecutiva. Insomma, quindi questi tre quadri possono alternarsi all'interno della fase di malattia. Bene, parliamo ora invece dei disturbi della memoria. Quindi abbiamo danni alle aree mediali del lobo temporale, solitamente causate da condizioni di ipossia e quindi deficit nella codifica della traccia. Quando parliamo di aree mediali parliamo solitamente dell'ippocampo, della corteccia parippocampale e della corteccia entorinale. Ma possiamo avere anche invece danni alle aree prefrontali, quindi nel caso di trauma, e deficit nel recupero della traccia. Quindi queste due condizioni, deficit nella codifica o nel recupero, che sono associate a due diciamo, aree corticali differenti. Bene, possiamo avere un quadro di amnesia anterograda in cui il paziente mostra una incapacità di apprendere nuove informazioni dopo l'evento. Oppure un'amnesia retrograda, in cui il paziente mostra una incapacità di rievocare informazioni immagazzinate prima dell'evento, quindi questa distinzione temporale prima o dopo l'evento, ma possiamo avere anche invece una condizione di amnesia globale, in cui abbiamo un interessamento di entrambe le componenti mnesiche. Possiamo avere anche una condizione di danni, di deficit della memoria prospettica, cioè la capacità di rievocare azioni da eseguire nel futuro, cioè di programmare gli eventi e poi ricordare appunto quali eventi devono essere svolti, quindi la capacità di pianificare il futuro e le azioni da compiere nel futuro. Memoria prospettica, appunto. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare i quadri clinici della sindrome frontale. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, che è quello della valutazione globale. Che cos'è la valutazione globale? È un complesso processo investigativo e decisionale che consente di giungere a formulazioni diagnostiche, prognostiche e riabilitative sufficientemente attendibili ed oggettive. Quindi, diciamo così, la considerazione globale delle condizioni cliniche del paziente che ci permettono di giungere a una diagnosi e di avere delle proposte riabilitative e pensare anche a degli indici prognostici. Bene, il funzionamento globale è determinato da appunto alcune sottocomponenti, quindi il funzionamento cognitivo, il funzionamento emotivo, quello motivazionale, quello comportamentale e il funzionamento relazionale. Tutte queste sottocomponenti determinano ovviamente diciamo, la riuscita all'interno delle attività di vita quotidiana, il reinserimento familiare e il reinserimento lavorativo. Quindi, diciamo così, il funzionamento diviso nelle sue sottocomponenti, da quello cognitivo a quello relazionale, determinano appunto la capacità del paziente di reinserirsi all'interno delle attività di vita quotidiana, della famiglia e del contesto lavorativo. Bene, come possiamo portare avanti una valutazione globale? Possiamo portare avanti appunto delle osservazioni dirette che consistono in colloquio con il paziente, quindi appunto una valutazione che passa attraverso l'interazione tra il valutatore e il paziente stesso. Osservazioni in diversi contesti, quindi ospedale, casa, scuola, quindi l'osservazione da parte dell'operatore, appunto, del funzionamento del paziente in diversi contesti, sia quello ospedaliero, durante la fase ovviamente di ospedalizzazione, di ricovero e di riabilitazione, o
nel contesto familiare a caso, oppure nel contesto lavorativo o nel caso in cui stiamo parlando di un paziente giovane all'interno della scuola. Quindi i diversi contesti in cui il paziente funziona, quindi l'osservazione in questi

diversi contesti. Ovviamente un altro modo di fare osservazione diretta è quello di somministrazione di checklist e questionari, quindi strumenti che ci servono, strumenti standardizzati ovviamente, pubblicati, che servono, ci servono per quantificare i vari aspetti del funzionamento globale del paziente. Ma abbiamo anche, possiamo portare avanti delle osservazioni indirette. Queste osservazioni indirette possono essere portate avanti con colloqui con i familiari, in cui noi parliamo del paziente con appunto le persone all'interno della sua famiglia, e questo ci permette di ottenere ovviamente informazioni diverse da quelle che otteniamo direttamente con il paziente, anche perché il paziente con grave cerebrolesione acquisita solitamente, non invariabilmente, ma solitamente appunto, mostra delle difficoltà di consapevolezza dei propri disturbi, sia cognitivi che di funzionamento globale che motori. Somministrazione di questionari ai familiari, questo appunto ci servono per quantificare anche le difficoltà, diciamo, oggettive, ma anche psicologiche e affettive dei parenti che si trovano appunto diciamo, ad avere a che fare con un paziente con una grave cerebrolesione acquisita. Il confronto in equipe tra gli operatori. Solitamente i pazienti con grave cerebrolesione acquisita appunto hanno disturbi di varie funzioni personali, per cui solitamente ci sono all'interno dell'equipe diverse figure professionali, quindi possiamo avere per esempio il neurologo, il riabilitatore motorio, quello cognitivo, lo psicologo, il neuropsicologo, quindi diverse figure che appunto si confrontano in riunioni di equipe. Bene, qual è lo strumento principe utilizzato per valutare, appunto, per fare una valutazione del funzionamento globale? È il Levels o Cognitive Functioning Scale. Esistono diverse versioni. È uno strumento che classifica e descrive il livello di coscienza, di confusione, agitazione e il funzionamento cognitivo comportamentale dalle prime fasi del recupero alla stabilizzazione degli esiti. Quindi uno strumento molto globale che ci permette appunto di valutare durante l'evoluzione clinica del paziente, dalla fase acuta a quella finale del reinserimento, i vari livelli di funzionamento, appunto il livello di coscienza, quello cognitivo, quello motorio e quello comportamentale. Questo strumento è appunto una scala descrittiva di tipo nominale con 8 o 10 livelli. Ora ne parleremo della versione con 10 livelli. È caratterizzato da buone caratteristiche psicometriche, quindi una buona affidabilità e una buona validità. Rappresenta appunto una osservazione sistematica senza partecipazione attiva del paziente, cioè è uno strumento che diciamo, può essere utilizzato, anzi deve essere utilizzato senza la partecipazione attiva del paziente, e utilizza un linguaggio interdisciplinare comune, per cui qualunque figura professionale, quando sente parlare appunto del livello di LCF, sa a che cosa ci si riferisce, indipendentemente dalla propria formazione. Bene, andiamo a vedere quali sono i livelli di questa scala. Dunque, abbiamo l'LCF R1, quindi il primo livello, in cui noi non abbiamo nessuna risposta da parte del paziente, il paziente è in coma. Il livello 2, in cui noi invece abbiamo una risposta generalizzata, e quindi uno stato vegetativo. Il livello 3, in cui abbiamo una risposta localizzata, e quindi il paziente è in uno stato di minima coscienza. Poi abbiamo invece la fase 4, quella che viene definita confuso agitato, in cui il paziente ha un'agitazione, quell'agitazione abbastanza frequente, agitazione post-traumatica. Poi abbiamo il livello 5, che è quella che viene definito confuso inappropriato, in cui il paziente mostra confusione e un'amnesia post-traumatica. Poi abbiamo il livello 6, che viene definito come confuso appropriato, e quindi il paziente ha bisogno di una assistenza moderata, quindi il paziente è ancora confuso ma comportamentalmente appropriato. Poi abbiamo il livello 7, quindi automatico appropriato, in cui il paziente ha bisogno di una assistenza minima. Il livello 8, finalizzato, appropriato, in cui il paziente ha bisogno di soltanto una supervisione, quindi ancora non un'assistenza, ma una

una sola supervisione, il paziente mostra già un certo grado di autonomia. Poi abbiamo il livello 9, che è quello finalizzato appropriato, in cui abbiamo una supervisione su richieste, e ancora sempre finalizzato appropriato il livello 10, in cui il paziente è indipendente e mostra delle strategie che gli servono a compensare le difficoltà che ha. Bene, questi sono i 10 livelli della LCF, quindi dallo stato di coma, quindi il livello più basso, fino al livello 10, appunto quello finalizzato appropriato, in cui il paziente è del tutto indipendente e mostra già l'applicazione di strategie di compenso dei propri disturbi. Bene, un altro strumento molto utilizzato è la Disability Rating Scale, che è uno strumento che consente di misurare il livello di disabilità in soggetti con traumi cranici di gravità moderata o severa. Abbiamo detto che la disabilità è uno dei principali fattori nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e quindi deve essere in qualche modo quantificata. Bene, la Disability Rating Scale è uno strumento molto utilizzato per appunto misurare e quantificare il livello di disabilità. Prevede 8 item su 4 sottoscale, che adesso vedremo tra un attimo, e un punteggio totale che va da 0 a 30. Bene, la prima sottoscala è quella che viene definita vigilanza, consapevolezza e responsività. Vedete che gli item sono apertura degli occhi, un punteggio che va da 0 a 3 con spontanea, alla parola, al dolore, nessuna. Abilità di comunicazione, orientata, confusa, inappropriata, incomprensibile o nessuna. Miglior risposta motoria su ordinazione oppure localizzata, generalizzata, inflessione, in estensione o nessuna. Il secondo, invece, la seconda sottoscala è abilità cognitiva per le attività della cura di sé, quindi il paziente sa e come quando ignorare la disabilità motoria. Abbiamo la sottoscala di nutrirsi, quindi l'item nutrirsi, completa, parziale, minima o nessuna, quindi sempre dall'indipendenza fino alla gravità, sfinteri, completa, parziale, minima o nessuna, e rassettarsi di nuovo, completa, parziale, minima o nessuna. Le altre due sottoscale invece sono il livello funzionale, che va da 0, completa indipendenza, a 5, dipendenza totale dal punto di vista funzionale generale, e la impiegabilità, ovviamente qui ci riferiamo all'impiegabilità nel lavoro, quindi non ristretta, impieghi selezionali competitivi oppure lavoro protetto non competitivo o non impiegabile, quindi dalla totale indipendenza e reinseribilità lavorativa globale fino alla totale inimpiegabilità del paziente. Quindi abbiamo diverse categorie di disabilità in questa scala, quindi andiamo da una nessuna disabilità con un punteggio complessivo di 0 fino al appunto disabilità lieve, disabilità parziale, disabilità moderata, moderatamente severa, severa, estremamente severa, stato vegetativo, vegetativo grave e morte. E questi sono i punteggi complessivi che si hanno appunto sommando i singoli item delle quattro sottoscale, che determinano appunto la categoria di disabilità del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione sul funzionamento globale, possiamo chiedere di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale. Bene, passiamo all'ultimo argomento, che è quello della valutazione neuropsicologica. Abbiamo detto che i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e vediamo adesso quali sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per valutare appunto i disordini cognitivi, soprattutto a carico delle funzioni esecutive e dei disturbi di memoria nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, vediamo una prima definizione, che è quella di amnesia post-traumatica, che è appunto il periodo di tempo che intercorre tra il momento del trauma e il momento in cui il paziente dimostra di saper rievocare episodi verificatesi nelle 24 ore precedenti, quindi appunto la distanza temporale tra il momento del trauma e quello in cui il paziente riesce a rievocare appunto gli eventi che si erano verificati nelle 24 ore precedenti. Questa finestra temporale è quella che determina appunto la amnesia post-traumatica, che è una condizione clinica

molto frequente nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, soprattutto ovviamente nei pazienti con trauma cranico. Bene, l'amnesia post-traumatica, appunto, è un indice standardizzato che definisce la gravità del trauma cranico, cioè viene considerato appunto un indice standardizzato che ci dà un'idea della gravità del trauma cranico e rappresenta un fattore predittivo fondamentale rispetto al recupero cognitivo del paziente e dell'outcome stesso, quindi ha una diciamo, sua validità, una sua importanza centrale dal punto di vista prognostico, quindi nel determinare, nel prevedere gli esiti e l'outcome clinico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ovviamente l'amnesia post-traumatica ha anche una grande importanza medico-legale, ovviamente quando parliamo appunto di cause che sono legate all'evento che ha determinato la grave cerebrolesione. Bene, è molto importante definire l'uscita dall'amnesia post-traumatica in quanto dalla sua risoluzione si inizia un assessment specifico delle funzioni cognitive, una programmazione riabilitativa. Quindi bisogna, per valutare le funzioni cognitive del paziente, bisogna aspettare che il paziente stesso esca dalla fase di amnesia post-traumatica, perché la presenza di amnesia post-traumatica ovviamente inficerebbe i risultati che noi otteniamo nei test che somministriamo con il paziente. Quindi bisogna aspettare che il paziente esca dall'amnesia post-traumatica. Nel momento in cui il paziente esce, appunto, si possono iniziare le valutazioni cognitive. Come possiamo determinare però il momento in cui il paziente esce? Lo strumento maggiormente utilizzato è la GOAT o Galveston Orientation and Amnesia Test. Vedete qui le domande da porre al paziente, le vedete qui su questa diciamo, colonna di sinistra, sono il nome, la data di nascita, l'abitazione, il luogo in cui si trova, l'ospedale, la data di ricovero, lunghezza della degenza, il primo ricordo successivo, una descrizione dettagliata, l'ultimo ricordo precedente, ovviamente all'evento traumatico, e la descrizione dettagliata, ora giorno della settimana, giorno del mese, quindi il numero, la data, il mese e l'anno. Vedete che per ogni item si parte da un punteggio di 100, per ogni item si toglie. In funzione dell'item stesso si tolgono alcuni punti, quindi per la prima domanda meno 2, per la seconda domanda meno 4 e via dicendo. Quindi si fa una somministrazione giornaliera fino a ottenere un punteggio maggiore di 75 per 3 giorni consecutivi. In quel momento viene definito, cioè, se il paziente per 3 giorni consecutivi ottiene un punteggio maggiore di 75 alla GOAT, si definisce appunto la conclusione del periodo di amnesia post-traumatica. Quindi, appunto, la PTA è il tempo che intercorre tra il trauma e una GOAT, superiore un punteggio alla GOAT, alla scala GOAT superiore a 75, ripeto, per 3 giorni consecutivi, perché ovviamente bisogna assicurarsi che la prestazione del paziente abbia una certa stabilità nel tempo, quindi per 3 giorni consecutivi il paziente deve ottenere un punteggio maggiore di 75. Questo è lo strumento che serve, principalmente utilizzato per definire appunto la fase di amnesia post-traumatica. Bene, quali sono invece gli strumenti che vengono utilizzati per quantificare i deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale. Innanzitutto il DigitSpan è uno strumento molto utilizzato, è fondamentalmente noi chiediamo al paziente di ripetere nell'ordine in cui noi abbiamo detto alcune cifre. Queste cifre possono essere 2, 3, 4, 5, 6, fino a 8, ovviamente, e questo determina lo span di cifre del paziente. Solitamente nei compiti di DigiSpan dobbiamo passare dal numero, per esempio, da 2 cifre a 3 quando il paziente è riuscito a rievocare correttamente almeno 3 serie da 2 cifre, poi quindi si passa a 3, poi a 4 e via dicendo. Un'altra prova per valutare il deficit di memoria a breve termine verbale è lo span di parole bisillabiche, quindi non più cifre, ma parole bisillabiche, come per esempio casa. E la somministrazione ovviamente è la stessa. Noi chiediamo al paziente di ripetere, nello stesso ordine in cui noi le abbiamo presentato, queste parole.

Per quanto riguarda invece la memoria immediata, la memoria a breve termine spaziale, il test, lo strumento maggiormente utilizzato è il tapping test di Corsi, in cui diciamo, sul lato del somministratore, del valutatore, ci sono dei cubi con dei numeretti, e l'operatore deve toccare con le dita alcuni di questi cubi in una certa sequenza e dobbiamo chiedere al paziente di toccare gli stessi cubi nella stessa sequenza, quindi una memoria a breve termine spaziale in cui il paziente deve indicare un percorso che noi abbiamo presentato pochi secondi prima. Ovviamente anche qui la somministrazione varia da 2 cubi fino a un massimo di 6, 7, 8 cubi, questo dipende ovviamente dallo span spaziale del paziente. Un'altra prova di memoria a breve termine spaziale è il pattern span, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura con dei blocchi neri che sono presentati con un certo pattern e poi chiediamo al paziente qual era questo pattern una volta che noi abbiamo tolto il foglio, quindi su un foglio in cui questi cubetti sono tutti quanti bianchi, il paziente deve indicare quali erano quelli neri, insomma come era distribuito il pattern di cubi bianchi, di quadrati bianchi e di quadrati neri. Un'altra prova è il Benton Visual Retention Test, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura simbolica, ovviamente senza significato, e poi chiediamo di indicare tra 4 alternative qual era la figura appunto corretta che noi avevamo appena presentato. Ora parliamo invece dei deficit di memoria a lungo termine verbale, quindi abbiamo affrontato il tema dei disturbi, dei deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale, vediamo invece i deficit di memoria a lungo termine verbale. Alcuni di questi strumenti li abbiamo visti nelle precedenti lezioni, per esempio il raccontino di Babcock, in cui noi leggiamo un racconto abbastanza breve al paziente e diciamo e chiediamo al paziente di rievocare questo racconto e ovviamente il punteggio è funzione di quanti elementi all'interno di questo racconto il paziente è riuscito correttamente a rievocare. Una prova successiva, un altro strumento per riuscire a determinare i deficit di memoria a lungo termine verbale, l'apprendimento di coppie di parole associate. Anche questo strumento lo abbiamo già visto in altre lezioni. Appunto, sono 10 coppie in cui c'è appunto un'associazione e noi chiediamo appunto di rievocare l'associazione al paziente. Un'altra prova molto molto utilizzata in quasi tutte le condizioni cliniche che determinano disturbi di memoria a lungo termine è il test delle 15 parole, direi, in cui noi valutiamo sia la capacità di apprendere 15 parole, quindi noi leggiamo queste 15 parole al paziente e gli chiediamo di rievocarle nell'immediato. Questo va avanti per 5 somministrazioni, quindi possiamo determinare una curva di apprendimento di queste 15 parole da parte del paziente, ma poi chiediamo dopo un quarto d'ora al paziente di rievocare queste parole per vedere appunto quante di queste parole appunto vengono rievocate a distanza di tempo, quindi una rievocazione, quella che viene definita la rievocazione differita, quindi apprendimento, rievocazione immediata e rievocazione differita. Bene. Un altro strumento molto utilizzato per quantificare la presenza di deficit di memoria a lungo termine visuospaziale è l'apprendimento supraspan visuospaziale. 8 cubi fino a 3 sequenze corrette, quindi il setting è lo stesso del tapping test di Corsi, quindi la presenza di cubi su una piattaforma. Noi tocchiamo 8 cubi in una certa sequenza e chiediamo al paziente di rievocare questo percorso. Ovviamente sono molti questi cubi, quindi il paziente nelle prime rievocazioni diciamo, avrà delle difficoltà e noi dobbiamo valutare quante somministrazioni dobbiamo impiegare affinché il paziente rievochi correttamente questo percorso per almeno 3 sequenze corrette. Un'altra prova, sempre per valutare la presenza di deficit di memoria visuospaziale, è il Root Learning Task, quindi cubi di Corsi in versione non interferente, stesso percorso di 8 cubi per 12 serie, o interferente, alternando lo stesso percorso con percorsi differenti. Bene, la prova è molto simile a quella del supraspan spaziale, quindi noi facciamo vedere un

percorso nella condizione non interferente questo percorso per 12 serie al paziente, invece nella condizione interferente abbiamo il percorso target e ogni somministrazione del percorso target è poi alternata con un percorso diverso, ma comunque l'evento finale, la valutazione finale è sempre quella di vedere, di quantificare di quante somministrazioni il paziente ha bisogno per imparare il percorso a lungo termine. Bene, ancora un'altra prova è questa, anche questo test lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è il test la rievocazione differita della figura complessa di Ray, in cui noi facciamo vedere al paziente e copiare nell'immediato una figura complessa senza significato e poi a distanza di tempo gli chiediamo, senza ripresentare la figura stessa al paziente, di rievocare questa figura nella maniera più corretta possibile. Ovviamente dobbiamo valutare la corretta apposizione di una serie di elementi che devono essere appunto riportati in maniera corretta sia spazialmente che dal punto di vista figurativo. Bene, una batteria molto utilizzata per valutare appunto queste le difficoltà di memoria del paziente, tutte le difficoltà di memoria del paziente, è la batteria ecologica RiverMid Behavioral Memory Test, che è appunto una batteria molto completa che prevede appunto la somministrazione di diverse prove. La prima è quella di apprendimento di nomi e cognomi di due persone che sono raffigurate. La seconda prova è quella di effetti personali, cioè ritrovare due effetti personali nascosti, quindi noi nascondiamo due effetti all'interno della stanza e poi il paziente deve ricordare dove erano stati messi questi due effetti personali da parte dell'operatore. Appuntamenti, quindi ricordare due frasi per un tempo stabilito, quindi noi diciamo due frasi al paziente che poi nell'arco della valutazione il paziente deve ricordare in fasi diverse. Riconoscimento di figure, quindi ricordare e rievocare appunto degli stimoli visivi. Il brano, quindi rievocazione immediata e differita di un brano relativamente semplice. Poi abbiamo il riconoscimento di volti precedentemente appresi, il percorso, quindi la rievocazione immediata e differita di un percorso all'interno della stanza, messaggi, quindi il collocare nello spazio alcuni oggetti come precedentemente appreso, orientamento e data, quindi collocare nel tempo e nello spazio degli eventi. Mentre l'ultimo compito è quello di apprendimento, in cui il paziente deve comporre una forma inserita all'interno di una sagoma. Bene, queste sono le sottoprove di questa batteria, che viene definita appunto la RiverMid in maniera colloquiale, che è una delle batterie maggiormente utilizzata per valutare i disturbi mnesici nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, parliamo ora invece degli strumenti che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, il primo strumento, ne abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, è il Frontal Assessment Battery, che è appunto una batteria con alcune prove, come la prova di somiglianza, quella di fluenza, la programmazione di una serie motoria da fare con gli arti, la risposta ad istruzioni contrastanti, un compito di go-no-go e la valutazione del comportamento di prensione. Quindi sono delle sottoprove che appunto hanno a che vedere con le funzioni frontali, insomma le funzioni esecutive. Il tempo di somministrazione di questa batteria è relativamente breve e ci dà un'idea generale e globale del funzionamento frontale del paziente, anche se ovviamente non dettagliato per le singole funzioni cognitive che sono coinvolte e che sottostanno il funzionamento appunto della corteccia prefrontale. Un altro strumento molto utilizzato, e anche questo l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il Wisconsin Card Sorting Test, in cui noi valutiamo le capacità del paziente
di categorizzare del materiale astratto con appunto delle categorie astratte che sono quelle del colore, il numero degli elementi e la forma degli elementi, ma anche la capacità del paziente di adeguarsi a un feedback esterno, quindi a una risposta esterna quando noi diciamo al paziente

sente appunto che categorizzazioni che ha utilizzato sono giuste o sono sbagliate. Bene, un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito il bagel test, il materiale testologico, lo vedete qui, sono delle tessere che variano per forma, quindi abbiamo dei quadrati, dei cerchi e dei triangoli, per dimensione abbiamo delle tessere grandi e delle tessere piccole, per colore ovviamente abbiamo colori diversi, quindi il rosso, il verde, il blu e il giallo, per spessore abbiamo tessere più o meno spesse, per il simbolo che è inserito all'interno, che è il simbolo appunto del cuore, dei quadri e altri fiori e picche, insomma simboli diversi. In questo test noi chiediamo al paziente di categorizzare nella modalità attiva, il paziente che deve categorizzare queste tessere sulla base di criteri che appunto possono essere il colore, la forma e via dicendo, invece nella modalità che viene definita passiva è l'esaminatore a categorizzare e il paziente deve individuare qual è la categoria appunto alla quale l'operatore, l'esaminatore sta facendo riferimento. Bene, un altro test molto utilizzato è quello delle stime cognitive, in cui noi chiediamo al paziente, facciamo una serie di domande al paziente che non prevede una risposta corretta definitiva, ma appunto la capacità di stimare appunto la risposta giusta. Vediamo qui alcuni esempi: quanto è pesante un paio di scarpe, diciamo la risposta corretta, che viene definita corretta, è 400 grammi, ma vedete che si possono dare diversi punteggi in funzione della risposta del paziente. Cioè, se il paziente dice diciamo una cifra che è compresa tra 280 o 520, si danno 0 punti. Se il paziente dice invece una cifra che va da 40 a 279 o da 521 a 760, si dà un punto. 2 punti se la risposta è inferiore a 40 o superiore a 760, e poi viene definito come risposta bizzarra, quella che appunto ha un minimo di 80, un massimo di 2000. Vedete, qui ci sono una serie di domande che appunto fanno riferimento quanto è alto per esempio un semaforo, quindi delle domande che appunto non prevedono una risposta corretta basata su delle conoscenze enciclopediche precedentemente acquisite. Bene, l'ultimo strumento di cui parliamo è una batteria che si chiama Behavioral Assessment of Disassociative Syndrome, detta anche BADS, che è una batteria di test che servono per valutare appunto le capacità esecutive frontali e prevede ovviamente la somministrazione di alcune prove. Una di queste è il test del cambio di regole delle carte, che appunto prevede una modificazione di un pattern di risposta precedentemente stabilito, quindi un test di flessibilità cognitiva. Poi abbiamo un test di programmazione delle azioni, in cui chiediamo al paziente l'estrazione di un tappo mediante l'uso di diversi materiali a disposizione, quindi abbiamo diciamo del materiale, un piccolo tubicino con dentro un tappo di sughero, uno strumento, un contenitore e un grande contenitore pieno di liquido e delle pinze, e noi chiediamo al paziente di non toccare il grande contenitore con il liquido, quindi non può toccare appunto questi contenitori, e chiediamo al paziente appunto di elaborare una strategia per tirare fuori questo tappo. Ovviamente il paziente deve prendere le pinze, aprire il tappo del contenitore grande, prendere il liquido con il contenitore piccolo, infilarlo all'interno del tubicino in modo tale che il liquido porti in alto il tappo di sughero. Poi abbiamo il test della ricerca delle chiavi, in ricerca di un insieme di chiavi smarrite in un ambiente, quindi noi chiediamo al paziente non tanto di trovare le chiavi, ma di attuare una strategia corretta che permetta l'individuazione, appunto il ritrovamento delle chiavi. Poi abbiamo il test delle stime cognitive, giudizi temporali, in cui noi chiediamo al paziente appunto di stimare la durata di alcuni eventi. Poi abbiamo il test della mappa dello zoo, in cui il paziente deve pianificare, scegliere il percorso all'interno di uno zoo, quindi una mappa che noi presentiamo al paziente, e il paziente deve pianificare, scegliere un certo percorso all'interno dello zoo. E poi il test modificato dei 6 elementi, in cui il paziente deve pianificare l'esecuzione di parte di 6 diversi compiti in un tempo massimo di 10 minuti, quindi 2 set di descrizione di eventi, denominazione scritta e una parte aritmetica, alternandoli. Quindi al paziente vengono dati 6 diversi, sono 3 compiti divisi in 2 diciamo in 2 tranche, il paziente non riuscirà mai in 10 minuti a fare tutti i compiti, quindi chiediamo al paziente di farne
un bel

po' di ogni tranche, soprattutto alternando appunto le varie sottoprove. Quindi il compito A, il primo compito nella versione A e B, alternarlo con il compito 2 nella versione A e B, quindi alternare i diversi set. Il paziente ovviamente deve programmare la sua prestazione per fare un maggior numero di prove per tutte le singole sottoprove. Bene. Come spunti di riflessione per questa sezione di lezione, possiamo chiedere di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Facciamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di fornire una definizione di trauma cranico, di indicare i quadri clinici della sindrome frontale, di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale, e di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione, approfondimenti, riferimenti bibliografici. Vi suggerisco di consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, prima parte. Gli argomenti che vedremo sono i processi cognitivi sottostanti i processi mnesici, il modello a tre stadi, la memoria sensoriale, la memoria di lavoro o a breve termine, la memoria di lavoro e il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? I processi cognitivi sottostante i processi mnesici. Memoria, serie di processi che ci permettono di registrare, immagazzinare e poi recuperare esperienze e informazioni. La memoria è uno dei processi cognitivi più articolati del sistema cognitivo umano. È un sistema complesso, non è un sistema unitario. Si differenzia per tipologia di memoria, per tipologia di eventi e per modalità in cui questi eventi vengono codificati e vengono recuperati. In realtà il sistema di memoria è un sistema, come dire, che prevede dei passaggi simili per tutte le tipologie di memoria esistenti. Codifica, processo attivo.

attivo che trasforma lo stimolo in una forma utilizzabile da parte della memoria. Il primo processo cognitivo sottostante la memoria è la codifica dell'informazione. Lo stimolo, una volta che ha eccitato i recettori periferici, è stato percepito, viene trasferito al cervello e può essere memorizzato, ma per essere memorizzato deve essere codificato in una traccia neurale che sia compatibile con le tracce di tipo mnesico, quindi deve essere trasformata in una traccia mnesica. Questa trasformazione trasforma lo stimolo in una cosa che viene definita engramma mnesico. L'engramma mnesico è la traccia mnesica o mnestica. Ritenzione, processo che consente di conservare l'informazione all'interno della memoria. Una volta che l'informazione è stata codificata e trasformata in traccia mnestica, questa deve essere immagazzinata. Quindi il processo di ritenzione è un processo di immagazzinamento che serve a conservare questa traccia mnestica all'interno dei circuiti neurali. Recupero. Processo necessario per individuare e utilizzare le informazioni immagazzinate in memoria. Il recupero è la parte finale del processo cognitivo che porta alla memoria. Il recupero consente di andare appunto a recuperare le informazioni che abbiamo precedentemente codificato ed immagazzinato, recuperarle al momento opportuno. Questi tre processi cognitivi, codifica, immagazzinamento e recupero, sono comuni a tutti i processi di memoria che andremo a vedere. Chiaramente la differenza dove sta? La differenza sta nella tipologia di informazione, nella profondità del processamento effettuato, nella durata di ognuno di questi processi, a seconda, questo cambia appunto, a seconda della tipologia di memoria che andremo a considerare. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Il modello ha tre stadi. Sono state individuate tre modalità mnesiche principali, distinte ma non separate. Memoria sensoriale, memoria a breve termine primaria, memoria a lungo termine secondaria. Questa è la prima suddivisione del sistema mnesico che fu ipotizzata da Atkinson e Shiffrin. Un modello a tre stadi, appunto, la memoria non è un processo unitario, prevede delle subcomponenti. Atkinson e Shiffrin identificarono queste tre sottocomponenti: memoria sensoriale, memoria a breve termine o primaria e memoria a lungo termine o secondaria. È un modello, questo di Atkinson e Shiffrin del 1968, che, come potete vedere dal grafico, è un modello lineare, cioè i processi sono stati pensati in sequenza lineare uno con l'altro. Che cosa accade secondo questo modello? Arriva un input sensoriale dall'esterno, quindi i recettori si attivano. Questo input sensoriale accede a un magazzino di memoria che è stato definito da Atkinson e Shiffrin memoria sensoriale. Poi di ognuno di questi vedremo le caratteristiche. Questo magazzino di memoria sensoriale produce una prima forma di codifica molto semplificata dell'informazione sensoriale in ingresso e la trasferisce al secondo magazzino di memoria identificato, che è la memoria di lavoro o a breve termine, dove la traccia precedentemente codificata dalla memoria sensoriale subisce un'ulteriore forma di codifica più strutturata, più profonda. Questa forma di codifica consente l'invio dell'informazione alla memoria a lungo termine, dove verrà immagazzinata in modo virtualmente perenne. Come potete vedere all'interno di questo modello ci sono però altri processi che intervengono e che consentono l'evoluzione del processamento mnesico, e sono l'attenzione e il recupero. Questo che significa? Significa che tutto il processamento della memoria non sarebbe possibile se non vi fosse l'azione dell'attenzione, che è appunto quel sistema supervisore centrale che a cascata cade su tutti i processi cognitivi e consente ai vari processi cognitivi di poter essere messi in essere. In questo caso ha un ruolo importante nella fase di codifica dell'informazione, nel passaggio quindi dal magazzino di memoria sensoriale al magazzino di memoria di lavoro, successivamente anche a quello di memoria a lungo termine. Perché la fase di recupero è qui? La fase di recupero Atkinson e Shiffrin la pongono prima della memoria a lungo termine, perché una volta che la traccia è stata codificata dalla memoria di lavoro,
e quindi è stata trasformata dalla memoria di lavoro, deve essere da questa recuperata per poter essere inviata alla memoria a lungo termine, dove verrà appunto di nuovo codificata, immagazzinata ed eventualmente recuperata al bisogno. Nel modello di Atkinson e Shiffrin 1999,

memoria, un magazzino di memoria che ha una capienza leggermente maggiore della memoria sensoriale e una durata leggermente superiore. Dura circa, le informazioni mantenute nella memoria a breve termine durano circa un 20-30 secondi. Dopodiché si passa al terzo stadio, che è la memoria a lungo termine, che immagazzina le informazioni per periodi più prolungati. La durata dell'informazione, una volta aggiunta alla memoria a lungo termine, è verosimilmente infinita. Perché dico verosimilmente? Perché? Perché se non intervengono fattori disturbanti, come ad esempio alterazioni del sistema nervoso centrale, a seguito di incidenti, di lesioni, di invecchiamento patologico, i nostri ricordi vengono immagazzinati, trattenuti e ipoteticamente recuperati dalla memoria a lungo termine per tutta la durata della nostra vita. La memoria sensoriale registra le rappresentazioni delle caratteristiche fisiche di uno stimolo per un tempo brevissimo, un secondo o meno. È il primo magazzino di memoria che incontriamo. Il magazzino di memoria sensoriale fondamentalmente cosa fa? Una volta che i recettori si sono attivati a seguito della stimolazione esterna, registra le caratteristiche strutturali dello stimolo. Quindi esisterà una memoria sensoriale di tipo visivo, detta iconica, di tipo uditivo, detta ecoica, ma esisterà anche una memoria sensoriale tattile, una memoria sensoriale gustativa, cioè ognuno dei nostri cinque sensi che invia informazioni al cervello attiva un suo specifico magazzino di memoria sensoriale, dove le caratteristiche dello stimolo, caratteristiche fisiche, vengono codificate. È difficile distinguere questo tipo di memoria dalla percezione. Questo è un punto cardine. La memoria sensoriale viene di fatto resa indistinguibile dalla percezione. La traccia nella memoria sensoriale si crea all'atto della percezione. Abbiamo visto nella lezione sulla percezione come sia complesso il processo di percezione. Benissimo, nel momento in cui il cervello costruisce questa rappresentazione mentale percettiva dello stimolo, in quell'esatto momento si attiva la memoria sensoriale. Quindi di fatto è quantomeno sperimentalmente impossibile separare i due momenti. L'informazione contenuta nella memoria sensoriale rappresenta lo stimolo originale con adeguata accuratezza e contiene tutte o gran parte delle informazioni appena percepite. La memoria sensoriale quindi è un magazzino che conserva in sé tutte le caratteristiche sensoriali dello stimolo appena percepito. Ma per quanto tempo? Meno di un secondo, pochissimo. È rapidissima la dissoluzione della traccia della memoria sensoriale. La memoria a breve termine, working memory, è una memoria immediata dello stimolo appena percepito. Il magazzino di memoria a breve termine viene dopo l'attivazione di quello sensoriale, è più capiente di quello sensoriale e lievemente più duraturo, ma anche questo è immediato, che vuol dire che ha un suo tempo di permanenza e dopodiché la traccia nella memoria a breve termine scompare o decade o passa nel magazzino di memoria a lungo termine, ma non può permanere più di tanto nel magazzino di memoria breve, ha una sua limitata capacità, sia spaziale che temporale, che poi vedremo meglio. La sua capacità è limitata in termini di numero di elementi che riesce ad immagazzinare e in termini di durata. Esatto, c'è un numero massimo di elementi che può trattenere la memoria a breve termine e un tempo massimo per i quali possono essere gestiti dalla memoria a breve termine. L'informazione abbandona presto la memoria a breve termine e a meno che non venga immagazzinata in quella a lungo termine è persa per sempre. Quindi l'informazione una volta uscita dalla memoria a breve termine ha due possibili destini, solo due. O passa dalla memoria breve alla memoria a lungo termine e lì viene immagazzinata in modo perenne, o decade, ce la perdiamo, non abbiamo più memoria di quello che abbiamo appena processato nel magazzino di memoria a breve termine e non lo recuperiamo più. La memoria a lungo termine, le informazioni sono rappresentate in maniera quasi permanente, essa non ha limiti noti. La memoria a lungo termine è di fatto senza limiti temporali e di capacità. Può contenere un infinito numero di informazioni per una quantità di tempo indefinita. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Come è organizzato il modello a tre stadi? La memoria sensoriale.

memoria sensoriale è il primo stadio della memoria, secondo il modello di Atkinson e Shiffrin. Le informazioni sensoriali vengono conservate non più di mezzo secondo per informazioni visive e 3 o 4 secondi per informazioni sonore. Quindi il magazzino di memoria sensoriale ha una durata diversa a seconda della tipologia di input. Mezzo secondo per quello visivo, massimo 4 secondi per quello uditivo, ma non va oltre. Quindi è una memoria veramente rapida, è un magazzino veramente super immediato. Incorpora vari sottosistemi, detti registri sensoriali, che sono i processori iniziali delle informazioni. I registri sensoriali che cosa sono? Sono le strutture in cui le informazioni sensoriali vengono processate, vengono codificate. La memoria sensoriale induce una sua propria forma di codifica all'input ricevuto dall'esterno, cioè traduce questo input in traccia neurale per trasferirla poi alla memoria a breve termine. La memoria sensoriale visiva è la memoria iconica, che trattiene brevemente la rappresentazione visiva di una scena appena percepita ed è strettamente connessa con la percezione della traccia visiva. La memoria iconica, quindi, è quella memoria sensoriale che ha a che fare con le immagini, di fatto è indistinguibile dalla percezione, dura pochissimo, abbiamo detto massimo mezzo secondo. La memoria ecoica è uditiva ed è necessaria per la comprensione di numerosi suoni, particolarmente quelli linguistici. La memoria ecoica è quello che ci consente di riconoscere i suoni, ad esempio i suoni della nostra lingua o di una lingua esterna alla nostra. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa è la memoria sensoriale? La memoria di lavoro o a breve termine. In base al modello a tre stadi, attraverso l'attenzione selettiva, alcune informazioni entrano nella memoria a breve termine, un magazzino mnemonico che conserva temporaneamente un numero limitato di informazioni. Quindi, quando l'informazione viene passata nel magazzino sensoriale, nella memoria sensoriale subisce una prima forma di codifica, poi può entrare nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine è un magazzino limitato per numero di informazioni che può contenere e per il tempo in cui le può contenere. Una volta che le informazioni abbandonano la memoria sensoriale, devono essere trasformate in un codice neurale affinché rimangano nella memoria a breve termine. Quindi, una volta che abbandonano la memoria sensoriale, subiscono una prima forma di codifica, aggiungono la memoria a breve termine, qui subiscono un'ulteriore codifica. La memoria a breve termine ricodifica le informazioni ricevute. I codici della memoria sono rappresentazioni mentali di informazioni o stimoli di vario tipo e possono assumere varie forme. Quindi che cosa sono i codici della memoria? Sono le tracce mnesiche che derivano dalla stimolazione iniziale, quindi possediamo tante tracce, tante quanto sono le stimolazioni che abbiamo ricevuto. Queste stimolazioni vengono appunto trasformate sotto forma di traccia neurale che però deve mantenere le informazioni sulle caratteristiche iniziali dello stimolo percepito. In molti casi la forma di codice di memoria non corrisponde alla forma dello stimolo originario. Quando avviene questo? Avviene nei passaggi successivi, quando si abbandona il magazzino sensoriale, si entra nella memoria a breve termine e da lì poi si passa a quella a lungo termine. Molte informazioni accessorie che erano contenute, soprattutto strutturali, che erano contenute nella memoria, dalla memoria sensoriale, man mano che la traccia viene riscritta, vengono perse. Che cosa rimane? Rimane l'essenza dell'evento, l'essenza dello stimolo, le caratteristiche distintive, quelle che consentono di discriminare quella traccia da un'altra traccia. La memoria a breve termine può trattenere solo un numero limitato di informazioni. E quante sono queste informazioni? Sono state determinate, adesso vedremo quanto è capiente la memoria a breve termine. Un minimo di 5, un massimo di 9 elementi. È stato determinato che un soggetto adulto normale, quindi in assenza di qualsivoglia forma di patologia, possa trattenere in sé, utilizzando i meccanismi di memoria a breve termine, da un minimo di 5 informazioni ad un massimo di 9. Oltre le 9 informazioni, il magazzino di memoria a breve termine non ce la fa a gestire queste informazioni, che quindi passano per essere recuperate, codificate, per essere codificate, recuperate.

recuperate nuovamente al magazzino di memoria a lungo termine. Sotto 5 elementi, molto probabilmente la persona presenta un magazzino di memoria a breve termine deficitario che non funziona bene. Quindi da 5 a 9 è un range in cui la media, diciamo, è 7. Infatti si dice che uno span di memoria a breve termine, lo span è la grandezza del magazzino di memoria a breve termine, è intorno a 7 più o meno 2, quindi da 5 a 9. Esercizio. Leggete queste lettere, poi senza vederle scrivete tutte quelle che riuscite a ricordare nell'ordine presentato. Questo è un esercizio di memoria a breve termine. Se io adesso vi dicessi leggete tutte queste lettere O, T, A, P, P, A, R, T, S, O, T, I, T, S, E, V, N, U, A, V, A, S, S, O, D, N, I. Adesso, chiaramente, togliamo le lettere e vi chiederei di riscrivere immediatamente tutte quelle che avete letto. Vediamo quante ne ricordate. Adesso, dopo aver fatto questo primo esercizio, ne facciamo un secondo. Adesso, invertendo l'ordine, cercate di ricordarle tutte e 20. Ora voglio che voi riscriviate tutte le lettere che ricordate invertendo l'ordine, partendo dall'ultima lettera verso la prima che avete studiato. Verrebbe fuori una cosa del genere. Indossava un vestito strappato. Nel primo caso abbiamo fatto un esercizio per suscitare l'attivazione della memoria a breve termine. Chiaramente, essendo 20 lettere, è una quantità di materiale che eccede la memoria a breve termine. Non sareste stati in grado di ricordarli tutte e 20, ma ne avreste ricordate un tot. Nel momento in cui vi ho chiesto di fare quest'altro esercizio, cioè di invertire l'ordine delle lettere, non state esercitando la semplice memoria a breve termine, ma la working memory, la memoria di lavoro, che di fatto è un magazzino di memoria a breve termine, indistinguibile dal magazzino di memoria a breve termine propriamente detto, ma che consente di operare delle operazioni mentali sul materiale. Ad esempio, quando usiamo la memoria a breve termine? La memoria a breve termine la usiamo. Adesso molto meno, ma un tempo quando usavamo la rubrica per leggere i numeri di telefono e avevamo il telefono, non avevamo lo smartphone, dovevamo guardare la rubrica, mantenere in memoria il numero di telefono, il tempo necessario da digitarlo sulla tastiera. Ecco, quello era un ottimo esercizio di memoria a breve termine. Cosa succedeva se nel frattempo che facevamo questa operazione noi ci distraevamo perché magari qualcuno ci chiamava, intercorreva un evento? Succedeva che noi queste cifre, diciamo, di numero di telefono appena apprese le perdevamo. Riuscivamo praticamente a fare questo passaggio, a mantenere in memoria queste cifre soltanto per pochissimo tempo, se, nel caso in cui non ci siano state delle interruzioni nel mentre. Perché la memoria a breve termine ha queste caratteristiche: è labile, è veloce, labile, poco, come dire, produce una traccia poco resistente. Nell'altro caso, nel caso della memoria, della working memory, l'esercizio sarebbe stato quello, ad esempio, di ricordare i numeri di telefono al contrario rispetto a come li avevamo imparati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è la working memory? La memoria di lavoro, il modello di Budley e Hitch. La memoria di lavoro, working memory, modello introdotto nel 1974 da Alan Budley e Graham Hitch per descrivere con più accuratezza le dinamiche della memoria a breve termine, MBT. Dopo aver proposto il modello di Atkinson e Shiffrin, che è un modello estremamente semplice di funzionamento dei processi amnesici, vediamo adesso il modello di Budley ed Hitch, che ancora oggi è uno dei modelli prevalenti. Quindi più, come dire, che meglio spiegano i processi di memoria. Loro si sono dedicati soprattutto allo studio del magazzino di memoria a breve termine e lo hanno denominato magazzino di memoria working memory, cioè per loro la memoria breve e la memoria working memory sono fondamentalmente la stessa cosa, anche se poi sappiamo che non è esattamente così, che sono dissociabili con quel giochetto che vi ho mostrato prima con i due esercizi. Però, come è organizzato il modello di memoria a breve termine di Budley e Hitch?
È un modello, il modello tripartito della working memory di Budd-Leach venne teorizzato come alternativa a quello dei magazzini a breve termine formulato da Atkinson e Shiffrin. Il modello di memoria formulato da Atkinson e Shiffrin prevedeva dei magazzini, tre di memoria, sensoriale, breve termine e lungo termine, ma nessun dettaglio era stato dato.

dagli autori rispetto all'organizzazione interna di ognuno di questi magazzini. Budley e Leech hanno invece ipotizzato che la memoria a breve termine potesse essere distinta in tre sottocomponenti, in tre diverse parti. Il modello tripartito della working memory prevede sistema adibito all'elaborazione e al mantenimento dell'informazione linguistica, loop articolatorio. Quindi esistono il modello tripartito tre parti. Una parte che si occupa di gestire le informazioni di tipo linguistico, definito dagli autori loop articolatorio. Sistema responsabile dell'elaborazione e del mantenimento dell'informazione visuospaziale, taccuino visuospaziale. Un sistema che gestisce le informazioni visuospaziali e che è stato definito dagli autori taccuino visuospaziale. I due sistemi sono controllati da un sistema dalle capacità attentive limitate, denominato esecutivo centrale. Loop articolatorio e taccuino visuospaziale sono gestiti e controllati da un terzo sistema che ha una funzione centrale di raccordo e che è definito esecutivo centrale. Come dice la parola stessa, è un sistema che non attiene al processo mnesico, ma al processo esecutivo, esecutivo centrale. È un sistema supervisore, un sistema attenzionale, dalle capacità però limitate. In questo schema si vede bene come è articolato il modello della memoria di lavoro di Budley e Leech. Questa è la versione dell'86, che è la più recente. Allora, cosa succede? C'è un input in ingresso, un input sensoriale. Cosa succede? L'input sensoriale raggiunge innanzitutto il sistema esecutivo centrale. Il sistema esecutivo centrale ha delle caratteristiche specifiche, capacità limitata, controlla e coordina le risorse, distribuisce le risorse attentive ai due servosistemi, loop articolatorio e taccuino visuospaziale, e svolge compiti cognitivi superiori di associazione. Quindi l'input eccita il sistema esecutivo centrale, il quale fa una prima cosa: intanto analizza la natura dello stimolo. Se è uno stimolo di tipo verbale, lo invia al sistema del loop articolatorio, che è quel sistema di memoria a breve termine che mantiene le tracce di tipo linguistico, di tipo verbale. Il sistema loop articolatorio cosa fa? Dopo aver fatto un suo processamento di tipo verbale sulla traccia, la rinvia all'esecutivo centrale. L'esecutivo centrale la ricontrolla e che cosa fa? La manda alla memoria a lungo termine. Se l'esecutivo centrale si rende conto che l'input inviato invece non è di natura verbale ma è di natura visospaziale, lo invia al taccuino visospaziale, che è sempre un magazzino di memoria a capacità limitata che mantiene gli stimoli visivi per poco tempo e serve per svolgere dei compiti appunto di tipo visopercettivo o visospaziale. Anche qui il taccuino visospaziale opera una sua codifica dell'informazione ricevuta, la reinvia all'esecutivo centrale che la manda al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi voi capite da questo schema come il sistema di memoria di lavoro ipotizzato da Budley fosse molto più articolato di quello inizialmente pensato da Atkinson e Shiffrin e molto probabilmente più verosimile alla reale funzionamento del sistema di memoria a breve termine. Effetto di priorità ed effetto recenza, primacy and recency. Ricordare le parole iniziali è nota come effetto priorità, primacy. Ricordare quelle finali è nota come effetto di recenza, recency. Quando si parla di magazzini di memoria a breve e lungo termine, non possiamo esimerci dal considerare l'effetto di primacy e l'effetto di recency. Quando si manifestano questi effetti? Banalmente, quando tentiamo di imparare una lista di cose. Quando avete mai provato a imparare una lista di parole, magari una lista di 16 parole, cosa succede? Succede che voi ricorderete le parole non nell'esatto ordine in cui vi sono state lette, ma in un ordine che sembrerebbe casuale, ma in realtà non lo è. Si tenderanno a ricordare parole che sono raggruppate in vario modo. Le parole che appartengono alle prime posizioni della lista vengono ricordate attraverso un meccanismo che viene definito meccanismo di primacy, di priorità.
le parole che appartengono all'ultima porzione della lista vengono ricordate attraverso un processo che viene definito processo di recenza di recency. I processi di primacy e i processi di recency attengono due

sistemi di memoria diversi. Il sistema di primacy attiene all'attivazione del sistema di memoria a lungo termine. Perché? Perché quando leggo una lista di parole, tra la prima parola della lista e l'ultima parola della lista passa un certo tempo che eccede i famosi 20 secondi di permanenza nel sistema di memoria a breve termine. Dopo 20 secondi di reiterazione, le informazioni passano al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi le informazioni, le parole che si trovano nelle prime posizioni della lista, al momento in cui ho letto tutta una lista di 16 parole, sono transitate dal magazzino di memoria a breve al magazzino di memoria a lungo termine e da lì vengono recuperate. Le parole dell'ultima, diciamo, le parole che occupano l'ultima porzione della lista, invece, probabilmente vengono recuperate grazie ancora all'azione della memoria a breve termine. Quindi, guardando come si distribuisce quella che viene definita curva di posizione setiale, cioè come si distribuiscono lungo una serie di apprendimenti il recupero delle informazioni di una lista di parole apprese, noi possiamo capire se il soggetto che abbiamo di fronte a noi ha un effetto di primacy o un effetto di recency, utilizza prevalentemente la memoria a breve termine o la memoria a lungo termine. Qual è la differenza? La differenza che ad esempio i magazzini di memoria a lungo e a breve termine sono compromessi in maniera differente a seconda delle patologie di cui a cui un soggetto può andare incontro. Ad esempio, i pazienti anziani con malattia di Alzheimer possono recuperare a questo test delle parole, cioè possono avere, soprattutto in fase iniziale, possono ricordare alcune parole. All'interno di questo test possono avere delle prestazioni diverse da zero, ma se andiamo ad analizzare la curva di posizione seriale ci accorgeremo che le parole ricordate dai pazienti con malattia di Alzheimer sono tutte quelle che si trovano collocate nelle porzioni finali della lista, cioè quelle a carico, il cui recupero è a carico della memoria a breve termine. Perché? Perché la memoria a breve termine nella malattia di Alzheimer si deteriora molto più tardi della memoria a lungo termine. Quindi, nella curva di posizione seriale di un paziente con malattia di Alzheimer avremo delle parole che sono revocate, che si trovano nella posizione finale della lista grazie all'effetto recency, ma non avremo nessuna o pochissime parole che invece si trovano nella porzione iniziale della lista, perché l'effetto primacy non si ha, perché la memoria a lungo termine è danneggiata. Come sottolineato da Atkinson e Schifrin 1968, le ultime parole della lista sono ancora disponibili nella memoria a breve termine e quindi possono essere utilizzate ancora per un brevissimo lasso temporale. I limiti della memoria di lavoro. Quanto a lungo vengono trattenute le informazioni all'interno della memoria di lavoro? Il limite della memoria di lavoro a breve termine è di 7 più o meno 2 chunks o blocchi di informazione. E non di 7 elementi singoli, sono blocchi di informazioni, sono chunks, sono digit, cioè sono elementi combinati fra di loro, sono dei blocchetti di informazione che il nostro cervello codifica fino a un massimo di 9 elementi. Cercate di memorizzare più numeri possibili. Se io vi dicessi adesso, se io vi leggessi questi numeri, 4, 3, 9, 0, 2, 6, 4, 1, 9, 7, 8, 3, 2, 5, 6, 2, 0, 1, 9, 7, vi dicessi ripetete più numeri possibili, quello che voi, la maggior parte di voi probabilmente farà è rievocare un numero di informazioni che va da 7 a 5 o 9, più o meno 2. Questo è il range di normalità di estensione della memoria a breve termine. Oltre passiamo all'utilizzo della memoria a lungo termine, sotto 5 cominciamo a pensare che ci sia una patologia sottostante. Esempio, quanti numeri riuscite a ricordare? Provate ad esercitarvi a casa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? La codifica dell'informazione. La memoria a breve termine non è semplicemente una stazione tra percezione e memoria a lungo termine, è qualcosa di molto di più. È un sistema cognitivo in cui
avviene una specifica codifica dell'informazione, quindi una riscrittura della traccia amnesica che già aveva subito una prima forma di trascrizione nella memoria sensoriale, ma a questo punto viene

codificata in maniera diversa, in maniera più profonda, in maniera più, come dire, più articolata dalla memoria a breve termine. L'informazione può entrare nella memoria a breve termine da due fonti, dalla memoria sensoriale o da quella a lungo termine. I modelli cognitivi, ricordatevi, più complessi sono sempre modelli che prevedono un feedback e un feed forward. Quindi, anche per quanto riguarda il sistema di memoria, se, più articolato, la memoria a breve termine ha due ingressi, dalla memoria sensoriale direttamente e di ritorno dalla memoria a lungo termine. Perché? Perché io posso recuperare un'informazione dalla memoria a lungo termine, trattenerla di nuovo in quella a breve termine, farla ricodificare dalla memoria a breve termine e rinviarla a quella a lungo termine in un circolo costante. Budley ha utilizzato il termine di memoria di lavoro per intendere un tipo di memoria che opera sulle percezioni, quindi che opera sugli stimoli, opera una codifica fondamentalmente. Rappresenta la capacità di ricordare ciò che abbiamo appena percepito e di pensarci in termini che già sappiamo. Che vuol dire? Vuol dire che la memoria a breve termine è una cosa che non solo lavora sugli stimoli esterni, ma anche sulle concezioni che riguardano noi stessi, sulle informazioni che riguardano noi stessi. La utilizziamo per pensare a ciò che già sappiamo e per trarre conclusioni sulla base di queste conoscenze. Quando recuperiamo delle informazioni relative a delle nostre conoscenze di base, comunque utilizziamo la memoria a breve termine per ricodificare queste informazioni. I livelli di codifica dell'informazione. Craig e Lockhart, 1972, sviluppano una teoria alternativa a quella di Atkinson e Shiffrin, la teoria della profondità della codifica. Che cosa cambia? Cambia il modo in cui l'informazione può essere codificata. Secondo Craig e Lockhart esistono diversi livelli di codifica. L'aspetto centrale consiste nel ritenere che la durata della traccia presente nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica. Quindi, perché recuperiamo certe informazioni sì e certe informazioni no? Secondo la teoria di Craig e Lockhart, dipende da quanto bene e quanto profondamente abbiamo codificato l'informazione nella memoria a breve termine. Gli autori ipotizzano tre livelli di elaborazione: strutturale, fonemico, semantico. Questo è il modello. A livello di codifica strutturale, ad esempio, se io presento questo cartellone, sì, diciamo, una diapositiva con queste due parole, vi chiedessi la parola è in minuscolo o maiuscolo, voi rispondereste, indicate la parola in maiuscolo o in minuscolo, voi rispondereste automobile e il tipo di codifica fatta sarebbe semplicemente di tipo percettivo, strutturale. Avreste semplicemente fatto un discrimine tra le lettere maiuscole e le lettere minuscole. Se, e questa è una prima forma di codifica che possiamo effettuare col nostro sistema di memoria. Una seconda forma di codifica più profonda è la codifica di tipo fonologico. Se io vi dicessi indicate la parola che contiene la lettera Z e voi dovreste leggere zanzara e mosca ed indicare zanzara. In questo caso avreste dovuto fare un discrimine di tipo fonologico, cioè non limitarvi soltanto alle caratteristiche visive, percettive degli stimoli, ma avreste dovuto fare una elaborazione a livello proprio fonologico, fonetico. Poi c'è un terzo livello più profondo di codifica che è il livello semantico. La parola indica un non vivente. Se io vi dicessi di indicarmi quale tra cucchiaio e zebra è un non vivente, voi mi rispondereste cucchiaio. Per identificare questa parola, voi avreste dovuto codificare l'informazione a un livello profondo, un livello semantico. Il livello semantico è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni strutturali, fonologiche, rappresentazionali di ogni oggetto o di ogni evento che noi abbiamo, di cui noi abbiamo fatto esperienza. Questi tre livelli hanno un effetto importante sulla capacità di recupero. È stato visto che, ad esempio, il livello semantico è quel tipo di codifica che consente di rievocare con più accuratezza le parole, quindi è quel tipo di processamento che consente un maggior recupero della parola. Che vuol dire questo in soldoni? Che se voi quando studiate, concettualizzate a livello semantico quello che state studiando, il recupero delle informazioni poi sarà molto più forte, sarà molto più accurato. Questo è il modello, secondo il modello, diciamo, di memoria a vari stadi, ripensato dopo, dopo che Budley ha rivisitato il concetto di memoria a breve termine. C'è un'informazione in arrivo, si attiva la memoria sensoriale, se non c'è sufficiente attenzione la traccia decade e va nel dimenticatoio. Se invece c'è sufficiente attenzione di tipo selettivo, la traccia dopo essere stata codificata alla memoria

sensoriale va nella memoria a breve termine, stessa cosa. Se l'attenzione qui è bassa, la traccia cade nel dimenticatoio. Se l'attenzione è elevata, la memoria a breve termine codifica uno dei tre sistemi che abbiamo visto, l'informazione, la spedisce alla memoria a lungo termine e contemporaneamente dalla memoria a lungo termine si ha un'informazione a feedback di ritorno alla memoria a breve termine. L'informazione quindi subisce un'ulteriore ricodifica e un ulteriore invio alla memoria a lungo termine e via dicendo. In questo modo il processamento dell'informazione diventa via via più forte, via via più strutturato e quindi la traccia diventa via via più resistente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? Ecco quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Com'è organizzato il modello a tre stadi? Cos'è la memoria sensoriale? Cos'è la working memory? Descrivi il modello di Baddeley and Deitch. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? In questa prima lezione sulla memoria abbiamo quindi osservato come lavorano i sistemi sensoriali e il sistema di memoria a breve termine. Nella lezione successiva ci occuperemo invece del magazzino di memoria a lungo termine in maniera più dettagliata. Vi ricordo che per tutte le specifiche riguardanti il materiale aggiuntivo potete consultare il sito del corso. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.

0: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Economia e Governo d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni.

0: Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Sono altre procedure concorsuali, sempre concorsuali, ma diverse da quelle che abbiamo visto in precedenza. Argomenti di questa lezione: liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, svolgimento dell'amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria del decreto Marzano, decreto legge 347 del 2003. Iniziamo dal primo argomento, liquidazione coatta amministrativa. Come dice il nome, si tratta di una procedura concorsuale, ma una procedura concorsuale amministrativa, mentre quelle che abbiamo visto in altra lezione sono procedure concorsuali giudiziarie che si svolgono davanti e secondo le regole del processo. Questa invece è una procedura amministrativa, anche se, lo vedremo, interviene anche il Tribunale. Presupposti: soggettivo, imprese con attività di interesse generale, banche, assicurazioni cooperative, eccetera. Sono imprese rispetto alle quali c'è un interesse di carattere generale. Pensate alle banche, c'è cioè il problema della tutela del credito, l'assicurazione, anche lì la tutela dei fondi assicurativi, le cooperative. Sono quindi imprese che sono sotto l'interesse generale e sono sotto la vigilanza di qualche ministero, per le banche, la Banca d'Italia, le assicurazioni e l'ISVAP, le cooperative, il Ministero delle Imprese. Presupposto oggettivo: insolvenza o regolarità di gestione. Attenzione, questa procedura concorsuale si apre sia nel caso di insolvenza delle imprese, sia anche in caso di irregolarità della gestione. Prendete per esempio una banca che abbia una regolarità della sua gestione, anche se pienamente solvente, potrebbe essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura amministrativa. Questo implica che si applicano le regole della speciale autorità di vigilanza sulle imprese di cui si tratta. Regole generali, codice della crisi d'impresa, articolo 293. Ci sono regole generali della liquidazione coatta amministrativa, cioè regole fissate un tempo dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d'impresa, ma non si applicano soltanto queste regole, perché ci sono regole specifiche in legge speciale, pluralità di modelli della liquidazione coatta. Quindi non c'è una sola liquidazione coatta amministrativa, ma ci sono tante discipline a seconda, per esempio, la liquidazione coatta amministrativa delle banche, quella delle assicurazioni, quella del cooperativo o di altre attività che sono sottoposte a questa procedura. Naturalmente io parlerò soltanto delle regole generali, perché senza, non c'è necessità di scendere nel dettaglio delle singole leggi speciali. Accertamento dell'insolvenza, dichiarazione giudiziale, articolo 297. Se la liquidazione coatta amministrativa è aperta per l'insolvenza delle imprese, la dichiarazione dell'insolvenza è fatta in sede giudiziale. La dichiarazione giudiziale è diciamo un accertamento importante che determina delle conseguenze civili e anche penali. Detto in un'altra lezione che a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma lo stesso vale se si tratta di liquidazione coatta amministrativa con insolvenza, ci sono dei reati che sono propri della procedura. Su istanza di creditore e autorità di vigilanza. Quindi c'è una dichiarazione giudiziale e c'è questa dichiarazione che è fatta su istanza di creditori o dell'autorità di vigilanza. Perché tutte queste imprese che sono assoggettate a liquidazione coatta

amministrative sono vigilate da specifiche autorità pubbliche. Sentenza da tribunale. L'accertamento di insolvenza viene fatto con sentenza da parte del tribunale competente, come al solito, secondo il Comune, cioè il centro di interessi principali. Apertura della procedura. Decreto del ministro competente. La procedura però non si applica con la sentenza di accertamento del tribunale, ma si applica col decreto del ministro competente, a seconda del tipo di liquidazione coatta amministrativa. Soltanto a quel momento si apre la liquidazione coatta amministrativa. Nomina il commissario liquidatore del comitato di sorveglianza. Il ministro competente nomina il liquidatore e nomina anche il comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza, che è una funzione analoga, ma come nel comitato dei creditori, nella liquidazione giudiziale, però mentre il comitato dei creditori è espressione esclusiva degli interessi dei creditori e quindi è composto da creditori o loro rappresentanti, qua invece è composto anche da un creditore, solitamente, ma anche da esperti nominati all'autorità di vigilanza. Accertamento del passivo. Fase amministrativa, accertamento del commissario. Anche nella liquidazione coatta amministrativa c'è un accertamento del passivo all'interno della stessa procedura, soltanto che l'accertamento è fatto dal commissario liquidatore, che sostituisce in questa procedura il curatore della liquidazione giudiziale. E viene una fase amministrativa esterna a quella giudiziale. Elenco dei creditori ammessi o respinti, impugnazione al tribunale. Il commissario liquidatore predispone l'elenco dei creditori ammessi, li ammette direttamente lui, oppure quelli che li respinge. I creditori però possono ricorrere al tribunale impugnando l'elenco fatto dal commissario liquidatore. Spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? Un altro argomento, amministrazione straordinaria. L'amministrazione straordinaria, e lo dice il termine, è straordinaria. Ha straordinaria rispetto alle altre procedure concorsuali. Salvataggio di grandi imprese, più interessi contrastanti. L'amministrazione straordinaria ha una storia travagliata. Viene introdotta nel nostro ordinamento, al di fuori dell'allora vigente legge fallimentare, con una legge chiamata legge Prodi, perché il ministro, allora il ministero si chiamava Industria, quello che ora si chiama ministero delle imprese, era Prodi. Ecco, per il salvataggio di imprese in difficoltà, che in quel momento era, diciamo, fine anni 70, inizio anni 80, c'è stato un periodo di grandi crisi, anche di imprese enormi, di grandissime dimensioni. Ci sono più interessi contrastanti per queste imprese: soddisfacimento dei creditori e continuazione dell'attività. Le procedure concorsuali tendono a soddisfare i creditori, però ma soprattutto nelle grandi imprese, il problema della continuazione dell'attività, evitare che si chiudono stabilimenti industriali e così via. Per questi sono interessi contrastanti che la legge fallimentare allora vigente non riusciva, diciamo, a conciliare. È stata introdotta una legge apposita. Forse ora non ci sono più quelle esigenze, perché come abbiamo visto parlando della liquidazione giudiziale, la continuazione dell'attività d'impresa è tenuta presente per tutte le procedure concorsuali. Tuttavia è difficile, diciamo, cancellare una legge, soprattutto le esperienze che si sono fatte. Interessi pubblici al salvataggio dell'impresa. Nelle grandi imprese ci sono interessi pubblici molto importanti, cioè la continuazione dell'attività. Pensate, diciamo, imprese di grandi dimensioni che hanno migliaia di dipendenti, che producono qualcosa di molto importante. Ecco, in questi casi l'amministrazione straordinaria sembrava allora, e forse, diciamo, ora non è più così, ma sembrava allora l'unico strumento per poter proseguire l'attività d'impresa. Riforma amministrazione straordinaria, legge Prodi del 1979, abrogata. Vi ho detto che l'esperienza amministrazione straordinaria nasce nel 1979 con quella che viene definita la legge Prodi, per una legge che è andata, diciamo, sotto gli strali dell'Unione Europea. Perché? Perché le amministrazioni straordinarie, allora, nel vigore della legge Prodi,

erano finanziate dallo Stato, nel senso che il commissario straordinario, che è l'organo principale dell'amministrazione straordinaria, poteva chiedere la garanzia dello Stato per ottenere prestiti dalle banche. Nell'Unione Europea si trattava di aiuti di Stato, quindi è stato necessario riformare quella legge. Col decreto legislativo numero 270 del 1999, cosiddetta Prodi bis. Prodi non c'entrava più niente, ma siccome era la riforma della vecchia legge Prodi, si chiama tuttora l'amministrazione straordinaria Prodi bis del 1999. Solo prospettive di risanamento, diversamente liquidazione giudiziale. Dove è stata la innovazione fatta dalla riforma del 1999 per evitare di essere sanzionati dall'Unione Europea? L'amministrazione straordinaria può essere condotta e condotta anche con garanzie dello Stato, ma solo quando ci sono prospettive di risanamento. Se non ci sono prospettive di risanare l'attività di quell'impresa, bisogna andare allora al fallimento, ora quella che è la liquidazione giudiziale. Presupposti dell'amministrazione straordinaria, imprese insolventi. Il primo presupposto è quello che si tratti di imprese commerciali, vediamo poi anche l'aspetto delle dimensioni, imprese che siano insolventi, con almeno 200 lavoratori. Si deve trattare di imprese di grandi dimensioni, in realtà 200 non è una grande impresa, ma comunque non è certo un'impresa medio-piccola. Debiti non inferiore a 2/3, importo totale sia dell'attivo sia del ricavo. Si deve trattare di imprese con un grande indebitamento, un medio più che un grande indebitamento, con un indebitamento enorme rispetto all'attività svolta. Questa enormità dell'indebitamento è stata indicata in un rapporto che i debiti non devono essere inferiori ai 2/3 dell'importo totale sia dell'attivo sia dei ricavi. Questi sono i presupposti in base al quale un'impresa può essere assoggettata a amministrazione straordinaria invece della liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale ordinaria. Finalità e iniziativa. Conservazione del patrimonio produttivo. L'amministrazione straordinaria tende a conservare il patrimonio produttivo, a salvarlo, a consentire che quell'attività prosegua e quindi non si perdano le esperienze e le capacità che sono insite in quell'impresa. Ricorso di debitore, creditori, pubblico ministero d'ufficio. Chi può chiedere all'amministrazione straordinaria della Prodi bis? Si può chiedere con ricorso lo stesso debitore, i creditori, il pubblico ministero d'ufficio. Attenzione, vi ricordo che invece nella liquidazione giudiziale non c'è più l'iniziativa d'ufficio, nel senso che la liquidazione giudiziale non può essere chiesta d'ufficio dal Tribunale, ma soltanto da quei soggetti che sono gli stessi previsti anche per l'amministrazione straordinaria. Qui invece è possibile chiedere all'amministrazione straordinaria anche d'ufficio allo stesso Tribunale. Fase della procedura, fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. L'amministrazione straordinaria in realtà si divide in due fasi, se vogliamo in due procedure. Una prima fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. Vi ho detto che l'amministrazione straordinaria può essere aperta soltanto se ci sono prospettive di risanamento. Le prospettive di risanamento devono essere esaminate in concreto nel corso di questa fase di accertamento. Sbocchi amministrazione straordinaria, se c'è le prospettive di recupero, si ha lo sbocco dell'amministrazione straordinaria. Oppure conversione in liquidazione giudiziale. Se invece in questa fase di accertamento, una fase sempre con un commissario che deve verificare se quali sono le prospettive di recupero dell'impresa, se non sono indicate le prospettive di recupero, si finisce nella liquidazione giudiziale. Devo dire che è diventato molto raro che si passa alla liquidazione giudiziale. Non perché tutte le imprese siano risanabili per il recupero, ma nel senso che lo stesso commissario giudiziale, nell'interesse dell'impresa, cerca diciamo, di esercitare fino all'ultimo le possibilità di recuperare l'impresa. Per cui, a distanza di anni, questa fase diagnostica che ha previsto la possibilità di recupero si dimostra.

non percorribile e si finisce la liquidazione giudiziale dopo una lunga amministrazione straordinaria, diciamo in qualche modo inutile. Fase diagnostica. Sentenza dichiarativa di insolvenza. La fase diagnostica inizia con una sentenza dichiarativa di insolvenza. Deve essere dichiarata l'insolvenza perché è un presupposto dell'amministrazione straordinaria che l'impresa sia insolvente. Si nomina il commissario giudiziale, si nomina il commissario giudiziale, non nomina il tribunale. Relazione entro 30 giorni. Il commissario giudiziale ha 30 giorni di tempo per fare una relazione. Questa relazione deve spiegare se è possibile e come è possibile recuperare l'attività dell'impresa. Prosecuzione dell'attività. Nel frattempo prosegue l'attività. Una fase delicata. In un'altra lezione vi ho detto che nella liquidazione giudiziale è possibile quello che si chiama l'esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio è diciamo una prosecuzione a rischio, nel senso che se la gestione è in perdita, le perdite le provoca la procedura. Qua nella fase diagnostica c'è la prosecuzione dell'attività necessaria, obbligatoria, perché è una conseguenza. Significa che in quel periodo l'impresa, che è difficile che il commissario giudiziale che prende le redini di quell'impresa insolvente riesca a riportarla in attivo, ecco, cioè, con il rischio che le perdite si riverberano sul patrimonio della stessa impresa insolvente. Spunti di riflessione. È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? È davvero un dilemma questo, però molti si sono chiesti perché non viene abrogata l'amministrazione straordinaria. Non si riesce, ecco, ci sono di quei interessi, c'è questa tendenza a perpetuare questa procedura speciale. Svolgimento dell'amministrazione straordinaria. Vediamo una volta che viene aperta l'amministrazione straordinaria come questa si svolge. Concrete prospettive, articolo 27 della legge Prodi bis. Raggiungere equilibrio economico dell'attività tramite uno dei seguenti indirizzi. Prima di vedere quali sono quegli indirizzi, vi spiego un attimo l'importanza di poter indicare uno degli indirizzi, quello di raggiungere l'equilibrio economico dell'attività. Raggiungere equilibrio economico significa che l'impresa, secondo le prospettive e gli accertamenti fatti dal commissario, è in grado di ottenere il riequilibrio della propria attività. Un'impresa che era insolvente, dunque che non poteva svolgere l'attività con successo, ma bisogna che si preveda la possibilità che raggiunga l'equilibrio economico dell'attività secondo l'indirizzo che deve scegliere. Ovviamente, secondo le possibilità concrete, lo stesso commissario. Il primo di questi indirizzi è A. Fate attenzione, sono le lettere che viene messo nell'articolo 27 della Prodi bis. A. Cessione complessi aziendali, cioè il riequilibrio economico dell'attività può essere ottenuto mediante la cessione dei complessi aziendali. Potrebbe sembrare una forzatura, nel senso che il riequilibrio economico dell'impresa si ottiene cedendo il complesso aziendale. Ma non è quello che è possibile ottenere anche nel corso della liquidazione giudiziale. Sì, è vero, però è rimasta questa possibilità che è prevista dall'amministrazione straordinaria, con la cessione del complesso aziendale che consente di raggiungere l'equilibrio economico. B. Ristrutturazione dell'impresa. L'impresa che si ristruttura, cambia il settore dell'attività, cambia le modalità di svolgimento. In qualunque modo, l'impresa che continua la stessa attività. A e B sono i due indirizzi inizialmente previsti dalla Prodi bis per raggiungere l'equilibrio economico delle attività. Se non si raggiungono questi equilibri, questi indirizzi, si passa necessariamente alla liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Poi è stato introdotto una bis, un terzo indirizzo nel settore degli indirizzi pubblici, prosecuzione dell'esercizio. Cioè si raggiunge equilibrio economico dell'attività proseguendo l'esercizio. Non è detto che la continuazione dell'esercizio contenga di risanare l'impresa, perché
però se l'esercizio di servizi pubblici è essenziale, l'importante è evitare che cessi, si interrompa quel servizio pubblico. Quindi questi sono i tre indirizzi che possono essere previsti e che consentono di proseguire e svolgere l'amministrazione straordinaria. Organo della procedura. Uno o tre commissari straordinari per le imprese grandissime in amministrazione straordinaria, tre commissari straordinari per quelle di minori dimensioni, ma sempre grandi, un solo commissario. Sono nominati dal Ministero delle Imprese. Comitato di sorveglianza. Il Ministero delle Imprese nomina anche il Comitato di sorveglianza. Il Comitato di sorveglianza non è rappresentativo solo dei creditori, come avviene nella liquidazione giudiziale, ma è anche rappresentativo di quel tipo di attività. Per questo il Ministero dell'Industria nomina solitamente due dei componenti del Comitato di sorveglianza come esperti del settore di quell'attività specifica. Nomina parte del Ministero delle Imprese, quindi una nomina amministrativa, non una nomina giudiziale, come avviene invece per il Comitato dei Creditori nella liquidazione giudiziale. Giudice delegato. Tuttavia c'è un giudice delegato perché ci sono delle questioni che devono essere trattate nel tribunale. Ecco, per questo ci sono, tra gli organi della procedura, sono i commissari straordinari, il Comitato di sorveglianza e il giudice delegato. Disciplina dei gruppi, articolo 80. Procedura madre, estensione ad imprese insolventi del gruppo, anche senza requisiti dimensionali. La disciplina dei gruppi, che ora è prevista anche dal codice della crisi e quindi per la liquidazione giudiziale, nell'amministrazione straordinaria è stata prevista fin dall'origine, perché trattandosi di imprese di grandi dimensioni era non normale, ma necessario che si trattasse di imprese facenti parte di un gruppo. Ecco, che cosa avviene nell'amministrazione straordinaria di gruppi? Che c'è una procedura madre, non c'è un'unica procedura, ma c'è una procedura madre, quella che è stata dichiarata per prima, una procedura che si estende anche iniziativa dei commissari straordinari ad altre imprese del gruppo necessariamente insolventi, ma anche se non hanno requisiti dimensionali. Quindi l'amministrazione straordinaria non riguarda soltanto le imprese che abbiano quei requisiti dimensionali che abbiamo visto prima, ma si applica anche in imprese che sono al di sotto di quelle dimensioni, purché si tratti sempre di imprese insolventi. Programma di gruppo delle procedure. C'è un programma di gruppo delle procedure, perché le procedure sono tra di loro collegate e quindi, diciamo, devono il programma ai fini dell'esecuzione di uno degli indirizzi previsti dall'articolo 27 della Prodibis deve essere fatto su una base con un programma di gruppo. Azione di recupero, revocatorie, solo in caso di cessione o liquidazione giudiziale. Vi ho detto che uno dei motivi per i quali la legge Prodi iniziale era stata abrogata a seguito di interventi dell'Unione Europea e che sostanzialmente l'amministrazione straordinaria portava ad una gestione delle imprese a carico dei creditori. Ecco, non c'erano soltanto le garanzie dello Stato che sono state considerate inammissibili, ma c'erano anche le azioni revocatorie. Le azioni revocatorie sono previste, l'abbiamo visto in altra lezione, in ambito della liquidazione giudiziale, perché servono a recuperare beni, cespiti che sono usciti dal patrimonio dell'impresa insolvente e che servono per adempiere al pagamento dei creditori in concorsuale. Invece nell'amministrazione straordinaria, le revocatorie non è detto che portino ad un incremento della soddisfazione dei creditori, perché già nella fase propedeutica c'è il rischio che l'esercizio dell'impresa venga fatto, facendo sopportare le perdite dal patrimonio dell'impresa insolvente. Ma a maggior ragione, se si esperissero le azioni revocatorie, il recupero di queste somme che sono uscite prima del patrimonio andrebbero semplicemente
a favorire la continuazione delle imprese che magari

incapace di risanarsi. Per questo le revocature sono ammissibili solo in caso di cessione. Quindi la lettera A, l'indirizzo A, e non l'altro indirizzo, o di liquidazione giudiziale, cioè quando si passa alla, diciamo, alla liquidazione giudiziale. Abuso di direzione unitaria. Nel caso delle imprese e legati di gruppo è molto spesso che l'impresa che controlla i gruppi abbia utilizzato e impiegato il proprio potere di direzione per favorire se stessa o qualcuna delle imprese. Ecco, in questo caso si esercita nell'ambito dell'insolvenza di gruppo, nell'amministrazione straordinaria, si esercitano le azioni di recupero, di risarcimento del danno sulla base di abuso di direzione unitaria. Revocatura infragruppo aggravata. Nell'ambito dei rapporti di gruppo è facile che si siano commessi atti, operazioni che abbiano danneggiato qualcuna delle imprese. Allora si possono esercitare delle revocature infragruppo per recuperare quanto illegittimamente è uscito da una società per favorire un'altra società. Accertamento del passivo, come nella liquidazione giudiziale. L'accertamento del passivo, però, nell'amministrazione straordinaria non ha niente di amministrativo, come abbiamo visto invece nella liquidazione a quarta amministrativa. Nell'accertamento del passivo, nell'amministrazione straordinaria, si seguono le stesse regole della liquidazione giudiziale. Quindi c'è la domanda dei creditori fatta al tribunale, c'è il progetto dei commissari straordinari. Ecco, quindi vedete l'amministrazione straordinaria, come per certi versi, e scusate se lo ripeto, diventa una sorta di doppione di quanto ormai è già previsto nella liquidazione giudiziale ordinaria. Però diciamo, è difficile togliere quello che è stato, i poteri che sono stati attribuiti alle amministrazioni che seguono l'amministrazione straordinaria, in particolare il Ministero delle Imprese. Noi abbiamo quindi accertamento del passivo con la domanda presentata al creditore al tribunale. Anche qua il creditore non è obbligato a presentare la domanda di ammissione al passivo, però se non presenta domanda, diciamo, tempestivamente o entro certi limiti, anche in sede tardiva, il creditore non può ambire ad essere soddisfatto nell'ambito della procedura. Poi c'è il progetto dei commissari straordinari che presentano il progetto sulla base del quale i creditori possono presentare delle osservazioni. E poi c'è il decreto del giudice delegato. Decreto del giudice delegato che segue poi le stesse regole della liquidazione giudiziale. Decreto che può essere impugnato davanti al collegio. L'impugnazione del collegio è decisa con decreto del tribunale. Avverso il decreto del tribunale è possibile impugnare fare un'impugnazione alla Corte di Cassazione. Quindi identica la procedura di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria della Prodibis e nella liquidazione giudiziale. Programma di recupero, articolo 54 della Prodibis. Il programma di recupero dell'attività e quindi del risanamento dell'impresa deve avvenire secondo uno dei due indirizzi alternativi, con autorizzazione del Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Ecco, vedete qua come c'è l'intervento diretto del Ministero, il Ministero delle Imprese. Il programma di recupero lo presentano i commissari straordinari. I commissari straordinari, secondo quanto hanno indicato nel programma, hanno scelto un certo indirizzo. Gli indirizzi che devono essere seguiti sono nelle singole operazioni, sono poi autorizzati dal Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Garanzia dello Stato solo in conformità alle norme europee sugli aiuti di Stato. La Prodibis non ha escluso del tutto il ricorso alle garanzie dello Stato. Le garanzie, quando c'è un'impresa insolvente, questa impresa insolvente, diciamo, ha difficoltà a ottenere l'accesso al credito. Nella legge Prodi originaria si era previsto che il commissario straordinario

presentando il suo piano, potesse ottenere la garanzia dello Stato. Questo consentiva all'impresa di ottenere finanziamenti che altrimenti la banca non avrebbe concesso. Ovviamente la conseguenza era che se poi l'impresa non era in grado di adempiere per la restituzione delle somme che erano state erogate, doveva intervenire lo Stato, e quindi sostanzialmente il risanamento avveniva a spese dello Stato. Questo contrasta con le norme sugli aiuti di Stato, che possono essere disposte soltanto a certe condizioni. La riforma della Prodi con la Prodi bis non ha escluso del tutto le garanzie dello Stato, ma le ha subordinate all'osservanza delle norme europee sugli aiuti di Stato. Quindi i commissari straordinari, se vogliono ottenere garanzie dello Stato, devono presentare all'Unione Europea la richiesta di autorizzazione. In alcuni casi gli aiuti di Stato sono concessi in situazioni particolari, però devono essere prestate queste garanzie solo dopo che c'è stata l'autorizzazione dell'Unione Europea. Spunti di riflessione: perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Amministrazione straordinaria del decreto Marzano, il decreto legge 347 del 2003. Qua siamo un'altra amministrazione straordinaria. Si chiama sempre amministrazione straordinaria, ma non è regolata dalla Prodi né dalla Prodi bis. Manda un decreto Marzano perché all'epoca del 2003 era il ministro dell'industria, come si chiamava allora, il ministero delle imprese. Con un decreto legge, perché c'era qualcosa di urgente. Ora vi spiegherò che cosa era urgente di fare intervenire una modifica delle leggi allora vigenti. Procedura di speciale amministrazione straordinaria introdotta per il crack della Parma. Era successo che una grandissima industria, la Parmalat, era in corso in un crack, una insolvenza paurosa. L'impresa in realtà andava bene, anzi molto bene. Che cosa era successo? Che però erano stati spesi soldi dell'impresa per attività che non c'entravano niente con l'attività dell'impresa. E all'improvviso si sono scoperti che questi soldi che erano stati ottenuti in prestito con vari finanziamenti non potevano essere restituiti. Era un'insolvenza molto pericolosa, perché la Parmalat allora, ma che continua ora anche se è cambiata la titolarità della proprietà, svolge un'attività impiegando beni, prodotti propri dell'industria alimentare, ma anche prodotti acquisiti dagli agricoltori. Se fosse cessata l'attività dell'impresa, ci sarebbe stato veramente un disastro. Pensate alla produzione del latte. Non è che se l'impresa che trasforma il latte dalle stalle per portarlo nel supermercato, se questa impresa viene a cessare, e il latte viene buttato via, non è che può arrivare direttamente dalle stalle nel supermercato. E allora è stata introdotta, per rendere possibile il salvataggio della Parma, guardate bene, un salvataggio pienamente riuscito, è stata introdotta questa amministrazione straordinaria. Maggiori dimensioni rispetto all'amministrazione straordinaria, chiamiamola quella della Prodi bis. Queste dimensioni sono almeno 500 lavoratori e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Quindi questa amministrazione straordinaria della legge Marzano riguarda imprese di non grandi, ma di grandissime dimensioni. Iniziativa solo delle imprese insolventi. Guardate la novità. Soltanto un'impresa insolvente può chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria della Marzano. Una norma che ha creato problemi proprio di recente. Istanza al Ministero delle Imprese, l'istanza si rivolge al Ministero delle Imprese, ricorso al Tribunale per dichiarazione dello stato di insolvenza. Contemporaneamente si presenta un'istanza al Ministero delle Imprese e al Tribunale, al Ministero delle Imprese perché dichiari l'apertura dell'amministrazione straordinaria e al Tribunale perché dichiari lo stato di insolvenza. Società partecipate a amministrazioni pubbliche, imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. È una legge nuova, e vi spiegherò perché. Ho notato prima che la
una norma nuova, non una legge nuova, una norma nuova. L'amministrazione straordinaria della Marzano, secondo la previsione appunto del decreto legge Marzano, poteva essere richiesta soltanto dall'impresa insolvente. E così è avvenuto nel caso della Parmalat, che avendo interesse ad essere salvata, gli amministratori della Parmalat hanno chiesto una volta di essere ammessi a questa procedura speciale. Se però ci sono stabilimenti industriali di interesse strategico, iniziativa di soci col 30% di capitale, se gli amministratori non chiedono la procedura, decreto legge numero 4 del 2024. È un decreto legge che ha modificato la legge Marzano, prevedendo che l'iniziativa, oltre che dello stesso imprenditore, e quindi nel caso di società, perché si tratta sempre di società, da parte degli amministratori, possa essere chiesta da soci che abbiano almeno il 30% del capitale sociale. Molte di queste leggi per le amministrazioni straordinarie sono leggi fatte ad hoc per un caso concreto. Capirete che questa modifica è stata fatta perché gli amministratori di un'impresa che avrebbe potuto essere assoggettata amministrazione straordinaria, gli amministratori non volevano presentare domanda di ammissione all'amministrazione straordinaria. La società si tratta di Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto. E c'è un contrasto tra il socio che ha la maggioranza e quindi la maggioranza degli amministratori, un consiglio di amministratori, un socio estero, e il socio privato, un socio privato che è un'amministrazione pubblica. Per impedire che l'ostracismo degli amministratori impedisse che si andasse nell'amministrazione straordinaria, è stata modificata con questo decreto legge numero 4 del 2024. Provvedimenti, ora parliamo di tutte le amministrazioni straordinarie della legge Marzano, c'è il decreto del ministro con la nomina del commissario straordinario. Entro 15 giorni sentenza del tribunale. Non si attende la sentenza del tribunale, che deve accertare lo stato di insolvenza, e se non dovesse accertarle decade e anche il decreto del ministro. Ma l'amministrazione straordinaria si apre subito. Così era successo nel caso della Parmalat. Il decreto del ministro aveva provocato l'apertura dell'amministrazione straordinaria e immediatamente si era insediato il commissario straordinario. Poi entro 15 giorni ci sarà, in quel caso c'è stata, la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Effetti dal decreto del ministro. Gli effetti dell'amministrazione straordinaria decorrono dal decreto del ministro, non come invece previsto nell'altro caso, da quando c'è stata la dichiarazione di insolvenza nelle amministrazioni straordinarie, chiamiamole della Prodi bis. Entro 180 giorni, secondo indirizzo B della Prodi bis, il programma di ristrutturazione. La ristrutturazione deve avvenire esclusivamente con la continuazione dell'attività dell'impresa, non con la cessione dei rami aziendali. Se non approvato, programma di cessione, diversamente liquidazione giudiziale. Se non è approvato il programma dell'indirizzo B, si va nel programma di cessione, sostanzialmente l'indirizzo A della Prodi bis. Diversamente, se non funziona nell'uno e nell'altro, si ha la liquidazione giudiziale nella procedura concorsuale ordinaria. Spunti di riflessione. Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? Perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto di materiale, le trovate sulla pagina web di questo corso sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto, ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati.

E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3.200.000 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune vedete città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista dell'altro, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel Geographic Profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il Topological Weight Centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore,

ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane

pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo. Le metriche, quindi, delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere

non solo il valore del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsione si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con N indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I N N più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo N più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, N e N più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo N più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo N, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo N più 1 e al tempo n. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando da pn a pn1 cresce e da rn a rn più 1 cresce, il prodotto, per esempio, sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario, significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà zero. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo, perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ci ho azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche

che nella realtà il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme. Quindi il trend è una misura che non ci dice quanto è precisa la previsione, ma se la previsione riesce a imitare il trend che il segnale che vogliamo predire sta seguendo. Lasciamo qui una domanda: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali, il titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross-correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1 n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale per la previsione che abbiamo fatto n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza, il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale. Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross-correlazione lineare? Vediamo un altro indice, l'errore medio assoluto. L'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla n più 1 meno
R, il dato reale, alla N.

e più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però facciamo uno zoom. La media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione, facciamo in valore assoluto, infatti, fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output, M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali, come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo, è una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene, in questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi, training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è: perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè, a che serve?

Ancora un altro indice, l'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione. L'errore quadratico medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza l'eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze. Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui, questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello, immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà. Perché io so che rispetto alla previsione precedente, la crescita o la decrescita che il previsore mi segnala è molto probabile che sia analoga alla crescita o alla decrescita del dato reale. E quindi, voglio dire, posso decidere se comprare, vendere o stop loss, come si dice, star fermo e aspettare. Anche in questo caso l'equazione che rappresenta l'errore quadratico medio è piuttosto semplice, è la stessa di quella che abbiamo visto prima col MAE, soltanto che la differenza tra il valore reale e il valore predetto viene elevata al quadrato e quindi avremo un numero diverso. In maniera differente dall'errore medio assoluto, l'errore quadratico medio fa il quadrato delle differenze tra il valore attuale e quello predetto. Ovviamente questo ha un effetto di penalizzare gli errori, no, più grandi in maniera più pesante. Questo l'avevamo già detto, ovviamente. Questo ha delle conseguenze che vanno valutate considerando qual è la varianza del segnale che stiamo tentando di prevedere. La domanda con la quale ci lasciamo per questo argomento è: qual è la più importante differenza tra l'errore medio assoluto e l'errore quadratico medio? La funzione di costo cross entropy. Che cos'è? Praticamente noi dobbiamo, in qualche modo, possiamo andare a vedere quanto il disordine, diciamo così, misurare il disordine del segnale da prevedere rispetto al disordine o all'ordine del segnale previsto. Quindi,

abbiamo sempre da una parte il segnale reale e dall'altra il segnale che noi prevediamo. Vogliamo andare a vedere se la distribuzione, no, degli errori di accuratezza tra questi due è consistente o non è consistente. La funzione di costo chiamata cross entropy è comunemente usata, molto usata. La trovate anche su TensorFlow ed è una funzione spesso importante. Nel campo del machine learning è molto usata, particolarmente per i problemi questa volta di classificazione, cioè quando dobbiamo dire se un certo input appartiene alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3 o n, ok? Perché? Perché ci dà una probabilità, ovviamente. Quantifica la differenza tra due distribuzioni di probabilità, infatti. Le probabilità del segnale predetto e la distribuzione di probabilità del segnale reale, true distribution detta. Vediamo adesso più in dettaglio l'equazione per misurare la cross entropy. Vedete che questa equazione, vediamo la parte interna, quella tra parentesi quadre, se vedete il primo membro della parte interna, quello prima del più, vedete che è molto simile, se non identico, all'equazione col quale si misura l'entropia di un sistema, la sommatoria della probabilità di un segnale per il logaritmo della sua probabilità. Adesso però qui abbiamo una differenza. Qui abbiamo la probabilità del segnale è indicato dal valore che quel variabile in quel momento ha assunto rispetto al valore reale, il valore reale che aveva. Per il logaritmo, però, della previsione che noi abbiamo fatto di quella variabile. Ecco, se immaginiamo per esempio che y è uguale a 1 per ipotesi e p in quel caso è ugualmente uguale a 1, beh, abbiamo che y 1 per logaritmo di 1, cioè 0, dà 0 qui. Nella parte del secondo membro di questa equazione, chiamiamolo così per facilità, abbiamo il complemento di questa cosa, per cui 1 meno 1 in questo caso dà 0, qualsiasi cosa moltiplicata per 0 dà ancora 0, per cui in sommatoria nell'esempio che abbiamo fatto avremmo uno 0. Ora ovviamente i valori possono oscillare tra 0 e 1, sia la previsione che il dato reale, e quindi avere un numero qui molto diverso, ma siccome poi i logaritmi, no, ci danno, come dire, quando non sono uno, sono più piccoli di uno, ci danno un segno negativo, questa sommatoria doppia ci viene con un segno negativo. Noi cambiamo di segno con questo meno e facciamo la media di quello che abbiamo ottenuto e abbiamo misurato la cross entropy. Vediamo un attimo. La cross entropy, la cross entropia, ha molti vantaggi. Incoraggia il modello a fare previsioni confidenti, poiché essa penalizza in maniera pesante le previsioni che sono molto confidenti, ma sbagliate. Quindi se una previsione è sbagliata, anche se è molto confidente, la penalizza. Questo è importante perché vedremo che si usa specialmente nei problemi di classificazione. In più, una buona scelta è una buona scelta quando si trattano problemi che hanno molte classi e può essere gestita questa differenza di classi in maniera quasi naturale, cioè se ho un classificazione con n classi dove n è non piccolo, beh, la cross entropy mi può dire quando la distribuzione delle mie previsioni nelle varie classi è molto simile alla distribuzione del dato reale in quelle classi. Può avvenire quindi che questa misura, come dire, talvolta entri in conflitto con altre misure. Quando vedremo le matrici di confusione come misura ulteriore per valutare l'accuratezza di un segnale, vedremo che talvolta queste due misure, la cross entropy sui problemi di classificazione e la matrice di confusione, detto anche classification rate, non sempre vanno d'accordo perché hanno criteri diversi per misurare le cose.

ma questo lo vedremo successivamente. Adesso tentiamo di vedere con degli esempi come funzionano queste misure, magari su un problema supervisionato. Come problema supervisionato numero uno, ho scelto una serie storica, la previsione di un titolo che in questo caso è il titolo della Luxottica in un certo periodo di tempo. Questo è un software che apprenderà il segnale, vedete, si tratta di 9.336 record e in previsione ce ne sono 1.300. Si tratta di una rete profonda, vedete, con tre strati di unità nascoste, 1, 2 e 3. La rete sta apprendendo, vedete che il segnale di input si modula in maniera molto tenue, molto morbida. E qui avete l'output che ci dice quanto è grande quello che sta apprendendo, molto piccolo, più grande, eccetera. Questo è un apprendimento in tempo reale, noi vedremo adesso come il sistema apprende e come poi lo valutiamo sul testing. Questa è una vista importante perché ci fa vedere l'importanza di tutti e 20 gli input nell'apprendimento. Come vedete, non è vero che gli input più recenti sono più importanti, anche se è una serie storica. Qui invece possiamo vedere i pesi che si stanno aggiustando. Questi sono quelli con l'output, infatti ce n'è solo una riga. Adesso vediamo quelli tra l'input e il primo strato hidden. Vedete in rosso le inibizioni, in verde le eccitazioni, vedete la varietà di parametri come si stanno muovendo e come stanno cambiando. Adesso vediamo tra il primo strato hidden e il secondo strato hidden. Ancora un po' più complesso, vedete ci sono delle zone vuote. Poi potete vedere che il sistema sta apprendendo qui. Ora io l'ho fermato e carico il sistema che è stato addestrato, cioè i parametri che ha addestrato, e vado a vedere, vedete, gli do un nome, 64 per 64 per 64, che sono i tre strati hidden, e faccio il testing. Ecco, vedete in giallo l'output e in rosso il dato reale. Potete immaginare che non siamo stati il più delle volte capaci di distinguere le due misure. Qui ci fa anche un testing per vedere, ecco, le varie misure che poi vedremo più in dettaglio. Qui ce ne ha messe più di quelle che ne abbiamo esaminate. Qui vedete che c'è addirittura un trend molto alto. Ma questo lo vedremo tra un attimo. Vediamo questo secondo esempio, sempre un segnale in borsa, questa volta di un titolo, questa volta è Luxottica. Come vedete, la rete qui è molto più semplice. Sta apprendendo, ha però 10 unità di input, per cui abbiamo messo soltanto le ultime 10 giornate, 2 settimane di borsa, previsione del giorno dopo, alla decima giornata di borsa. Qui vedete le varie pagine. Quello che voglio mettere in evidenza è come sia possibile costruire approssimatori funzionali, previsori di questo tipo, o avendo il software di ricerca, come in questo caso, che è già, come dire, è stato costruito per questo, o usando sistemi già disponibili adesso in Python, parlo di TensorFlow, PyTorch e altro. Ecco, mi interessava soltanto darvi un'idea, però volevo scendere anche un po' nel dettaglio. Adesso proviamo a vedere più in dettaglio il primo titolo che abbiamo visto, in modo che andiamo a ritrovare anche le misure di cui abbiamo parlato. Il primo titolo. Non possiamo dire in questo caso qual è il nome del titolo per ovvie ragioni di riservatezza, ma come dire, questi che vedete sono i dati di chiusura di quel titolo dal 7 gennaio del 2000.

al 5 febbraio del 2018. Si tratta di 4.549 giorni. Questo è il dataset globale che abbiamo isolato. Eccone qui una vista, vedete che c'è sulla prima colonna c'è la data, poi il valore di apertura, il valore più alto nella giornata, il valore più basso nella giornata, il valore di chiusura e il volume di affari scambiati quel giorno. E questo per 4.000 e passa giornate, per 8 anni quindi. Qui viene mostrata la codifica che viene fatta perché il sistema possa apprendere. Questa è una codifica particolare che si dice una codifica esogena, cioè il tempo praticamente viene codificato dall'esterno. In altre parole, una finestra mobile 4 significa che questi sono i primi 4 valori, no? 3 giorni, 4 giorni prima, questi sono i valori, i 5 valori 2 giorni prima, 3 giorni prima, scusate, 2 giorni prima, 1 giorno prima, oggi, e questo è il valore di chiusura del giorno dopo. Vedete, per ognuno dei record. Un record sarà costituito da questi 20 numeri che devono approssimare questo 21esimo che è la chiusura, il valore di chiusura. Abbiamo diviso il nostro dataset di questo titolo che teniamo come nome riservato in 69, quasi 70% dei record in training e il 30% circa in testing. Oh, è chiaro che questa divisione va fatta. In training ci va il passato più lontano e in testing ci va il passato più vicino. Non possiamo fare una distribuzione randomica perché si tratta di fare una previsione temporale questa volta, quindi voglio che apprenda la sequenza e che nel testing abbia soltanto, come dire, il futuro, non misto con pezzi di passato. Vedete qui il titolo dei 4.500 e passa giorni, e così come l'abbiamo diviso. Vedete, questo è l'andamento di chiusura nel training, che vedete arriva fino qui, che grosso modo corrisponde a questa zona, vedete, qua. E questo è il test in cieco sul quale andremo a misurare il sistema. Tenete presente che noi ci siamo fermati, dicevo, più o meno qui, lo vedete? Ecco, quindi abbiamo lasciato in testing anche un andamento piuttosto bizzarro, difficile da prevedere in maniera ingenua, no? Perché c'è il picco più alto di chiusura di tutto il dataset e poi una caduta verticale su valori piuttosto bassi, quindi l'andamento che vedete nel testing, che è qui, è molto diverso dall'andamento che vedete nel training. Questa è la rete che vi ho fatto già vedere, che abbiamo addestrato per prevedere il titolo in chiusura. Ed ecco i risultati che ci riassumono alcuni degli indici in rosso che abbiamo già incontrato. Innanzitutto, vedete che abbiamo addestrato qui sulle colonne, sulla prima colonna, abbiamo addestrato diverse reti neurali. Ogni rete neurale ha il suo nome, DFF significa Deep Feed Forward, il nome della rete, questa è una conic, cioè una rete che non ha nulla a che fare con le backpropagation, segue tutt'altro principio, per esempio non converge seguendo il gradiente discendente, ma queste cose verranno analizzati in dettaglio quando si farà il corso dedicato proprio alle reti neurali. Però è bene sapere che questa rete, chiamata conic, ha due strati di unità nascoste, ognuno di 64 unità. Ricordate che erano 20 gli input e uno il target da prevedere, cioè il valore di chiusura del giorno dopo. Ora vedete che qui c'è una conic con un solo strato, poi c'è una backpropagation con tre strati, che è quella che abbiamo visto nel filmato,
Poi c'è un'altra rete.

rete con un altro nome, Kernel Based Networks, che è una rete basata sui kernel, e poi una rete backpropagation, quelle note, ma con un solo strato. Come potete vedere, le misure le abbiamo tutte, MSE che abbiamo visto, MAE che abbiamo visto. Ecco, queste in rosso, poi abbiamo la correlazione quadrata, eccola qui, e poi la cross entropy. Vi faccio notare come la prima rete rispetto all'errore quadratico medio, MSE, quella che ne fa di meno, è proprio la conica a due strati. Ed è anche quella che fa il minore errore in valore assoluto. Ok? Ed è anche quella che balla meglio con il dato reale, correlazione quadrata 99,01, mentre la seconda 97. Potete però vedere come la cross entropy della prima rete è maggiore della cross entropy della seconda rete. Sono sempre coniche, una ha due strati e l'altra ha un solo strato. Questo per mettere in evidenza come la cross entropy, quando si tratta di approssimazione funzionale, misura qualcosa di leggermente diverso dalle prime tre misure. Noi ne abbiamo viste tutte e tre, conosciamo le equazioni che le regolano. Ma adesso andiamo a vedere le misure di trend, che sono importanti. È la prima misura che abbiamo vista. Anche in questo caso, come vedete, trend soggettivo, quello in rosso, vedete? Addirittura la conica, che era la prima come approssimazione funzionale, come accuratezza, è anche la prima come trend, cioè nell'88,8% dei casi il segnale previsto segue gli stessa logica, gli stessi andamenti del segnale reale. Quindi giocare con un Rob Cop in questa, con questa rete produrrebbe in teoria parecchi vantaggi, diciamo così. Come vedete, la seconda classificata è soltanto l'86, ok? L'ultima classificata per addirittura ha un trend migliore, il 90 come trend, vedete? Questa era la rete più semplice. Quindi andiamo a vedere queste misure adesso e vediamo anche questa colonna, che sono i punti critici. Cosa sono i punti critici? I punti critici sono il trend soggettivo visto a triplette, cioè quando il segnale nella realtà cresce e poi decresce, quindi presenta una singolarità, oppure decresce e poi cresce, e quindi presenta una singolarità di minimo. Ecco, queste triplette sono molto difficili da catturare, perché il segnale cambia rapidamente verso. Come potete vedere, qui quasi tutte le reti, tranne una, questa, riescono a individuare tra l'84 e l'86% dei cambi di tendenza a triplette. Proviamo a vederli meglio. Ecco qui. Qui abbiamo alcuni esempi, in rosso è la previsione e in blu il dato reale. Vedete, il dato reale aveva questa tendenza, cresce molto e poi decresce poco. La previsione, vedete, cresce abbastanza e decresce poco. Qui avete tutti i casi in cui le triplette, diciamo, sono state più o meno prese. Ecco, qui c'è un errore praticamente di tripletta, cioè la tendenza qui la dava uniforme, mentre la realtà era questa, c'era un piccolo massimo. Questo per mettere in evidenza come queste misure vanno tenute tutte sott'occhio, sia quella di trend che quella dell'accuratezza, cioè quanto è stato bravo il predittore a prevedere un numero molto vicino al numero reale. Ed ecco qui la migliore rete che abbiamo analizzato, che è la Deep Conic con due strati di trilà nascoste. Potete vedere in rosso la previsione e in blu il dato reale. Vedete che c'è soltanto questa zona nella quale il dato reale si discosta dalla previsione. Immaginate che questo è un segnale piuttosto complesso, anche se dobbiamo dire che l'accuratezza diverge in questa fase, cioè

il MAE e l'MSE. Ma la tendenza rimane alta perché quando uno cresce, l'altro cresce, quando uno decresce, l'altro decresce. Ci chiediamo adesso perché la cross entropy è utile come misura. E adesso ci poniamo le domande riassuntive di tutta la lezione che abbiamo illustrato. La prima è: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Che cos'è la correlazione cross-lineare come misura? Che cosa misura questa correlazione? Perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Qual è la più importante differenza tra l'errore assoluto medio e l'errore quadratico medio? Perché la misura di cross entropy è una metrica utile? Questa prima parte è finita, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che ulteriori materiali di approfondimento su questo corso li potete trovare nel sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no, disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze, di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no? All'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e

gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra l'autore e il lettore segna quella cooperazione, anzi, per riprendere proprio i termini, no? Utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva hegeliana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte, e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra i due, tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta. Quindi che cosa un testo ci trasmette? Quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve seguire una serie di istruzioni che arrivano, ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Jauss. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger. Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo, che concluderemo poi con una riflessione molto accurata, e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali, passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo naturalmente è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E
E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceve

Terrà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone, e affronteremo poi il testo narrativo soprattutto dalla prospettiva genettiana, e accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese. Il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio, talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no, al presente che il lettore vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no, di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti, partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

analisi del linguaggio, NPL, architettura di una rete neuronale ricorrente e come ultimo argomento le reti Long Short Term Memory, LSTM. Iniziamo con il primo argomento, serie temporali e analisi del linguaggio NPL. Introdurremo un po' quello che è lo scopo dell'analisi e soprattutto quali architetture vanno usate, di rete vanno usate per un'analisi o di una frase, che è di fatto una serie di parole che si concatenano nel tempo, o di serie temporali numeriche. Partiamo dall'analisi del linguaggio NPL. Classificare una recensione di un ristorante come positiva o negativa. Questo è il gioco molto attuale. Il cibo era eccellente, positiva. Il pollo ha attraversato la strada perché era non cotto, sicuramente negativa. Il cibo era scadente, negativa. Lo scopo è quello, in fase di analisi, di leggere un testo, capire se il testo contiene una recensione negativa o positiva e o neutra e assegnare uno score negativo, positivo o neutra al testo stesso. Un altro problema potrebbe essere quello che viene dai mercati finanziari, analisi tecnica dei mercati finanziari. L'analisi tecnica è un metodo di analisi dei grafici volto a prevedere i prezzi futuri di azioni, valute o materie prime. Io guardo quello che ho nel passato e cerco di capire cosa succede nel futuro. Parto da tre presupposti. Il mercato considera tutto. Il prezzo si muove in una tendenza e l'ultimo, la storia si ripete. Quindi l'idea è, diciamo, secondo questa tecnica, quella di andare a studiare l'andamento temporale, di un indice, del valore di un'azione e così via, e cercare di determinare i trend, le tendenze. Qui abbiamo per esempio un movimento primario in rialzo, qui un movimento, primario in ribasso con delle oscillazioni, nel mezzo. La domanda, e la ricerca che si fa è quella di capire: può una rete neuronale o una tecnica di machine learning aiutare nell'analisi, di queste serie temporali? Il problema è generale e diciamo, l'aspetto linguistico di NPL e l'aspetto diciamo, più matematico legato alla serie in realtà hanno la stessa natura, perché l'input nei due casi è una serie variabile di valori ordinate nel tempo. Quindi io ho un certo numero di valori, x1, x2, x3, x4, xm, che accadono al tempo t1, t2, t3, t4, tm. Nel caso delle recensioni, x1 è x2 è cibo, x3 era, x4 eccellente. Nel caso di una serie numerica come quella di un'azione, saranno dei numeri. La cosa importante è che nell'analisi del significato della serie, la storia, cioè quel che accade prima, è importante nel capire il valore e il significato. Chiaramente eccellente non si capisce a chi è riferito se non ricordo che il cibo, quindi eccellente si riferisce al cibo. Quindi il significato del valore di una serie temporale al tempo t dipende dal valore assunto nel passato. Il gatto è sul tavolo. Per capire chi è sul tavolo dobbiamo ricordare il gatto, quello che abbiamo appena detto, e quel che esce da questa breve analisi è che questo concetto di memoria o di stato nascosto è fondamentale. Normalmente abbiamo visto nelle lezioni passate che il layer di input di una rete neuronale, per esempio, ha una dimensione fissata.

la dimensione, diciamo, che io determino in fase di definizione dell'architettura. In questo caso, nel caso di serie temporale, non è detto, anzi, come dire, non capita mai che le serie temporali hanno tutte la stessa lunghezza. Le frasi possono variare nel numero di parole e anche le serie, dipende dal periodo in cui ho accesso. Quindi in qualche modo dobbiamo, per analizzare, per studiare, per estrarre informazioni da serie temporali, dobbiamo elaborare, definire nuove architetture di reti neuronali che tengano in conto il fatto che esse devono avere memoria o mantenere informazioni sullo stato nascosto dei tempi precedenti. Un breve argomento, spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo? Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta? Entriamo nel vivo, le architetture di una rete neuronale ricorrente, che sono reti che sono state sviluppate esattamente per affrontare e tentare di risolvere il problema dell'estrazione di informazioni da serie temporali, siano esse di natura testuale sia di natura numerica. Le motivazioni sono quelle che abbiamo accennato, non tutti i problemi possono essere convertiti in uno con input e output di lunghezza finita. L'analisi della serie temporale necessita memoria delle informazioni di contesto. Data una stringa binaria, dire yes se il numero di 1 è pari, altrimenti no, e per rispondere io ho bisogno di analizzare tutto il contesto, questo è pari e questo è no. E come ultimo, difficile e o impossibile scegliere una finestra di contesto fissa. C'è sempre una nuova serie più lunga di qualsiasi analizzata. Queste sono le quattro le motivazioni essenziali che ci spingono, hanno spinto i ricercatori ad abbandonare l'architettura tipica di una rete feed forward per sviluppare reti che tenessero conto di queste quattro motivazioni. L'idea semplicemente è quella di creare un processo di ricorrenza nel tempo. Le reti neuronali ricorrenti prendono l'output precedente o gli stati nascosti come input. Al tempo t io non solo ho, al tempo i in questo caso t, non solo ho un input dall'esterno, ma la rete prende il suo stato nascosto, l'output, al tempo i meno 1 e lo elabora insieme all'informazione al tempo t. Quindi è una normale rete feed forward con in più un fenomeno, un processo di iterazione temporale. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande e minore di t. Cioè, questo processo di passare l'informazione al tempo t del tempo t meno 1 mi permette di avere una memoria anche per informazioni passate prima. Reti ricorrenti sono utili poiché il loro valore intermedio stadio, i loro valori intermedi possono memorizzare informazioni sugli input passati per un tempo che non è fissato a priori. Questo è vero, purtroppo vedremo che il tempo non è fissato a priori, ma non è molto grande, cioè c'è una finestra più o meno lunga in cui la rete ricorda, al di fuori di questa finestra, la rete ha difficoltà a ricordare.

questo è un problema quando la frase o la serie da analizzare è estremamente lunga. E vedremo che questo è stato uno dei principali motivi che ha un po' portato ad abbandonare l'approccio con le RRN per l'analisi delle sequenze temporali e lo sviluppare le nuove architetture Transformer. Il punto di partenza è il percettrone. Consideriamo il percettrone non multiplo come unità base per un'architettura RRN. In maniera molto sintetica rappresentiamo il percettrone multiplo che abbiamo visto in varie occasioni in questo modo: il blocco di input, i layer nascosti, il blocco di output. Con questo elemento base costruiamo questa architettura. Al tempo T abbiamo un percettrone, blocco di input, è stato nascosto, blocco di output, e diciamo lo stato nascosto che gli viene passato al tempo T meno 1, cioè uguale a 0, viene messo a 0. Questo stato passa l'informazione dello stato nascosto e o dell'output al secondo layer, al tempo 2. Quindi il layer nascosto al tempo 2 si ritrova ad analizzare l'input al tempo 2 con lo stato nascosto del tempo 1 e così via, finché arriviamo alla fine della frase dopo M step e diciamo otteniamo un input, diciamo questo qua. Questa struttura è detta struttura unfolded, cioè non ripiegata, in qualche modo viene rappresentata con questo simbolo che è la struttura folded. Diciamo essenzialmente questo loop con l'indice HI-1 rappresenta questi passaggi di informazione. Allora, che succede? Alla rete comincio a presentare la frase, il primo termine. Viene elaborata, mi dà eventualmente un output. Il campo nascosto viene passato successivamente e presentato alla stessa rete quando presento la seconda parola della frase. E così via, fino ad arrivare alla fine. E alla fine decido cosa fare. Poi vedremo delle applicazioni di questa struttura. Se andiamo in dettaglio a vedere come è fatto il nodo, abbiamo questo tipo di architettura. Allora, chiaramente, questa qui abbiamo detto che è il percettrone, quindi ho uno stato di input, un layer di pesi che mi connette lo stato di input con layer nascosto, un layer di pesi che mi connette lo stato nascosto con il blocco di output, in più ho un layer di pesi che prende lo stato nascosto al tempo precedente e lo elabora. Le due informazioni, quelle che vengono dallo stato nascosto al tempo precedente e quelle che vengono all'input corrente, vengono sommate e mandate allo stato nascosto. Quindi diciamo, qui c'è una nomenclatura XDD appartenente a R, qui stiamo considerando la mia serie fatta di valori singoli, o una parola o un numero. In realtà, diciamo, se aumento le dimensioni dello spazio di input, la stessa struttura può lavorare su vettori, ma per semplicità abbiamo preso l'input un reale. XI è l'input al tempo T, YI è l'output a tempo T, HI è lo stato, è lo status del layer hidden al tempo T, WX sono i pesi di input, WH sono i pesi dello stato nascosto e WY sono i pesi di output. E poi abbiamo i bias. Con queste variabili definisco lo stato nascosto nel solito modo, diciamo formalmente è diverso, ma è il prodotto somma sui J dello stato di pesi in input per l'input, più lo stato dei pesi del layer nascosto per il valore del

lei è nascosto, più la soglia. Questo per il nuovo HD. L'uscita Y è praticamente una funzione del prodotto dello stato della matrice dei pesi WY per lo stato nascosto HI, più un'eventuale soglia. Diciamo, è la solita formulazione che ormai avete visto molte volte. Quindi, diciamo, il dettaglio di nodo si presenta come un oggetto con quattro input. Con quattro segnali, due di input e due di output. Come si addestrano? Diciamo, l'addestramento è eseguito sempre con una back propagation, con un algoritmo di back propagation, che deve essere però modificato per tener conto della ricorrenza temporale. Questo può essere fatto anche se con una certa difficoltà. L'algoritmo di back propagation viene modificato per includere l'iterazione nel tempo. Questo algoritmo basato sul gradiente è noto come back propagation nel tempo o algoritmo BPTT. Praticamente, oltre ad andare dall'output all'input, si va anche indietro nel tempo. I dettagli non sono facili da spiegare, per cui fidatevi. L'idea però dell'algoritmo è descritta in questo pseudocode. Il valore di K può essere selezionato dall'utente per l'addestramento e il valore PT è il valore obiettivo, cioè il target che vogliamo realizzare al passo temporale T. Quindi si ripete questo ciclo fino a che il criterio di stop è raggiunto, si mette tutto a zero. Ho un secondo ciclo di ripetizione per t che va da 0 a n meno k, quindi questo è un k fissato dall'utente. In ogni ciclo mando in avanti l'informazione su il network unfolded, for k step, perché k time step, e computo tutti i campi nascosti e le uscite. Come secondo step computo la differenza fra l'output corrente e il desiderata, vedete che sto semplicemente come solito scegliendo la differenza che voglio minimizzare, e dopo aver fatto questo propago all'indietro l'errore lungo la network, la rete non folded, e faccio l'update dei pesi, aggiorno i pesi. Vantaggi e svantaggi delle reti ricorrenti. Le reti ricorrenti hanno vantaggi come capacità di gestire dati sequenziali, sono state progettate per queste, e capacità di gestire input di lunghezza variabile e non nota a priori, capacità di informarsi, di memorizzare informazioni storiche. Chiaramente ha degli svantaggi. Gli svantaggi sono: la computazione può essere molto lenta, la rete non tiene conto degli input futuri e il principale è il problema del gradiente che svanisce. Il valore calcolato per l'aggiornamento dei pesi può essere circa zero. Cioè la rete non apprende, più profonda è la rete, più il problema è pronunciato. Diciamo, questo è un po' quello che dicevamo prima. Man mano che mi allontano nel passato dalla parola che sto analizzando, l'informazione che riesco a mantenere del passato diventa via via più debole, si affievolisce. E questo fa sì che di fatto non ho una finestra in cui analizzo il contesto lunga quanto il numero di parole fino a quel momento apprese, ma molto più piccola. Chiaramente, diciamo, questo problema è stato affrontato e diciamo, diverse architetture ricorrenti sono state proposte per mitigarlo. La computazione di fatto in queste reti è lenta perché c'è la ricorrenza.
In realtà per trattare

una singola sequenza, ho bisogno di ripetere i calcoli, quindi di calcolare per un numero di volte pari al ciclo, al numero di parole nella sequenza, al numero di numeri nella sequenza stessa. Il fatto che la rete non tiene conto degli input futuri può essere facilmente risolto abbinando due reti, una che va in avanti, l'altra che va in indietro. E diciamo, in qualche modo è stata una tecnica che ha dato i suoi frutti. Allora, infatti ci sono diverse variazioni che vengono usate nei problemi di machine learning. Reti neuronali ricorrenti bidirezionali. Nelle BRNN gli input dai futuri passaggi temporali vengono utilizzate per migliorare l'accuratezza della rete. È come conoscere le prime e le ultime parole di una frase e predire le parole intermedie. Ricordo che noi quando analizziamo una frase, di fatto abbiamo un meccanismo di analisi che è globale. Cioè, leggiamo in parte sequenzialmente la frase, in parte guardiamo la fine della frase, l'inizio della frase e cerchiamo di interpolare. Questo tipo di architetture tentano di fare esattamente questo. Poi ci sono unità ricorrenti comporte, le gate recurrent unit, che sono progettate per gestire il problema del gradiente che svanisce. Hanno una porta di reset e una di aggiornamento che determinano quali informazioni devono essere mantenute. Essenzialmente si tende a ridurre l'informazione che si passa in un determinato tempo e soprattutto, diciamo, questo ha due vantaggi: elimina la necessità di memoria e di potenza di calcolo e dà più capacità alla rete di ricordare. Un'altra architettura basata sulla stessa filosofia sono le reti con memoria a lungo e a corto termine, le LSTM. Sono state anch'esse progettate per affrontare il problema del gradiente che svanisce. Le LSTM utilizzano tre porte, chiamata porta di input, porta di out e forget gate, porta di dimenticanza. E come le GRU, esse determinano quale informazione mantenere o meno. Diciamo, le LSTM sono quelle che sono state più usate ancora oggi per l'analisi di sequenze testuali e diciamo, sono quelle che vi illustrerò fra poco. Finito l'argomento, due spunti di riflessione. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande e maggiore di t. Questa affermazione è corretta? La seconda, per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Terzo e ultimo argomento, le reti long short-term memory. LSTM. Come vi ho appena detto, queste sono un'architettura di reti ricorrenti, quindi diciamo hanno la struttura base che abbiamo descritto, che tentano di mitigare il problema del gradiente che svanisce. Quindi essenzialmente reti che tendono ad avere una finestra di contesto per l'analisi delle serie testuali un po' più lunga di quelle delle architetture RRN base. Il problema del gradiente che svanisce dipende dalla distanza fra la parola corrente e quella che ne definisce il contesto. Prevedere una parola basandosi sulla sequenza, ne facciamo un esempio: le nuvole sono nel cielo e sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Ora, se guardiamo, diciamo, in questo contesto, con queste due frasi di esempio, definiamo il problema. Se guardiamo la prima fase, è abbastanza corta. Quindi, se io voglio
definire

chi dà contesto alla parola cielo, trovo poco prima nel passato la parola nuvola, nuvole. Quindi, diciamo, nel momento in cui cielo cerca informazioni della parola che la definisce nel contesto, la trova abbastanza vicina. La seconda frase non solo è un po' più lunga, ma richiede un po' più di elaborazione, perché sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Quindi, per dare significato alla parola francese, mi in qualche modo riferisco alla parola parlo, al verbo parlare. Quindi, diciamo, sto suggerendo, sto ipotizzando che francese è la lingua, perché se parlo francese sto parlando della lingua francese. Ma per capire la nazione, cioè, devo riandare molto indietro nel tempo o nella sequenza. Se il gradiente svanisce prima di arrivare alla frase o alle parole che definiscono il contesto di quest'ultima parola, praticamente io l'informazione l'ho persa. Vedremo, infatti, questo è il punto essenziale, perché il fatto che le LSTM mitigano un po' il problema del gradiente, ma non lo risolvono, perché su frasi molto lunghe presentano lo stesso problema dell'RRN, ha fatto sì che diciamo, la ricerca si è concentrata su nuove architetture e la ricerca ha portato alla definizione delle reti transformer, che poi sono alla base dei modelli linguistici generativi tipo ChatGTP, in questo senso, che approcciano il problema in una maniera completamente diversa. Il problema della necessità di elevata potenza computazionale, presenza di informazioni inutili per l'analisi, impossibilità di reset nei parametri dell'analisi in caso di interruzione logica fra parti di una sequenza. Diciamo, è chiaro che la frase a volte è piena di parole che non sono strettamente necessarie per l'analisi, e se nel momento in cui io vado ad analizzare una nuova sequenza io devo mantenere in memoria i parametri definiti con una sequenza che avente una struttura logica diversa, è chiaro che appesantisco sia la memoria di cui necessito dal punto di vista computazionale, sia la potenza di calcolo. Quindi, diciamo, in queste nuove architetture tipo GRU o LSTM si cerca di rimediare questi due problemi. Per esempio, avendo la possibilità di scartare informazioni lì dove non serve, o di resettare completamente il nodo base della rete nel momento in cui si cambia struttura logica della frase stessa. Questa è l'architettura di una LSTM. Vedete, insomma, è abbastanza complessa. Abbiamo quattro tipi di porte. Input gate, I è l'indice temporale. Candidate gate, CI, forget gate, FI, e output gate, OI. Questi quattro gate hanno funzioni diverse. Osserviamo come, guardando lo schema, rispetto a una tradizionale RRN che ha quattro terminali, due input e due output, questi rimangono standard, la LSTM ha due nuovi terminali in più, uno in input che è il CI-1 e uno in output. In questo segnale, diciamo, io definisco e trasmetto ed elaboro il contesto della frase. Questo rappresenta, insieme, se volete, al passaggio dello stato nascosto,
il passaggio da un tempo all'altro del contesto. Rispetto allo stato nascosto, in questo canale io posso far scorrere un'informazione con un range temporale più ampio. Chiaramente lo stato nascosto dipende dal tempo precedente al tempo corrente, è una connessione a uno come passo temporale. Con questo trucchetto, cioè aggiungendo il canale di contesto, io posso allungare la finestra temporale in cui trasmetto il contesto stesso. Andiamo un po' a guardarla in dettaglio. Notate che all'interno del blocco, oltre ai quattro gate fondamentali, c'è qui una somma, ma che avevamo già visto, diciamo, che in qualche modo mi concatena, mi unisce lo stato nascosto al tempo precedente con l'input al tempo corrente, che il risultato viene dato in pasto ai quattro gate, e poi ci sono delle porte contrassegnate con la X, che sono delle porte di moltiplicazione essenzialmente, e una porta contrassegnata con il più, che è una porta d'addizione. Quindi sta a significare che questo segnale, che poi guarderemo fra poche trasparenze, viene sommato al segnale di contesto stesso. Iniziamo con l'input gate, questo qua. Determina quanto contenuto deve essere aggiunto al contesto C. Dipende da HI-1 e da XI. Calcola un valore continuo fra 0 e 1 mediante una sigmoide e decide se passare o meno l'informazione corrente. Chiaramente se 1 l'informazione passa tutta. Se 0 l'informazione non passa, se un numero compreso fra 0 e 1 passa una frazione dell'informazione. Vedete che CDI serve a controllare la trasmissione, scusate, IDI serve a controllare la trasmissione di CDI. Cosa fa questo blocco lo vedremo fra poco, ma essenzialmente questo agisce, IDI agisce come rubinetto. A seconda dell'input dello stato al tempo precedente, decide se aprì o meno la condotta dell'informazione di contesto elaborata in questo stato. Il C-gate rappresenta il contenuto che deve essere aggiunto al contesto. La funzione dipende sempre dallo stato nascosto al tempo precedente e dall'input al tempo corrente attraverso la funzione tangente iperbolica. Quindi l'output è un numero fra meno 1 e 1. La frazione di contenuto trasmessa dipende dal valore di IDI. Quindi, mentre IDI è un controllo, CDI elabora il segnale, quindi per elaborare il segnale deve prendere il segnale dall'input corrente, quello dello stato nascosto, analizzarlo e poi tentare di trasferirlo all'informazione di contesto, al canale di contesto. Quindi a seconda di cosa accade su IDI, io decido se passare meno tutta, poco o meno, o zero, l'informazione di contesto sul canale di contesto stesso. Il gate della dimenticanza, forget gate, nasce, diciamo, è stato messo perché la domanda seria è: tutti i dati di contesto sono importanti? A volte la risposta è no, nel senso che se ho messo un punto alla frase e sto iniziando una frase che non ha a che fare nulla con la frase precedente, è ovvio che quello che avevo elaborato come contesto della frase precedente è preferibile dimenticarlo. Quindi esso dipende sempre dallo stato al tempo I-1 e
l'input del tempo corrente. Calcola sempre un valore attraverso una sigmoide, quindi può assumere valore 0,1 e in base al valore assunto definisce la frazione di contenuto al canale di contesto. Quindi se io il contesto corrente non voglio che sia trasmesso, basta che do uno 0. Ok? Perché se do 0 praticamente annullo il contesto passato, sia quello presente, poi viene riaggiunto da qua. Quindi questi tre gate, due FDI e IDI sono di controllo. L'ultimo elabora l'informazione di contesto al tempo presente che deve essere mandata ai tempi successivi. D'accordo? L'ultimo gate è l'output gate, quello tradizionale. Determina quanto di un contenuto deve essere aggiunto allo stato nascosto. In questa scelta architetturale di rete LSTM, vedete che l'output YI è identico allo stato nascosto. Diciamo, è una scelta architetturale anche abbastanza ragionevole, perché, come abbiamo visto, è un po' intuito, nelle reti ricorrenti la distinzione fra passaggio dell'output e passaggio di stato nascosto non è poi così netta. Dipende sempre dallo stato nascosto al tempo I-1, dall'input al tempo corrente, prepara una sigmoide che in qualche modo mi va a controllare quanto del contesto sia passato, controllato dal forget 3, sia corrente, viene aggiunto allo stato nascosto e all'output. Quindi diciamo il path, il percorso dei dati è questo, mi arriva il contesto del passato, supponiamo che non voglio dimenticare, quindi lo faccio passare tutto, qui ci aggiungo il contesto corrente, questo viene mandato qui, il segnale di controllo mi dice che deve passare tutto e quindi lo mando in output. In sintesi, diciamo, la porta sembra complessa, ma diciamo poi il funzionamento è abbastanza come dire, ragionevole e prevedibile. Se ID non viene attivato, la cella mantiene lo stato C-1. Se ID viene attivato, C-1 verrà combinato con i valori correnti. È quello che vediamo. I viene attivato, questo passa e quindi combino. I non viene attivato, questo non passa e vedete che allo stato corrente non sommo niente. FI resetta lo stato corrente della cella CI, se gli do 0 questo mi viene completamente resettato, OI decide quanto contesto CI deve essere portato verso l'uscita. OI apre o chiude questo rubinetto. Le LSTM come reti ricordano per un tempo più lungo rispetto all'architettura delle reti ricorrenti di base, ma d'altronde sono state progettate esattamente per questo scopo. Le LSTM ricordano per un tempo più lungo, ma non per sempre, e questo è il limite fondamentale. Abbiamo bisogno di attenzione, vedremo nella prossima parte il significato di questa frase. Il problema sta in questa animazione molto semplice. Le reti RRN hanno una finestra d'analisi tipo questa, per

referire questa parola non possa andare là. Le LSTM allungano la finestra d'analisi, ma non è più grande, può essere, non può non contenere tutta la frase. Per analizzare a livello di NLP il contenuto della frase, io ho bisogno di porre attenzione su tutte le parole della frase. Quindi, indipendentemente da dov'è la parola deve poter, nel passato, nel futuro, raggiungere tutte le altre parole della frase. Questo nelle reti di trasforme viene fatto con un meccanismo che chiamiamo meccanismo di attenzione, e da qui l'idea di abbiamo bisogno di attenzione, che era il titolo dell'articolo con cui sono stati introdotti i trasformer. Con questo chiudiamo l'argomento, i soliti spunti di riflessione. Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1? Di solito il solito riepilogo degli spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo. Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t maggiore di t. E questa è un'affermazione corretta? Per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1. Con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ricordo come al solito che aggiornamenti e approfondimenti sono sul sito d'Ateneo nella parte dedicata al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono Paolo Edoardi, sono un professionista della comunicazione digitale, lavoro come digital strategist e tipicamente aiuto brand nazionali e internazionali nel sviluppare i loro piani di digital transformation. In parallelo ho un percorso di natura accademica e ho fatto ricerca e insegnamento in diverse unità italiane. Attualmente in specifico sono docente di digital marketing presso l'Università di San Marco.

Marino. Sono qui oggi per presentarvi il corso che ho registrato per Uninettuno dal titolo Digital Advertising Strategy. Ora, noi possiamo occuparci di advertising da tantissimi punti di vista, da un punto di vista creativo, no? C'è un sacco di creatività nell'advertising, dal punto di vista sociologico, capire gli effetti che l'advertising ha nella nostra società. Beh, il punto di vista del nostro corso sarà prettamente strategico. Cosa vuol dire? Well, strategia significa orientare verso un determinato obiettivo gli sforzi di un'azienda, di un'organizzazione. E quindi noi abbiamo oggi tantissimi strumenti di advertising, ma per essere dei buoni specialisti della comunicazione e dell'advertising, dobbiamo capire come orientarli, come farli lavorare insieme. Ora, esploreremo in dettaglio tre macro aree, che sono le aree, gli spazi di visibilità del digitale contemporaneo, dove i grandi budget di advertising vengono direzionati. La prima area è quella del display advertising, ovvero i banner e i video che tipicamente compaiono quando, non so, leggiamo un quotidiano online. La seconda area è quella del search advertising. Beh, tipicamente oggi quando abbiamo un'esigenza o una domanda, tiriamo fuori il nostro smartphone e cerchiamo. Ecco, anche qui si aprono moltissime possibilità per catturare quei momenti ad altissima intenzionalità d'acquisto, se volete, per gli advertiser. E in ultimo, la grande area dei social network, che sono lo spazio dove magari trascorriamo tantissimo tempo oggi, con anche tutte quelle dinamiche di influenza legate a personalità che davvero vengono riconosciute in questo ambito come più competenti e capaci, che seguiamo e di cui seguiamo i consigli. Ecco, un buon advertising specialist oggi deve conoscere tutti questi strumenti e capire, in funzione degli obiettivi, come coordinare le proprie attività. Siamo di fatto nel bel mezzo di una rivoluzione digitale che è sotto gli occhi di tutti e abbiamo alcune grandi tendenze oggi, trasversali anche rispetto all'advertising, che cercheremo di esplorare. La prima è il content. Di fatto i contenuti sono il grande motore attrattivo del mondo digitale, di internet, ed è oggi facilissimo con gli strumenti che abbiamo creare video, immagini e davvero tipologie di contenuti creativi molto vari. Ecco, questo è il grande motore anche per l'advertising, anche in dinamiche di tipo attrattivo, dove sono i contenuti che attraggono le persone verso il nostro brand o prodotto. Un secondo grande trend è legato all'e-commerce, gli acquisti sugli strumenti digitali, sulle piattaforme e-commerce sono cresciuti tantissimo e quindi c'è sempre più richiesta di figure professionali capaci di pensare una strategia per far sì che un e-commerce cresca, che un e-commerce venda. Una terza grande area da esaminare è quella della customer experience e della loyalty. Oggi c'è un mercato dove magari i prodotti sono molto simili tra di loro, la vera differenza la fa l'esperienza che i brand, i marketplace, sanno offrire ai loro clienti attraverso le app, attraverso i customer service, attraverso strumenti di automation, attraverso i bot e strumenti di intelligenza artificiale. Questo genera un consumatore contento, un consumatore che magari parlerà di noi, no? Passaparola, pubblicità a suo modo gratuita o comunque stimolata dal brand, e infine un consumatore fidelizzato, ecco, che ritorna, che inizia a far parte di una determinata community. Quindi queste grandi tendenze che tagliano trasversalmente l'advertising saranno oggetto del nostro corso. Un corso che è pensato per professionisti di oggi e di domani della comunicazione, del marketing e dell'advertising digitale, ed è pensato come una sorta di bussola, di mappa, di manuale di sopravvivenza per conoscere e orientarsi in questa miriade di spazi, tecniche, formati che cambia oggi continuamente. Quindi vi invito a seguire il corso e anche a rimanere continuamente aggiornati su tutte le novità che ogni giorno emergono nell'ambito del digitale, e non mi resta che augurarvi buona visione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che tratterà la commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico, Archivio Storico Luce. Vediamo gli argomenti che tratteremo nella lezione. Il patrimonio dell'Archivio Luce, la commercializzazione del patrimonio. Il patrimonio dell'Archivio Luce. L'Istituto Luce nasce nel 1924 e inizia una produzione molto importante di documentari.

prima e poi di cinegiornali. E continua la sua produzione fino al 45, anno in cui cade il fascismo. In quell'anno viene tolta la possibilità a Luce di produrre cinegiornali di informazione, ma continua nella sua produzione documentaristica. Altre società producono cinegiornali che negli anni 70, quando poi falliranno per l'avvento della televisione, verranno acquisiti da Luce stesso. Cinegiornali, documentari, materiali di repertorio e un grandissimo patrimonio fotografico formano il complesso di tutta la documentazione che è presente all'interno dell'archivio storico del Luce. L'archivio storico del Luce è composto da fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione. Sono tre tipologie di fondi diversi, tre tipologie di gestione diversa. La produzione, come dicevamo, è quella che realizza il Luce dal 24 al 45, successivamente solo per i documentari e per la parte fotografica dopo il 1945, ma poi ci sono grandi fondi acquisiti, fotografici in larghissima parte, ma anche cinematografici, e fondi in gestione, cioè fondi dati da società terze che danno a Luce la possibilità di conservare e mettere a disposizione i loro patrimoni sotto l'egida di determinati accordi. I diritti che sono alla base dei fondi di produzione. È la produzione di Istituto Luce, non soltanto i fondi storici costituiti da cinegiornali, documentari d'archivio e repertori non montati e fotografie, ma anche il materiale girato per le produzioni documentaristiche più recenti. Istituto Luce è il produttore originario. In questa tipologia di fondi, Istituto Luce può gestire in maniera assolutamente libera il fondo. Fatte piccolissime eccezioni per quelle produzioni che al loro interno contengono contenuti di terzi, ma sono una piccolissima percentuale. Il Luce produce appunto dal 1924 ad oggi produzione documentaristica che nel corso del tempo è stata catalogata, conservata e viene resa pubblica sul portale di accesso al sito dell'archivio, archivioluce.com, lo rivedremo successivamente. Fondi di acquisizione sono le acquisizioni avvenute in tempi più o meno recenti, prodotti da altre società. La produzione Incom ne è un esempio, così come la larghissima parte della produzione cinegiornalistica, dal 1945 agli inizi degli anni 90. Larga parte del patrimonio fotografico è stato acquisito da agenzie e fotografi. Istituto Luce detiene il patrimonio concessione a titolo definitivo. Nei fondi di acquisizione non c'è una produzione diretta da parte del Luce, ma c'è l'acquisizione dei diritti da parte dei produttori originali. Il Luce, per scelta e per, diciamo, modalità di intervento sui fondi, acquisisce a titolo definitivo i fondi cinematografici e fotografici, lo fa sui fondi cinegiornalistici che vanno dal 45 agli anni 90, sui fondi fotografici in epoche anche molto più recenti e su tutto un patrimonio audiovisivo fatto anche di interviste, di contributi, di materiali non girati. I fondi di acquisizione hanno la possibilità di essere gestiti in maniera assimilabile a quella di produzione, anche se all'interno dei contratti di acquisizione possono essere inserite delle specifiche particolari. La più comune, sovente, laddove sia in vita ancora l'autore o ci sia un accordo specifico con gli eredi, la possibilità di organizzare attività congiunte o dare un riconoscimento economico al produttore originario del fondo. I fondi in gestione ne fanno parte le produzioni audiovisive o fotografiche la cui gestione è regolata da accordi di natura economica o istituzionale.
Istituto Luce detiene

patrimonio per un periodo di tempo limitato e con limitazioni più o meno ampie. Di questi fondi in gestione fanno parte tutti quei fondi di cui il proprietario

digitalizzazione e messa a disposizione di terzi del patrimonio dell'Archivio Centrale di Stato. Un accordo simile anche quello con Ansaldo, quindi in questi casi il Luce non è proprietario, ma ha mandato a gestire il fondo per conto del proprietario originale. Il patrimonio dell'Archivio Luce, contenuti e supporti, cinegiornali, produzione cinematografica di attualità completamente in pellicola 35 mm. Il patrimonio ha conservato su copie negative, positive, intermedie, beta digitali, beta SP, pollici, file digitali, DPX. Questo è un corpo molto importante della produzione del Luce, i cinegiornali. I cinegiornali sono delle produzioni di informazione che partono nel 27, ma i primi cinegiornali conservati sono del 28 all'Istituto Luce, non sono arrivati, non sono pervenuti quelli dei primissimi anni. Si suddividono in cinegiornali sonori o muti, anzi prima muti, poi sonori. Nel 31 inizia il sonoro nel cinegiornale, c'è un breve periodo di sovrapposizione tra muto e sonoro perché le proiezioni che avvenivano nei cinema incontravano la tecnologia dei cinema stessi, quindi alcuni cinema non avevano ancora aggiornato la possibilità di mandare in sonoro i loro film e quindi venivano distribuite in quelle sale i cinegiornali muti. E le altre sale che invece avevano già la possibilità di mandare il suono in sala avevano in distribuzione i cinegiornali sonori. Abbiamo poi una serie di cinegiornali legati al periodo della guerra, sono informazione vera e propria, quindi piccoli avvenimenti molto brevi, trasversali nei contenuti che toccano solitamente. Argomenti di politica interna, di politica estera, di sport, di colore, di costume, di moda. Chiaramente, lo dico diciamo, per chiarezza di informazioni, i cinegiornali, così come i documentari prodotti dal 24 al 45, sono prodotti di propaganda fascista, quindi all'interno, del contenuto dei cinegiornali e dei documentari c'è chiaramente un lavoro scelto e definito da parte della redazione di Istituto Luce di celebrare le gesta del fascismo. I supporti che sono, diciamo, su cui i cinegiornali sono stati trascritti nascono sostanzialmente in pellicola, quelli di produzione Luce fino al 45. La parte invece molto grande dei cinegiornali acquisiti dopo il 45 ha supporti vari che partono dalla pellicola, ma arrivano anche ai supporti analogici di più giovane generazione. Una cosa molto curiosa. Che nonostante negli anni 70-80 ormai l'informazione era diventata strettamente televisiva, quindi l'informazione passava per la televisione, esisteva ancora la possibilità di vedere al cinema, prima della proiezione dei film, dei cinegiornali. Questa cosa via via si va rarificando. Ma una piccola produzione di Milano continua in via sperimentale la produzione dei cinegiornali da mandare nei cinema milanesi tra l'86 e il 92. Quindi, in maniera molto curiosa, se fossimo nati nel 1992, se ci fossimo trovati nel 1992 in una sala cinematografica milanese, avremmo potuto vedere attraverso un cinegiornale, ad esempio, la pubblicità del Cornetto Algida piuttosto che il videoclip dei Duran Duran. Quindi una cosa molto particolare che non ci aspettiamo sia impressa su pellicola e che possa essere inserita all'interno di un cinegiornale. I documentari, produzione vastissima e tematica trasversale.

che in base al periodo storico di produzione nasce su un supporto diverso. La conservazione, così come per i cinegiornali, è su supporti diversi. Quindi nascita del documentario è su supporti legati al periodo temporale in cui quel documentario viene prodotto. Chiaramente parliamo di pellicola in nitrato, poi in poliestere, ma poi abbiamo tutti i supporti analogici e successivamente quelli digitali. I supporti di conservazione anche qui cambiano a seconda dell'epoca di conservazione di quel documentario. Chiaramente si inizia una primissima digitalizzazione su supporti analogici per arrivare alla scansione dei documentari e andare a conservare in DPX, quindi su un server digitale, il singolo fotogramma di quel documentario in una risoluzione 4K. Sono documentari che hanno una vastissima argomentazione, parlano di tantissimi argomenti, i più disparati, nascono come documentari di educazione, quindi con una finalità strettamente didattico-educativa, ma poi diventano documentari di narrazione, illustrazione, di celebrazione del fascismo prima, poi dei governi repubblicani dopo. Quindi c'è la possibilità all'interno del patrimonio dei documentari di poter vedere tantissimo dell'Italia, così come nei cinegiornali, tantissimo dell'Italia dagli anni 20 agli anni 80-90. I repertori. Si tratta di materiale grezzo senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. I repertori sono una parte residuale del patrimonio dell'Archivio del Luce, perché considerate che quando durante il fascismo venivano editati i cinegiornali e i documentari di regime, tutto quello che non veniva pubblicato, che non veniva montato e quindi ufficialmente autorizzato alla pubblicazione, veniva buttato, veniva distrutto. I repertori quindi sono sostanzialmente parte di materiale girato successivo al 1945, quando altre case di produzione iniziano a produrre cinegiornali e documentari. Sono materiali chiaramente che non hanno una colonna audio, quindi sono solamente materiali girati, quindi solamente scena, e anche qui, a seconda del periodo in cui si sono realizzati, hanno in larga parte, larghissima parte, nascono in pellicola e vengono conservati, come per il resto del patrimonio, sui supporti diversi a seconda delle epoche di conservazione. Interviste. Si tratta di girato grezzo o montato di interviste senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. Qui invece parliamo di acquisizioni. Acquisizioni a corpo di interviste realizzate sostanzialmente da produzioni cinematografiche che nel tempo hanno realizzato grandi prodotti documentaristici su vari argomenti e hanno ceduto a Luce tutta la parte di interviste girate e non montate, quindi il grezzo dell'intervista, dal quale viene tratta poi l'intervista originaria, l'intervista diciamo definitiva, e sono anche loro conservate su supporti diversi a seconda dell'epoca di realizzazione, ma qui parliamo di anni 60, 70, 80, 90, e vengono conservati anche qui a seconda dell'epoca di conservazione su supporti diversi. Le fotografie. Il patrimonio fotografico ha diverse origini, ma la tendenza di conservazione è il file digitale. Il patrimonio fotografico del Luce è composto di circa 5 milioni di fotografie, un numero gigantesco, in larghissima parte fatto di negativi. La prima parte in senso

temporale è su lastre in vetro. Nel tempo le acquisizioni fatte nel corso del tempo, quindi acquisizioni fatte da agenzie di stampa, da fotografi, da autori, hanno diversificato un po' i supporti. La conservazione da parte del luce del materiale fotografico, che anche qui avviene dopo una scansione del supporto originario, avviene su file digitale stoccato in un server specifico. Una scheda sul periodo temporale. Come vedete, cinegiornali 1927, 65, 92, documentari 1900, 24, 80, 2000, fotografie 1919, 2010. I colori, dal blu più scuro al celeste, indicano l'intensità dei documenti presenti. Quindi i cinegiornali hanno una fortissima intensità dal 27 al 65 e dal 65 al 92 si rarefà la numerosità dei cinegiornali presenti. I documentari sono più rari chiaramente tra il 1900 e il 1924, si intensificano moltissimo tra il 24 e l'80 perché la produzione è massiva e si vanno a diventare più rari tra l'80 e il 2000. Questo non perché non ci sia produzione documentaristica in generale, ma perché i fondi conservati a luce hanno quel tipo di limite temporale. Le fotografie invece hanno un'intensità molto variabile, ma comunque omogenea, tra il 19 e il 2010. Nel 2010, negli ultimi anni, ci sono tutti i fondi acquisiti recentemente. Uno spunto di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? E per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? Passiamo al secondo blocco, della lezione, la commercializzazione del patrimonio. Anche qui, come diciamo, abbiamo già visto in una precedente lezione, la commercializzazione del patrimonio si attua andando a identificare e valorizzare alcune variabili che sono alla base del materiale di repertorio. L'archivio valorizza e commercializza il proprio patrimonio attraverso attività eterogenee, portale archivioluce.com, attività didattiche, studio e ricerca, produzione documentaristica, organizzazione di eventi e mostre, commercializzazione del footage. L'attività di valorizzazione del luce è un'attività che si svolge su più canali, sono canali paralleli, canali che si sovrappongono talvolta e nascono per la natura istituzionale che Istituto Luce ha. Istituto Luce è una società, ora Cinecittà, una società per azioni, ma completamente partecipata dal pubblico, quindi per suo atto di indirizzo, oltre ad attuare una valorizzazione anche economica del proprio materiale di repertorio per andare a recuperare i costi di conservazione e digitalizzazione dei propri materiali, fa delle attività di tipo istituzionale e di diffusione culturale importanti. Sono attività eterogenee che andremo a specificare più avanti. Valorizzazione e commercializzazione dell'archivio, il portale d'accesso archivioluce.com. È uno strumento di ricerca, di promozione e comunicazione delle attività, svolge un'attività redazionale. Archivioluce.com è la prima porta d'ingresso all'interno dell'archivio storico. È un portale pubblicato in maniera straordinariamente anticipatoria rispetto agli altri archivi italiani e agli archivi mondiali ed europei, proprio
pubblicato negli anni

all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio 2000. E la sua pubblicazione è stata preceduta da un'intensa e massiva attività di catalogazione. Pensate che nel 1999 si poteva navigare sul portale dell'Uce, che al tempo aveva un nome diverso, ma si poteva navigare su quel portale e andare in streaming con i primi video pubblicati, quindi con una connessione molto ridotta, ma con la possibilità comunque di poter accedere visivamente ai filmati. Nel corso del tempo la catalogazione ha consentito una pubblicazione sempre più massiva del materiale presente su archivioluce.com, che ha un potente strumento di ricerca al suo interno e consente attraverso tutta la metadatazione fatta di poter andare a ricercare secondo determinate regole molto semplici da acquisire tutto il patrimonio audiovisivo e fotografico che è stato catalogato e pubblicato online. È un'attività di promozione anche delle restanti attività che svolge il Luce, quindi è anche una vetrina per poter promuovere tutto quello che si fa con il patrimonio d'archivio. Quindi mostre, eventi, occasioni speciali, si mettono in luce, produzioni documentaristiche. E c'è un'intensa attività redazionale che cerca, attraverso, il confezionamento di notizie e di approfondimenti, di riutilizzare il materiale di repertorio per poter, raccontare avvenimenti, ricorrenze, personaggi che attraverso il materiale di repertorio rivivono sul portale con articoli redazionali. Luceperladidattica.com. Progetti per le scuole di ogni ordine e grado, anche in accordo con le istituzioni di riferimento, progetti universitari, pubblicazioni editoriali. Questa attività è un'attività che concerne specificatamente il rapporto con scuole e università. Luceperladidattica.com è un portale di accesso alle attività specifiche per le scuole e per le università. Si fanno progetti di ricerca che possono approfondire dal punto di vista storico e scientifico la valenza del nostro patrimonio d'archivio e si mettono a disposizione i materiali per poter realizzare approfondimenti, studi, ricerche che possano attraverso quel materiale d'archivio avere una cogenza scientifica ancora più forte. E poi ci sono delle pubblicazioni editoriali che sono pubblicazioni che vengono realizzate e condivise in accordo con autori o direttamente da Istituto Luce. Su tematiche di approfondimento in ambito archivistico e catalografico. Produzione interna di documentari che valorizzino il materiale di repertorio. Un esempio: Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno, Giovanna, storia di una voce di Chiara Ronchini. Un'altra attività di valorizzazione del materiale di repertorio è quella di inserire il materiale di repertorio all'interno di una produzione documentaristica. Due esempi di produzione interna, quindi produzione interna vuol dire che l'Istituto Luce realizza dalle riprese fino al montaggio finale, poi alla post-produzione, alla preparazione di tutti i materiali per la distribuzione, realizza completamente il documentario. Sono documentari che raccontano, che hanno tematiche molto diverse tra loro. In questo caso abbiamo due documentari, uno di Francesco Patierno tratto da un romanzo, quindi diciamo non un romanzo ispirato ad una storia vera, quindi non ad un fatto storico specifico, ad un personaggio specifico, e nel secondo, Giovanna, storia di una voce, è un documentario dedicato

alla vita e al lavoro straordinario di Giovanna Marini, una cantante di musica popolare. Andremo a vedere velocemente due trailer.

Da mesi valutavo le altezze per scegliere un punto da cui buttarmi. Avevo cercato un'abitazione la cui distanza dal suolo fosse sufficiente a garantirmi la morte. Così, un pomeriggio dopo il mare, ho finto di voler accompagnare mia zia nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai. Mentre era chiusa in bagno a insaponarsi, sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi. Il mio bacino toccava la ringhiera. Sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata.

0: E prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi e mo ci hanno fatto odi, ci hanno dato la libertà. Io mi ero messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto.
1: Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi nel
0: Io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente. Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è il contatto dei più alti. Musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
2: Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
0: E allora ho pensato, io questa storia la voglio studiare.
3: Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È
0: Perché
3: tutto da
0: io ho voglia di
3: combattere, tutto da
0: raccontare
3: distruggere, non c'è niente da
0: e ti viene
3: salvare.
0: voglia di dire delle cose.
3: La sirena era alle 5.
4: Produzione in coproduzione, associazione, dove Illuce apporta repertorio, servizi e contributi economici. La storia e il romanzo dello scandalo di Silvia Luzzi, Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Questa è un'altra modalità di valorizzazione del patrimonio di repertorio, viene valorizzato all'interno di accordi di coproduzione e associazione, quindi in questo caso l'Istituto Luce non realizza direttamente il documentario, c'è una produzione che realizza il documentario, ma è il materiale di repertorio o i servizi di post-produzione, ricerca, audio e video possono diventare una valorizzazione all'interno, un apporto contrattuale economico importante da parte del Luce. Questi sono due esempi di cui anche qui vedremo i trailer. La storia, chiaramente tratto ispirato sul romanzo della Morante, e Profondo Argento, dedicato alla figura di Dario Argento.
5: Carina, carina, prese a dirle e insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza, sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Quell'altro corpo ingordo, aspro e caldo che la esplorava al centro della sua dolcezza materna era in uno. Tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza.

Era tutti 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché? Mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

Organizzazione, eventi e mostre. Fotografie e contenuti audiovisivi vengono utilizzati per la realizzazione di eventi culturali e mostre con o senza biglietto d'ingresso e spesso corredate da una pubblicazione editoriale. L'utilizzo del materiale di repertorio è sempre più comune all'interno di realizzazioni di eventi espositivi che Illuce realizza in maniera diretta. Lo ha sempre fatto, ma con un'attività molto più intensificata dal 2014 fino ai giorni nostri. È un altro modo di valorizzare, si fanno degli accordi con gli enti pubblici o privati che magari mettono a disposizione lo spazio e si fa diffusione culturale. Nella slide che segue, una breve, alcune immagini delle mostre, di alcune delle mostre realizzate. Tra queste mostre troviamo un evento espositivo specifico realizzato dal videoartista Quaiola e utilizzato per la celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Luce, dove materiale d'archivio audiovisivo e fotografico è stato rielaborato digitalmente per creare all'interno del Teatro 18 di Cinecittà un teatro adatto alla realizzazione di scenografie virtuali con dei LED wall giganteschi per poter realizzare film a scenografia virtuale, è stato realizzato un evento immersivo all'interno del quale la musica accompagnava la rielaborazione digitale e grafica di immagini di inizio secolo e del successivo Novecento. Il footage, metraggio, consiste in materiale grezzo, estratti o sequenze tratte da prodotti audiovisivi che diventano parte di nuovi prodotti audiovisivi ed editoriali. Ecco, il footage è l'utilizzazione è un termine inglese che indica appunto il metraggio in piedi, che viene comunemente utilizzato per indicare, l'estrazione da prodotti audiovisivi di brani e sequenze che vengono messe a disposizione per un riuso creativo, o non creativo, ma di altra produzione, audiovisiva. La cessione del footage avviene attraverso la concessione di una licenza d'uso che tiene conto del

seguenti variabili: modalità di utilizzo, forma documentale o footage, distribuzione didattica, televisiva, home video, advertising, eccetera, territori di sfruttamento, Italia, paesi multipli, mondo, durata della licenza, one shot, un anno, 5 anni, 30 anni o perpetuo, qualità dei materiali, low res, low resolution, standard, HD, 2K, 4K. Prodotto da realizzare, film, documentario, mostra, video installazione, eccetera. Servizi, ricerca, selezione, invio elettronico. Il footage è la forma più diretta di sfruttamento economico del materiale d'archivio. È concessione a terzi che vogliano riutilizzarlo per varie finalità della possibilità di farlo. Quindi attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione si definisce un valore economico. Quel valore economico dipende da quanto abbiamo poc'anzi visto nelle slide, dalla modalità di utilizzo. Il materiale di repertorio si può utilizzare attraverso lo sfruttamento del prodotto d'archivio per intero, ad esempio l'utilizzo di un documentario, la proiezione di un documentario, magari breve da 3 minuti, per promuovere o per celebrare un evento senza rielaborare quel contenuto a una determinata modalità di sfruttamento. Mentre l'estrazione da quello stesso documentario che abbiamo preso ad esempio di 30 secondi, 20 secondi per il riuso all'interno di un nuovo prodotto definisce una licenza d'uso che deve avere delle caratteristiche specifiche. Queste caratteristiche specifiche individuano in entrambi i casi, sia del materiale usato in forma documentale che in footage, devono individuare il tipo di distribuzione o di diffusione che avrà quel prodotto, la qualità dei materiali con cui vengono concessi i repertori d'archivio, e si può andare da una bassa risoluzione fino ad una concessione in 4K, che è la risoluzione più alta al momento che l'archivio Luce è in grado di mettere a disposizione. Si individua la durata della licenza d'uso, i territori di sfruttamento e la tipologia del prodotto nel quale quel materiale di repertorio viene inserito. Chiaramente, se si sta realizzando un prodotto di fiction o se si sta realizzando un prodotto di contestualizzazione documentaristica, le modalità di messa a disposizione di quel materiale e il relativo costo di licenza d'uso sono diversi. Struttura della licenza luce. Progetto. Ogni licenza è legata ad un progetto specifico. Contenuto della licenza, materiali e diritti di cui può disporre il licenziatario. Limiti d'uso legati ai diritti insiti nel materiale e alle immagini. La struttura della licenza di concessione di materiale a terzi di Istituto Luce è una struttura classica nella quale si individua il prodotto dove viene inserito il materiale di repertorio, si individuano i limiti e le garanzie per poter dare quel materiale di repertorio e la tipologia di sfruttamento che il licenziatario potrà avere, quindi quali sono i diritti che il licenziatario, di cui il licenziatario potrà disporre all'interno del proprio prodotto. Modalità di commercializzazione. Vendita per singolo prodotto o evento, accordi quadro con broadcaster, produttori seriali, convenzioni con enti e altre istituzioni, convenzioni con categorie di produttori specifici. Il materiale di repertorio può essere venduto a seconda del tipo di prodotto o del tipo di produttore con cui si sta lavorando.
Ci sono vendite per prodotti singoli o specifici, quindi il singolo documento.

documentario realizzato, il singolo film realizzato, oppure accordi con broadcaster, grandi broadcaster come possono essere Rai, Mediaset, La 7, o grandi produttori che realizzano nel corso di un periodo temporale predefinito un numero di prodotti ampio. Quindi gli accordi quadro che si fanno sono di tipo commerciale e chiaramente diventano accordi più vantaggiosi a parità di diritti e di tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato poco fa rispetto al singolo accordo, perché si gioca sulla quantità di materiale messo a disposizione piuttosto che sulla singola lavorazione fatta per un singolo prodotto. Ci sono poi accordi con enti e istituzioni, come dicevo prima, Istituto Luce è un ente pubblico, quindi ha nel proprio atto di indirizzo l'indicazione di realizzare accordi con enti pubblici per la diffusione culturale della memoria della cultura italiana. Convenzione per la produzione indipendente. Incentivare la produzione di contenuti all'utilizzo di materiale di repertorio. Ecco, in questa slide è un, diciamo, esemplificativa del ruolo istituzionale di Istituto Luce. Qual è? Quello di agevolare, di incentivare l'utilizzo dei materiali di repertorio e realizza e stipula un accordo, diciamo un listino specifico per le produzioni indipendenti. Le produzioni indipendenti sono quelle produzioni che alle loro spalle non hanno un editore, una televisione, una forza grande che possa sostenere economicamente la realizzazione di quel prodotto, quindi vengono definiti produttori indipendenti e sulla base di determinate caratteristiche, quindi di poter detenere una quota importante dello sfruttamento economico in Italia e nel mondo, e hanno la possibilità di accedere al materiale di repertorio a dei prezzi che sono all'incirca un terzo rispetto al listino dei produttori non indipendenti. La convenzione vuole rafforzare il potere contrattuale del produttore indipendente sul mercato nazionale ed internazionale attraverso un canale di accesso agevolato ai materiali di repertorio, favorire il riuso creativo dei contenuti storici per stimolare la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione audiovisiva. E la convenzione, l'accordo per i produttori indipendenti, ha anche queste finalità. Vuole dare forza al produttore di poter portare sul tavolo delle coproduzioni internazionali una agevolazione ricevuta da una istituzione del proprio paese di provenienza e quindi rafforzare un po' il potere contrattuale nel momento in cui si vanno a fare degli accordi di coproduzione internazionale, e dall'altra parte vuole stimolare, quindi abbassando il livello dei costi, il riuso creativo del materiale di repertorio per cercare di favorire anche, e ci sono stati molti esempi da questo punto di vista, una creazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi audiovisivi. Alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Quali tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione di questa lezione. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? Per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? E ancora, quale tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che il materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? La lezione termina qui.

Grazie a tutti e vi ricordo che il materiale di approfondimento è presente all'interno del portale dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Principi di riabilitazione neuropsicologica. L'obiettivo della lezione è quello di far comprendere come anche la riabilitazione neuropsicologica si basa su dei principi che servono da guida. E ovviamente in questo caso i principi avranno una forte connotazione applicativa e spero che questo risulti poi dall'illustrazione dei vari argomenti. L'altro obiettivo è che l'elaborazione concettuale e l'applicazione dei programmi rieducativi vi siano chiari, ovvero sia come si passa da un determinato concetto poi agli aspetti applicativi dello stesso nell'attività di tipo neuroriabilitativo, in particolare nel settore delle funzioni cognitive. Gli argomenti saranno la definizione di riabilitazione, il proponimento, la strategia, gli scopi e gli obiettivi, il team riabilitativo, la definizione di outcome, i fattori che influenzano l'outcome e la valutazione. Iniziamo dal primo argomento, la definizione di riabilitazione. Secondo la definizione data nel 2007 da Stuchi e collaboratori, la riabilitazione è la strategia

La strategia di base che, fondata sul modello integrativo del funzionamento umano e della disabilità della World Health Organization, ha lo scopo di abilitare le persone con una condizione di salute che comporti, o verosimilmente possa comportare, una disabilità, a ottenere e mantenere un funzionamento ottimale in interazione con l'ambiente. Da questa definizione derivano tutta una serie di elementi fondamentali che dobbiamo prendere in attenta considerazione. Prima di tutto, il riferimento importante di questa definizione è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, in sigla ICF, che è stata promulgata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa classificazione ha rappresentato un grandissimo progresso dal punto di vista concettuale, ma anche poi dal punto di vista dell'applicazione pratica. Infatti, considera il discorso del funzionamento come un termine ombrello che comprende sia il funzionamento fisiologico che il funzionamento patologico, ma soprattutto ha inserito nel modello generale che è dietro la classificazione i concetti relativi all'interazione fra la persona e il suo stato di salute e la situazione ambientale. Ovvero si è cercato di mettere insieme due modelli che invece erano stati in precedenza alternativi, che era da un lato il modello medico e dall'altro il modello sociale. Questi due modelli per molti anni si attribuivano il ruolo di spiegare nel modo migliore possibile l'insorgenza della disabilità. Ma ognuno dei due lo faceva in un modo incompleto. La nuova classificazione ha voluto cercare di mettere insieme queste cose, dando risalto ovviamente anche ai fattori ambientali e ai fattori personali. E questo si rispecchia nella definizione di riabilitazione. Inoltre, la riabilitazione viene considerata come una strategia che permette di abilitare le persone che possono avere una disabilità a operare, ad agire, a comportarsi, a vivere in sintesi nel modo migliore possibile, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del benessere, non soltanto quello legato alla salute fisica, ma anche quello legato alla salute psicologica e anche alla capacità di integrarsi nella situazione sociale. Vi propongo subito uno spunto di riflessione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Veniamo al secondo argomento, che comprende l'illustrazione del proponimento, della strategia, degli scopi e degli obiettivi. Iniziamo da proponimento e strategia, da sottolineare la rilevanza dell'uso del termine strategia. La strategia serve per raggiungere il proponimento generale della riabilitazione. Come vedremo poi in un esempio, per ottenere un proponimento, che dal punto di vista riabilitativo ovviamente sarà quello di ottenere dei miglioramenti nella condizione della persona che ha avuto una determinata patologia e che si sottopone al programma, al processo riabilitativo. Quindi, per raggiungere questo proponimento, dobbiamo pensare in precedenza, cioè prima di iniziare l'attività, a formulare una strategia adeguata. Il proponimento è composto da scopi, il cui insieme determina la linea di condotta. Quindi, anche se noi abbiamo il proponimento generale, per poter poi agire, dobbiamo porci degli scopi, ovvero sia dividere il proponimento in qualche modo delle sezioni, delle tappe, visto che il processo riabilitativo è un qualcosa che si sviluppa nel tempo. La strategia, a sua volta, è fatta di obiettivi che possono essere anche suddivisi in sottoobiettivi. E quindi abbiamo un'ulteriore, diciamo, distinzione, uno scomponimento diciamo, degli scopi stessi, perché anche lo scopo può essere di tipo troppo generico o può essere, come so dire, eccessivo nella sua formulazione, mentre gli obiettivi sono valutabili in modo migliore, soprattutto perché nel processo riabilitativo è importante valutare i risultati e quindi risulta molto più percorribile la strada di valutare

il raggiungimento di un obiettivo piuttosto che valutare globalmente il raggiungimento di uno scopo. Delle volte anche gli obiettivi sono di dimensioni e di caratteristiche un po' troppo complesse, per cui vengono scomposti in dei sotto-obiettivi. Gli obiettivi e i sotto-obiettivi corrispondono alla tattica. Quindi, da un lato abbiamo la strategia, che è il modo generale che abbiamo previsto nella nostra azione, però poi, tramite gli obiettivi e i sotto-obiettivi, abbiamo elaborato anche una tattica, ovvero sia come passare da un obiettivo all'altro o da un sotto-obiettivo all'altro. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, temporizzabili, e le iniziali di queste parole compongono poi l'acronimo SMART. Allora, al di là del fatto che nella traduzione dall'inglese, perché questo è un termine, sono termini che erano stati elaborati prima in lingua inglese, e come vedete per almeno una parola esce fuori una parola un pochino strana per rispettare, diciamo, le iniziali. Però in ogni caso è importante comprendere i concetti che stanno dietro queste parole. Allora, gli obiettivi devono essere specifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo riabilitativo noi dobbiamo avere degli obiettivi che riguardano il problema effettivo della persona. Devono essere molto aderenti alla realtà della persona e quindi avere il più alto grado di specificità possibile. Come vedremo successivamente, questi aspetti sono molto importanti anche per il dialogo fra il team riabilitativo e la persona che è sottoposta a riabilitazione. Poi devono essere misurabili, ovvero sia, deve essere possibile stabilire l'entità di un miglioramento in quell'obiettivo. E quindi dobbiamo appunto avere la capacità di misurazione, che non sempre viene fatta tramite delle unità, ma può essere fatta tramite i risultati a delle prove, a dei test, a dei questionari e via dicendo. Devono essere anche attuabili, ovvero sia, non ci possiamo porre degli obiettivi o dei sotto-obiettivi che poi non riusciremo a mettere in atto. Quindi dobbiamo considerare ovviamente la condizione della persona, quelle che sono le conoscenze che noi possiamo applicare alla riabilitazione. Cercare di mettere d'accordo la condizione della persona con anche le modalità di somministrazione degli aspetti riabilitativi per ottenere degli obiettivi che siano appunto attuabili. Poi ovviamente devono essere rilevanti. Visto che il processo riabilitativo è faticoso e posso dire in qualche modo è anche costoso sotto vari punti di vista, è fondamentale che puntiamo a qualcosa di rilevante per la persona. Faccio un esempio. Nel processo riabilitativo di una persona che abbia un problema di linguaggio, non dobbiamo porci come obiettivo quello di farlo parlare come non ha mai parlato, ma dobbiamo fare in modo che sia in grado di comunicare adeguatamente nella situazione ambientale in cui si trova a vivere. Le esperienze di tutti i giorni. Non dobbiamo far diventare, diciamo, qualcuno che non lo era un oratore. E fra tutti gli obiettivi che ci dobbiamo porre, ovviamente, per ogni persona ce ne sono alcuni che sono rilevanti, come il fatto di avere un'autonomia all'interno della propria abitazione, e altri che sono meno rilevanti perché non impattano in modo significativo nella vita della persona stessa. L'ultimo aspetto, l'ultima lettera che prendiamo in considerazione è la T di SMART, ovvero sia il temporizzabile. Dobbiamo essere in grado di dare un tempo che servirà per ottenere un certo obiettivo, perché anche questo è un criterio molto importante all'interno della strategia generale che ci poniamo dal punto di vista riabilitativo. Prendiamo l'esempio di un paziente afasico. Il proponimento generale, migliorare la comunicazione. Gli scopi, migliorare la comprensione e l'espressione verbale. Abbiamo poi la strategia, che potrebbe essere, nel caso del paziente afasico, il recupero e la comprensione e la produzione delle parole, che sono due obiettivi. Gli

Ma essendo gli obiettivi anche in questo caso piuttosto estesi, possiamo ovviamente suddividere la situazione in dei sottobiettivi che potrebbero essere la decodifica dei fonemi in comprensione orale, la codifica dei fonemi in produzione verbale. Questi sottobiettivi ovviamente risponderanno in modo più adeguato ai criteri di essere non solo attuabili, ma di essere temporizzabili, proprio perché sono più limitati rispetto agli obiettivi generali. Vi propongo uno spunto di riflessione. Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero? Veniamo a un altro argomento molto importante, il team riabilitativo. Il team neuroriabilitativo multi o interdisciplinare. Il team multi o interdisciplinare è composto da professionisti e altre figure con competenze diverse. Allora, la riabilitazione non può essere condotta da una sola persona, perché la persona che è colpita soprattutto da una patologia del sistema nervoso centrale presenterà tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze potranno andare dal problema della comunicazione verbale, o linguaggio che dir si voglia, a problemi della motricità, a problemi del funzionamento degli organi come la vescica e l'intestino, a problemi di campo visivo. Le conseguenze del danno neurologico si possono riversare anche sul funzionamento di altri organi, per cui ci potrà essere un'alterazione del funzionamento della respirazione e quindi de dei polmoni. Ci possono essere ricadute sulle articolazioni, sui muscoli, ovviamente, e via dicendo. Per cui il team che si occupa di riabilitazione deve essere composto da parecchi professionisti, i quali metteranno a disposizione ognuno la propria esperienza, ma soprattutto dovranno interagire fra di loro. La differenza fondamentale fra questi due termini, ovvero sia multidisciplinare e interdisciplinare, è che nel caso del team multidisciplinare sono presenti comunque tutta una serie di professionisti, ma le interazioni fra di loro sono spesso interazioni a due, ovvero sia il neurologo, che farà invariabilmente parte del team multidisciplinare per la riabilitazione neurologica, in caso di necessità interagirà con l'urologo per trovare le soluzioni migliori ad un problema del funzionamento della vescica. In un altro caso, lo pneumologo interagirà con il terapista della riabilitazione respiratoria per strutturare il miglior approccio al miglioramento della funzionalità respiratoria. Nel caso del team interdisciplinare, invece, l'interazione è molto più attiva, propositiva, ma soprattutto coinvolge tutti i membri del team. Non ci sono solo interazioni di due professionisti per volta, per così dire, ma ci sono delle riunioni che vengono organizzate periodicamente delle figure fondamentali del team che cambia nella sua composizione da paziente a paziente in base alla sua situazione, e in queste riunioni si stabilirà insieme come pensare le strategie, gli obiettivi, i sottoobiettivi e valutare periodicamente se questi obiettivi e sottobiettivi sono stati raggiunti, se sia necessario modificarli, se sia necessario modificare la strategia. Qual è il vantaggio del team interdisciplinare? Che tutti quanti nelle riunioni possono portare un contributo che invece andrebbe perso nel momento in cui l'interazione è 2 a 2. Una componente fondamentale del team, sia multidisciplinare ma ancora di più interdisciplinare, è il paziente stesso, laddove sia in grado di partecipare attivamente, o un familiare o un caregiver del paziente stesso. E questa è un'acquisizione più recente. Nel passato, sempre facendo riferimento al modello medico della classificazione della disabilità, ma che poi si riverberava ovviamente anche sul processo riabilitativo, erano diciamo, le figure professionali, gli specialisti, i medici e i terapisti, eccetera, che decidevano quali erano le cose migliori per il paziente. Ovviamente questo non è più considerato valido. Il paziente o chi per lui devono partecipare attivamente
tutte le tappe del processo riabilitativo e capite bene come sono fondamentali per individuare la rilevanza di un obiettivo, il famoso acronimo SMART. Il paziente o i suoi familiari sono le persone più indicate per comprendere la rilevanza. Sono anche fondamentali per capire la specificità di un determinato obiettivo.

del team. Allora, i membri abituali del team sono il neurologo, il fisiatra, il neuropsicologo, il terapista della riabilitazione cognitiva, il terapista logopedista per le capacità della deglutizione, il foniatra, che è una sottospecializzazione dell'otorinolaringoiatria. Allora, queste sono figure, che sono costantemente presenti nel team. In base alla situazione specifica possono intervenire altri professionisti. Se nella riabilitazione delle capacità di comunicazione di una persona, ci sono, difficoltà legate alla funzionalità respiratoria, ovviamente entrerà nel team anche lo pneumologo. Se, nella riabilitazione neuropsicologica, ci sono dei problemi che vanno risolti puntando alla vita di tutti i giorni, entrerà ovviamente il terapista occupazionale e via dicendo, si possono fare tantissimi esempi. Vi propongo uno spunto di riflessione: qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Veniamo a un altro argomento, la definizione di outcome. Allora, la definizione di outcome relativamente alla salute è un cambiamento nella salute di un individuo, un gruppo di persone o una popolazione attribuibile a un intervento o a una serie di intervento. Questa definizione dovrebbe essere abbastanza comprensibile di per sé, però cerchiamo di dettagliarla un pochino meglio. Noi ci poniamo, come scopo quello di ottenere un cambiamento. Ovviamente un cambiamento in senso migliorativo. Questo cambiamento può riguardare non solo un individuo, ma può riguardare un gruppo di persone o un'intera popolazione. C'è un esempio da questo punto di vista molto attuale, che è quello dell'utilizzo dei vaccini per cercare di ovviare alle conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2. Allora, le vaccinazioni sono l'intervento che deve cambiare la situazione di salute di un individuo, perché l'individuo vaccinato ovviamente non andrà incontro alle conseguenze più gravi di un'eventuale infezione, o addirittura ne sarà completamente difeso. Riguardano un gruppo di persone, perché per esempio se noi vacciniamo il personale sanitario di una struttura, ovviamente incidiamo sulla sua salute, ma incidiamo poi su poi anche le capacità di attività di questa persona e c'è un diciamo, cambiamento a livello di popolazione perché evitiamo tutte le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo della pandemia. Quindi l'intervento può ottenere dei cambiamenti a vari livelli. Ci sono degli interventi che però sono indirizzati soltanto a una determinata persona, anche se poi finiranno per influenzare anche l'ambiente familiare in cui poi la persona dovrà vivere. C'è un aspetto che è l'attribuzione del valore ad un intervento terapeutico sulla base dell'outcome. Allora, questo aspetto dell'attribuzione del valore in base all'outcome è stato recuperato a partire dagli anni 2010, quindi è un'acquisizione che recupera però concetti anche molto antichi. Considerate che nell'antica Cina, da quello che troviamo nelle narrazioni, i medici venivano compensati se ottenevano un determinato risultato. Ma qui non stiamo parlando soltanto di valore economico, qua parliamo del valore che un determinato risultato ha poi per la persona, per coloro che gli sono vicini e per tutta l'ambiente sociale in cui vive la persona stessa. Allora, i tipi di outcome in riabilitazione, e che valgono anche per quella neuropsicologica, sono il recupero, che può essere parziale o completo, restituzione allo stato precedente all'insorgenza del danno. Quando noi puntiamo al recupero, vuol dire che vogliamo riportare la persona a una condizione, come quella, precedente, l'insorgere della situazione patologica, oppure nel caso che questo recupero non sia completo, a una situazione comunque che è migliore rispetto ai tempi immediatamente conseguenti all'insorgenza del danno stesso. Un altro tipo di outcome è quello del compenso.
Il compenso può assumere due

possibili significati. Meccanismi messi in atto dal sistema nervoso, in questo caso intendiamo il fatto che il sistema nervoso in genere riesce a rispondere a un determinato danno con l'intervento di attività sostitutive che sono sostenute dalle strutture cerebrali, dai circuiti cerebrali che sono rimasti in qualche modo integri e che abitualmente venivano utilizzati per altri aspetti del funzionamento, ma all'occorrenza possono compensare la funzione che è andata parzialmente o totalmente perduta. Però possiamo anche considerare come compenso l'adattamento alla situazione con possibile utilizzo di ausili. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la persona nella sua diciamo, interezza. Per cui laddove non è più possibile portare avanti una determinata attività nel modo abituale, si può ricorrere all'utilizzo di ausili. Non devo spiegare sicuramente il significato di ausilio. Immaginiamo soltanto il fatto che una persona che non riesca più a camminare adeguatamente per un problema di equilibrio possa invece farlo se usa un deambulatore a cui appoggiarsi. Una persona che non riesce proprio a deambulare può comunque utilizzare una sedia a rotelle anche in autonomia laddove siano integre le funzioni degli arti superiori. Uno spunto di riflessione per voi: qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Passiamo a un altro argomento, i fattori che influenzano l'outcome. I fattori che influenzano l'outcome sono ovviamente numerosi. E li possiamo suddividere in fattori relativi alla patologia, alla persona, all'ambiente, alla riabilitazione. Andiamo ad esaminarli. Allora, fattori relativi alle caratteristiche della patologia. Esempio, patologie acute o progressive, o sia acute che progressive. Per quanto riguarda i fattori legati alla patologia, abbiamo anche la localizzazione ed estensione del danno. Commento prima questo secondo aspetto, per poi tornare al precedente. Allora, è chiaro che quando si tratta di un danno del sistema nervoso, la localizzazione e l'estensione del danno possono rappresentare un aspetto decisivo. Una lesione delle stesse dimensioni, se colpisce il, cervello o encefalo, o colpisce il midollo spinale, può avere delle conseguenze molto diverse. Ma visto che stiamo parlando di aspetti cognitivi, una grande differenza possiamo trovare, a proposito della localizzazione, nel caso che, per esempio, una lesione delle stesse dimensioni colpisca la parte sinistra dell'encefalo, in particolare nelle strutture che hanno a che fare con l'elaborazione e il controllo del linguaggio, o colpisca la parte destra o emisfero del cervello. Avremo delle conseguenze completamente diverse, anche se la lesione ha le stesse caratteristiche. Nel senso che è una lesione sempre di tipo vascolare, ad esempio, oppure ha la stessa estensione. Se noi andiamo a misurare l'estensione della lesione, è la stessa. Può avere anche la stessa localizzazione all'interno dell'emisfero, per esempio riguardare il lobo temporale. Però nel caso di una lesione del lobo temporale sinistro avremo un particolare tipo di disturbo del linguaggio, in caso di lesione del lobo temporale destro avremo un quadro patologico molto diverso che potrà avere a che fare con l'esplorazione visuospaziale o con aspetti addirittura di tipo comportamentale. Per quanto riguarda il peso sull'outcome delle caratteristiche delle patologie, considerando il parametro dell'acuzie, abbiamo patologie tipo lo stroke o i traumatismi. Abbiamo poi delle patologie che sono sia acute che croniche, esempio la sclerosi multipla. Abbiamo delle patologie croniche, per lo più di natura degenerativa, ad esempio le demenze degenerative. Allora, è chiaro che queste caratteristiche della patologia influenzano non solo quello che avverrà alla persona, quindi quelli che saranno i sintomi che deriveranno dalla patologia, ma influenza anche l'outcome riabilitativo. Nel caso di una patologia acuta come lo stroke, noi abbiamo un processo patologico che termina nel momento in cui terminano le condizioni che hanno portato al verificarsi dello stroke stesso e quindi nel momento in cui il flusso sanguigno, per esempio, ritorna alla normalità.
In questo caso, nel processo di abilitazione,

noi conteremo su una situazione che a un certo punto si sarà stabilizzata. E quindi da un lato ci saranno i meccanismi di recupero spontaneo del sistema nervoso che potranno agire pienamente. E in più il processo riabilitativo agirà su questo tipo di terreno, aumentando diciamo, l'influenza del recupero spontaneo e guidando anche questo recupero spontaneo. La situazione è diversa in quelle patologie in cui ci sono sì degli eventi acuti, come nella sclerosi multipla, quelle che si chiamano ricadute acute o recidive della malattia, le quali poi terminano come processo patologico. Però c'è un processo degenerativo che in contemporanea va avanti e che quindi toglie capacità funzionale al sistema nervoso. In questo caso l'approccio riabilitativo potrebbe riuscire a ottenere dei risultati, ma che poi verrebbero persi dal progredire della degenerazione, oltre che essere poi persi nel caso che si verifichi, come succede nella sclerosi multipla, un nuovo episodio acuto. Ancora diversa è la situazione delle patologie degenerative in cui il processo patologico va avanti e quindi quello che si riesce ad ottenere viene continuamente demolito, se così posso dire, dal progredire della patologia. In realtà, nonostante queste caratteristiche, la riabilitazione cognitiva o neuropsicologica ha motivo di essere applicata in tutti questi casi perché comunque è in grado di aumentare la resistenza o resilienza del sistema ai danni della patologia stessa. Veniamo ai fattori relativi alla persona. I primi sono i fattori sociodemografici. Allora, questi fattori hanno a che fare con l'età di una persona, con il sesso e con aspetti che hanno a che fare anche con il livello culturale e le capacità economiche. Ovviamente questi sono fattori che influenzano l'outcome riabilitativo. Negli ultimi anni tutta una serie di studi hanno dimostrato come le persone più giovani abbiano una migliore capacità di recupero spontaneo, ma abbiano anche una risposta migliore dall'approccio riabilitativo. Ci sono per alcuni aspetti differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile, e poi anche se possiamo considerarlo non giusto sotto alcuni punti di vista, c'è un'influenza anche di fattori tipo lo stato economico. Una persona con disponibilità economiche maggiori potrà usufruire di una serie di servizi accessori che miglioreranno l'outcome riabilitativo. Sicuramente, ma lo vedremo dopo parlando di un altro aspetto, c'è fra i fattori sociodemografici importanti quello del livello culturale di una persona. Passiamo alla situazione premorbosa e l'esempio è quello della riserva cerebrale o riserva cognitiva. Il concetto di riserva cerebrale è un pochino sfuggente e anche un po' contestato, perché si basa, da un certo punto di vista, sulle dimensioni del cervello. In realtà tutta una serie di studi hanno dimostrato che queste non hanno poi un corrispettivo nelle capacità delle persone e quindi non influenzano l'outcome riabilitativo. È diverso il concetto che fa riferimento sempre alla riserva cerebrale, che è quello della ricchezza dei collegamenti fra le cellule nervose che ci possono essere in un cervello rispetto a un altro. Anche perché questi collegamenti sono legati al livello di attività cognitiva, ma anche fisica, che una persona ha fatto nella sua vita precedente l'evento patologico. Qui passiamo al discorso della riserva cognitiva, che è influenzata da tutta una serie di fattori, quindi il livello culturale, ma anche le abitudini che una persona porta avanti nella vita, quindi appunto la lettura, la scrittura, il tipo di lavoro che svolge e anche di nuovo l'attività fisica. Allora, sia la riserva cognitiva che la riserva cerebrale è stato dimostrato come possano proteggere una persona dalle conseguenze di una patologia, ma ovviamente avranno un'incidenza sull'outcome riabilitativo perché rappresentano una base su cui è più facile costruire dei risultati rispetto alle situazioni in cui queste riserve sono più scarse. Veniamo ai fattori legati alla salute. Ovviamente lo stato di salute di una persona, lo stato generale, le patologie che poi vedremo dopo, la persona poteva già presentare prima dell'evento neurologico che ha portato ai deficit cognitivi, ecco, tutte queste cose
finiranno per influire anche sull'outcome. È diverso trattare una persona che abbia unicamente o quasi il deficit neurologico piuttosto che trattare una persona che oltre quel deficit neurologico dato dalla specifica patologia presenti pure le conseguenze di malattie metaboliche, malattie respiratorie, malattie cardiache e via dicendo. Presenza di altre condizioni patologiche si aggancia al tema precedente. Qui però va precisato il discorso delle terapie. Per le patologie di cui una persona può soffrire, la stessa persona effettuerà tutta una serie di trattamenti farmacologici che in alcuni casi possono influenzare l'outcome riabilitativo, in alcuni casi in senso positivo, in alcuni casi in senso negativo. Ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della pressione. Degli incrementi patologici della pressione arteriosa che incidono sul funzionamento del sistema nervoso. Quindi in quelle persone sarà più difficile ottenere dei risultati perché quelle terapie farmacologiche non possono essere modificate, visto che sono essenziali per la sopravvivenza della persona stessa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi che si potrebbero fare. La presenza, sempre a causa del danno neurologico, di certi disturbi rispetto ad altri, ovviamente influenzerà anche i trattamenti farmacologici. Se una persona in seguito a un danno cerebrale sta facendo una terapia per delle crisi epilettiche, quindi dei farmaci antocomiziali, questi potranno incidere sulle possibilità di recupero, purtroppo in molti casi in senso negativo, e via dicendo. Ci sono poi fattori psicologici che sono ovviamente molto importanti perché nel recupero diciamo, che si può ottenere dalla riabilitazione è importante che la persona sia motivata, che abbia diciamo, una forte spinta personale a poter recuperare un livello di prestazioni adeguato, a ritornare al suo ambiente familiare. È ovvio che i fattori psicologici sono in parte premorbosi, in parte conseguono alla condizione di patologia che si è creata, in parte conseguono anche all'atteggiamento di chi sta intorno al paziente stesso. Quindi considerate quanto è importante nell'outcome l'atteggiamento dei familiari e le influenze psicologiche che ha o l'atteggiamento degli operatori sanitari. Veniamo ai fattori relativi all'ambiente. Il caregiver, ho già accennato a questo aspetto in precedenza, non viene mai troppo ricordato quanto è fondamentale il ruolo dei caregiver, siano essi familiari del paziente o siano dei caregiver professionali, nel influenzare l'outcome riabilitativo. Bisognerebbe fare una trattazione lunghissima a parte su questo aspetto, però insomma l'importante è che voi abbiate presente la rilevanza di questa figura per l'outcome riabilitativo. I familiari in senso lato, al di là del caregiver, che è la persona che si occupa primariamente della persona con una patologia, anche qui la presenza dei familiari, l'atteggiamento dei familiari, anche qui ci sono cose che vengono anche prima della patologia stessa e purtroppo il presentarsi di una malattia seria spesso peggiora i rapporti all'interno di una situazione familiare. E però come sarebbe importante intervenire anche su questo per influire positivamente sull'outcome. I fattori relativi agli aspetti professionali, ovvero sia le persone che lavorano per la riabilitazione e l'importanza di quanto queste persone debbano essere competenti, attente, partecipi del problema del paziente e via dicendo. Anche in questo non si agisce mai troppo per cercare di migliorare le capacità professionali degli operatori. I sistemi sanitari, questo è un aspetto che ha una grossa influenza sull'outcome. Considerate che se non ho a disposizione adeguati servizi di tipo riabilitativo, ovviamente il recupero di una persona potrà essere molto molto parziale e qui possiamo parlare a lungo, ma il tempo non c'è, delle differenze che possiamo avere anche all'interno delle regioni di un paese come l'Italia, all'interno di una stessa regione fra le varie province, all'interno di una stessa città, fra
fra un centro di riabilitazione e un altro.

Poi fattori legati alla comunità, alla società e alla politica. Qui porto soltanto un esempio. Se una determinata comunità, intesa anche in senso ampio, quindi la popolazione di una nazione, non è consapevole della rilevanza dell'approccio riabilitativo al recupero delle persone, non verranno investite quantità di denaro per avere a disposizione strutture riabilitative adeguate, e quindi l'outcome di quella persona ovviamente sarà inficiato da questo che possiamo dire è un atteggiamento generale di quella determinata società. Fattori relativi alla riabilitazione. La disponibilità, quindi ovviamente devono essere disponibili dei servizi riabilitativi. L'efficacia, che ovviamente dipende dalle competenze e dall'approfondimento delle conoscenze continuo sulle possibilità di tipo riabilitativo, sul fatto di cercare di inventarsi approcci nuovi laddove quelli già esistenti non riescono ad ottenere risultati adeguati. I tempi e le dosi, questo quando si fanno delle sperimentazioni di un nuovo approccio riabilitativo è un aspetto veramente molto, molto importante, che non sempre viene tenuto in adeguata considerazione, ma è un aspetto fondamentale. Cioè, per quanto tempo dobbiamo portare avanti un programma riabilitativo o rieducativo? Ogni volta qual è la dose che dobbiamo somministrare? Perché se applichiamo una dose troppo scarsa, ovviamente non otterremo dei risultati per un motivo, ma potremmo avere dei problemi anche se applichiamo una dose eccessiva. Il troppo può fare delle volte più male del poco. A questo punto uno spunto di riflessione: da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza dei fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? Outcome e valutazione. E qui esaminiamo gli strumenti di valutazione e le loro proprietà psicometriche. Allora, una prima caratteristica psicometrica di uno strumento di valutazione è quello della validità. Lo strumento misura quello che ci si aspetta debba misurare ed è predittivo. Allora, se noi vogliamo misurare una capacità di produrre parole, dobbiamo avere uno strumento che valuta questa produzione. Quindi deve corrispondere, insomma, a quello che vogliamo misurare. Ancora più importante è la predittività. Cosa si intende per predittività? Lo strumento mi dà una misura. Questa misura quanto corrisponde a quello che succede nella vita di tutti i giorni? Cioè, se io uso uno strumento che misura le capacità di produzione verbale di una persona, allora poi nella vita di tutti i giorni quella persona ha una produzione di livello corrispondente o la sua produzione è migliore perché intervengono altri fattori? È chiaro che non è possibile controllare tutti i fattori, però nella costruzione di uno strumento di misurazione dobbiamo cercare di tenere conto di questo aspetto qua, perché soprattutto nel confronto fra le prestazioni pre e post trattamento noi dobbiamo essere in grado di dire che il miglioramento ottenuto corrisponde a una maggiore funzionalità nelle attività abituali della persona. Ci deve essere anche il criterio dell'affidabilità, principalmente la riproducibilità. Cioè, se io utilizzo più volte questo strumento, se la condizione della persona rimane stabile, io devo ottenere sempre lo stesso risultato. Se lo strumento viene utilizzato da persone diverse, sto parlando degli esaminatori, ovviamente non ci deve essere un'influenza sul risultato che otteniamo, perché altrimenti i risultati non sono riproducibili e quindi nel momento in cui andiamo a utilizzarli per stabilire se una persona è migliorata o è peggiorata nella sua capacità, c'è un altro fattore che può modificare il risultato. La responsabilità, ovvero sia la sensibilità al cambiamento. Un determinato strumento deve misurare qualche cosa, e quando poi noi abbiamo applicato un trattamento, se
ipotizziamo che il trattamento è stato efficace, lo strumento deve rilevare questa situazione. Per parlare di qualcosa molto banale che non si usa ovviamente per le funzioni cognitive, il termometro deve misurare una variazione in meglio della temperatura corporea se io ho applicato un farmaco antipiretico, ovvero sia che abbassa la temperatura stessa. Interpretabilità. Cioè, deve essere possibile per gli operatori, ma anche per il paziente, per i suoi familiari, comprendere che la differenza che abbiamo ottenuto è una differenza che ha un significato clinico e soprattutto che si possa tradurre poi in qualcosa di migliorativo per il paziente nella vita di tutti i giorni. Quindi il risultato non deve essere astruso, ma deve essere interpretabile. Esempi. Test, questionari, dati derivati da valutazioni strumentali, problemi dell'ecologia dello strumento. Allora, come strumenti di valutazione dell'autoca noi possiamo usare dei test standardizzati, non mi dilungo su questo, ci sono una quantità enorme di test per tutte le esigenze possibili e immaginabili, quindi test per il linguaggio, per la memoria, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione delle informazioni, per le funzioni esecutive e via dicendo. Ovviamente i test sono standardizzati, nel senso che ci sono dei punteggi di riferimento per la popolazione normale rispetto alle quali noi valutiamo la prestazione di una persona che abbia un deficit neurologico. I questionari ovviamente hanno un livello di standardizzazione minore perché ci sono delle variabili maggiori, però colgono spesso il punto di vista della persona, la vera situazione della persona, e poi corrispondono a qualcosa che sta prendendo abbastanza piede, che è quello degli outcome riportati dal paziente, i cosiddetti PROS, Patients Reported Outcomes. Si possono anche considerare come strumenti di misurazione i dati derivati da valutazioni strumentali. Visto che qui siamo nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica o cognitiva, non stiamo parlando dei livelli della glicemia nel sangue, che è un dato di tipo strumentale. Stiamo parlando del fatto che con le tecnologie di neuroimmagini più recenti, in particolare la risonanza magnetica, sia nella sua componente strutturale che nella sua componente funzionale, noi possiamo essere in grado di evidenziare delle modificazioni delle strutture cerebrali che sono il risultato del programma riabilitativo. Non siamo ancora al punto di poter sostituire questo tipo di misurazioni a quelle che ci danno dei test ormai lungamente sperimentati o anche i questionari sottoposti ai pazienti, ai loro familiari. Probabilmente però in un futuro saremo in grado di considerare che un cambiamento strutturale o funzionale messo in luce da un esame di risonanza magnetica corrisponde con notevole esattezza alle migliorate capacità funzionali della persona nella vita di tutti i giorni. Il problema per tutte queste cose è nell'ecologia dello strumento. Cosa vuol dire? In generale, nella vita di tutti i giorni, noi non testiamo la nostra memoria vedendo se siamo in grado di ripetere una lista di 15 parole che ci viene presentata una parola alla volta per qualche minuto, né misuriamo le nostre capacità di mettere insieme dei pezzetti di legno colorati per ricostruire un disegno. Sappiamo che i test standardizzati hanno in genere una corrispondenza su quelle che sono le funzionalità della persona, però non sono sicuramente i test più ecologici. Ci si sta spostando negli ultimi anni su l'individuazione di test che corrispondano a quello che avviene realmente nella vita di tutti i giorni. È un lavoro piuttosto lungo, complesso, perché il problema dei test ecologici è quello di essere più difficilmente standardizzabili, cioè ovvero sia di essere ripetibili nel tempo, garantendo una costanza di risultato a situazioni invariate. Però il tentativo, ripeto, è partito già da un po' di tempo e sicuramente porterà dei risultati molto interessanti. Oggetto della misurazione deve essere identificato in modo abbastanza chiaro. Purtroppo
per i test, delle volte c'è una sovrapposizione.

composizione di ambiti che vengono esplorati. È difficilissimo costruire, individuare un test che misuri soltanto un aspetto, però ci si considera soddisfatti se il test misura prevalentemente un determinato aspetto e quindi ci dà una misura attendibile di quella funzione. Bisogna privilegiare sempre nel discorso delle misurazioni il discorso del funzionamento. Sempre facendo riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, che come ho detto in precedenza ha portato a un cambiamento di parametri. Perché poi quello che interessa alle persone più di tutto è di funzionare adeguatamente, non tanto di avere una prestazione migliore di qualche punto a un test standardizzato. Ultimo aspetto è la ricerca e la riabilitazione neuropsicologica. Abbiamo l'aspetto della ricerca sperimentale, che ovviamente cerca di valutare come un programma di riabilitazione nuovo possa ottenere dei risultati positivi. L'argomento è molto articolato, molto lungo, questo è soltanto un accenno, però sicuramente bisogna tenere conto di questa attività fondamentale, che è quella di ricercare sempre soluzioni nuove. Poi abbiamo la ricerca clinica che invece si applica più direttamente sul campo e valuta quelle che sono le risposte delle persone a un determinato diciamo, programma riabilitativo innovativo o sperimentale che dir si voglia. Dobbiamo anche considerare quanto sia difficile fare della ricerca e riabilitazione, perché al contrario di quello che succede con la ricerca sui farmaci, è difficile individuare i termini di paragone. Delle volte per dei motivi etici, perché non possiamo non sottoporre una persona a nessun trattamento perché vogliamo vedere se il trattamento sperimentale è positivo. Ma quando poi dobbiamo appunto individuare il trattamento placebo, è difficile che un trattamento sia placebo, visto che delle volte semplicemente parlare con un paziente può migliorare la sua funzionalità. Anche questo è un settore in cui bisogna lavorare sicuramente molto. La ricerca traslazionale è un po' l'ultima frontiera, è quella che cerca di trasportare dal laboratorio in cui si fanno esperimenti sulle cellule fino all'essere umano tutta una serie di acquisizioni. Il problema della ricerca traslazionale è quello di trovare un linguaggio comune perché chi fa gli esperimenti di base utilizza termini, se così posso dire, molto biologici. Chi poi si occupa di ricerca clinica, cosiddetta a letto del paziente, utilizza un linguaggio molto diverso. Però anche qua trovare diciamo, una comunanza di linguaggio è uno scopo non irraggiungibile. Un ulteriore spunto di riflessione: è sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione, che sono anche un po' il riassunto della lezione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza di fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? È sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, la seconda parte. Gli argomenti trattati saranno la memoria a lungo termine, i processi mnestici, natura multicomponenziale della memoria, le componenti esplicite, la memoria episodica e semantica, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. Perché dimentichiamo? L'amnesia. La memoria e il cervello. Iniziamo con il primo argomento, la memoria a lungo termine. Come potete osservare in questo cartoon, che già abbiamo visto più volte nell'esposizione della prima parte della lezione sulla memoria, qui è rappresentata l'organizzazione cognitiva del sistema di memoria, di tutto il sistema di memoria. Oggi ci focalizzeremo sul magazzino di memoria a lungo termine, che come potete osservare qui è l'ultimo tassello di questo complesso meccanismo. È l'ultimo tassello e, come vedremo oggi, è un tassello in realtà estremamente complesso e articolato al suo interno. La memoria a lungo termine implica cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Brenda Milner studiò il caso di HM. Allora, questa osservazione, ossia il fatto che la memoria a lungo termine implica nel cervello dei cambiamenti di tipo strutturale, quindi ha una azione di tipo plastico sull'organizzazione della struttura e morfologia del cervello, è una asserzione di cui oggi siamo assolutamente consapevoli. Venne fatta inizialmente da Brenda Milner a metà più o meno degli anni 60 del secolo scorso, quando gli capitò di osservare il caso clinico di HM. HM, dove qui vedete appunto la foto di HM, era un ragazzo di 27 anni affetto da una epilessia resistente ai farmaci. All'epoca, per trattare i casi di epilessia resistente ai farmaci non c'erano molte alternative. L'unica alternativa che la medicina proponeva era una resezione chirurgica della zona epileptogena, nel caso di HM il lobo temporale. Quindi hanno resecato entrambi i lobi temporali dal resto del cervello, hanno operato quindi una resezione delle zone coinvolgendo soprattutto le strutture mediali del lobo temporale, l'ippocampo e tutte le cortecce. Dal punto di vista clinico, dopo l'intervento, HM mostrò ad esempio una risoluzione abbastanza importante dei sintomi epilettici, quindi l'intervento chirurgico ebbe un esito assolutamente favorevole. Quello che cominciarono a notare i clinici che interagivano con HM è che lui aveva perso completamente la capacità di apprendere nuove informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio HM non ricordava il nome dell'infermiere che entrava nella sua stanza, anche se lo aveva appena, conosciuto. Non ricordava, non riusciva a ricordare eventi, ad esempio, occorsi durante la giornata, non riusciva, se leggeva un giornale, a riportare quello che aveva appena letto. Brenda Milner fu la neurologa che per prima cominciò a studiare il caso di HM e lo studiò per talmente tanti anni, circa 30, che HM oggi è considerato il modello prototipico dell'organizzazione del sistema cognitivo della memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è definita come quella memoria contenuta nel cervello che ha una durata variabile da qualche minuto a decenni. La memoria a lungo termine è un magazzino estremamente particolare perché è un magazzino in cui noi raccogliamo, conserviamo e attraverso cui recuperiamo tutte le informazioni

relative ad eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita e siamo in grado di recuperare informazioni immediatamente accadute, ma anche informazioni accadute decenni precedenti. Virtualmente il magazzino di memoria a lungo termine è, come dire, infinito dal punto di vista della capienza ed ha una durata illimitata, o meglio, la durata del magazzino è limitata alla vita di ogni individuo. Quindi, potenzialmente, il magazzino di memoria a lungo termine conserva i ricordi, le informazioni, per tutto il corso della vita di un individuo. Memoria dichiarativa esplicita. Memoria episodica. Memoria semantica. Allora, il magazzino di memoria a lungo termine si divide in realtà in due grandi sottomagazzini. Una prima parte di questo sottomagazzino viene definito memoria dichiarativa esplicita, poi ce n'è una seconda che viene definita memoria implicita o non dichiarativa. Al loro interno queste due grandi suddivisioni, dichiarativa esplicita, non dichiarativa implicita, contengono ulteriori sottocomponenti. Adesso ci concentriamo sulle sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita. Le sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita sono due, memoria episodica e memoria semantica. Appunto, memoria non dichiarativa implicita, memoria procedurale e memoria di priming. In questo cartoon voi potete vedere com'è organizzato e com'è differenziato il magazzino di memoria a lungo termine. Da una parte appunto la sottocomponente dichiarativa, dall'altra la sottocomponente non dichiarativa o di memoria procedurale. All'interno della sottocomponente dichiarativa troviamo appunto la componente semantica e la componente episodica. Queste due componenti differiscono per il tipo di informazione che contengono. Ad esempio, la memoria semantica è quel magazzino di memoria che ci consente, ad esempio, di sapere che cosa è un oggetto, ad esempio, che cos'è una bicicletta. La sottocomponente episodica, invece, è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni, tutti gli eventi che ci sono corsi nel corso della nostra vita e che hanno a che fare con un determinato oggetto o fatto. Ad esempio, mi ricordo quella volta che caddi dalla bicicletta. Il recupero di questo tipo di informazione è a carico della memoria episodica. Il fatto che io sappia e sia consapevole di che cosa sia la bicicletta, di come si usi la bicicletta, di come è organizzata una bicicletta, sono tutte informazioni contenute invece nella componente di tipo semantico. Perché viene definita memoria dichiarativa o esplicita? Perché implica un recupero consapevole, conscio del ricordo, cioè noi volontariamente recuperiamo un ricordo e quando lo recuperiamo volontariamente lo andiamo ad attingere dalla componente dichiarativa della memoria, sia essa episodica che semantica. In quest'altra porzione del cartoon invece c'è la seconda parte del magazzino di memoria a lungo termine, ossia il magazzino di memoria procedurale. Che cosa contiene? Che tipo di informazione contiene? Ad esempio, contiene il fatto che io mi ricordo come si va in bicicletta. Quando saliamo su una bicicletta e cominciamo a pedalare, andiamo in automatico, tant'è che c'è una famosa frase che dice andare in bicicletta non si dimentica mai. Esatto, perché? Perché abbiamo appreso la procedura, cioè una serie di atti sequenziali di tipo motorio che ci consentono di andare in bicicletta, quindi sappiamo appena saliamo in bicicletta quali sono i gesti, gli atti che dobbiamo compiere e li compiamo senza attenzione volontaria, li facciamo in automatico. Perché? Perché quelle sequenze motorie sono state codificate nel nostro cervello e sono state inserite nel magazzino di memoria procedurale. Questo tipo di magazzino implica un recupero di tipo implicito del ricordo, cioè che vuol dire? Vuol dire che quando noi saliamo sulla bicicletta non stiamo lì consapevolmente a dire adesso con le mani metto le mani sul manubrio, metto il piede sul pedale, adesso faccio forza sul pedale e comincio a girare. Lo facciamo in automatico. Il recupero di quei gesti motori è un recupero implicito, inconsapevole. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Passiamo al secondo argomento della lezione. I processi mnestici. Acquisizione e codifica, ricezione

dello stimolo e traduzione in rappresentazione interna stabile e registrabile in memoria. Allora, l'acquisizione e la codifica delle informazioni, come abbiamo visto già nella prima parte di questa lezione, non sono esclusivamente presenti nel magazzino di memoria a lungo termine, ma sono processi cognitivi sottostanti a tutti i magazzini di memoria, quindi anche a quello a breve termine, ad esempio. Chiaramente, a seconda del tipo di magazzino di cui stiamo parlando o che stiamo utilizzando, acquisizione e codifica assumono un significato diverso. Lavoro di categorizzazione ed etichettatura legato agli schemi e alle categorie preesistenti. Una volta che lo stimolo è arrivato al magazzino di memoria a lungo termine, passando dalla memoria sensoriale, dalla memoria a breve termine, giunge finalmente al magazzino di memoria a lungo termine, qui subisce una specifica codifica tipica del magazzino di memoria a lungo termine. Poi cosa succede? Succede che una volta che lo stimolo è stato codificato, in qualche modo deve essere organizzato. L'organizzazione prevede una categorizzazione ed una etichettatura. Ogni evento possiede una etichetta. L'etichetta che noi diamo ad ogni evento, ad ogni conoscenza, attiene all'attivazione di quella componente del magazzino di memoria a lungo termine che è la memoria semantica, il recupero di eventi specifici a quell'evento invece attiene alla memoria di tipo episodico. La codifica si riferisce al modo in cui la nuova informazione viene inserita in un contesto di informazioni precedenti. Abbiamo visto nella lezione precedente che esistono differenti tipi di codifica, la codifica più superficiale e una codifica di tipo più profondo. La modalità attraverso cui noi codifichiamo l'informazione, che cosa implica? Implica non solo un'analisi specifica dell'informazione che stiamo codificando, ma implica anche che questa informazione venga inserita all'interno di un contesto di informazioni preesistenti che il nostro cervello si è costruito fino a quel momento. E quindi ogni singolo evento non è una monade a sé, non è slegato da tutto il resto delle informazioni che possediamo, ma si inserisce all'interno di un contesto ben determinato. I codici usati possono essere di vario tipo: codifica attraverso un codice visivo, come la forma, la grandezza, codifica attraverso un codice semantico, ad esempio sul significato della parola. Quando dobbiamo codificare un stimolo, come ad esempio questo stimolo qui, che appunto visivamente rappresenta una casetta, noi possiamo codificarlo o attraverso una codifica appunto visopercettiva, visospaziale, andando a fare quindi un'analisi delle caratteristiche strutturali dello stimolo, o possiamo andare a fare una codifica di tipo semantico che ha a che fare con il significato, la funzione. Come abbiamo detto in precedenza, la codifica di tipo semantico è la forma di codifica più profonda che il nostro cervello può mettere in campo perché contiene come tipo di informazione anche le informazioni derivanti dalla codifica visopercettiva e dalla codifica fonologica. Quando andiamo a recuperare la parola a casa, stiamo andando a in qualche modo attingere al magazzino di tipo fonologico. Tutte queste informazioni che sono separate nel cervello, però poi a un certo punto confluiscono all'interno di questo magazzino molto generale che è la memoria semantica, che contiene tutte le conoscenze che noi possediamo relativamente al nostro scibile. Cioè nella memoria semantica c'è contenuto tutto quello che noi sappiamo relativamente a tutti gli oggetti, le parole, le conoscenze che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita fino a quel momento. Quindi è virtualmente infinita la memoria semantica. La mente umana non riproduce semplicemente la realtà esterna, ma la ricostruisce attraverso l'utilizzo di schemi. Questa asserzione che fece Bartlett all'inizio degli anni 30 del 1900 implica un processo cognitivo importante. Che vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta recuperiamo un ricordo, in realtà noi lo stiamo in qualche modo ricostruendo. Stiamo non semplicemente aprendo un cassetto e prendendo l'informazione da quel cassetto così come l'abbiamo depositata, ma ogni volta che facciamo questa azione il nostro cervello aggiunge qualcosa, ricostruisce la traccia mnestica, ricostruisce quello che viene definito engramma mnesico.
Gli schemi influenzano la codifica delle informazioni nuove, il ricordo di informazioni già acquisite e le inferenze relative ai dati mancanti. Come lo ricostruiamo questo ricordo? Lo ricostruiamo seguendo degli script, degli schemi cognitivi che hanno a che fare ad esempio col nostro stile cognitivo, con la nostra modalità di pensiero. Questi schemi influenzano sia la codifica delle informazioni nuove, sia l'immagazzinamento, sia il recupero, cioè la modalità con cui noi utilizziamo il nostro stile cognitivo, il nostro schema, l'insieme dei nostri schemi cognitivi influenzano quello che noi apprendiamo e quello che noi immagazziniamo e recuperiamo. Okay? Quindi gli schemi cognitivi sono fondamentalmente il modo attraverso cui il nostro cervello, in maniera molto personale ed individuale, ci consente di acquisire informazioni, di organizzare l'informazione e di recuperarla, di mantenerla quindi in memoria e di recuperarla. Questo che vuol dire che ognuno di noi ha il proprio schema di riferimento e di funzionamento. Ritenzione o immagazzinamento, stabilizzazione dell'informazione in memoria e ritenzione dell'informazione stessa per un determinato lasso di tempo. Come abbiamo visto in precedenza, quando l'informazione è stata codificata, una volta codificata deve essere immagazzinata. L'immagazzinamento dell'informazione lo dovete immaginare come un qualcosa di molto simile a quando appiccichiamo ad esempio dei post-it per ricordarci delle cose su una lavagna magnetica. Il cervello funziona più o meno nello stesso modo. Man mano che codifichiamo un'informazione, una nuova informazione, questa viene immagazzinata e questo immagazzinamento è come se fosse trascritto su una traccia neurale. Immaginatevi questa traccia neurale virtualmente come se fosse un post-it. Questi post-it vengono appiccicati, la traccia neurale si organizza all'interno di strutture cerebrali specifiche che nel caso della memoria sono le cortecce del lobo temporale e del lobo frontale prevalentemente. Vi dovreste immaginare queste cortecce come dei muri, tutti tappezzati da tanti post-it. Ogni qualvolta recuperiamo un'informazione relativamente ad un evento, andiamo a staccare questo post-it, lo rielaboriamo, lo riarricchiamo e di nuovo lo immagazziniamo, cioè andiamo ad appiccicare un nuovo post-it che contiene più informazioni delle precedenti all'interno del nostro muro il nostro muro virtuale che rappresenta la struttura neurale di immagazzinamento. La ritenzione o l'immagazzinamento è la capacità di ricordare ciò di cui si ha avuto esperienza. Quindi capite quanto l'immagazzinamento e la ritenzione sia importante per il recupero dell'informazione amnesica, no? Perché ha a che fare con quello che con quanto noi riusciamo a recuperare ciò di cui abbiamo fatto esperienza in precedenza. Si può collocare nell'intervallo tra apprendimento e rievocazione. La strategia più comune è la reiterazione. Quindi l'immagazzinamento chiaramente è quella cosa che sta tra la codifica iniziale e il recupero finale che è l'output. Come si fa da immagazzinare bene? Si immagazzina reiterando. Quando studiamo per imparare bene una lezione abbiamo bisogno di ripeterla tante volte, la stiamo immagazzinando attraverso un meccanismo di reiterazione. Recupero. Riemersione a livello della consapevolezza dell'informazione precedentemente archiviata mediante richiamo o riconoscimento. Il recupero è la parte finale di questo processo amnesico, quando andiamo a recuperare, appunto a staccare il post-it, a recuperare le informazioni che ci servono. Noi lo possiamo fare attraverso due modalità distinte. Una modalità di richiamo libero, una modalità di riconoscimento. Quando è che usiamo il richiamo libero? Ad esempio quando studiamo e dobbiamo sostenere un esame orale, dobbiamo rispondere ad una domanda del docente, stiamo recuperando liberamente le informazioni organizzate nel nostro cervello. Quando invece dobbiamo fare un esame attraverso ad esempio un compito scritto a scelta multipla, in quel caso dobbiamo riconoscere attraverso una serie di informazioni l'informazione corretta. In quel caso stiamo utilizzando una modalità di memoria, di recupero, di riconoscimento. Richiamo libero e riconoscimento vanno di pari passo, cioè noi utilizziamo a seconda delle nostre esigenze sia questa modalità di recupero che l'altra. Il recupero. Le tracce di memoria, tracce amnestiche, sono solo disposizioni o potenzialità. Che vuol dire? Vuol dire che sono degli input. Quando noi recuperiamo un'informazione è un input che il nostro cervello ci dà, che poi possiamo arricchire conseguentemente.
Ne abbiamo migliaia nella nostra memoria senza che abbiano effetto sulla nostra attività mentale. Questa è una potenzialità enorme del nostro cervello. Siamo in grado di immagazzinare una quantità di informazione superiore alla quantità di informazioni che mai useremo nel corso della nostra esistenza. Le tracce di memoria diventano efficaci solo in certe condizioni particolari, dette condizioni di recupero, cioè queste informazioni giacciono nella nostra memoria e rimangono silenti fino a quando non ci servono, cioè fino a quando non siamo noi che attivamente, consapevolmente, le andiamo a recuperare. Deve essere presente un suggerimento appropriato, cue, che attivi gli elementi dell'evento da ricordare, ad esempio un evento, uno stimolo di tipo musicale. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste informazioni sono nella nostra testa e non ci disturbano né si attivano. Poi succede che un evento esterno qualunque, ad esempio l'ascolto di una canzone che passa in quel momento alla radio, ci fa recuperare un evento, un ricordo di un evento specifico legato a quella canzone, o a quell'odore, o a quella parola. Cioè ci sono degli eventi esterni che fungono da trigger, da attivatori, per il recupero di informazioni che sono depositate stabilmente nella nostra memoria, ma che attivamente noi quotidianamente non recuperiamo perché non ci servono. Ci possono essere degli eventi esterni che ce le fanno recuperare in maniera, ce le fanno ritornare a consapevolezza, ce le fanno recuperare in maniera consapevole. L'oblio. Più è lungo l'intervallo di retenzione, intervallo tra apprendimento e la rievocazione, minore è la percentuale di materiale che si ricorda. Curva di Ebbinghaus. Ebbinghaus fece questa osservazione, capì, e qui si vede bene dalla curva, che in realtà il materiale immagazzinato subisce una perdita, un oblio, che è fisiologico, e lo determinò. Andò a vedere che, ad esempio, nel corso della prima ora di apprendimento di un'informazione, noi dimentichiamo la metà delle informazioni acquisite. Poi, più passa il tempo, più questa perdita diminuisce per diventare poi stabile nel corso degli anni. Motivo per cui quando studiamo e andiamo a ripetere quello che abbiamo imparato un'ora prima, ricordiamo la metà delle cose che abbiamo studiato. Per aumentare questa capienza dobbiamo ristudiare di nuovo, motivo per cui lo studio è un tipo di esercizio di memoria di tipo circolare, no? Perché bisogna ritornare molto spesso sugli stessi argomenti, proprio perché si verifica questo che viene stata definita da Ebbinghaus curva dell'oblio. Nella prima ora perdiamo il 50% delle informazioni, poi da lì in poi invece l'oblio diventa stabile e la perdita diventa veramente infinitesimale. Per tutto il corso della nostra vita. Questo chiaramente funziona in condizioni di fisiologia. Se invece intervengono dei processi di tipo patologico, le cose chiaramente cambiano. Come potete vedere qui, la freccia indica proprio il punto di flessione, che appunto indica la prima ora di tempo necessaria alla traccia amnesica per cominciare a diventare più stabile nel corso del tempo. Si evidenzia bene quindi quanta perdita di informazione vi sia nel corso della prima ora e poi come questa perdita diventi via via più stabile nel corso del tempo, fino a diventare inesistente dopo il primo mese fondamentalmente. Fattori che influenzano l'oblio: l'accuratezza a livello di codifica con cui l'informazione è stata appresa, quindi codificata originariamente. Chiaramente la codifica influisce sull'oblio. Più una informazione è codificata accuratamente, profondamente, minore sarà l'entità di oblio a cui andrà soggetta. Le esperienze a livello di ritenzione dell'individuo durante il periodo di ritenzione. Cosa succede mentre apprendiamo l'informazione? Le esperienze connesse con quel determinato evento rinforzano la traccia stessa e quindi hanno un effetto di diminuzione dell'oblio. Le condizioni a livello del recupero, in cui viene operato il recupero. In che condizioni recuperiamo? Siamo in condizioni di stress? Siamo in condizioni non di stress? Siamo in condizioni di rievocazione libera, siamo in condizioni di rievocazione di riconoscimento. Queste sono variabili che influiscono sull'oblio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Passiamo all'argomento successivo. Natura multicomponenziale della memoria.
Come potete osservare da questo cartoon, la memoria è un sistema cognitivo estremamente

Estremamente complesso, probabilmente è uno dei sistemi cognitivi più complessi che il nostro cervello è riuscito ad organizzare. Potete ben vedere qua la grande distinzione tra memoria sensoriale a breve termine, memoria di lavoro, che rappresentano i primi magazzini in cui l'informazione viene codificata, e appunto immagazzinata e recuperata, e poi il magazzino della memoria a lungo termine.

apprendimento di tipo non associativo, che hanno ad esempio a che fare con sistemi di sensibilizzazione ed assuefazione. Tutte queste componenti che vanno a costituire il grande sistema cognitivo della memoria sono sottocomponenti separate fra di loro, ma interconnesse. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria, perché la memoria non è un sistema cognitivo, ma al suo interno contiene tanti sottosistemi cognitivi che sono funzionalmente e strutturalmente indipendenti fra di loro, ma che in realtà collaborano al corretto funzionamento e al corretto recupero della traccia amnestica. Che significa natura multicomponenziale della memoria? Questo cartoon lo illustra bene. Su un ricordo qualunque, guardate le frecce, in realtà convergono l'attivazione, il funzionamento dei differenti tipi di magazzini mnesici, quindi memoria semantica, ma anche memoria visiva di tipo iconico, memoria episodica, memoria procedurale eventualmente, memoria autobiografica. Quindi un ricordo in realtà contiene l'attivazione di ognuno di questi sottosistemi della memoria. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria. Vi lascio uno spunto di riflessione. Perché la memoria è multicomponenziale? Passiamo all'argomento successivo. Le componenti esplicite, memoria episodica e semantica. Si riferisce a specifici eventi ed esperienze della vita di ciascuno e contiene informazioni spazio-temporali che definiscono dove e quando il sistema ha acquisito la nuova informazione. Questa definizione è la definizione della memoria di tipo episodico. La memoria episodica contiene tutte le informazioni di eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita di cui siamo in grado di recuperare il contesto spazio-temporale, cioè sappiamo quando e dove un evento è successo e quando recuperiamo quell'evento siamo in grado di recuperare anche tutte le informazioni contestuali all'evento stesso. Ad esempio, se ricordiamo il giorno della nostra prima comunione, andiamo a recuperare un evento specifico nel tempo, all'interno di un contesto specifico, all'interno di una situazione specifica. Questo implica l'attivazione della componente di tipo episodico. Se invece andiamo a recuperare il significato di che cosa significa fare la prima comunione, stiamo attingendo al magazzino semantico, alla memoria di tipo semantico, che contiene le informazioni relativamente agli eventi ripulite del contesto spazio-temporale. Tulving, 1972, individuò nella memoria dichiarativa o esplicita altre due componenti, la memoria episodica e la memoria semantica. Appunto, diciamo, la distinzione in semantica episodica fu ad opera di Tulving a metà degli anni 70. Secondo Tulving, 1972, la memoria episodica rappresenterebbe tutti quei fatti ed eventi riguardanti sia conoscenze generali sia personali, memoria autobiografica. La memoria episodica contiene gli eventi, le informazioni relativamente ad eventi e fatti sia generali, cioè che sono accaduti nel mondo, ma sia personali, tutto quello che ci è accaduto nel corso della nostra vita. La memoria episodica quindi ha strettamente a che fare con il senso del sé individuale di ognuno di noi, perché rappresenta proprio quel magazzino dove abbiamo collocato tutti gli eventi significativi del corso della nostra vita. Memoria autobiografica. Si riferisce comunemente al ricordo di informazioni legate al sé. Tutto quello che noi sappiamo di noi, tutto quello che definisce noi stessi è contenuto all'interno di questa porzione del magazzino episodico di tipo dichiarativo, cioè memoria autobiografica. Neisser, 1986. Ricordi di eventi sperimentati personalmente, riproduzione fedele di eventi vissuti, ricostruzioni operate a partire da frammenti di ricordi e da racconti degli altri integrati con le nostre conoscenze generali. Questa è la ipotesi di Neisser su come è organizzata la memoria autobiografica. Ha a che fare con eventi, con il recupero, ma anche con l'organizzazione di questi eventi all'interno di un contesto più generale. Quando noi recuperiamo un evento che ha a che fare con la nostra vita personale, non recuperiamo solo quello specifico fatto, ma recuperiamo anche tutto il contesto, tutta la rete di informazioni connesse a quello specifico evento. Ad esempio, tornando all'esempio della
prima comunione, noi non ricuperiamo soltanto il giorno, cosa indossavamo, cosa stavamo facendo, ma

troviamo anche tutta una serie di informazioni relativamente, ad esempio, a chi c'era con noi, che cosa abbiamo ricevuto come regalo, ad esempio, dove siamo andati, cioè recuperiamo tutta una serie di informazioni che arricchiscono l'evento stesso. Questo perché gli eventi sono immagazzinati in maniera separata, ma comunque interconnessa fra di loro. Reminiscenza di avvenimenti emotivamente e socialmente rilevanti, memoria di eventi remoti. Quando recuperiamo un evento episodico, non recuperiamo soltanto l'evento secco in sé, ma recuperiamo anche tutto il correlato emozionale, emotivo, affettivo che abbiamo vissuto al momento della codifica e lo leghiamo strettamente all'evento. Recuperiamo tutte le emozioni connesse con quel determinato evento. Questo recupero di questa componente emozionale è comunque a carico della memoria autobiografica, motivo per cui ogni qualvolta ricordiamo un evento che riguarda la nostra vita personale, recuperiamo tutto il correlato affettivo relativamente a quel determinato evento. La memoria episodica è strettamente collegata alla consapevolezza, dunque riguarda le conoscenze connesse al proprio sé, informazioni autobiografiche. Avviene tutto ciò in maniera consapevole, cioè avviene attraverso l'utilizzo del livello cosciente del funzionamento mentale. La memoria semantica è coinvolta nel manipolare e rievocare conoscenze riguardo il mondo, il significato e il valore dei concetti o simboli. L'altra componente della memoria dichiarativa è la componente semantica. La componente semantica contiene le informazioni riguardanti lo scibile umano, tutto quello che noi conosciamo è contenuto nella memoria semantica, tutto il significato delle parole, ma le conoscenze relativamente al mondo sono contenute nella memoria semantica, che funziona senza la necessità di recuperare i dettagli contestuali e spazio-temporali. Che vuol dire? Vuol dire che se io devo recuperare le informazioni relativamente alla scoperta dell'America, io riesco a recuperare tutta una serie di nozioni relativamente a questo evento, ma ad esempio difficilmente riuscirò a recuperare l'informazione relativamente a quando per la prima volta ho sentito parlare della scoperta dell'America. Quella è un'informazione di tipo episodico che non può essere contenuta nel magazzino di tipo semantico. Il magazzino di tipo semantico ci dice semplicemente che cos'è l'evento scoperta dell'America, chi era coinvolto nell'evento scoperta dell'America, che significato ha l'evento scoperto dell'America, ma non quando noi abbiamo appreso quel concetto lì. La memoria semantica è indipendente e non richiede un recupero conscio della traccia amnestica. Esattamente, la memoria semantica è indipendente dalla memoria episodica. E noi la usiamo sempre, costantemente, utilizziamo la memoria semantica anche quando dobbiamo organizzare una frase, perché il significato delle parole è contenuto nella memoria semantica. Il fatto che abbiamo appreso la sintassi di una determinata lingua, in questo caso la nostra lingua madre, ma anche un'altra lingua, viene depositato nella memoria semantica. Quindi la memoria semantica è costantemente attiva nel corso della nostra vita ed è quella che ci consente poi di operare funzionalmente nel mondo. Svincolato dai riferimenti spazio-temporali, non ci ricordiamo le circostanze in cui abbiamo appreso il materiale. Appunto, la memoria semantica è acontestuale e atemporale. Culturalmente condivisa. Che vuol dire? Vuol dire che se la conoscenza semantica contiene le conoscenze relativamente al mondo in cui viviamo, questa conoscenza è culturalmente condivisa tra i membri appartenenti a quella determinata comunità. Cioè, se io vado adesso da un'altra persona a chiedere notizie sulla scoperta dell'America, la sua memoria semantica si attiverà allo stesso modo della mia e recupererà probabilmente le informazioni molto simili a quelle che avrei recuperato io. Comprende anche le conoscenze non verbali, come ad esempio l'aspetto di un oggetto. Nella memoria semantica c'è tutto, ci sono anche le conoscenze strutturali, non solo funzionali, di un oggetto. Ad esempio, se io devo recuperare il concetto di cane, lo vado a recuperare nella memoria semantica. Nella memoria semantica sono contenute tutte le informazioni che io ho costruito nel corso della mia vita, ho collezionato nel corso della mia vita relativamente al cane, al concetto di cane, a tutti i tipi di cane che ho incontrato nel corso della mia vita, sia dal punto di vista strutturale, quindi come sono fatti, sia dal punto di vista funzionale, cosa fanno. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria autobiografica? Passiamo all'argomento successivo, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. La memoria procedurale è relativa alle procedure, schemi di azione, sequenze comportamentali complesse su come si fanno certe attività. Suonare il violino.

andare in bicicletta. La memoria procedurale è quello che ci consente, ad esempio, di imparare a guidare l'automobile. Quando guidiamo l'automobile, mettiamo in atto una serie di atti, di sequenze motorie che sono state immagazzinate nella memoria procedurale, che è quella proprio deputata all'apprendimento di sequenze di atti motori. Agisce tramite complesse sequenze comportamentali, scripts o copioni, Skank e Abelson 1977. Anche la memoria procedurale, per quanto semplice possa essere, in realtà implica un'organizzazione cognitiva complessa che si basa sull'attivazione di copioni, di script, che sono sempre uguali, sono invarianti. Cioè, se io devo guidare un'automobile, indipendentemente dal tipo di automobile che devo guidare, gli atti motori necessari affinché io possa guidare sono gli stessi. Stessa cosa per la bicicletta. Le procedure sono state apprese in passato in modo esplicito, ma poi vengono utilizzate in modo automatico ed implicito. Questo è un punto molto importante del funzionamento della memoria procedurale. Quando impariamo una cosa, ad esempio andare in bicicletta o impariamo a guidare, dobbiamo farlo in maniera consapevole. Dobbiamo cioè stare lì con molta attenzione ed immagazzinare atto per atto tutti gli atti, tutte le sequenze di atti necessari al compimento di quel determinato gesto. Una volta che però abbiamo con la pratica ripetuto quel gesto tante e tante volte, la porzione consapevole, diciamo, gestita dal livello attenzionale non è più necessaria, il nostro cervello da quel punto di vista va in stand-by, passa le informazioni nel magazzino procedurale che a quel punto in modo automatico ci fa recuperare le informazioni necessarie al raggiungimento di quello scopo senza appunto che ci sia più un controllo di tipo consapevole o cosciente, tant'è che quando noi guidiamo lo facciamo in maniera automatica e siamo in grado contemporaneamente di fare altre cose, ad esempio di parlare, di guardare il panorama. Inizialmente nelle prime lezioni di guida questa cosa non la potevamo fare perché avevamo bisogno della massima concentrazione possibile, massima attenzione possibile a tutti i gesti necessari per guidare l'automobile. Nel primo caso si trattava di un controllo di tipo consapevole, nel secondo caso, quando diventiamo esperti, passa sotto il controllo di tipo procedurale. Il recupero, accedere alle informazioni. Il priming è un fenomeno per cui l'esposizione ad uno stimolo, prime, attiva il recupero in modo implicito di altri stimoli associati. Quindi anche attraverso la memoria di tipo implicito si ha un tipo di recupero. Il recupero della memoria implicita, attraverso il meccanismo della memoria implicita, viene definito priming. Questo cartoon spiega che cos'è il concetto di priming. Se abbiamo uno stimolo pane seguito da uno schermo bianco, il pane funge da prime, cioè da uno stimolo attivante, è molto più probabile che noi riusciamo a recuperare in tempi brevi una parola congruente associata a pane, come ad esempio burro, che recuperare una parola non congruente, che appunto il cui abbinamento è del tutto arbitrario, come ad esempio la parola pietra. Il recupero di stimoli congruenti avviene in maniera rapida dal punto di vista temporale. Il recupero di stimoli incongruenti richiede un'attivazione temporale più lunga, quindi è più lento. Questo è lo schema riassuntivo, lo presento molte volte perché è importante per capire come in realtà i magazzini di memoria a breve e lungo termine siano organizzati e siano interconnessi fra di loro e come appunto la memoria in realtà sia un sistema assolutamente complesso e multicomponenziale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria non dichiarativa? Passiamo ad un altro argomento. Perché dimentichiamo? Le spiegazioni del normale processo di oblio mettono in luce difficoltà di codifica, archiviazione e recupero delle informazioni. Quindi perché si verifica l'oblio? Perché ci può essere stato un problema nella codifica, ma anche nell'immagazzinamento, nonché nel recupero. Tutte condizioni che possono interferire con il ricordo. La codifica è inadeguata. Molti vuoti di memoria non derivano dall'oblio di informazioni già in nostro possesso, ma dalla mancata codifica delle informazioni nella memoria a lungo termine. Cioè dimentichiamo non perché abbiamo perso le informazioni, ma perché non l'abbiamo codificata in maniera adeguata. Il deterioramento della traccia amnestica. Una spiegazione iniziale del processo di oblio era la teoria del deterioramento, in base alla quale con il tempo e il disuso la traccia fisica del ricordo impressa nel sistema nervoso si affievolisce. Fondamentalmente, se non usi un determinato ricordo, lo perdi. In realtà, questa teoria nel corso del tempo sembra aver perso validità, perché sembra molto più probabile che le tracce amnesiche, anche non utilizzate, in realtà non subiscano in condizioni fisiologiche un deterioramento, cioè una distruzione.

Rimangano lì silenti. L'interferenza. Dimentichiamo le informazioni perché altri elementi immagazzinati nella memoria a lungo termine limitano la nostra capacità di recuperarle. Si crea un meccanismo di interferenza reciproca tra eventi. Quanti tipi di interferenza conosciamo? Esistono due tipi principali di interferenza. L'interferenza proattiva. Essa si verifica quando il materiale appreso in passato interferisce con il ricordo di un nuovo materiale. Se dobbiamo apprendere il nostro nuovo numero di telefono del cellulare, molto probabilmente l'apprendimento del vecchio numero di telefono interferisce con l'acquisizione immediata del nuovo numero di telefono. L'interferenza retroattiva, essa si verifica quando informazioni acquisite di recente interferiscono con la capacità di ricordare informazioni apprese in precedenza. Appunto, in questo caso è il meccanismo opposto. Una nuova informazione fa da muro per il recupero di informazioni pregresse. Perché si crea l'interferenza? Il cervello ha bisogno di un tempo per convertire ricordi a breve termine e ricordi a lungo termine e quando nuove informazioni vengono immesse nel sistema possono ostacolare, ossia interferire retroattivamente con, la conversione di ricordi pregressi in ricordi a lungo termine. Si tratta di un problema di ordine temporale, cioè il cervello ha i suoi tempi fisiologici per convertire le informazioni da un magazzino all'altro. Se accade qualcosa, questo diventa una variabile interferente nel vero e proprio senso della parola. E poi l'interferenza si verifica, qualifica come difficoltà nel recupero specifico di quell'informazione. Quando ricordi diversi si associano a spunti per il recupero simili o identici, si può fare confusione e l'accesso a uno spunto potrebbe attivare il ricordo sbagliato. Si mischiano le tracce fondamentalmente. Quindi poi che succede? Succede che quando andiamo a recuperare una determinata informazione facciamo confusione, il nostro cervello fa fatica e fa confusione e commette errori. Il mancato richiamo delle informazioni immagazzinate in memoria può dipendere anche dal fatto che abbiamo troppo pochi spunti per il recupero o che quegli spunti sono troppo deboli, cioè non abbiamo la cue giusta per andare a recuperare un'informazione immagazzinata. L'informazione magari sta lì ma noi non siamo in grado di trovare gli spunti giusti per il recupero, questo è soprattutto evidente quando dobbiamo utilizzare un recupero di tipo libero. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'interferenza proattiva? L'amnesia. L'amnesia può assumere diverse forme. L'amnesia retrograda è la perdita della memoria di eventi precedenti all'insorgere di un trauma. Succede un evento, succede un trauma, ad esempio un incidente stradale, sbatto la testa, perdo la memoria. Ho un'amnesia retrograda se perdo tutte le informazioni precedenti al giorno di quell'incidente stradale. L'amnesia anterograda è la perdita della memoria degli eventi successivi all'insorgere del trauma. Succede l'incidente stradale e io perdo la possibilità di acquisire nuove informazioni. Memoria anterograda, questo è il tipo di amnesia che era occorso ad HM e da cui è partito tutta, diciamo, lo studio e che ha portato alle conoscenze relative a come è organizzato il sistema di memoria. Spunti di riflessione. Cosa si intende per amnesia anterograda? La memoria e il cervello. Quali sono le strutture coinvolte nei processi amnesici? Beh, strutture differenti per quanto riguarda la memoria dichiarativa e per quanto riguarda la memoria non dichiarativa. Per quanto riguarda la memoria dichiarativa, le strutture cerebrali coinvolte sono chiaramente quelle del circuito di Papez, principalmente le strutture di tipo ippocampale, l'ippocampo, le cortecce dell'ippocampo, che sono appunto la corteccia paraippocampale, perirenale, dentorinale. Le informazioni vengono codificate ed immagazzinate in parte dall'ippocampo e poi trasferite alle cortecce del lobo temporale e da qui alle cortecce del lobo frontale attraverso ad esempio il giro del cingolo. Quindi il circuito della memoria dichiarativa è un circuito molto complesso. La memoria non dichiarativa sembra essere depositata invece nei circuiti di tipo cerebellare, quindi una grande importanza nel recupero delle informazioni di tipo dichiarativo, non dichiarativo procedurale è a carico del cervelletto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Adesso procediamo con il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Perché la memoria è multicomponenziale?

Cos'è la memoria autobiografica? Cos'è la memoria non dichiarativa? Cos'è l'interferenza proattiva? Cosa si intende per amnesia anterograda? Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Abbiamo terminato questa lezione e nel ringraziarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete consultare il sito del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello

A livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a questa nuova lezione dedicata a una delle eroine della mitologia greca, poco amata perché molto spesso condannata per aver troppo amato. Ho piacere a soffermarmi sulla personalità di questa eroina, che è Medea, una figura tragica e terribile, però la sua storia va contestualizzata e in un certo senso, attraverso le vicissitudini drammatiche che hanno costellato la sua esistenza, vorrei cercare come umile avvocato di una causa perduta, di salvare in qualche modo Medea dalla condanna che pesa sulle sue spalle da quando effettivamente questo mito è stato creato e tramandato

tra le genti. Come dividere questa nostra lezione? Primo punto, vorrei insistere su un concetto che è fondamentale se vogliamo capire Medea, alla ricerca del potere, non da parte di Medea, ma da parte di chi ha utilizzato e sfruttato Medea. Dopodiché parleremo di un aspetto al quale sono estremamente sensibile, dal mito alla storia. Perché amo evocare il mito? Perché mi sono reso conto, studiando le antiche civiltà del Mediterraneo, che tutti i miti affondano le proprie radici nella storia. E quindi attraverso alcuni dei miti legati alla figura di Medea, sono convinto che potremo rintracciare dei elementi storici che ci consentiranno di capire molto meglio come si è architettato questo mito nel corso di vari secoli, dall'età degli eroi nel secondo millennio avanti Cristo fino al primo millennio avanti Cristo. E dopo aver parlato di fondamentalmente alcuni dei miti legati a Medea e a chi ha voluto utilizzare e oserei dire sfruttare Medea, passeremo al terzo punto, Medea, l'amore tradito e la vendetta. Iniziamo dal primo punto e tratteremo della ricerca del potere. La ricerca del potere è legata a vari personaggi. E il primo personaggio di cui parleremo è Attamante. Chi è Attamante? Attamante è il re di Orcomeno in Beozia, nella Grecia centrale. Attamante ha una moglie che si chiama Nefele. E questa moglie a un certo punto è stata sedotta da tutta la corte che gira intorno a Dioniso. Dioniso, il dio del vino, il dio delle passioni sfrenate, e Nefele ha seguito i fedeli del dio Dioniso. Inutile che il marito, Attamante, non era particolarmente felice di questa situazione. E Attamante ha ripudiato Nefele per poi, sempre alla ricerca del potere, unirsi con un'altra donna, Ino, che era la figlia di Cadmo, il re di Tebe, un altro regno molto importante della Beozia ai tempi micenei, vale a dire nel secondo millennio avanti Cristo. Dall'unione tra Attamante e Nefele erano nati due bambini, uno che si chiamava Ello e l'altro che si chiama Frisso. Ino non poteva sopportare questi due bambini. Erano i bambini della moglie ripudiata, ma lei temeva, Ino, che questi bambini diventassero sempre più importanti e a un certo punto alcuni di loro, ambedue o uno di loro, avrebbe potuto ambire al trono di Orcomeno. E quindi Ino voleva uccidere questi bambini. Nefele, per proteggere i suoi figli, si è rivolta a

Ermeti, al dio Ermeti. E Ermeti ha capito che la situazione era estremamente pericolosa per questi due fanciulli e ha mandato un essere mitico, il Crisomallò. Cosa vuol dire? È una bellissima parola greca composta da due termini, criso l'oro e mallo la lana. Un ariete con vestito di lana di oro. E questo ariete è arrivato a Orcomeno, ha invitato i due figli di Nefele a salire in groppa, Ello e Frisso, e ha preso il volo per portare questi due bambini fuori dalle grinfie di Ino in una zona lontanissima, verso la Colchide, cioè verso il Caucaso praticamente, al di là del Mar Nero. Mentre l'ariete dal vello d'oro faceva questo percorso, uno dei due bambini, Ello, è caduto in mare e affondato. E il mare ha preso il nome di questo bambino morto tra i fiutti e si è stato chiamato ormai Ellesponto, il Pontos, il mare di Ello. Frisso arriva, lui, sano e salvo nella Colchide e ovviamente viene accolto dal re locale che si chiama Eeto e finisce la prima parte di questa storia. Ma siamo sempre alla ricerca del potere e entra in scena un altro personaggio. Chi è? È Giasone. Giasone è il figlio del re Esone, che è il re di Iolco. Iolco, vedete in traccia. E Esone, che era re di Iolco, viene spodestato dal fratello che si chiama Pelia. Giasone naturalmente è molto dispiaciuto e ha un solo desiderio, è quello di ripristinare il trono a favore di suo padre o eventualmente a favore suo, sempre come vi dicevo, la ricerca del potere. E Giasone va a trovare Pelia e gli dice: guarda, io sono tuo nipote, però quello che hai fatto è molto male. In realtà questo trono spettava a mio padre o eventualmente a me. E Pelia dice a Giasone: guarda, ti propongo una cosa. Ho sentito dire che in una zona lontana, verso la Colchide, vi è un vello d'oro. Vello d'oro che è il mantello che copriva un ariete che fu poi sacrificato agli dei, però la sua pelle è stata conservata nella reggia di questo regno lontano della Colchide ed è una pelle magica, è un vello d'oro magico che ha lo straordinario potere di curare tutte le ferite e anche di dare forza e potenza a chi è in possesso di questo vello d'oro. Allora tu fai una cosa, parti per la Colchide e mi riporti il vello d'oro. Se mi riporti il vello d'oro, ti prometto che sarò ben felice di cederti il trono di Orcomeno.
E Giasone ovviamente decide di tentare l'avventura. Decide di tentare l'avventura e va alla ricerca di una cinquantina di compagni che devono costruire con l'aiuto di Atena una nave, la nave Argo, che li porterà verso le terre lontane del nord, al di là dell'Elesponto, verso la Colchide. E questi compagni che seguono Giasone nella spedizione avventurosa verso la Colchide si fanno chiamare ovviamente gli Argonauti, perché la nave è la nave che si chiama Argo e coloro, i marinai, i soldati che sono a bordo di questa nave, i compagni di Giasone, sono gli Argonauti. Eccoli partiti verso la Colchide. Vedete questo bellissimo dipinto di Volanakis che raffigura la nave Argo. E qui vediamo raffigurato il nostro amico Giasone, che ha poggiato sulla mano, sul braccio sinistro, il vello d'oro che è riuscito a strappare nella Colchide. Qui troviamo un'altra bella immagine di Giasone e Medea. Riparleremo di Medea più avanti. Ma cerchiamo di capire un po' come contestualizzare questo mito. E cerchiamo di vedere in che misura vi sono elementi storici in questo mito. La prima cosa è legata all'arrivo di Giasone nella Colchide, alla corte del re Eeto. Giasone gli dice: ecco, io sono venuto, sono approdato qui al termine di un lunghissimo viaggio e vorrei il vello d'oro. Ah, dice Eeto, una parola. Questo vello d'oro è custodito da due tori terribili, con le corna di bronzo, e sono due tori che sputano sangue e fuoco. E quindi se tu riesci ad addomesticare questi due tori e a far sì che questi tori siano poi in grado di aiutare i contadini e di arare i campi, e beh, ti prometto che sì, ti darò il vello d'oro, ma devi per forza passare attraverso le forche caudine, se così posso dire, rappresentate da questi due tori terribili che vanno domati. Questa storia, questo mito, è raccontato dai letterati greci nel III secolo avanti Cristo. E io vi propongo qui invece delle immagini di due straordinari reperti del XVI secolo avanti Cristo. Sono due coppe in oro che sono state rinvenute a Vafio in Laconia, in una tomba. E cos'è rappresentato su queste due coppe di oro? Nella prima coppa, quella che avete sotto gli occhi, è raffigurata la cattura di un toro che cade nella rete e che viene quindi imprigionato nella rete. E nella seconda coppa cosa vediamo? Vediamo il toro domato che ara i campi guidato dal contadino di cui vedete l'immagine. Ditemi, non è straordinario ritrovare nel cuore del secondo millennio avanti Cristo
Vi dicevo, nel XVI secolo a.C., la raffigurazione di un mito narrato dai letterati greci nel III secolo a.C. Come spiegare questo? Nessuno ha notato, vi do naturalmente una primizia, nessuno ha mai notato e fatto questo confronto tra la storia di Giasone e gli Argonauti e la cattura dei tori che custodivano il vello d'oro e queste due coppe di vafio. Ma io sono sicuramente convinto che vi è una traccia che fa sì che al di là dei secoli, degli elementi presenti nella mentalità e nell'immaginario collettivo delle popolazioni della Grecia, hanno viaggiato, si sono infiltrati e hanno a un certo punto, al di là delle raffigurazioni, prodotto le opere letterarie di cui vi parlavo, in particolare gli Argonauti. Vedete, questo è un elemento che ci consente sicuramente di collegare il mito alla storia. E continuiamo a parlare del mito alla storia, perché vi devo raccontare un altro elemento che secondo me spiega anche i motivi per cui nell'immaginario dei greci, in quelle zone lontanissime della Colchide, vi era l'oro. E in verità, abbiamo già parlato in conversazioni precedenti della città di Troia. In verità, la città di Troia che si trova ai confini nord-orientali dell'Egeo, potente e possente cittadella che comanda e controlla il passaggio dall'Egeo verso il Mar Nero, la città di Troia è stata scavata da Schliemann e anche in seguito da archeologi americani. Ma Schliemann in particolare ha trovato a Troia un tesoro straordinario che ha chiamato il tesoro di Priamo. E vi faccio vedere alcuni dei capolavori che fanno parte di questo tesoro di Priamo, come questa straordinaria collana in oro, questi orecchini bellissimi, queste placche di oro che erano cucite su i tessuti che coprivano i personaggi della corte troiana, questa spilla o anche questo straordinario vaso in oro, che è poi un vaso di cui troviamo menzione nell'Iliade di Omero, viene chiamato il Depas Amphichipelon perché è un vaso che permette di abbeverare, se così posso dire, due persone insieme. È un vaso che può essere utilizzato versando da un lato o dall'altro lato, perciò si chiama il Depas Amphichipelon. Orbene, questi gioielli che provengono dal tesoro di Priamo sono in oro, ma questo oro da dove viene? Le analisi sono state effettuate e risulta chiaramente che l'oro in questione è un oro che proviene dal Caucaso. Un oro che proviene dal Caucaso. Quando nel 1986 ho scritto insieme
al mio amico Cervetti un libro chiamato L'oro di Troia. Ho detto a Cervetti, ma in definitiva i greci erano affascinati dalla Colchide perché lì c'erano le miniere d'oro. E secondo me, dissi a Cervetti, è così che è nata la leggenda, è nato il mito del vello d'oro. Guardami, disse Cervetti, la storia è infinitamente più affascinante, perché io, quando studiavo a Mosca, Cervetti si è laureato a Mosca, a più riprese sono andato nel Caucaso per visitare questa regione affascinante. E sai cosa ho visto? Ho visto che nel mese di aprile, quando la temperatura si riscalda e quando le nevi che coprono i monti si sciolgono, sai cosa fanno i contadini del Caucaso? Stendono una pelle di montone in mezzo ai ruscelli che scendono dalle montagne per recuperare nella pelle del montone le pagliuzze d'oro portate via dalla corrente. Questa è la vera storia del vello d'oro. Sono totalmente d'accordo. Questo significa effettivamente che una volta in più, effettivamente, il mito affonda le radici nella storia. Ma adesso dobbiamo trattare di un altro aspetto, perché piano piano arriviamo alla figura di Medea. E Medea, l'amore tradito e la vendetta. Vi dicevo che il re della Colchide, Eeto, aveva detto a Giasone, ecco, guarda, se tu riesci ad impadronirti del vello d'oro, sarà tuo. Invece non è così. Eeto, dopo la conquista da parte di Giasone del vello d'oro, non voleva cedere il vello d'oro. E Giasone ovviamente ha cercato un'alleanza nella reggia di Eeto e ha trovato Medea. Ha fatto credere a Medea che ne era profondamente innamorato. E Medea ha detto, guarda, anch'io ti amo. Medea ha visto in Giasone un eroe straordinario, colui che aveva affrontato un viaggio avventurosissimo per andare alla conquista del vello d'oro. E Giasone dice, guarda, se potessi tornare nella mia patria, a Iolco, e consegnare il vello d'oro a Pelia, allora diventerei re di Iolco e tu saresti la mia regina. Saremo felici. Medea ovviamente è affascinata. Medea è innamorata. E Medea dice, guarda, ti aiuterò a qualunque costo, ma dobbiamo fuggire. Fuggiamo a bordo della tua nave Argo e salpiamo verso sud in direzione dell'Egeo per poi arrivare a Iolco, laddove finalmente saremo felici. Però, ovviamente, rubando il vello d'oro a Eeto, scatena Giasone la collera di Eeto. E Eeto, ben inteso, non è disposto a lasciar fuggire Giasone. Allora Medea inventa uno stratagemma terribile. Uccide suo fratello, Apsirto, e lo fa a pezzi e getta i pezzi

mentre loro fuggono in direzione della nave. Eto, che corre appresso a Giasone e Medea, si ferma per raccogliere i pezzi del figlio e radunare i pezzi del figlio in modo da dare giusta e nobile sepoltura a questo ragazzo che è stato sbranato dalla sorella. Quindi vedete, Medea si è resa colpevole di un crimine terribile per amore di Giasone. E i due effettivamente riescono a fuggire e salpano in direzione di Iolco. Arrivati a Iolco, Giasone, tutto fiero, con il vello d'oro sul braccio sinistro, come avete visto, raffigurato nella statua realizzata da Canova, si presenta al re Pelia e dico: ecco zio, ecco il vello d'oro, adesso mi tocca il trono. Come? Il trono? Ma non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio perché il trono è mio. Sì, ti ho fatto questa promessa, ma non tenerne conto, non intendo minimamente cederti il trono. Giasone è indignato. Medea è furibonda. Medea è furibonda perché già si vedeva regina di Iolco, felice accanto al suo Giasone. E Medea, che ha già commesso un crimine e che è estremamente seducente quando parla, decide di nuovo di usare di uno stratagemma per far fuori Pelia. Cosa fa? Corteggia amichevolmente le due figlie di Pelia, che amano molto il loro padre. E le figlie confidano a Medea che questo padre sta invecchiando, non è più quello di una volta. E Medea dice: guardate, io sono una maga e potrei perfettamente restituire a Pelia, a vostro padre, la forza e la gioventù perdute. Dovete fare una cosa. Lo dovete uccidere, dovete farlo a pezzi, farlo bollire in una pentola e vedrete che alla fine uscirà giovane come era ai suoi 20 anni. Le figlie naturalmente credono a Medea, uccidono il padre, lo fanno bollire i resti del padre in una pentola e, ben inteso, il padre non resuscita e non ritrova la forza della sua gioventù, la forza dei suoi 20 anni. È un crimine che è stato compiuto. E il figlio di Pelia, Acasto, decide di punire Giasone e Medea e di cacciare Giasone e Medea da Iolco. Non li vuole uccidere perché Giasone è qualcuno del suo sangue. Vi ricordo che è suo cugino. Giasone era il nipote di Pelia. Pelia, fratello del padre di Giasone, spodestato, tra parentesi, da Pelia. Allora Casto caccia la coppia malefica, Giasone e Medea, da Iolco. Dove vanno? Ma trovano rifugio a Corinto, alla corte di re Creonte. E lì trascorrono 10 anni senza particolari patemi d'animo.
vivono in una reggia opulenta. Medea è felice accanto al suo Giasone, e Giasone in definitiva si accontenta di essere foraggiato da Creonte. Per Giasone, come vi dicevo, e come avete visto anche come fu

che questo Giasone sarebbe in definitiva lo sposo ideale per sua figlia. Sua figlia Glauce. E Creonte dice a Giasone: senti, dovresti ripudiare Medea e dovresti sposare Glauce. Giasone ci pensa, poi in definitiva dice: ma sì, certo c'è un patto di sangue terribile che mi unisce a Medea, però dietro il matrimonio con Glauce c'è lo spettro del trono. Vi dicevo sempre, già all'inizio, la ricerca del potere. Giasone è inebriato dalla prospettiva di poter un giorno succedere a Creonte e diventare il re di Corinto sposando Glauce. E allora comunica a Medea la decisione di ripudiarla. Hanno avuto due figli insieme, ne riparleremo tra poco. Medea è furibonda. Furibonda e decide di vendicarsi in modo implacabile. E come fare? Vi ho detto, è anche un po' maga Medea. E allora inventa un altro stratagemma perverso. Cosa fa? Lei realizza, cuce un mantello bellissimo, di una finezza inaudita, e decide di avvicinare Glauce, che sarà la sposa di Giasone, per offrirle questo mantello. Glauce è contenta perché dice: beh, finalmente si è messa l'anima in pace. Quello che Glauce non sa è che Medea ha avvelenato questo mantello, un mantello che è bellissimo ma anche un mantello mortale, perché chi indossa questo mantello immediatamente viene divorato dalla fiamma. E Glauce indossa il mantello e muore. Creonte accorre, tocca il mantello e muore a sua volta. Giasone non perdona questo a Medea. Non perdona questo a Medea e dice: guarda, non voglio più saperne di te. E a questo punto cosa fa Medea? Qui vediamo alcune delle immagini realizzate da coloro che hanno seguito nell'arte la storia di Medea. Vediamo qui Giasone e i suoi argonauti che incontrano Eete o Eeto, il re della Colchide. Naturalmente questa storia è stata ampiamente utilizzata dai greci, che hanno raffigurato Giasone e Eracle con gli argonauti in vari dipinti, come in questo bellissimo cratere proveniente da Orvieto, o anche in questo dipinto che ci fa vedere Giasone arrivato a Iolco di fronte al re Pelia e che gli offre il vello d'oro, sperando ovviamente di conquistare il trono, cosa che Pelia negherà a Giasone. Qui vediamo Medea con i due figli avuti da Giasone e ne riparleremo. E vediamo ancora Giasone e Medea. E anche su questo sarcofago raccontato tutto il mito di Medea. Ed eccoci all'epilogo di questa storia tragica.

Medea vuole la vendetta fino in fondo e decide di uccidere i due figli avuti da Giasone. In questo bellissimo dipinto di Amores vedete Medea con i suoi figli morti, trascinata sul carro con i serpenti, il carro diretto verso il mondo degli inferi. La storia di Medea è la storia di una donna innamorata, perdutamente innamorata, che è stata tradita, ripetutamente tradita, e che alla fine ha voluto annientare quel sogno d'amore che aveva nutrito per tutta la sua vita, uccidendo i suoi figli, i figli avuti dall'unione con questo Giasone che in definitiva, per sete del potere, l'ha schiavizzata, l'ha tradita e l'ha ripudiata. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Awesome.
2: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
4: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
5: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
6: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
4: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
5: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
6: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
4: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo,

0: Don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Salve, benvenuti a questo ciclo, breve ciclo di lezioni sulla lingua egizia, sull'antica lingua degli egiziani. Sono il professor Giacomo Cavalier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Il titolo della lezione di oggi è La storia della decifrazione e la stela di Rosetta. Argomenti della presente lezione. La scoperta della stela di Rosetta. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. Nuovi orizzonti di ricerca. Partiamo quindi col primo argomento, la scoperta della stela di Rosetta. Alla stela di Rosetta di solito viene sempre associato il concetto, se non anche, tutto quel compendio di studi e di ricerche che porteranno poi alla decifrazione della lingua egizia. Tutto nasce naturalmente con cosa? Con la campagna napoleonica. A maggio, 19 maggio del 1798, Napoleone parte da Tolone per recarsi in Egitto e per affrontare il suo primo grande impegno internazionale in campo bellico, proprio per sottrarre agli inglesi il predominio delle Indie e quindi la loro potenza da un punto di vista e la loro egemonia al momento planetaria. Napoleone giunge quindi ad Alessandria ed Egitto e successivamente, come vedete anche nella foto, affronterà vicino le piramidi, probabilmente questa è un'immagine diciamo un po' romanzata, ma affronterà naturalmente vicino al Cairo, al di fuori, non molto distante dal Cairo, le truppe di, ovviamente, dei Mamelucchi di Murad Bey, il Pascià d'Egitto, agli ordini del sultano. Stiamo parlando ovviamente dell'impero ottomano, l'Egitto è inserito all'interno di questo contesto, quindi Napoleone quindi dovrà affrontare quelli che sono gli occupanti locali dell'Egitto. E vi riesce con una grande battaglia, quindi riesce in qualche maniera a conquistare l'Egitto e a insediarsi al Cairo. Naturalmente Murad Bey fuggirà, quindi questi due personaggi, oltre a Murad Bey ci sarà un altro personaggio che in qualche maniera guidava e quindi diciamo, era accanto a Murad Bey nell'affrontare Napoleone. Punto nevralgico dal punto di vista tattico e militare di Napoleone era quella di inseguire diciamo, gli avversari, i nemici e quindi tentare in qualche maniera di annichilire quelle forze e quelle resistenze che prima o poi in Egitto lo avrebbero danneggiato. Ricordiamo anche che la flotta inglese era alla ricerca ovviamente di quella francese e che solo per un soffio l'ammiraglio Nelson non si imbatte in essa. Tuttavia, gli inglesi torneranno e ad Aboukir distruggeranno la flotta francese. Quindi capite bene che in questo momento Napoleone concepisce l'idea di una spedizione da un punto di vista militare, ma ovviamente dà alla spedizione anche la sua, diciamo, la sua valenza conoscitiva, cioè quella di permettere anche la conoscenza di questo paese straordinario e della sua cultura. L'ottica di Napoleone è quella che ovviamente il dominio non poteva prescindere dalla conoscenza dei luoghi e quindi dal modus vivendi e dal modo effettivamente di concepire le cose. Quindi, a seguito della vittoria conseguita, che cosa succede? Durante l'occupazione francese al Cairo, quindi ovviamente in tutto l'Egitto settentrionale, cioè l'antico Basso Egitto, beh, in questo caso accanto a Napoleone parte evidente per la differenza con, ovviamente con i soldati, ma parte rilevante della spedizione fornita e costituita dai 175 savants, cioè sapienti, savants, sapienti in ciascuna delle varie branche della scienza, dalla letteratura, ma soprattutto fondamentale dalla matematica, dall'ingegneria, dall'architettura, dalla botanica, quindi dalla zoologia, insomma, una serie, diciamo, di branche scientifiche vengono in qualche maniera a essere
coperte proprio per fornire quelle conoscenze e dare anche una valenza, tra virgolette, scientifica a questo tipo di spedizione, che quindi non è solo militare, ma è conoscitiva, come abbiamo già detto. Quindi a questo punto, in Egitto, noi abbiamo questi savon che cominciano in qualche maniera a fare il loro lavoro, vengono riuniti in una sorta di piccolo istituto e Napoleone dà loro l'opportunità, tra virgolette, di avviare gli studi di vari settori. Qui vediamo un bellissimo dipinto in cui una sorta di tenda da campo apprestata in cui vediamo ovviamente il generale al centro, è circondato da una serie di savon, tra cui intravediamo anche qualcuno, come potrebbe essere praticamente il nostro Vivant Denon, facendo praticamente cosa? Lo vedete, in qualche maniera un sarcofago è qui e dei reperti vengono mostrati ai francesi da parte dei locali. Quindi che cosa succede? Che si diffonde questa mania, ecco, era chiamata egittomania, proprio questo stile, anche poi vedremo nell'idea di, diciamo, concepire anche l'arte domestica, quindi i mobili, le scrivanie e tutto quello che attiene, diciamo, l'Egitto faraonico, filtrato, opportunamente rielaborato, entra a far parte dell'immaginario collettivo francese e europeo, e quindi questa specie di civiltà un po' esotica di cui non si sa attualmente diciamo, che cosa voglia esattamente dirci, se non dagli scritti biblici, beh, comincia in qualche maniera a voler far parlare di sé. Indubbiamente si tratta chiaramente di una civiltà straordinaria che ha lasciato delle vestigia enormi, dai templi a quindi le sepolture, a delle forme d'arte assolutamente straordinarie nell'uso sia del colore che ovviamente dei materiali, e questo non fa altro che attrarre lo stesso Napoleone, diciamo, in questo mondo che a lui pare esattamente un qualcosa di assolutamente straordinario, ben anche lontano da quello che è il mondo turco mamelucco che lui troverà naturalmente al Cairo. E beh, chiaramente sulla scorta di tutto questo, qual è l'elemento essenziale e diciamo che finalizza anche quelle che sono state le ricerche scientifiche. Un'opera monumentale, Descrizione dell'Egitto, che verrà pubblicata in una serie di tomi e di volumi di grande formato, proprio per permettere anche alle mappe e ai disegni colorati o a bianco e nero di dare in qualche maniera la descrizione di un paese assolutamente straordinario. Si tratta di un paese che per certi versi è sotto ovviamente una forte spinta evolutiva, ma che naturalmente deve fare i conti con l'assenza chiaramente di una medicina, quindi il brigantaggio ovunque, condizioni ovviamente diciamo naturali e condizioni di vita molto molto dure. Però è un Egitto che, grazie all'impulso francese, comincia pian piano a far parlare di sé, soprattutto in Europa. E quindi, nella descrizione dell'Egitto, noi abbiamo vari elementi. Vedete, le mappe sono perfettamente conservate, nel senso che sono perfettamente riprodotte. Se valutiamo che non abbiamo la fotografia né quella aerea, sono di una precisione straordinaria. E verranno utilizzati dagli esploratori successivi proprio per effettuare spedizioni in Egitto. Vedete quindi ovviamente la tipologia della fauna e anche i monumenti così come sono visti, ad opera sia ovviamente degli architetti e degli ingegneri che del buon Vivant Denon, che è a capo praticamente il responsabile di tutto quello che riguarda l'arte e le antichità. Il buon Vivant Denon lo vediamo qui. Un personaggio un po' particolare e ha già una buona età all'epoca, nel senso che è già un personaggio già conosciuto, diciamo conosciuto già al Louvre, è un personaggio che si occupa di arte da tantissimo tempo, ha già fatto parte chiaramente di quello che è, diciamo, l'equipe di artisti che lavora per il re, e quindi chiaramente quando va in Egitto i suoi disegni e le sue pitture sono straordinari perché non solo danno diciamo, una descrizione eccezionale di quello che finora non si sapeva, ma lo fa con una maestria e con ovviamente una precisione assolutamente degna di nota, quasi come una fotografia vera e propria. E il buon Vivant Denon chiaramente che cosa fa? Si reca
si reca nei vari siti egiziani, quindi lascia il Cairo, ha l'opportunità di in qualche maniera seguire il generale Desé, che è incaricato da Napoleone Bonaparte chiaramente di inseguire i ribelli di Murad Bey, che si è rifugiato naturalmente nel sud dell'Egitto, quello che nell'antico Egitto viene chiamato come Alto Egitto. Quindi vedete, queste sono le rovine chiaramente del Ramesseum, quindi stiamo parlando di Luxor, in cui il nostro buon Vivant de Ronde accanto alle truppe, e ovviamente in una sorta di accampamenti di fortuna, tra una schioppettata e l'altra, perché chiaramente stiamo sempre parlando di zone sottoposte a una forte pressione non solo dei briganti locali, ma anche dei ribelli che continuano in qualche maniera a tentare sortite contro le truppe di Desè, e lui tra una schioppettata e l'altra chiaramente che cosa fa? Si piazza con la sua bella tavola e comincia a disegnare questi splendidi paesaggi che all'epoca dovevano in qualche maniera diciamo interessare il viaggiatore, perché coperti di geroglifici, coperti chiaramente di iscrizioni, ma di cui nessuno poteva in qualche maniera interpretarne e la valenza letteraria, quindi descrittiva, e la valenza pittografica. Vedete, in questo bellissimo mobiletto, vedete, la descrizione dell'Egitto e vari volumi dell'epoca che cominciano con la descrizione vi fa capire qual era agli inizi dell'Ottocento questa sorta di gusto dell'egittomania. Vedete, capitelli attorici, una sorta di quasi come fosse un architrave di un tempio con il disco solare del disco solare al centro, che troveremo nei templi tolemaici. E quindi l'idea dell'egittomania lega quindi scienza, una scienza appena in fieri, e curiosità per questo Oriente che in qualche maniera esercita una fortissima influenza. Legata quindi alla spedizione napoleonica in Egitto, accade un qualcosa di assolutamente straordinario, cioè i savants, soprattutto il buon Vivant de Nonne e alcuni di loro, avevano scoperto tombe, avevano preso, come abbiamo visto, dei reperti, ma essendo reperti puramente e unicamente egiziani e quindi che raccontavano un Egitto, beh, in questo caso abbiamo a che fare, che cosa? Con dei reperti che non possono in qualche maniera e che non potevano parlare di se stessi ad una civiltà postuma come quella moderna, che nulla aveva conservato dell'antica lingua. Quindi che cosa succede? A questo punto, questo è Alessandria d'Egitto, vedete, nei pressi di Rosetta, cioè nei pressi di uno degli avamposti, prima mamelucchi, poi naturalmente francesi, durante la costruzione o rafforzamento di questo Fort Julien, che è un avamposto ovviamente sulla costa, proprio sul ramo ovviamente del Nilo, quindi atto quindi a fare che cosa? A evitare sortite o a evitare invasioni da parte inglese, che come abbiamo già detto a questo punto premono sull'armata francese. Probabilmente un soldato, in questo lavoro di scavo, trova questo reperto importantissimo, che è un pezzo ovviamente di che cosa? Vedete, di un monumento, cioè ovvero di una stele dedicatoria. La scoperta è attribuita al capitano Bouchard, che è praticamente colui che per primo si accorse della validità della stele e che quindi immediatamente preservò il monumento e lo inviò chiaramente ad Alessandria, sede del comando dell'armata francese. Quindi il generale Menou cosa fa? Chiaramente intuisce l'importanza di questa stele e tenta in qualche maniera di occultarla. Perché? Perché gli inglesi ormai sono vicino. Napoleone è già partito, è ripartito per la Francia con un piccolo seguito, e quindi rimangono diciamo, alcuni dei generali rimangono lì in Egitto a proseguire l'opera di occupazione. Ma ormai i tempi sono stretti e quindi chiaramente gli inglesi, avendo distrutto chiaramente la flotta francese, a questo punto entrano in Alessandria e pretendono chiaramente la resa e
come bottino di guerra, tra le varie cose, oltre alle armi, tutti i reperti raccolti dai Savon. Questo chiaramente vi fa capire bene che dopo un anno e mezzo di faticose ricerche, di raccolta, di roba che doveva per fortuna arricchire le bellezze del Louvre, a questo punto i francesi sono costretti a lasciare agli inglesi i reperti. Tuttavia ottengono, come cortesia cavalleresca, di poter portare con sé i calchi e le riproduzioni. Menù tenterà chiaramente di far imbarcare il reperto su una nave mercantile, ma sarà scoperto ovviamente e quindi dovrà cedere il reperto che nel 1802 giunge al British, quindi al British Museum, con gran parte dei reperti. Qual è l'importanza di questa stele che, come vi ho detto, questo monumento in qualche maniera si identifica con la storia della decifrazione? Perché nella sua, diciamo, genesi, la stele non è altro che una delle varie stele che erano state, ovviamente, qui si è proposta una ricostruzione in base ad altre stele similari o di altri decreti rinvenuti a Menfi. Che cosa è successo sostanzialmente? Questa stele rappresenta un documento giuridico a tutti gli effetti. È fatto chiaramente in tre scritture differenti, quella geroglifica, quella demotica e quella greca. Ora, nell'Egitto tolemaico, il greco viene utilizzato soprattutto ad Alessandria, la città e la capitale, diciamo, dei Tolomei, che in qualche maniera, essendo di stirpe macedone, hanno potuto occupare un paese che già risentiva di questi influssi, ovviamente, linguistici. Il demotico, invece, è una particolare tipologia di scrittura, lo vedremo nelle due lezioni successive, lo definiremo che cos'è un po' il demotico. Il demotico non è altro che una sorta di scrittura ieratica, fortemente, aniconica, che viene utilizzata per, quale scrittura popolare, per gli usi popolari, quindi per soprattutto per quello che riguarda le ricevute amministrative, quei testi che non sono di valenza, ufficiale, tale da poter essere realizzati in geroglifico, che invece resta la scrittura monumentale per eccellenza. Quindi abbiamo scrittura primaria, che è quella geroglifica nel solco della tradizione antico-egiziana, quella demotica, che rappresenta una sorta di scrittura popolare, e quella greca, che per fortuna all'epoca si conosceva perfettamente. Capirete bene che nel momento in cui si scopre un pezzo di un monumento come questo, in tutta Europa crebbe il fermento della decifrazione dell'antica lingua egizia. Proprio perché, conoscendo il greco, l'ideale è che numerosi studiosi, conoscendo il greco, cominciarono in qualche maniera a tentare di risolvere questo rebus. Come vedete, la tipologia delle iscrizioni non lascia dubbio sul fatto che in alcuni, vediamo i cartigli, sul fatto che questo era semplicemente un decreto regio di Tolomeo V Epifane, datato al 196 avanti Cristo. Si tratta quindi di un documento regio che concede l'esenzione fiscale e alcuni benefici per il clero, dato che il clero era stato responsabile proprio dell'elezione e che quindi ovviamente aveva appoggiato l'ascesa al trono del giovane Tolomeo. Naturalmente questo è, come direbbero, come si usava nell'antico Egitto, proprio di tradizione, una sorta di decreto giuridico che stabiliva precise informazioni per la popolazione locale e per coloro che naturalmente accedevano nei pressi del Tempio, proprio perché erano dei decreti posizionati in tutti i templi dell'Egitto, atti a ricordare la benevolenza del sovrano nei confronti del clero sacerdotale ed una sorta di riunione politica tra quello che poteva essere il dominio tolemaico, e quindi, chiaramente capite bene, straniero per eccellenza, ma ormai acclaratamente acquisito all'interno del paese,
E questo clero, che chiaramente il clero di Ptah, solitamente, perché attualmente in quel momento è il più potente, è il più filo-tolemaico, che doveva in qualche maniera assecondare, diciamo, questa specie di pace politica tra tra il clero, quindi, e le diverse fazioni politiche. Quindi sappiamo che da un punto di vista storico questa elezione non fu molto facile perché il re era ancora fanciullo, ci fu una sorta di, diciamo, di 2 o 3 anni di gestione da parte dei sacerdoti. Quindi a questo punto, con questo decreto regio in tutti i templi egiziani, si stabilì una sorta, si mise fine a quello che potevano essere eventuali contese ed eventuali, ovviamente, diciamo, ribellioni da parte di fazioni avverse. A questo punto, quindi, questa stele chiaramente non viene da Rosetta, in quanto in Rosetta vi era un tempio, ma probabilmente veniva dal grande tempio di Sais, che è una delle grandi capitali d'Egitto, ovviamente del Basso Egitto e quindi del Delta, che aveva una grandissima tradizione, diciamo, dei regnanti d'Egitto, quindi i faraoni della 26esima dinastia troveranno in Sais, infatti verrà detta dinastia saitica, il loro centro propulsore della cultura e della politica. Quali sono gli spunti di riflessione? Quale importanza ha avuto la campagna napoleonica per la nascita dell'egittologia? Come ho già detto, il fatto dell'egittomania potrebbe essere un buon indizio. Perché la stele di Rosetta ha destato grande interesse per i conquistatori francesi e i successori inglesi? Ricordate sempre l'idea che è un documento particolare perché è fatto in una certa maniera e soprattutto descrive uno stesso evento in diversi idiomi. Dove fu custodita la stele di Rosetta? Ricordate che pur ovviamente il buon generale Menou tentò di occultarla, la stele sappiamo dove finì. Vi cito ovviamente il 1802. A questo punto passiamo al secondo argomento, un argomento per noi piuttosto importante perché, a prescindere dalla premessa, adesso entriamo nel vivo di quella che fu la storia della decifrazione. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. A questo punto torniamo in Francia. È finita l'epoca napoleonica, è appena finita, il paese, diciamo, sta vivendo una forma di trasformazione politica anche a seguito del ritorno della monarchia.

La Francia deve in qualche maniera curarsi le ferite, deve ricominciare da capo. È chiaramente un paese che è stato sconfitto ed è quindi deve subirne tutte le conseguenze, anche da un punto di vista culturale. I francesi in qualche maniera devono fare i conti con questo problema. Tuttavia, dato il loro grande orgoglio, questa voglia di rimergere, questa voglia di rifarsi al periodo napoleonico come un periodo di grandeur, verrà sempre tenuto in considerazione. Ad ogni modo, nel 1790 noi abbiamo a che fare con chi? Con un giovane scolaro che nasce naturalmente nella zona dell'Isère, quindi nella zona ovviamente di Grenoble, zona del Delfinato di Francia, ed è un giovane particolarmente sveglio. Chiaramente il padre libraio, quindi siamo già diciamo, abbiamo già a che fare con un personaggio che nasce già in un ambiente colto, ha l'opportunità e in qualche maniera si diletta nello studio delle lingue antiche. Stiamo parlando di un personaggio straordinario, dotato di una memoria eccezionale, capace fin da bambino di acquisire le lingue anche le più difficili con estremissima facilità. Quindi ricordate sempre che Champollion ci mise degli anni per poter decifrare il sistema geroglifico, cioè l'idea della scrittura geroglifica, pur essendo un genio. Questo che significa? Che quando parliamo di Antico Egitto e parliamo di ovviamente di linguaggi, soprattutto lingue morte di particolare complessità come quella antico-egiziana, beh, non poteva che un genio tentare di decifrare, lui ci riuscì, ma credetemi, con un bel po' di sacrifici, rischiando ovviamente anche più di una volta la vita proprio da un punto di vista della salute, proprio perché questo lavoro lo logorò tantissimo. Torniamo a noi. Champollion, quindi piccolino, fa i suoi primi passi, aiutato dalla famiglia, aiutato soprattutto lui ovviamente ebbe nel fratello maggiore veramente un mentore. Vediamo qua i personaggi che in qualche maniera costituirono per Champollion dei punti di riferimento. Il fratello Jean-Jacques, detto Champollion Figeac, ovviamente lo studioso matematico Joseph Fourier, che fece parte dei savants, li guidò addirittura, nel senso che è un elemento di spicco del gruppo dei savants che partecipò alla spedizione napoleonica. Il suo maestro de Sacy, che era un bravissimo orientalista al Collège de France, e poi chiaramente un po' quello che fu il suo antagonista principale nella storia della decifrazione, che fu ovviamente il fisico Thomas Young, chiaramente anche lui dotato di una grandissima genialità e tale quindi in qualche maniera da tentare la decifrazione. Per certi versi ci riuscì. Ovviamente non avendo poi solide basi rispetto a Champollion, dovette in qualche maniera arrendersi a quella che fu la grande scoperta del suo antagonista. E poi, naturalmente, vi cito anche questa figura un po' molto, molto, diciamo quasi affettiva, perché è la Rosine Blanche, che è praticamente la moglie, e la piccola Zoraide, che Champollion vedrà pochissimo perché è rientrato poi dalla spedizione franco-toscana, morirà in soli pochissimi anni. Morirà proprio di stanchezza, sarà colto da un ictus, ma a seguito praticamente del suo impegno in Egitto, che, come vi dicevo, è un paese ancora fortemente pericoloso e la cui, diciamo, che sfida all'epoca le umane capacità di sopravvivenza. Quindi torniamo nel nostro breve quadro. Ci riserviamo poi di dare ovviamente il significato di questo personaggio, che lascio per ultimo proprio perché è legato alla decifrazione. Partiamo dal presupposto che il giovane Champollion a questo punto, oltre a divenire professore di liceo al liceo di Grenoble, prima ancora di questa sua, diciamo, ascesa dal punto di vista della carriera didattica, incontra fin da bambino il Joseph Fourier, che in un'ispezione scolastica parla, diciamo, con gli studenti e lo affascina un, diciamo,
lo interessa.

un personaggio, cioè un piccolo bimbetto che in qualche maniera gli fa delle domande piuttosto complesse per la sua età. E allora lui che cosa fa? Soprattutto disquisiscono d'Egitto e Joseph Puré invita il piccolo studente a casa sua a visionare quelli che erano alcuni, copie dei reperti. E nella casa di Joseph Fourier, Champollion, questa fase, è attestata in vari volumi, non sappiamo quanto sia vera, ma ad ogni modo sfidò questo savant dicendogli, vide la copia della stella di Rosetta e disse, beh, io un domani riuscirò a decifrarla. Quindi è una sorta di sfida personale con se stesso. Cosa succede? Il giovane Champollion, da docente, in qualche maniera, resterà sempre legato alla figura di Grunow, ma soprattutto al fratello che gli passa non solo dei libri, ma li passerà sempre, farà da mentore culturale al giovane studioso. Di De Sacy, come abbiamo detto, è importante perché lui arriverà al Collège de France, e lo vediamo in quella precedente, e comincerà le lezioni di lingue orientali. E lì acquisirà una capacità, ovviamente, di lettura dal sanscrito all'ebraico, soprattutto al persiano, all'arabo, che gli consentiranno in qualche maniera di definire esattamente alcuni dei dettami della lingua egiziana, che poi, come spiegheremo, ha delle piccole attinenze con queste aree, soprattutto orientali. A questo punto, ecco, Champollion si reca a Parigi, comincia la sua decifrazione, mentre l'inglese Thomas Young, come abbiamo detto, avvia il suo percorso. E individua nei cartigli che avevamo visto della stele i nomi dei sovrani. Quindi quello già comincia a avviare questo discorso, importante discorso, verso la decifrazione. Ma Champollion, vedete da una piccola vignetta, c'è addirittura questa stele, stele descrittiva, la chiamo stele ovviamente con la mia solita, formazione egittologica. In realtà questa targa, commemorativa, ci dice semplicemente che in questo piccolo edificio lavorò Champollion. Chiaramente stiamo parlando di un edificio che nel 1800 era all'interno di una strada dissestata, lui viveva ovviamente dei pochi averi in cui poteva disporre con gli aiuti del fratello, quindi non fu un soggiorno naturalmente e soprattutto non furono anni felici per lui perché chiaramente lui si dedicava costantemente allo studio, mentre chiaramente la vita gli correva intorno, le difficoltà economiche relative al post periodo napoleonico, quindi non fu per lui un periodo tale da poter studiare serenamente. Tuttavia, molto caparbio, tentò chiaramente la decifrazione. Champollion parte da un presupposto assolutamente diverso. È vero che individua nella stele di Rosetta e in altri monumenti che erano stati copiati, tra cui l'obelisco di File, quindi sempre tolemaico, i nomi dei sovrani, tra cui anche Cleopatra, lo vediamo da qui, ecco. Trova naturalmente una sorta di identità dei segni e quindi comincia a stabilire il fatto che in questi cartigli ci sia una sorta di alfabeti, quasi come se fossero segni alfabetici che riportavano il nome del sovrano. Tuttavia, Champollion parte sempre dal presupposto che, avvalendosi anche di studi precedenti che avevano ipotizzato un'attinenza anche con la lingua copta. Beh, allora Champollion sviluppa questo principio. Lui dice fondamentalmente la lingua copta è la lingua moderna egiziana, parlata ovviamente dai monaci copti a partire dal VI secolo d.C. fino, all'epoca nostra. Le comunità copte attualmente ancora, hanno sviluppato una serie di dialetti e chiaramente con i dialetti vari svolgono attività ovviamente di preghiera, quindi le litanie. Quindi tutto il compendio della lingua copta lui in qualche maniera se ne avvale, addirittura parla al fratello dicendo che lui adesso sa praticamente quasi tutto il copto, va addirittura a messa a sentire le messe in copto, proprio per stabilire una certa connessione la fonetizzazione con l'antico egiziano. Quindi lui parte dal presupposto, il copto è una lingua egiziana, propriamente, non è arabo, quindi è propriamente egiziana. Certo, è tarda, quindi ha subito ovviamente delle trasformazioni, però almeno
Parto dall'idea, l'ottica di Champollion,

E parto dall'idea di una fonetizzazione che alla fine potrebbe corrispondere con varie, diciamo, aggiustamenti a quella più antica. E chiaramente questo sistema gli dà ragione, perché lui comincia a dare una serie di elementi tali da classificare in piccole schede, lo farà in piccoli praticamente contenitori, in cui metterà ciascun geroglifico con una sorta di, diciamo, con una sorta di classificazione fonetica. Questo, vedete, sono degli appunti che lui redige sulla lingua egiziana e che comunque vi fa capire anche gli strumenti dell'epoca, molto molto semplici, con cui Champollion, vedete, i suoi quaderni, che cosa rivelano? Un'assoluta capacità non solo pittorica, ma anche di analisi dei testi, ciascuno dei testi, e la loro, diciamo, la loro organizzazione anche da un punto di vista grafico. Quindi lui che cosa fa sostanzialmente? Isola dei segni, comincia a darne una sorta di descrizione e soprattutto cerca di fonetizzarli in modo da capire non tanto la traduzione in quanto tale, ma il sistema che soggiace a questo tipo di scrittura. Ed è quello che effettivamente era interessante poter ottenere. A questo punto, nel 1822, nella famosa lettera a Messie d'Assier è quel personaggio che io vi ho detto in precedenza, cioè quel personaggio ovviamente tratteggiato, a cui Champollion scrive una lettera, quindi una sorta di rendiconto. Viene chiamata lettera perché chiaramente è una sorta di rendiconto, cioè una lettera di presentazione, ma c'è un appendice, quindi un annesso, in cui sviscera tutte le sue teorie sul sistema. Verrà chiaramente invitato a tenere una breve spiegazione di quello che lui intendeva per, diciamo, sistema geroglifico, a cui parteciperà e quindi assisterà anche Thomas Young, che poi lo ringrazierà e lo applaudirà per il fatto di essere riuscito a divenire a capo. E lui tradurrà ovviamente i geroglifici afferenti al cartiglio di Ramesse, proveniente dal tempio di Abu Simbel, e di Tutmosi I. Con quella prova, chiaramente, capite bene che il sistema poteva avere il sistema geroglifico poteva avere un chiarimento definitivo. Cosa fa naturalmente lui? Pubblica poi successivamente, 2 anni dopo, il sistema geroglifico, cioè fa una sorta di prima analisi di tutti i segni. E poi chiaramente che cosa significa tutto questo? Significa dare una descrizione di tutti i segni, metterli e catalogarli tutti quanti, dare la possibilità di possibili varianti per comprendere diciamo, quello che è, come abbiamo detto, un sistema alla base che soggiace al linguaggio nelle sue diverse trasformazioni. E quindi questo giungerà poi successivamente con l'idea della pubblicazione della Grammar Egyptienne, che come vedete, bellissimo fatto anche a colori, Champollion non fa altro che riportare tutti i segni, dargli la loro valenza semantica o, come vedremo, logogrammica, quindi l'idea di un logogramma o di un ideogramma, o l'idea di diciamo, un suono, quindi un suono, un ideogramma, oppure un segno semantico che individua la categoria semantica. Questo per farvi capire come il copto, vedete, lui dice la preposizione copta M, entra all'interno, vedete, lo giustifica e lo utilizza anche, vedete, la traduzione in copto vi fa capire quanto il copto ha veramente giocato nel lavoro di Champollion. È stato essenziale, proprio perché attraverso il copto la fonetizzazione per lui è stata più o meno, grosso modo, chiara. Ci vorranno degli anni, degli studi successivi per far sì che questo sistema venga completamente in qualche maniera adottato, anche perché tenete conto che all'epoca vuoi, diciamo, l'apporto della Bibbia, vuoi altri studi che c'erano stati, vi furono molti scettici sul lavoro di Champollion. Ma naturalmente
il suo operato ci permane ancora adesso come quello essenziale ai fini della comprensione della lingua egizia. Quindi, spunti di riflessione. Chi era Jean-François Champollion? Qual è la sua figura, la sua importanza ai fini proprio della decifrazione? Su quale

Base linguistica si basa sul sistema di traduzione dei geroglifici, quindi anche la loro fonetizzazione, ricordate ovviamente le messe, e con quale pubblicazione Champollion presentò i suoi risultati di ricerca, ricordate, Messier Dacier. A questo punto nuovi orizzonti di ricerca, un'ultima brevissima, diciamo, un ultimo brevissimo spunto è il fatto che a questo punto Champollion si deve recare nei principali musei che hanno le principali collezioni. E quindi il Museo Egizio di Torino, che all'epoca stava aprendo i propri battenti, e poi fondamentale al museo, non era ancora museo, erano le collezioni granducali a Firenze, dove incontrò naturalmente Ippolito Rosellini e con cui stabilirono di fare che cosa? Pianificarono una grandissima spedizione in Egitto, la prima spedizione scientifica, il cui quadro a Firenze, nel Museo archeologico, nel museo attualmente della sezione egizia, è attualmente custodito. Vedete, Rosellini e Champollion. Da quel viaggio, la spedizione poté portare non solo reperti, ma nuove, a portare nuove conoscenze allo sviluppo della scienza egittologica. Quindi la spedizione fondamentalmente fu che cosa? Una sorta di grosso laboratorio, di primo laboratorio, sullo sviluppo della scienza egittologica. E naturalmente diciamo, colui che la guidò, proprio Champollion, ebbe anche modo di insegnare ai suoi collaboratori quello che come diceva ovviamente Muhammad Ali, il Pascià d'Egitto, queste pietre che parlano, potessero in qualche maniera, diciamo, delineare, descrivere anche quello che era il mondo antico, il mondo dell'antico Egitto. Spunti di riflessione. Perché Champollion si reca in Italia e in vari musei europei? Ricordate il fatto che a seguito della sua scoperta occorreva fare quindi una cosa. Quando matura in Champollion l'idea di pianificare una spedizione in Egitto? Come abbiamo già detto e accennato, grazie all'incontro con un illustre studioso, ovviamente professore di orientalistica all'Università di Pisa, vi ho detto come si chiama, Rosellini, subentra l'idea, si innesca l'idea di una possibile spedizione. Quali furono i risultati della spedizione? Pubblicazioni, apporti e nascita di una nuova scienza. Temi da approfondire, ve li propongo in modo da avere un po', diciamo, la possibilità di riflettere su quello che abbiamo visto e che vi consenta anche, parlo anche per me a livello di riflessione, in qualche maniera di riflettere spesso su tutto questo, perché la ricerca va sempre avanti, anche adesso nei vari progetti che abbiamo, Champollion è sempre presente per via del fatto che ha innescato il nostro interesse ed è attualmente il suo operato è attualmente vivido. Diffusione dell'egittomania e nascita della scienza egittologica. Ricordate quindi la spedizione di chi? La prima spedizione quale fu? Quella più prettamente militare. La figura di Champollion e la sua opera, quindi, come abbiamo già detto, il personaggio legato chiaramente alla decifrazione, ma a tutto quello che attiene la nascita dell'egittologia. La scoperta dell'antico Egitto. Tema finale che racchiude tutto quello di cui abbiamo accennato e che comunque è legato sia alla decifrazione, sia a che cosa? Quindi all'avvio di una nuova scienza egittologica che ha avuto la sua genesi grazie alla decifrazione della lingua egizia, ma soprattutto alle successive, diciamo, applicazioni da parte di Champollion e dei suoi successori per in qualche maniera definire nelle modalità e nelle tipologie quelle che sono, diciamo, le caratteristiche della civiltà dell'Antico Egitto. Con questo abbiamo concluso. Il mio ringraziamento per la vostra attenzione e i miei saluti.

Benvenuti, sono Mario Panizza. Oggi vi parlo di una mia passione che ormai dura da tantissimi anni e che è la pittura. Faccio l'architetto, quindi con il disegno ho sempre avuto molta confidenza e molta frequentazione. Però c'è anche la pittura acrilica, il pennello sulla tela e il racconto di oggi è il giro del mondo in 80 tombini. È un po' una parodia del racconto di Giulio Verne sul giro del mondo in 80 giorni. E perché l'ho chiamato il giro del mondo in 80 tombini? Perché da tanti anni vado in giro per il mondo, soprattutto in bicicletta con mia moglie che ha la mia stessa passione, e quindi gli occhi sui tombini ci capitano alquanto spesso. Però non ho iniziato con i tombini, questa è una passione, è un'attenzione soprattutto degli ultimi 8 anni in cui ho incominciato a raccoglierli andando in giro, li fotografo, poi ritornando a casa li metto lì, un po' li studio, perfeziono qualche cosa e incomincio a dipingerli. Il passaggio però per arrivare ai tombini ha avuto un pregresso. Ecco, questa immagine che vedete è un serbatoio dell'acqua in Belgio degli anni 50. Qui l'immagine è stata molto pulita, è diventata quasi un po' metafisica, e l'attenzione è rivolta in questo caso alla grande pulizia strutturale di questa immagine. Se vedete al di sopra di quella palla esce un piccolo recinto che è l'anello delle scale che prosegue per tutta l'altezza della torre. Quest'anello significa che i tiranti, come vedete, sostengono tutta la palla con un po' come funziona una ruota della bicicletta, quindi quando è pieno di acqua questo gigantesco pallone, l'acciaio funziona nel migliore dei modi, nel senso che sono dei tiranti. A seguire da questa ricerca un po' sulle immagini proto-industriali, questi sono dei vagoncini della miniera della Miata, dove andava a fare delle ricche passeggiate, in quegli splendidi sentieri della montagna. La miniera adesso è chiusa, però è stato costituito un bel museo che raccoglie dei materiali interessanti. Ecco, proprio dal disegno di questi vagoncini, che come vedete hanno quasi una tecnica rappresentativa ottocentesca. La mia tradizione e esperienza di disegno a matita e carboncino si è ripetuta, si è riversata anche nell'uso

del pennello. Il pennello io lo uso quasi secco, quindi andando sulla trama della tela, pur essendo in genere la pittura acrilica è una pittura bagnata. Io preferisco lavorare proprio sulla tessitura della tela e quindi lasciare il pigmento che attraverso tanti passaggi poi dà quelle tonalità diverse del bianco e nero. Ecco qui il

interno attraverso il chiaroscuro. Alcune tracce di colore sono presenti, queste qui sono altri dettagli che ho trovato all'interno dell'ex mattatoio di testaccio. L'ex mattatoio di testaccio presenta moltissimi macchinari che adesso purtroppo sono andati in parte anche perduti, smarriti, alcuni anche rubati, in cui c'era questo qui sono tutte le macchine che servivano per la produzione del freddo. I frigoriferi sono stati realizzati dopo la costruzione del mattatoio di Herzog, quindi negli anni 20 all'incirca, e è un intero edificio che era un vero e proprio frigorifero. Ecco, qui si vedono anche le bombole di azoto. Questa era una attenzione che quando sono entrato per la prima volta lì, ho iniziato ad insegnare al mattatoio quando dalla sede di Madonna dei Monti ci siamo trasferiti nell'ex mattatoio. Ecco, ho trovato questi reperti industriali con alcune tracce di colore molto sbiadite. Le ho riprese queste tracce di colore, anche se molto sbiadite, sebbene la mia passione, il mio interesse sia quello della rappresentazione in bianco e nero, cioè quella rappresentazione della fotografia che tutti i dilettanti, gli appassionati, della fotografia, almeno della mia generazione, quando eravamo giovani, avevamo quella, camera oscura più o meno ricavata di fortuna dentro casa e quindi ci stampavamo queste foto con la miracolo di vedere poi questa immagine che usciva sotto la luce rossa e quindi portarla fuori. Ecco, qui ci sono due immagini che sono a mio avviso anche significative. Vedete, ve le faccio vedere in successione perché sono una ricerca sulla luce. E lo stesso oggetto sono le aviovie dei binari in cui venivano spinti da coloro che lavoravano all'interno del mattatoio, che quindi spingevano gli animali che erano appesi ai ganci che scorrevano su questi binari, con la possibilità di vedere, vedete, la luce proiettata contro l'oggetto e la luce che invece c'è dietro. Quindi il senso diverso del lavoro in bianco e nero nella percezione del cielo, quindi della copertura, i travicelli che sono nella parte alta, e invece quanto emerge poi la luce riflesso su questo metallo abbastanza pulito. Queste sono altre immagini che ho raccolto girando per la Ruhr. La Ruhr è un territorio bellissimo, un'estensione di 240-250 km per 80-90, che è stato trasformato, realizzando alla fine del secolo scorso, quindi all'inizio, a cavallo degli anni 2000, è stato realizzato Hampshire Park. È un territorio, particolarmente interessante perché era il territorio delle miniere del carbone, in cui veniva estratto poi il ferro per la fusione. Era la, miniera più importante, che però è durata pochissimo, perché poi dopo, quando la Germania ha perso la guerra, tutta la produzione del ferro si è trasferita negli Stati Uniti. Ecco, è sempre questa un'area, un terreno molto bello da visitare in bicicletta, perché sono tantissime piste ciclabili, si possono fare degli anelli più o meno lunghi, fino a 400-500 km. E visitare questi musei ricavati attraverso l'esposizione di questi macchinari. Ecco, qui vedete ci sono dei dettagli di turbine, quindi motori. Anche qui ho sperimentato un po' di colore e per la prima volta questi riflessi, anche bianchi, che danno maggiore lucentezza, per la prima volta ho provato a ricavarli dando un colore un po' liquido, una tinta un po' liquida, in modo che dava la sensazione dell'unto sulla macchina. Questa qui è la ventola di raffreddamento di una turbina. Qui, proprio per il gusto non mi sono mai sentito un artista, ma un pittore che riproduceva
la realtà. Mi sarebbe piaciuto tantissimo riuscire ad essere un iperrealista. All'iperrealismo non sono mai arrivato. Sono riuscito ad essere, come mi ha detto il mio maestro Bruno Toscano, a diventare un

Precisionista. Io pensavo che la definizione precisionista fosse quasi una presa in giro. In realtà no, la corrente del precisionismo esiste, Edward Hopper è uno dei precisionisti e il museo che raccoglie il maggior numero di opere dei precisionisti è a Nashville, Tennessee. Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché nel riprodurre gli oggetti che trovavo nella realtà, quindi rigorosamente attento a riprodurre questo, ecco, vedete qui c'è una fibra che si è rotta. Allora il pensiero era: ma cerco di ricomporlo, di restaurarlo, oppure lo conservo così com'è? Ecco, la mia attenzione è quella di riprodurre in realtà quello che trovo. Certo, quando poi, e adesso vedremo i tombini, che c'è un po' di sporcizia, c'è una cicca di sigaretta o altro, quella sicuramente viene tolta perché altera la percezione del disegno. Questa scala un po' escheriana è la torre della distilleria dello zuccherificio di Avezzano. Qui c'è un ricordo, al di là della passione per l'archeologia industriale, c'è un ricordo proprio anche mio personale. Io sono vissuto nella Marsica fino all'età di 12 anni, mio padre era il capufficio dello zuccherificio di Avezzano, quindi questi sono luoghi che da bambino ho visitato attivi. Ci sono poi tornato per vedere come erano ridotti e quindi c'è questo sapore aggiunto degli elementi che hanno subito un po' di degrado. Ecco, questi due comignoli sono particolarmente, a mio avviso, interessanti. Perché sono interessanti? Cioè, questi sono stati montati negli anni 50 da ingegneri tedeschi nel montaggio della distilleria e allora hanno inventato questo gemellaggio tra Berlino e la Marsica. Il simbolo di Berlino è l'orso, il simbolo della Marsica è l'orso marsicano. Allora ecco che queste maniche a vento che stanno sopra, che orientano la direzione del comignolo, sono questi orsi orientati. Quindi c'è questo gusto proprio anche del dettaglio di chi andava lì a costruire delle cose e che cercava di trovare delle relazioni anche tra il luogo d'origine e il luogo dove venivano montati questi macchinari. Questi sono i nastri trasportatori per il trasporto delle barbabietole che quindi venivano raccolte e portate. Io ricordo negli anni 50 che c'erano i carretti trainati dai cavalli che venivano di notte, poi scaricavano le barbabietole e lì venivano montate. C'era questo fortissimo contrasto tra dei macchinari tedeschi che per l'epoca erano l'avanguardia della produzione industriale e poi invece questa situazione della Marsica che era profondamente arretrata. Territorio che invece ha ricevuto un grandissimo impulso negli anni successivi, tant'è che nel giro di pochissimo tempo, 6-7 anni, già all'inizio degli anni 60, è un territorio che ha avuto delle grandissime trasformazioni. Questo invece è una degli edifici in cui è crollato il tetto dell'Italgas, sempre nell'area tra il Mattatoio e la via Ostiense, in cui vedete c'è questa, ecco qui proprio la passione del disegno in bianco e nero è totale, perché vedete che c'è un disegno che tende a spostarsi dal realismo e invece a trasformarsi in una interpretazione astratta che è fatta proprio di luce e di ombre e di ricomposizione dei volumi, lasciando intendere quello che c'è e quindi facendo vedere anche quelle strutture molto leggere che erano le prime anticipazioni delle strutture in ferro. Ma arriviamo al tema centrale, che è quello dei tombini, però anche qui con i tombini ci sono anche altri elementi figurativi. In una mostra che ho fatto di recente, le ho chiamata la mostra Sotto ogni passo, due punti, figure, sagome e tombini, ai quali poi aggiungeremo tra le ultime immagini anche le ombre. Questa è un disegno al quale sono particolarmente affezionato, che indica l'ingresso
nell'area pedonale di Helsinki. Perché sono particolarmente affezionato a questo disegno? Perché è stato uno dei primi che ho fatto, ma il gusto di questo disegno, secondo me, è, vedete, c'è la sagoma del papà con la bambina che porta per mano, però se intravedete dietro c'è un'altra sagoma che sembra quasi un disegno in movimento, la bambina in movimento con questi riccioli che ci sono dietro, perché una volta sbiadito, scolorito questo disegno, hanno rimesso le sagome per riproporlo, però le sagome non collimano bene e allora ecco che c'è questa sensazione quasi di dinamismo tra un disegno preciso, perfetto, che ha i bordi, quello nuovo, e quello che si intravede dietro. Questo è un altro, sempre papà con la bimba che porta per mano. Qui siamo in Svizzera, dove c'è un asfalto un po' più colorato con queste pietruzze azzurre e questo giallo particolarmente forte. Questo è in Val di Funes, una scuola proprio di fronte all'ingresso della valle, quella di Messner, in cui c'è questa scuola elementare in cui i bambini corrono per andare a scuola. Questo è un altro disegno di una bicicletta. Qui ci avviciniamo a quella che poi è anche la mia passione, quindi tutti i segni che ho trovato nelle piste ciclabili. Questo qui siamo in Danimarca e vedete è una pavimentazione fatta con un mosaico che riproduce attraverso la composizione del bianco e invece del San Pietrino, probabilmente un clinker, con questo colore marrone che riproduce questo disegno. Ecco, la bicicletta qui compare in questo già primo tombino nella città di Kyoto. È un tombino che vedete ha una grafica molto minimalista, che è quella giapponese, con questi quadrelli che segnano quasi delle finestre, in cui il tracciato della pista ciclabile è pronunciato da questa sovraimposizione della bicicletta bianca che ci si trova sopra. Questo è un tombino che per un architetto ha un grosso significato, perché questo tombino l'ho trovato a Chandigarh. Chandigarh è una città di fondazione progettata da Le Corbusier. Qui si vede, si capisce proprio qual era la tenacia di Le Corbusier. Le Corbusier disegnava tutto, ha preteso anche che tutta la città di Chandigarh avesse questo tombino che riproduce il tracciato, la pianta della città, con nella parte alta il tracciato del fiume e degli edifici ministeriali, degli edifici pubblici. Ma arriviamo a questo che era anche il tombino iniziale sopra il quale avevamo messo anche la scritta Il giro del mondo in 80 tombini. Il Giappone è sicuramente il paradiso dei tombini. Il Giappone e in Europa la Norvegia. In Giappone ogni tombino ha una sua grafia, un suo disegno, un suo interesse. Questo qui è, vedete, è un tombino che riproduce tante libellule. La libellula non è un caso come disegno del tombino, perché la libellula è un animale per i giapponesi sacro, in quanto è un animale che riesce a vivere nell'acqua, nell'aria e nella terra. Tant'è che nell'elmo del samurai in genere è riprodotta una libellula al suo interno. Quindi c'è questo animale che rappresenta che ha un grosso significato dal punto di vista proprio allegorico e di valore del tombino. Questa è un'immagine giapponese chiarissima dei ciliegi in fiore. Ecco, quello che vi invito a vedere, che questo sono stato sempre molto attento a cercare di riprodurlo, è l'area intorno al tombino. Voi vedrete che in Giappone c'è sempre una superficie intorno sempre molto curata, pulita, ordinata, che sia cemento, che sia asfalto, che sia pavimentazione. Quindi è sempre tutto quanto rappresentato e curato, con anche la pulizia del tombino stesso. Vedete qual è il rilievo di questi ciliegi in fiore su questo fondale. Una breve digressione, girando per Kyoto,
Kyoto, mi sono imbattuto poi nel cimitero di Kyoto. Ecco, questa è una immagine che forse si può mettere anche a confronto con la precisione e la pulizia di quel disegno e questa immagine che sembra quasi che ci troviamo a Manhattan nella scala 1 a 50, 1 a 100, essendo tante urne e quindi non seppellendo il corpo, ma la

Cenere, questi tumuli, questi elementi verticali, questa specie di obelischi, costruiscono una città immaginaria altra rispetto a quella che è la città reale e virtuale, che è proprio questo tessuto molto denso della città. Questo è un disegno che invece ho trovato a Urbino. Ero in gita con gli studenti a far vedere ai ragazzi la casa dello studente progettata da Giancarlo De Carlo, e questo qui era il complesso dell'Aquilone, in cui ho trovato a un certo momento questo stencil in cui questi due ragazzi molto teneri, lui con una cravatta, lei con questo delicatissimo décolleté, che col pugno chiuso salutano chi gli va incontro su questo terreno, su questo cemento molto rude, molto tosto. Giancarlo De Carlo è l'architetto del brutalismo, quindi chi è disegnato è questo. Ci sono tornato poi 3 anni dopo e questo disegno era stato tolto, era scomparso, non c'era più. Quindi è una delle poche tracce che sono rimaste di questa interpretazione. Ma torniamo ai tombini. Questo è un tombino che è molto noto anche sui libri, è stato riprodotto. È il tombino dopo il crollo del muro a Berlino e rappresenta un po' tutta l'architettura moderna e contemporanea che è stata costruita a Berlino, quindi dall'edificio di Renzo Piano alla Torre della Televisione, alla Porta di Brandeburgo, che non è più la periferia quando c'era il muro che divideva le due città, ma è invece questo luogo ormai centrale della città. Ecco, questo è un tombino, questo con la doppia griglia che gli gira intorno, la doppia griglia che gira intorno, che è un modello che si ripete abbastanza spesso e che ha il piatto centrale, che è quello che poi è significativo e rappresentativo della città. Questo è un tombino di Barcellona, Fabregas, quindi è un tombino che copre il condotto del gas. La curiosità viene quasi in mente che da qui il marchio Fendi abbia preso proprio questa traccia, questo disegno. Quindi è un disegno molto raffinato, un po' scompigliato, un po' scomposto. Ecco, vedete che qui rispetto al tombino giapponese l'area intorno ha qualche elemento già un po' più rovinato. Questo è piccolo il tombino, è dell'energia elettrica, l'ho preso a Rio de Janeiro, lungo il lungomare di Ipanema. Perché si riconosce Ipanema? Perché c'è il disegno di Burle Marx, c'è il disegno di Burle Marx che è quello che rappresenta queste grandi onde che sono poi il decoro di Ipanema, del lungomare appunto della città. Vedete come si inserisce lì dentro e di questo c'ho anche un ricordo un po' abbastanza curioso perché io ero su una panchina a fotografare questo tombino. Poi alzo gli occhi, mi guardo intorno e c'era il pan di zucchero, Los Hermanos, praticamente il paradiso terrestre l'intorno. E io mi ero fossilizzato a guardare questo tombino come si inseriva all'interno del lungomare di Ipanema. Però a Rio de Janeiro ho trovato anche questo, un disegno molto raffinato a mio avviso, che è poi quello che ho utilizzato per il banner nella mostra che c'è stata 2 mesi fa all'ambasciata del Brasile. Comparticada significa che per un pezzo di strada il pedone e il ciclista camminano insieme. Non è tanto la curiosità del far camminare insieme pedone e ciclista, ma quanto il tratto modernissimo di questo disegno. Vedete che è proprio un
disegno estremamente raffinato, con pochi tratti, con un collo che scompare, però l'eleganza di queste figure. Questo è un tombino che, al contrario di quello che si legge su Pont-à-Mousson, che è in Lorena, è un tombino che ho trovato davanti alla cattedrale di Perugia. Perché l'ho ripreso? Perché qui c'è anche proprio una curiosità di racconto di quello che sono

Sono le fonderie dei tombini nel mondo. La Pont-à-Mousson è la maggiore fonderia di tombini che appunto si trova in Lorena e in giro per il mondo se ne trovano tantissimi. Il simbolo che lo racconta è quel ponte romano che si trova sopra la scritta di Pont-à-Mousson. Se andate su internet a cercare la città di Pont-à-Mousson in Lorena, anziché trovare la rappresentazione dei palazzi importanti, della cattedrale, quindi dei luoghi di richiamo, c'è proprio un elenco dei tombini, cioè quelli che vengono prodotti perché è la caratteristica principale di questa città. Questo è un tombino che si trova in quasi tutte le strade di Oslo in Norvegia. È un tombino particolare perché, come vedete, ha un'aureola intorno alla testa di chi è rappresentata al centro di questo tombino. Io pensavo all'inizio che fosse la santa protettrice dei norvegesi. In realtà è invece Olaf II, re di Norvegia, che ha cristianizzato la Norvegia all'inizio dell'anno 1000, 1030 mi sembra, e è stato poi santificato. La storia di Olaf II, re di Norvegia, è rappresentata in molte pitture che si trovano in Norvegia, mentre fuori dall'Italia, questo è fuori dalla Norvegia, è difficilissimo che sia rappresentato. Ecco, se vi interessa questo, nella navata di sinistra, la terza cappella a sinistra, si trova San Carlo al Corso, in cui c'è anche una scheda descrittiva di tutta questa storia. Ecco, vedete, Olaf II non è un santo, ha i segni del potere, ha le frecce nella mano, ha il controllo del mondo nell'altra mano, quindi ha un uomo di potere e di rappresentazione proprio della conquista della Norvegia. Ricordate quei disegni che abbiamo visto prima, molto raffinati, sul percorso pedonale e ciclabile che scendeva da Corcovado a Rio de Janeiro. Questa qui invece è la pista ciclabile del ponte di Brooklyn a New York. La curiosità di questo disegno è che si capisce che è la pista ciclabile, che c'è un ciclista, però manca la bicicletta. La raffinatezza di questo disegno è data proprio dal fatto che la bicicletta sono le gambe del ciclista che raccontano la canna orizzontale, il piantone verticale e il piantone diagonale, con questo caschetto un po' buffo e un po' ridicolo su una testa che è staccata dal corpo. Ma ritorniamo ai tombini. Ecco, questo è uno dei tombini che possiamo dire d'autore, perché è davanti alla casa di Adolf Loos a Vienna. Perché dico è un tombino storico particolarmente importante? Perché se vedete queste altre immagini, questa è una vignetta che è uscita su un giornale viennese subito dopo la realizzazione della casa di Adolf Loos. Allora c'è questo signore un po' turbato che guarda questo tombino sollevato e vede che rappresenta lo stesso disegno, privo di ornamento e di decoro, della casa di Adolf Loos. Quindi vedete c'è questo tombino che è proprio un racconto di un momento del superamento dell'ornamento e del decoro nella Vienna degli anni 20. Questo è un altro tombino giapponese a Kobe, è un tombino anche questo particolarmente elegante. Qui un po' di colore era necessario perché vedete c'è questo fluire del vento che sposta queste canne. Queste canne non sono il canneto, gli uccelli e poi il cielo, ma sono le canne che hanno questi fiori a forma di uccello che si trovano proprio in alto. Questa canna si chiama il nadeshiko e è il nome che rappresenta, simboleggia la donna in Giappone, proprio perché ha questa capacità di scomporsi sotto il fluire del vento per non rompersi, non spezzarsi. Quindi, come la libellula era il simbolo del samurai, il nadeshiko è il simbolo femminile, quindi ha questo valore emblematico, allegorico. Questo qui è un tombino che ho trovato a Copenaghen. Sono dei pesci volanti che escono dal mare e che si proiettano sui palazzi che sono dietro. Un altro tombino, questo qui d'autore, questo qui è del BBPR nel Castello Sforzesco di Milano. Cosa
hanno voluto fare i BBPR per non intralciare la pavimentazione con un disegno che potesse interrompere la pavimentazione continua di questi sassi di fiume immersi nel cemento, hanno fatto realizzare un piatto, un disco profondo tanto quanto è lo spessore del cemento con i sassi di fiume annegati, e quindi c'è semplicemente questo disegno, questo anello che si incastra in una cerniera per poterlo sollevare, però a distanza c'è assolutamente la continuità di questo del disegno. Quando ho parlato della Norvegia come l'altro paradiso del tombino, ecco, questo è il tombino che ricorre spesso nella città di Bergen. Bergen è nella costa occidentale della Norvegia, è forse la capitale dei fiordi norvegesi, e questo tombino racconta perfettamente l'immagine pulita ed elegante della città di Bergen, con le case dei pescatori in legno, con questi tetti spioventi, perché ovviamente, pur essendo sul mare, nevica parecchio, questo veliero davanti e dietro una collina con la teleferica che va in alto e che permette di vedere la città poi anche dall'alto. Ecco, quando avevo parlato della pulizia e soprattutto della buona manutenzione dei tombini in Giappone, ecco, questo qui invece è un tombino che ho trovato nel quartiere copto del Cairo. Vedete che è un po' sbocconcellato intorno, la ghisa è rovinata, quindi c'ha proprio questo sapore anche della terra del deserto che gli va intorno e che l'ha in qualche modo corroso. Un altro tombino norvegese, è chiaro, anche qui è la rappresentazione del pescatore con la cerata e con il cappello, che racconta il vivere all'interno della Norvegia. Questo è un tombino questo è proprio firmato da Plesnik. Plesnik è un architetto che ha lavorato a Praga e a Lubiana. Qual è la curiosità di questo tombino? Qui l'ho messo a confronto con la tomba del fornaio Eurisace, che è fuori Porta Maggiore, in via Labicana. Vedete che Plesnik ha ripreso quel disegno, tant'è che anche la scritta in alto è con carattere latini, però però c'è un disegno cosmatesco, queste spirali che girano intorno, che è un'interpretazione di maggiore voluttà rispetto a quello che è che era le formelle del fornaio Eurisace, che quindi, essendo stato fornaio lui e la moglie, aveva voluto una tomba che rappresentasse proprio le formelle del pane. Questo è un tombino a Tainan, in cui si vede che è una città fortificata, con il mare da una parte e il vento dall'altra, che segnano proprio l'esposizione della città all'esterno. Questo è l'unico tombino che ho della Nuova Zelanda, a Wellington, è chiaramente un disegno maori, riprende proprio quei tatuaggi che anche i giocatori di rugby si fanno addosso, e che ripropone un po' il fluire del vento e quindi il dinamismo di un disegno astratto che però diventa estremamente concreto e realistico nel disegno maori. Una serie di tombini con rappresentazioni delle immagini della città, questa qui è Cordoba, in cui vedete nel disco centrale c'è la meschita, c'è la palma, il ponte sul Guadalquivir, la noira, che è per la produzione della farina e quindi delle macine utilizzando lo scorrere del fiume. Magdeburgo ha la Vergine di Magdeburgo con il serto di fiori in mano per indicare la sua purezza. Madrid ha invece come simbolo l'orso che cerca di catturare le mele sull'albero. A El Paso, Texas, cosa poteva esserci in un tombino se non la stella dello sceriffo? Quindi ecco, è proprio anche una simbologia rappresentativa del luogo. Un tombino storico di Sabaudia, del periodo di regime, e quindi con il fascio littorio rappresentato. Ecco, anche qui
Mi ero posto il problema, ma il piatto lo rimetto dritto o lo lascio storto? Perché chiaramente qualcuno che l'aveva tolto.

l'aveva poi rimesso in una posizione sbagliata, però è sempre quell'attenzione a cercare di riprodurre la realtà che uno trova. Questa via Monte Napoleone a Milano, sono dei tombini disegnati, questo è il cubo di Rubik, e qui ovviamente il colore era indispensabile proprio per rappresentare la smaltatura sul ferro e quindi sul racconto dell'elemento cromatico sulla ghisa. Un tombino anche questo di Copenaghen, curiosissimo, stranissimo, perché ha tutto questo incastro di elefanti, sembrano quei disegni nella pressione del legno che faceva Enzo Mari quando raccontava o gli animali della giungla o gli animali dell'acqua. Ma arriviamo a questo tombino di Ostia Antica, ecco la tanta accortezza nel conservare gli elementi storici famosi. In questo caso abbiamo proprio una lastra imperiale che, dovendo coprire un chiusino, l'hanno staccata dalla parete, fatti dei fori e messo per terra. Un tombino di Barcellona che racconta davanti alla cerreria subirà tutti i mestieri. Io l'ho preso poi questo qui per raccontare anche il giro del mondo in 80 tombini, perché essendo 9x9 di lato erano 81 i tombini che raccontavo. Un tombino di Nazareth, questo qui è di Teheran, questo di Seul è quasi un tombino chagalliano con questi elementi che svolazzano leggerissimi, e questo è inglese, giusto gli inglesi potevano fare un tombino che racconta la classica torta inglese di cioccolato, pere, mele e Armagnac. Ma arriviamo a queste altre immagini. Questo qui è davanti al Palazzo di Cnosso a Creta. Chi ha visitato il Palazzo di Cnosso sa che c'è la Sala delle Regine che è ricoperta di disegni che rappresentano i delfini. Questo tombino davanti, con il rubinetto dell'acqua, che significa il condotto dell'acqua, c'ha proprio i delfini come racconto. Altri pesci volanti, questi qui sono di Pechino, sembrano quasi che riprendono il tema di quelli di Copenaghen. Istanbul ha un racconto che vedete, c'è la mano che indica Fatima, che è quella che sta in tutte le spille di buona fortuna e di buona sorte, che è la sintesi dei quattro minareti di Santa Sofia, con anche le quattro cupole laterali. Manca la grande cupola centrale, perché la grande cupola centrale avrebbe impedito di raccontare questa rappresentazione sintetica di Fatma attraverso il tombino. A Prato, un tombino in cui c'è la falce e il martello. Adesso Prato è praticamente occupata quasi interamente dai cinesi, quindi sembra quasi una predisposizione ante litteram di un tombino comunista. Un tombino in travertino che si trova sulla scalinata di Trinità dei Monti, quasi michelangiolesco. A Novi Ligure, città del ciclismo, perché a Novi Ligure è nato sia Coppi che Costante Girardengo, quindi c'è questa dedica ai due grandi campionissimi attraverso un tombino che in tutta la città riproduce sempre il ciclista. Ma finiamo con l'ultimo tombino. Questo qui è l'80esimo, veramente l'81esimo tombino, quello che quel disegno di Barcellona davanti alla cerreria subirà, racconta un po' il mio pensiero e la voglia di fare il giro del mondo in 80 tombini. Questo topolino, che cerca di uscire da un tombino e cita Martin Luther King, segna proprio il desiderio, I have a dream, di uscire dal tombino e girare il mondo attraverso luoghi che lui conosce abbastanza bene. Questo è un po' il racconto che vi ho voluto fare in 8 anni, che andando in giro in bicicletta ho trovato un po' i tombini in tutto il mondo. E questo topolino di Halmstad, in un paesino della costa occidentale svedese, quasi di fronte alla Danimarca, lo rappresenta e lo racconta alla perfezione. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: Aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia.
1: È nata così

0: Una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, l'articolo 117 della nostra Costituzione e il Codice dei beni culturali distinguono due macrofunzioni che sono la tutela appunto e la valorizzazione. Sono chiamate funzione macrofunzione in quanto vengono ritenute funzioni contenitore di altre attività altrettanto importanti e necessarie allo sviluppo di queste funzioni. E secondo un ordine logico-giuridico, queste attività, la prima di queste attività, l'anello della catena, è la conoscenza. Infatti solo attraverso un'attività conoscitiva, sistematica, tecnico-scientifica è possibile contestualizzare un bene all'interno di un contesto geografico, storico, artistico e stilistico. Questo consente successivamente all'amministrazione il riconoscimento del bene come interesse culturale. Segue a questa fase conoscitiva la fase della catalogazione, quindi l'individuazione, la descrizione e la registrazione del bene come bene di interesse culturale, che prevede che è effettuata, diciamo che come già citato precedentemente, in Italia la fase della catalogazione è un aspetto coordinato dall'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione. Successivamente alla fase di individuazione i beni devono essere protetti e conservati. La protezione riguarda l'aspetto dell'integrità materiale del bene e la sua destinazione d'uso, mentre la conservazione è relativa al mantenimento all'interno del patrimonio culturale. Queste sono due funzioni che rientrano all'interno di un'altra attività fondamentale, che è la gestione. La gestione è la concretizzazione della funzione cardine di cui ho parlato prima, che è la tutela. Alla tutela segue la valorizzazione come funzione, come macrofunzione, che come disciplina l'articolo 6 del Codice dei beni culturali consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività che promuovono la conoscenza del patrimonio culturale, e si occupa anche di creare le condizioni di fruizione affinché i beni siano conosciuti da tutti i soggetti, compresi i soggetti diversamente abili.
1: Se io lo richiedessi di una sottigliezza, che differenza c'è fra fruibilità e fruizione?
0: La

0: fruibilità è una competenza della gestione e riguarda le condizioni di salute del bene. Io ho fatto un esempio nella mia tesi: all'interno di alcune tombe etrusche la natura costitutiva di queste tombe non permetteva o comunque necessitava di una visita scaglionata per i visitatori, e quindi di questo aspetto della fruibilità del bene se ne occupa la gestione. La fruizione invece, che è competenza della valorizzazione, indica il modo di fruire di quel bene, quindi creare tutte le condizioni affinché, come detto prima, il bene sia
1: benissimo
0: fruibile.
1: Ora facciamo un passo avanti, entriamo nella uno e mezzo. Entriamo nel sistema della valorizzazione, e quindi anche la valorizzazione dovrebbe essere un'attività programmata. E come funziona la programmazione o le programmazioni della valorizzazione?
0: Sì, la valorizzazione è necessariamente una funzione che richiede la programmazione per le sue multidirezioni e la partecipazione, multipolarità che le viene riconosciuta. Infatti i soggetti che sono coinvolti non sono solo lo Stato, sono le amministrazioni pubbliche, ma anche i privati. Infatti rientra tra le funzioni che lo Stato riconosce come funzione attività concorrente per le pubbliche amministrazioni e per i privati. Tornando alla programmazione, il codice prevede una programmazione ascendente e discendente. La programmazione ascendente, detta anche programmatoria, si divide...
1: Allora, questa gliela diamo per buona in maniera che acceleriamo, e passiamo all'ultima, l'ultimo tema, che è quello della partecipazione dei privati alla valorizzazione. Esistono tante diverse forme partecipazione previste dal codice dei beni culturali e anche poi da qualche legge ad hoc. Riesci a farmene anche solo un elenco così?
0: Sì. Il codice utilizza i moduli negoziali che rientrano all'interno dell'amministrazione, dell'amministrare per accordi, e in maniera diciamo più vista da lontano li possiamo elencare secondo una sequenza di moduli pattizi, e poi ci sono i moduli consensuali e i moduli e i contratti. I moduli pattizi riguardano i rapporti di collaborazione tra gli ordinamenti di pari grado, pensiamo allo Stato e la Santa Sede. Mentre i moduli consensuali sono rapporti tra le amministrazioni e tra questi e gli organismi privati.
2: Non posso fermare perché credo che sia più che sufficiente cogliere la sua capacità di essere dentro il lavoro che ha fatto. Io vorrei chiudere questa discussione, se non ci sono altre richieste dei colleghi di intervento, con un richiamo che mi è piaciuto molto, e piace molto, che fa lei in epigrafe della sua tesi, citando Settis, quando dice che i beni culturali non sono cose ma relazioni. E questo è molto vero, perché il bene culturale è un po' come l'arte. L'arte, se non c'è il rapporto fra l'artista e il fruitore attraverso un ponte magico, non esiste. Il bene culturale, se non c'è una relazione fra la stessa realtà con la sua storia sedimentata e chi in quella realtà cerca, prova, tenta, i verbi sono tanti, di immergersi, non esiste il bene culturale. Esistono ruderi, esistono monnezze, come si dice in altre parti di questa città, esistono difficoltà a relazionarsi. Il bene culturale dovrebbe, come il titolo del libro di Settis, essendo un bene comune, deve essere percepito innanzitutto come bene e poi il resto discende. Quindi è molto importante il lavoro che lei ha fatto, e il rapporto poi con gli enti privati, credo che è un altro capitolo, è uno dei misteri dolorosi di questo paese.
3: Signora Valeria Mallia, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea. Tenendo presente il curriculum degli studi e la discussione di laurea, le ha assegnato punti 110 su 110 e la lode.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, innanzitutto la mia tesi riguarda la progettazione e la valutazione di un sistema di supporto decisionale per il reparto che si occupa di gestire le scorte all'interno della propria struttura ospedaliera. È stata condotta inizialmente un'analisi della letteratura da cui è emersa il gap che si intende colmare nel lavoro, tradotta nella domanda di ricerca. Un sistema di supporto decisionale produce dei risultati migliori rispetto alle politiche di gestione scorte più comunemente utilizzate in ambito della blood supply chain? Per rispondere a questa domanda si è deciso di sviluppare un simulatore in linguaggio Python che riproduca una catena di approvvigionamento del sangue basato su dati nazionali medi, e implementare tre politiche di gestione delle scorte più comunemente utilizzate in quest'ambito e valutare le performance di tali politiche tramite un piano sperimentale. Il simulatore riproduce dunque una catena di approvvigionamento dove tutto parte dall'unità di raccolta. Lì il sangue viene prelevato dai donatori e qui viene

la prima criticità, in quanto la donazione è un dato incerto e imprevedibile. Dopodiché vengono trasferiti nei servizi trasfusionali, dove il sangue intero viene separato nei vari emocomponenti come globuli rossi, piastrine e plasma. Qui vi è un ulteriore problema, in quanto due di questi componenti, che sono i globuli rossi con i suoi 42 giorni di shelf life e le piastrine con i suoi 5 giorni, sono gli elementi più critici a scadenza breve. Il plasma invece ha 24 mesi, non desta preoccupazioni. Infine troviamo le strutture ospedaliere dove avvengono la trasfusione dei pazienti, che devono ricevere le unità nei tempi e nelle quantità corrette. Qui vi è forse la criticità più grave, che è l'incertezza della domanda. Dunque, senza un'adeguata gestione delle scorte, le unità tendono a essere smaltite prima di essere utilizzate e trasfuse ai pazienti. Il sistema di supporto decisionale, quindi la politica basata su questo sistema di supporto decisionale sviluppato, analizza tutti quanti i nodi della rete. E se un nodo necessita di ricevere delle scorte, vengono analizzati successivamente tutti quanti gli altri nodi ed attribuito loro un punteggio basato su tre variabili, dopodiché il nodo con il punteggio maggiore viene selezionato come nodo donatore. Il piano sperimentale adottato consiste nel variare un fattore alla volta mantenendo costanti gli altri. I fattori selezionati sono la variabilità del trasporto e l'intensità della domanda. È stato utilizzato il metodo Monte Carlo nella simulazione al fine di stimare il comportamento medio del sistema. Qui vediamo il primo KPI, il service level. E in tutti i KPI che vedremo, la variabilità del trasporto, sia per quanto riguarda i globuli rossi che per le piastrine, non hanno avuto alcuna incidenza su tutte e tre le politiche al variare di tutti gli scenari. All'incremento invece dell'intensità della domanda si registra un delta del DSS rispetto alla politica FIFO, linea tratteggiata rossa, in diminuzione di 5-10 punti percentuale. E invece in aumento rispetto alla politica del punto di riordino di circa 5 punti percentuale. Per quanto riguarda la componente piastrinica, invece all'incremento della domanda si registra un delta rispetto ad entrambe le politiche in modo analogo in aumento di 40 punti percentuali ciascuno. Il tasso di spreco dei globuli rossi al variare di entrambi i fattori e in tutte e tre le politiche risulta essere pressoché nullo, dunque trascurabile. Il tasso di spreco invece per quanto riguarda le piastrine all'incremento del livello della domanda si registra un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 10-15 punti rispetto alla politica del punto di riordino di 30-35. Qui troviamo il Supply Chain Efficiency Index, un indice che sintetizza i due KPI precedentemente visti, il livello di servizio e il tasso di spreco, in modo da riuscire a capire come impattano i risultati entrambi i KPI su tutte e tre le politiche contemporaneamente. Per quanto riguarda i globuli rossi, possiamo osservare essere lo specchio del livello di servizio, in quanto il tasso di spreco abbiamo visto essere pressoché nullo. Per ciò che concerne invece la componente piastrinica, il delta all'incremento dell'intensità della domanda, notiamo un delta in aumento rispetto a FIFO di 10-15 punti percentuale e rispetto alla politica del punto di riordino di 40 punti. Qui troviamo invece il costo totale che sviluppano tutte e tre le politiche, della somma tra tre voci di costo: il trasporto per trasportare le unità lungo la rete, i costi di produzione delle unità non utilizzate e scadute e le spese cliniche per i giorni di mancata scorta. All'incremento dell'intensità della domanda osserviamo un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 70 punti, passando da un più 35 a un meno 35%, e invece rispetto alla politica del punto di riordino, nel complesso in diminuzione con un andamento prima decrescente e poi crescente di circa 10-15 punti. Sulla base delle ipotesi sperimentali formulate, possiamo dire che la prima ipotesi è stata confermata in maniera parziale. La politica del DSS presenta infatti il valore medio più elevato solo nelle piastrine e a livello più alto dell'intensità della domanda, non negli altri casi.
La seconda ipotesi non è confermata.

confermate, in quanto in nessun KPI il valore medio del DSS raggiunge il valore più elevato al livello più alto del fattore trasporto. È confermata la terza ipotesi, in quanto in tutti i KPI la politica del DSS, quindi il suo valore medio, raggiunge il valore più alto all'aumentare del fattore dell'intensità della domanda.

0: domanda. Il trasporto, almeno su scala provinciale, risulta essere irrilevante. Le piastrine risulteranno essere invece il componente più critico a causa della sua brevissima shelf life di 5 giorni. Tra i limiti del modello abbiamo il fatto che la simulazione è stata eseguita tramite una provincia media, quindi non è stata attenzionata una reale provincia italiana. Domande e donazione sono state modellate tramite distribuzione gaussiana. Per una migliore rappresentatività del modello sarebbe meglio utilizzare dei modelli di previsione della domanda più accurati, come modelli di previsione della domanda a breve termine, utilizzando delle serie temporali. I globuli rossi sono stati trattati come componente omogeneo, senza sinergia tra le varie compatibilità con gruppi e fattori, il che incide sulla complessità del modello. Tra gli sviluppi futuri vi è senz'altro quello di integrare il simulatore con il sistema informativo dei servizi trasfusionali Sistra, in maniera tale da fare una sinergia con i dati reali di una provincia reale italiana, e implementare magari un nuovo fattore al piano sperimentale, come il tasso di donazione, è di sicuro quello lì di implementare e integrare algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere la domanda ospedaliera nel breve termine. Grazie per la vostra attenzione.
1: Signor Giuseppe Sergi, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferiti in nome della legge la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 110 su 110 e lode.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria.

0: I'm from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrate

Plus AI ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Sono altre procedure concorsuali, sempre concorsuali, ma diverse da quelle che abbiamo visto in precedenza. Argomenti di questa lezione: liquidazione coatta amministrativa,

Questa invece è una procedura amministrativa, anche se, lo vedremo, si interviene anche il Tribunale. Presupposti: soggettivo, imprese con attività di interesse generale, banche, assicurazioni, cooperative, eccetera. Sono imprese rispetto alle quali c'è un interesse di carattere generale. Pensate alle banche, c'è il problema della tutela del credito, l'assicurazione, anche lì la tutela dei fondi assicurativi, le cooperative. Sono quindi imprese che sono sotto l'interesse generale e sono sotto la vigilanza di qualche ministero. Per le banche, la Banca d'Italia, le assicurazioni e l'ISVAP, le cooperative, il Ministero delle Imprese. Presupposto oggettivo, insolvenza o regolarità di gestione. Attenzione, questa procedura concorsuale si apre sia nel caso di insolvenza dell'impresa, sia anche in caso di irregolarità della gestione. Prendete per esempio una banca che abbia una regolarità della sua gestione, anche se pienamente solvente, potrebbe essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura amministrativa. Questo implica che si applicano le regole della speciale autorità di vigilanza sull'impresa di cui si tratta. Regole generali, codice della crisi d'impresa, articolo 293. Ci sono regole generali della liquidazione coatta amministrativa, cioè regole fissate un tempo dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d'impresa, ma non si applicano soltanto queste regole, perché ci sono regole specifiche in legge speciale, pluralità di modelli della liquidazione coatta. Quindi non c'è una sola liquidazione coatta amministrativa, ma ci sono tante discipline a seconda, per esempio, della liquidazione coatta amministrativa delle banche, quella delle assicurazioni, quella del cooperativo o di altre attività che sono sottoposte a questa procedura. Naturalmente io parlerò soltanto delle regole generali, perché senza, non c'è necessità di scendere nel dettaglio delle singole leggi speciali. Accertamento dell'insolvenza, dichiarazione giudiziale, articolo 297. Se la liquidazione coatta amministrativa è aperta per l'insolvenza delle imprese, la dichiarazione dell'insolvenza è fatta in sede giudiziale. La dichiarazione giudiziale è un accertamento importante che determina delle conseguenze civili e anche penali. Detto in un'altra lezione che a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma lo stesso vale se si tratta di liquidazione coatta amministrativa con insolvenza, ci sono dei reati che sono propri della procedura. Su istanza di creditore o autorità di vigilanza. Quindi c'è una dichiarazione giudiziale e c'è questa dichiarazione che è fatta su istanza di creditori o dell'autorità di vigilanza. Perché tutte queste imprese che sono assoggettate a liquidazione coatta amministrativa sono vigilate da specifiche autorità pubbliche. Sentenza da tribunale. L'accertamento di insolvenza viene fatto con sentenza da parte del tribunale competente, come al solito, secondo il Comune, cioè il centro di interessi principali. Apertura della procedura. Decreto del ministro competente. La procedura però non si applica con la sentenza di accertamento del tribunale, ma si applica col decreto del ministro competente, a seconda del tipo di liquidazione coatta amministrativa. Soltanto a quel momento si apre la liquidazione coatta amministrativa. Nomina il commissario liquidatore del comitato di sorveglianza. Il ministro competente nomina il liquidatore e nomina anche il comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza, che è una funzione analoga, ma come nel comitato dei creditori, nella liquidazione giudiziale, però mentre il comitato dei creditori è espressione esclusiva degli interessi dei creditori e quindi è composto da creditori o loro rappresentanti, qua invece è composto anche da un creditore, solitamente, ma anche da esperti nominati all'autorità di vigilanza. Accertamento del passivo. Fase amministrativa, accertamento del commissario. Anche nella liquidazione coatta amministrativa c'è un accertamento del passivo all'interno della stessa procedura, soltanto che l'accertamento è fatto dal commissario liquidatore, che sostituisce in questa procedura il curatore della liquidazione giudiziale. E viene in una fase amministrativa esterna a quella giudiziale. Elenco dei creditori ammessi o respinti.

pugnazione al tribunale. Il commissario liquidatore predispone l'elenco dei creditori ammessi, li ammette direttamente lui, oppure quelli che li respinge. I creditori però possono ricorrere al tribunale impugnando l'elenco fatto dal commissario liquidatore. Spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? Un altro argomento, amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria, e lo dice il termine, è straordinaria. A straordinaria rispetto alle altre procedure concorsuali. Salvataggio di grandi imprese, più interessi contrastanti. L'amministrazione straordinaria ha una storia travagliata. Viene introdotta nel nostro ordinamento al di fuori dell'allora vigente legge fallimentare con una legge chiamata legge Prodi, perché il ministro, allora il ministero si chiamava Industria, quello che ora si chiama Ministero delle Imprese, era Prodi. Ecco, per il salvataggio di imprese in difficoltà, che in quel momento era, diciamo, fine anni 70, inizio anni 80, c'è stato un periodo di grandi crisi, anche di imprese enormi, di grandissime dimensioni. Ci sono più interessi contrastanti per queste imprese, soddisfacimento ai creditori e continuazione dell'attività. Le procedure concorsuali tendono a soddisfare i creditori, però ma soprattutto nelle grandi imprese, il problema della continuazione dell'attività, evitare che si chiudano stabilimenti industriali e così via. Per questi sono interessi contrastanti che la legge fallimentare allora vigente non riusciva, diciamo, a conciliare. È stata introdotta una legge apposita. Forse ora non ci sono più quelle esigenze, perché come abbiamo visto parlando della liquidazione giudiziale, la continuazione dell'attività d'impresa è tenuta presente per tutte le procedure concorsuali. Tuttavia è difficile, diciamo, cancellare una legge, soprattutto le esperienze che si sono fatte. Interessi pubblici al salvataggio dell'impresa. Nelle grandi imprese ci sono interessi pubblici molto importanti, cioè la continuazione dell'attività. Pensate, diciamo, imprese di grandi dimensioni che hanno migliaia di dipendenti, che producono qualcosa di molto importante. Ecco, in questi casi l'amministrazione straordinaria sembrava allora, e forse diciamo ora non è più così, ma sembrava allora l'unico strumento per poter proseguire l'attività d'impresa. Riforma amministrazione straordinaria, legge Prodi del 1979 abrogata. Vi ho detto che l'esperienza amministrazione straordinaria nasce nel 1979 con quella che viene definita la legge Prodi. Per una legge che è andata, diciamo, sotto gli strali dell'Unione Europea. Perché? Perché le amministrazioni straordinarie, allora, se nel vigore della legge Prodi, erano finanziate dallo Stato, nel senso che il commissario straordinario, che è l'organo principale dell'amministrazione straordinaria, poteva chiedere la garanzia dello Stato per ottenere prestiti dalle banche. Per l'Unione Europea si trattava di aiuti di Stato, quindi è stato necessario riformare quella legge. Col decreto legislativo numero 270 del 1999, cosiddetta Prodi bis. Prodi non c'entrava più niente, ma siccome era la riforma della vecchia legge Prodi, si chiama tuttora l'amministrazione straordinaria Prodi bis del 1999. Solo prospettive di risanamento, diversamente liquidazione giudiziale. Dove è stata la innovazione fatta dalla riforma del 1999 per evitare di essere sanzionati dall'Unione Europea? L'amministrazione straordinaria può essere condotta e condotta anche con garanzie dello Stato, ma solo quando ci sono prospettive di risanamento. Se non ci sono prospettive di risanare l'attività di quell'impresa, bisogna andare allora al fallimento, ora quella liquidazione giudiziale. Presupposti dell'amministrazione straordinaria, imprese insolventi. Il primo presupposto è quello che si tratti di imprese commerciali, vediamo poi anche l'aspetto delle dimensioni, imprese che siano insolventi, con almeno 200 lavoratori. Si deve trattare di imprese di grandi dimensioni, in realtà 200 non è una grande impresa, ma comunque non è certo un'impresa medio-piccola. Debiti non inferiori a 2/3
importo totale sia dell'attivo sia del ricavo.

si deve trattare di imprese con un grande indebitamento, un medio più che un grande indebitamento, con un indebitamento enorme rispetto all'attività svolta. Questa enormità dell'indebitamento è stata indicata in un rapporto che i debiti non devono essere inferiori ai 2/3 dell'importo totale sia dell'attivo sia dei ricavi. Questi sono i presupposti in base al quale un'impresa può essere soggettata a amministrazione straordinaria invece della liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale ordinaria. Finalità e iniziativa. Conservazione del patrimonio produttivo. L'amministrazione straordinaria tende a conservare il patrimonio produttivo, a salvarlo, a consentire che quell'attività prosegua e quindi non si perdano le esperienze e le capacità che sono insite in quell'impresa. Ricorso di debitore, creditori, pubblico ministero ed ufficio. Chi può chiedere all'amministrazione straordinaria della Prodi bis? Si può chiedere con ricorso lo stesso debitore, i creditori, il pubblico ministero ed ufficio. Attenzione, vi ricordo che invece nella liquidazione giudiziale non c'è più l'iniziativa d'ufficio, nel senso che la liquidazione giudiziale non può essere chiesta d'ufficio dal Tribunale, ma soltanto da quei soggetti che sono gli stessi previsti anche per l'amministrazione straordinaria. Qui invece è possibile chiedere all'amministrazione straordinaria anche d'ufficio allo stesso Tribunale. Fase della procedura, fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. L'amministrazione straordinaria in realtà si divide in due fasi, se vogliamo in due procedure. Una prima fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. Vi ho detto che l'amministrazione straordinaria può essere aperta soltanto se ci sono prospettive di risanamento. Le prospettive di risanamento devono essere esaminate in concreto nel corso di questa fase di accertamento. Sbocchi amministrazione straordinaria. Se c'è le prospettive di recupero, si ha lo sbocco dell'amministrazione straordinaria. Oppure conversione in liquidazione giudiziale. Se invece in questa fase di accertamento, una fase sempre con un commissario che deve verificare quali sono le prospettive di recupero dell'impresa, se non sono indicate le prospettive di recupero, si finisce nella liquidazione giudiziale. Devo dire che è diventato molto raro che si passa alla liquidazione giudiziale, non perché tutte le imprese siano risanabili per il recupero, ma nel senso che lo stesso commissario giudiziale, nell'interesse dell'impresa, cerca diciamo, di esercitare fino all'ultimo le possibilità di recuperare l'impresa. Per cui, a distanza di anni, questa fase diagnostica che ha previsto la possibilità di recupero si dimostra non percorribile e si finisce alla liquidazione giudiziale dopo una lunga amministrazione straordinaria, diciamo in qualche modo inutile. Fase diagnostica, sentenza dichiarativa di insolvenza. La fase diagnostica inizia con una sentenza dichiarativa di insolvenza, deve essere dichiarata l'insolvenza perché è un presupposto, un'amministrazione straordinaria, che l'impresa sia insolvente. Si nomina il commissario giudiziale, si nomina il commissario giudiziale, lo nomina il tribunale. Relazione entro 30 giorni. Il commissario giudiziale ha 30 giorni di tempo per fare una relazione. Questa relazione deve spiegare se è possibile e come è possibile recuperare l'attività dell'impresa. Prosecuzione dell'attività. Nel frattempo prosegue l'attività. È una fase delicata. In un'altra lezione vi ho detto che nella liquidazione giudiziale è possibile quello che si chiama l'esercizio provvisorio, ma l'esercizio provvisorio è diciamo, una prosecuzione a rischio, nel senso che se la gestione è in perdita, le perdite le provoca la procedura. Qua nella fase diagnostica c'è la prosecuzione dell'attività necessaria, obbligatoria, perché è una conseguenza. Significa che in quel periodo l'impresa, che è difficile che il commissario giudiziale che prende le redini di quell'impresa insolvente riesca a riportarla in attivo, ecco, cioè, con il rischio che le perdite si riverberano sul patrimonio della stessa impresa insolvente. Spunti di riflessione. È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? È davvero

dilemma questo, però molti si sono chiesti perché non viene abrogata l'amministrazione straordinaria. Non si riesce, ecco, ci sono di quei interessi, c'è questa tendenza a perpetuare questa procedura speciale. Svolgimento dell'amministrazione straordinaria. Vediamo, una volta che viene aperta l'amministrazione straordinaria, come questa si svolge. Concrete prospettive, articolo 27 della legge Prodi bis. Raggiungere equilibrio economico dell'attività tramite uno dei seguenti indirizzi. Prima di vedere quali sono quegli indirizzi, vi spiego un attimo l'importanza di poter indicare uno degli indirizzi, quello di raggiungere l'equilibrio economico dell'attività. Raggiungere equilibrio economico significa che l'impresa, secondo le prospettive e gli accertamenti fatti dal commissario, è in grado di ottenere il riequilibrio della propria attività. Un'impresa che era insolvente, dunque che non poteva svolgere l'attività con successo, ma bisogna che si preveda la possibilità che raggiunga l'equilibrio economico dell'attività secondo l'indirizzo che deve scegliere, ovviamente secondo le possibilità concrete, lo stesso commissario. Il primo di questi indirizzi è A. Fate attenzione, sono le lettere che viene messo in articolo 27 della Prodi bis. A. Cessione complessa aziendale, cioè il riequilibrio economico dell'attività può essere ottenuto mediante la cessione dei complessi aziendali. Potrebbe sembrare una forzatura, nel senso che il riequilibrio economico dell'impresa si ottiene cedendo il complesso aziendale. Ma non è quello che è possibile ottenere anche nel corso della liquidazione giudiziale. Sì, è vero, però è rimasta questa possibilità che è prevista dall'amministrazione straordinaria, con la cessione complessa aziendale che consenta di raggiungere l'equilibrio economico. B. Ristrutturazione dell'impresa. L'impresa che si ristruttura, cambia il settore dell'attività, cambia le modalità di svolgimento, in qualunque modo l'impresa che continua la stessa attività. A e B sono i due indirizzi inizialmente previsti dalla Prodi bis per raggiungere l'equilibrio economico delle attività. Se non si raggiungono questi equilibri, questi indirizzi, si passa necessariamente alla liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Poi è stata introdotta una bis, un terzo indirizzo nel settore degli indirizzi pubblici, prosecuzione dell'esercizio. Cioè si raggiunge equilibrio economico dell'attività proseguendo l'esercizio. Non è detto che la continuazione dell'esercizio contenga di risanare l'impresa, però se l'esercizio di servizi pubblici è essenziale, l'importante è evitare che si interrompa quel servizio pubblico. Quindi questi sono i tre indirizzi che possono essere previsti e che consentono di proseguire e svolgere l'amministrazione straordinaria. Organo della procedura. Uno o tre commissari straordinari per le imprese grandissime in amministrazione straordinaria. Tre commissari straordinari per quelle di minori dimensioni, ma sempre grandi, un solo commissario. Sono nominati dal Ministero delle Imprese. Comitato di sorveglianza. Il Ministero delle Imprese nomina anche il Comitato di Sorveglianza. Il Comitato di Sorveglianza non è rappresentativo solo dei creditori, come avviene nella liquidazione giudiziale, ma è anche rappresentativo di quel tipo di attività. Per questo il Ministero dell'Industria nomina solitamente due dei componenti del Comitato di Sorveglianza come esperti del settore di quell'attività specifica. Nomina parte del Ministero delle Imprese, quindi una nomina amministrativa, non una nomina giudiziale, come avviene invece per il Comitato dei Creditori nella liquidazione giudiziale. Giudice delegato. Tuttavia c'è un giudice delegato perché ci sono delle questioni che devono essere trattate nel Tribunale. Ecco, per questo ci sono, tra gli organi della procedura sono i commissari straordinari, il Comitato di Sorveglianza e il giudice delegato. Disciplina dei gruppi, articolo 80. Procedure
procedura madre.

estensione ad imprese insolventi del gruppo, anche senza requisiti dimensionali. La disciplina dei gruppi, che ora è prevista anche dal codice della crisi e quindi per la liquidazione giudiziale, nell'amministrazione straordinaria è stata prevista fin dall'origine, perché trattandosi di imprese di grandi dimensioni era non normale, ma necessario che si trattasse di imprese facenti parte di un gruppo. Ecco, che cosa avviene nelle amministrazioni straordinarie di gruppi? Che c'è una procedura madre, non c'è un'unica procedura, ma c'è una procedura madre, quella che è stata dichiarata per prima, una procedura che si estende anche iniziativa dei commissari straordinari ad altre imprese del gruppo necessariamente insolventi, ma anche se non hanno requisiti dimensionali. Quindi l'amministrazione straordinaria non riguarda soltanto le imprese che abbiamo quei requisiti dimensionali che abbiamo visto prima, ma si applica anche in quelle che sono al di sotto di quelle dimensioni, purché si tratti sempre di imprese insolventi. Programma di gruppo delle procedure. C'è un programma di gruppo delle procedure, perché le procedure sono tra di loro collegate e quindi, diciamo, devono il programma ai fini dell'esecuzione di uno degli indirizzi previsti dall'articolo 27 della Prodibis deve essere fatto sulla base di un programma di gruppo. Azione di recupero, revocatorie, solo in caso di cessione o liquidazione giudiziale. Vi ho detto che uno dei motivi per i quali la legge Prodi iniziale era stata, diciamo, abrogata a seguito di interventi dell'Unione Europea è che sostanzialmente l'amministrazione straordinaria portava ad una gestione delle imprese a carico dei creditori. Ecco, non c'erano soltanto le garanzie dello Stato, che sono state considerate inammissibili, ma c'erano anche le azioni revocatorie. Le azioni revocatorie sono previste, l'abbiamo visto in altra lezione, in ambito della liquidazione giudiziale, perché servono a recuperare diciamo, beni, cespiti che sono usciti dal patrimonio dell'impresa insolvente e che servono per adempiere al pagamento dei creditori in concorsuale. Invece nell'amministrazione straordinaria le revocatorie non è detto che portino ad un incremento della soddisfazione dei creditori, perché già nella fase propedeutica c'è il rischio che l'esercizio dell'impresa venga fatto, diciamo, facendo sopportare le perdite dal patrimonio dell'impresa insolvente. Ma a maggior ragione se si esperissero l'azione revocatoria, il recupero di queste somme che sono uscite prima del patrimonio andrebbero semplicemente a favorire la continuazione delle imprese che magari sarebbero incapaci di risanarsi. Per questo le revocature sono ammissibili solo in caso di cessione. Quindi la lettera A dell'indirizzo A e non nell'altro indirizzo, o di liquidazione giudiziale, cioè quando si passa diciamo, alla liquidazione giudiziale. Abuso di direzione unitaria. Nel caso delle imprese legate di gruppo è molto spesso che l'impresa che controlla i gruppi abbia utilizzato e impiegato il proprio potere di direzione per favorire se stessa o qualcuna delle imprese. Ecco, in questo caso si esercita nell'ambito dell'insolvenza di gruppo nell'amministrazione straordinaria. Si esercitano le azioni di recupero, di risarcimento del danno sulla base di abuso di direzione unitaria. Revocatura infragruppo aggravata. Nell'ambito dei rapporti di gruppo è facile che si siano commessi atti, operazioni che abbiano danneggiato qualcuna delle imprese. Allora si possono esercitare delle revocature infragruppo per recuperare quanto illegittimamente è uscito da una società per favorire un'altra società. Accertamento del passivo, come nella liquidazione giudiziale. L'accertamento del passivo, però, nell'amministrazione straordinaria non ha niente di amministrativo, come abbiamo visto invece nella liquidazione a quarta amministrativa. Nell'accertamento del passivo, l'amministrazione straordinaria
si

seguono le stesse regole della liquidazione giudiziale. Quindi c'è la domanda dei creditori fatta al tribunale, c'è il progetto dei commissari straordinari. Ecco, quindi vedete l'amministrazione straordinaria come per certi versi, e scusate se lo ripeto, diventa una sorta di doppione di quanto ormai è già previsto nella liquidazione giudiziale ordinaria. Però diciamo è difficile togliere quello che sta, i poteri che sono stati attribuiti alle amministrazioni che seguono le amministrazioni straordinarie, in particolare il Ministero delle Imprese. Noi abbiamo quindi accertamento passivo con la domanda presentata al creditore al tribunale. Anche qua il creditore non è obbligato a presentare la domanda di ammissione al passivo, però se non presenta domanda diciamo, tempestivamente o entro certi limiti, anche in sede tardiva, il creditore non può ambire ad essere soddisfatto nell'ambito della procedura. Poi c'è il progetto dei commissari straordinari che presentano il progetto sulla base del quale i creditori possono presentare delle osservazioni. E poi c'è il decreto del giudice delegato. Decreto del giudice delegato che segue poi le stesse regole della liquidazione giudiziale. Decreto che può essere impugnato davanti al collegio. L'impugnazione del collegio è decisa con decreto del tribunale. Avverso il decreto del tribunale è possibile impugnare fare un'impugnazione alla Corte di Cassazione. Quindi identica la procedura di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria della Prodibis e nella liquidazione giudiziale. Programma di recupero, articolo 54 della Prodibis. Il programma di recupero dell'attività e quindi del risanamento dell'impresa deve avvenire secondo uno dei due indirizzi alternativi, con autorizzazione del Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Ecco, vedete qua come c'è l'intervento diretto del Ministero, il Ministero delle Imprese. Il programma di recupero lo presentano i commissari straordinari. I commissari straordinari, secondo quanto hanno indicato nel programma, hanno scelto un certo indirizzo. Gli indirizzi che devono essere seguiti sono nelle singole operazioni, sono poi autorizzati dal Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Garanzie dello Stato solo in conformità alle norme europee sugli aiuti di Stato. La Prodibis non ha escluso del tutto il ricorso alle garanzie dello Stato. Le garanzie, quando c'è un'impresa insolvente, questa impresa insolvente diciamo, ha difficoltà a ottenere l'accesso al credito. Nella legge Prodi originaria si era previsto che il commissario straordinario, presentando il suo piano, potesse ottenere la garanzia dello Stato. Questo consentiva all'impresa di ottenere finanziamenti che altrimenti la banca non avrebbe concesso. Ovviamente la conseguenza era che se poi l'impresa non era in grado di adempiere per la restituzione delle somme che erano state erogate, doveva intervenire lo Stato e quindi sostanzialmente il risanamento avveniva a spese dello Stato. Questo contrasta con le norme sugli aiuti di Stato che possono essere disposte soltanto a certe condizioni. La riforma della Prodi con la Prodibis non ha escluso del tutto le garanzie dello Stato, ma le ha subordinate all'osservanza delle norme europee sugli aiuti di Stato. Quindi i commissari straordinari, se vogliono ottenere garanzie dello Stato, devono presentare all'Unione Europea la richiesta di autorizzazione. In alcuni casi gli aiuti di Stato sono concessi in situazioni particolari, però devono essere prestate queste garanzie solo dopo che c'è stata l'autorizzazione dell'Unione Europea. Spunti di riflessione. Perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Amministrazione straordinaria del decreto Marzano, il decreto legge 347 del 2003. Qua siamo un'altra amministrazione straordinaria. Si chiama sempre amministrazione straordinaria, ma non è regolata dalla Prodi né dalla Prodi bis. Manda un decreto Marzano perché all'epoca del 2003 era il ministro dell'industria, come si chiamava
allora il Ministero delle Imprese, con un decreto legge, perché c'era qualcosa di urgente. Ora vi spiegherò che cosa era urgente di far intervenire una modifica delle leggi allora vigenti. Procedura di speciale amministrazione straordinaria introdotta per il crack della Parmalat. Era successo che una grandissima industria, la Parmalat, era incorsa in un crack, una insolvenza paurosa. L'impresa in realtà andava bene, anzi molto bene. Che cosa era successo? Che però erano stati spesi soldi dell'impresa per attività che non c'entravano niente con l'attività dell'impresa. E all'improvviso si sono scoperti che questi soldi che erano stati ottenuti in prestito con vari finanziamenti non potevano essere restituiti. Era un'insolvenza molto pericolosa perché la Parmalat allora, ma continua ora anche se è cambiata la titolarità della proprietà, svolge un'attività impiegando beni, prodotti propri dell'industria alimentare, ma anche prodotti acquisiti dagli agricoltori. Se fosse cessata l'attività dell'impresa, ci sarebbe stato veramente un disastro. Pensate alla produzione del latte, non è che se l'impresa che trasforma il latte dalle stalle per portarlo nel supermercato, se questa impresa viene a cessare, e il latte viene buttato via, non è che può arrivare direttamente dalle stalle nel supermercato. E allora è stata introdotta per rendere possibile il salvataggio della Parma, guardate bene, un salvataggio pienamente riuscito, è stata introdotta questa amministrazione straordinaria. Maggiori dimensioni rispetto all'amministrazione straordinaria, chiamiamola quella della Prodi bis. Queste dimensioni sono almeno 500 lavoratori, e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Quindi questa amministrazione straordinaria della legge Marzano riguarda imprese non grandi, ma di grandissime dimensioni. Iniziativa solo delle imprese insolventi. Guardate la novità. Soltanto un'impresa insolvente può chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria della Marzano. Una norma che ha creato problemi proprio di recente. Istanza al Ministero delle Imprese, l'istanza si rivolge al Ministero delle Imprese, ricorso al Tribunale per dichiarazione dello stato di insolvenza. Contemporaneamente si presenta un'istanza al Ministero delle Imprese e al Tribunale, al Ministero delle Imprese perché dichiari l'apertura dell'amministrazione straordinaria e al Tribunale perché dichiari lo stato di insolvenza. Società partecipate a amministrazioni pubbliche, imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. È una legge nuova, e vi spiegherò perché. Ho notato prima che è una norma nuova, non una legge nuova, una norma nuova. L'amministrazione straordinaria della Marzano, secondo la previsione appunto del decreto legge Marzano, poteva essere richiesta soltanto dall'impresa insolvente. E così è avvenuto nel caso della Parmalat, che avendo interesse ad essere salvata, gli amministratori della Parmalat hanno chiesto una volta di essere ammessi a questa procedura speciale. Se però ci sono stabilimenti industriali di interesse strategico, iniziativa di soci col 30% di capitale, se gli amministratori non chiedono la procedura, decreto legge numero 4 del 2024. È un decreto legge che ha modificato la legge Marzano prevedendo che l'iniziativa, oltre che dello stesso imprenditore, e quindi in caso di società, perché si tratta sempre di società, da parte degli amministratori, possa essere chiesta da soci che abbiano almeno il 30% del capitale sociale. Molte di queste leggi per le amministrazioni straordinarie sono leggi fatte ad hoc per un caso concreto. Capirete che questa modifica è stata fatta perché gli amministratori di un'impresa che avrebbe potuto essere assoggettata all'amministrazione straordinaria, gli amministratori non volevano presentare domanda di ammissione all'amministrazione straordinaria. La società si tratta di Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto. C'è un contrasto tra il socio, che ha la maggioranza,
e quindi la maggioranza degli amministratori.

consiglio d'amministrazione, un socio estero e il socio privato, un socio privato che è un'amministrazione pubblica. Per impedire che l'ostracismo degli amministratori impedisse che si andasse nell'amministrazione straordinaria, è stata modificata con questo decreto legge numero 4 del 2024. Provvedimenti, ora parliamo di tutte le amministrazioni straordinarie della legge Marzano, c'è il decreto del ministro con la nomina del commissario straordinario. Entro 15 giorni sentenza del tribunale. Non si attende la sentenza del tribunale che deve accertare lo stato di insolvenza e se non dovesse accertarle decade e anche il decreto del ministro. Ma l'amministrazione straordinaria si apre subito. Così era successo nel caso della Parmalat. Il decreto del ministro aveva provocato l'apertura dell'amministrazione straordinaria e immediatamente si era insediato il commissario straordinario. Poi entro 15 giorni ci sarà, in quel caso c'è stata, la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Effetti dal decreto del ministro. Gli effetti dell'amministrazione straordinaria decorrono dal decreto del ministro, non come invece previsto nell'altro caso, da quando c'è stata la dichiarazione di insolvenza nelle amministrazioni straordinarie, chiamiamole della Prodi bis. Entro 180 giorni, secondo indirizzo B della Prodi bis, il programma di ristrutturazione. La ristrutturazione deve avvenire esclusivamente con la continuazione dell'attività dell'impresa, non con la cessione dei rami aziendali. Se non approvato, programma di cessione, diversamente liquidazione giudiziale. Se non è approvato il programma dell'indirizzo B, si va nel programma di cessione, sostanzialmente l'indirizzo A della Prodi bis. Diversamente, se non funziona nell'uno e nell'altro, si ha la liquidazione giudiziale nella procedura concorsuale ordinaria. Spunti di riflessione. Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? Perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto di materiale, le trovate sulla pagina web di questo corso sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso.

caso reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase, vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del Geographic Profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il Geographic Profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni
a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio, aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme, un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo. Le metriche, quindi, delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono

i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere non solo il valore del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsione si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con N indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I N N più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo N più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, N e N più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo N più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo N, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo N più 1 e al tempo N. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando P da P N a PN1 cresce e da RN a RN più 1 cresce, il prodotto, per esempio, sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà 0. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo. Perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ciò azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend
con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche nella realtà il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme.

importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali, il titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross-correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1, n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale per la previsione che abbiamo fatto n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza. Il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale. Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross-correlazione lineare? Vediamo un altro indice, l'errore medio assoluto. L'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla N più 1 meno R, il dato reale, alla n più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però facciamo uno zoom. La media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione,
Facciamo in valore assoluto.

assoluto, infatti, fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output, M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali, come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo, è una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene, in questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato, in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi, training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è: perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè, a che serve? Ancora un altro indice, l'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione. L'errore quadratico medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza la eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze.
Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui, questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello, immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà. Perché io so che rispetto alla previsione precedente, la crescita o la decrescita che il previsore mi segnala è molto probabile che sia analoga alla crescita o alla decrescita del dato reale. E quindi, voglio dire, posso decidere se comprare, vendere o stop loss, come si dice, star fermo e aspettare. Anche in questo caso l'equazione che rappresenta l'errore quadratico medio è piuttosto semplice. È la stessa di quella che abbiamo visto prima col MAE, soltanto che la differenza tra il valore reale e il valore predetto viene elevata al quadrato e quindi avremo un numero diverso. In maniera differente dall'errore medio assoluto, l'errore quadratico medio fa il quadrato delle differenze tra il valore attuale e quello predetto. Ovviamente questo ha un effetto di penalizzare gli errori, no, più grandi in maniera più pesante. Questo l'avevamo già detto, ovviamente. Questo ha delle conseguenze che vanno valutate considerando qual è la varianza del segnale che stiamo tentando di prevedere. La domanda con la quale ci lasciamo per questo argomento è: qual è la più importante differenza tra l'errore medio assoluto e l'errore quadratico medio? La funzione di costo cross entropy. Che cos'è? Praticamente noi dobbiamo, in qualche modo, possiamo andare a vedere quanto il disordine, diciamo così, misurare il disordine del segnale da prevedere rispetto al disordine o all'ordine del segnale previsto. Quindi abbiamo sempre da una parte il segnale reale e dall'altra il segnale che noi prevediamo. Vogliamo andare a vedere se la distribuzione, no, degli errori di accuratezza tra questi due è consistente o non è consistente. La funzione di costo chiamata cross entropy è comunemente usata, molto usata. La trovate anche su TensorFlow ed è un

funzione spesso importante nel campo del machine learning, è molto usata, particolarmente per i problemi questa volta di classificazione, cioè quando dobbiamo dire se un certo input appartiene alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3 o n, ok? Perché? Perché ci dà una probabilità, ovviamente. Quantifica la differenza tra due distribuzioni di probabilità, infatti. Le probabilità del segnale predetto e la distribuzione di probabilità del segnale reale, true distribution detta. Vediamo adesso più in dettaglio l'equazione per misurare la cross entropy. Vedete che questa equazione, vediamo la parte interna, quella tra parentesi quadri, se vedete il primo membro della parte interna, quello prima del più, vedete che è molto simile, se non identico, all'equazione col quale si misura l'entropia di un sistema, la sommatoria della probabilità di un segnale per il logaritmo della sua probabilità. Adesso però qui abbiamo una differenza. Qui abbiamo la probabilità del segnale è indicato dal valore che quella variabile in quel momento ha assunto rispetto al valore reale, il valore reale che aveva. Per il logaritmo, però, della previsione che noi abbiamo fatto di quella variabile. Ecco, se immaginiamo per esempio che y è uguale a 1 per ipotesi, e pi in quel caso è ugualmente uguale a 1, beh, abbiamo che y1 per logaritmo di 1, cioè 0, dà 0 qui. Nella parte del secondo membro di questa equazione, chiamiamolo così per facilità, abbiamo il complemento di questa cosa, per cui 1 meno 1 in questo caso dà 0, qualsiasi cosa moltiplicata per 0 dà ancora 0, per cui in sommatoria, nell'esempio che abbiamo fatto, avremo uno 0. Ora, ovviamente, i valori possono oscillare tra 0 e 1, sia la previsione che il dato reale, e quindi avere un numero qui molto diverso. Ma siccome poi i logaritmi, no, ci danno, come dire, quando non sono 1, sono più piccoli di 1, ci danno un segno negativo, questa sommatoria doppia ci viene con un segno negativo. Noi cambiamo di segno con questo meno e facciamo la media di quello che abbiamo ottenuto e abbiamo misurato la cross entropy. Vediamo un attimo. La cross entropy, la cross entropia, ha molti vantaggi. Incoraggia il modello a fare previsioni confidenti, poiché essa penalizza in maniera pesante le previsioni che sono molto confidenti, ma sbagliate. Quindi se una previsione è sbagliata, anche se è molto confidente, la penalizza. Questo è importante perché vedremo che si usa specialmente nei problemi di classificazione. In più, una buona scelta quando si trattano problemi che hanno molte classi e può essere gestita questa differenza di classi in maniera quasi naturale, cioè se ho una classificazione con n classi dove n è non piccolo, beh, la cross entropy mi può dire quando la distribuzione delle mie previsioni nelle varie classi è molto simile alla distribuzione del dato reale in quelle classi. Può avvenire quindi che questa misura, come dire, talvolta entri in conflitto con altre misure. Quando vedremo le matrici di confusione come misura ulteriore per valutare l'accuratezza di un segnale, vedremo che talvolta queste due misure, la cross entropy sui problemi di classificazione e la matrice di confusione, detto anche classification rate, non sempre vanno d'accordo perché hanno criteri diversi per misurare le cose. Ma questo lo vedremo successivamente. Adesso tentiamo di vedere con degli esempi, come funzionano queste misure, magari su un problema supervisionato. Come problema supervisionato numero uno, ho scelto una serie storica, la previsione di un titolo, che in questo caso è il titolo della Luxottica in un certo periodo di tempo. Questo è un software che apprenderà
il segnale, vedete, si tratta

tratta di 9.336 record e in previsione ce ne sono 1.300. Si tratta di una rete profonda, vedete, con tre strati di unità nascoste, 1, 2 e 3. La rete sta apprendendo, vedete che il segnale di input si modula in maniera molto tenue, molto morbida. E qui avete l'output che ci dice quanto è grande quello che sta apprendendo, molto piccolo, più grande, eccetera. Questo è un apprendimento in tempo reale, noi vedremo adesso come il sistema apprende e come poi lo valutiamo sul testing. Questa è una vista importante perché ci fa vedere l'importanza di tutti e 20 gli input nell'apprendimento. Come vedete, non è vero che gli input più recenti sono più importanti, anche se è una serie storica. Qui invece possiamo vedere i pesi che si stanno aggiustando. Questi sono quelli con l'output, infatti ce n'è solo una riga. Adesso vediamo quelli tra l'input e il primo strato hidden. In rosso le inibizioni, in verde le eccitazioni. Vedete la varietà di parametri, come si stanno muovendo e come stanno cambiando. Adesso vediamo tra il primo strato hidden e il secondo strato hidden. Ancora un po' più complesso, vedete ci sono delle zone vuote. Poi potete vedere che il sistema sta apprendendo qui. Ora io l'ho fermato e carico il sistema che è stato addestrato, cioè i parametri che ha addestrato, e vado a vedere, vedete, gli do un nome, 64 per 64 per 64, che sono i tre strati hidden, e faccio il testing. Ecco, vedete in giallo l'output e in rosso il dato reale. Potete immaginare che non siamo stati il più delle volte capaci di distinguere le due misure. Qui ci fa anche un testing per vedere, ecco, le varie misure che poi vedremo più in dettaglio. Qui ce ne ha messe più di quelle che ne abbiamo esaminate. Qui vedete che c'è addirittura un trend molto alto. Ma questo lo vedremo tra un attimo. Vediamo questo secondo esempio, sempre un segnale in borsa, questa volta di un titolo, questa volta è Luxottica. Come vedete, la rete qui è molto più semplice. Sta apprendendo, ha però 10 unità di input, per cui abbiamo messo soltanto le ultime 10 giornate, 2 settimane di borsa, previsione del giorno dopo, alla decima giornata di borsa. Qui vedete le varie pagine. Quello che voglio mettere in evidenza è come sia possibile costruire approssimatori funzionali, previsori di questo tipo, o avendo il software di ricerca, come in questo caso, che è già, come dire, è stato costruito per questo, o usando sistemi già disponibili adesso in Python, parlo di TensorFlow, PyTorch e altro. Ecco, mi interessava soltanto darvi un'idea, però volevo scendere anche un po' nel dettaglio. Adesso proviamo a vedere più in dettaglio il primo titolo che abbiamo visto, in modo che andiamo a ritrovare anche le misure di cui abbiamo parlato. Il primo titolo. Non possiamo dire in questo caso qual è il nome del titolo, per ovvie ragioni di riservatezza, ma come dire, questi che vedete sono i dati di chiusura di quel titolo dal 7 gennaio del 2000 al 5 febbraio del 2018. Si tratta di 4.549 giorni. Questo è il dataset globale che abbiamo isolato. Eccone qui una vista, vedete che c'è sulla prima colonna c'è la data, poi il valore di apertura, il valore più alto nella giornata, il valore più basso nella giornata,
il valore di chiusura e il volume di affari scambiati quel giorno. E questo per 4.000 e passa giornate, per 8 anni quindi. Qui viene mostrata la codifica che viene fatta perché il sistema possa apprendere. Questa è una codifica particolare che si dice una codifica esogena, cioè il tempo praticamente viene codificato dall'esterno. In altre parole, una finestra mobile 4 significa che questi sono i primi 4 valori, no? 4 giorni prima, questi sono i 5 valori 2 giorni prima, 3 giorni prima, scusate, 2 giorni prima, un giorno prima, oggi, e questo è il valore di chiusura del giorno dopo. Vedete, per ognuno dei record. Un record sarà costituito da questi 20 numeri che devono approssimare questo 21esimo, che è la chiusura, il valore di chiusura. Abbiamo diviso il nostro dataset di questo titolo che teniamo come nome riservato in 69, quasi 70% dei record in training e il 30% circa in testing. Oh, è chiaro che questa divisione va fatta. In training ci va il passato più lontano e in testing ci va il passato più vicino. Non possiamo fare una distribuzione randomica perché si tratta di fare una previsione temporale questa volta, quindi voglio che apprenda la sequenza e che nel testing abbia soltanto, come dire, il futuro, non misto con pezzi di passato. Vedete qui il titolo dei 4.500 passa giorni e così come l'abbiamo diviso. Vedete, questo è l'andamento di chiusura nel training, che vedete arriva fino qui, che grosso modo corrisponde a questa zona, vedete qua. E questo è il test in cieco sul quale andremo a misurare il sistema. Tenete presente che noi ci siamo fermati, dicevo, più o meno qui, lo vedete? Ecco, quindi abbiamo lasciato in testing anche un andamento piuttosto bizzarro, difficile da prevedere in maniera ingenua, no? Perché c'è il picco più alto di chiusura di tutto il dataset e poi una caduta verticale su valori piuttosto bassi, quindi l'andamento che vedete nel testing, che è qui, è molto diverso dall'andamento che vedete nel training. Questa è la rete che vi ho fatto già vedere, che abbiamo addestrato per prevedere il titolo in chiusura. Ed ecco i risultati che ci riassumono alcuni degli indici in rosso che abbiamo già incontrato. Innanzitutto, vedete che abbiamo addestrato qui sulle colonne, sulla prima colonna, abbiamo addestrato diverse reti neurali. Ogni rete neurale ha il suo nome, DFF significa Deep Feed Forward, il nome della rete, questa è una conic, cioè una rete che non ha nulla a che fare con le backpropagation, segue tutt'altro principio, per esempio non converge seguendo il gradiente discendente, ma queste cose verranno analizzate in dettaglio quando si farà il corso dedicato proprio alle reti neurali. Però è bene sapere che questa rete, chiamata conic, ha 2 strati di unità nascoste, ognuno di 64 unità. Ricordate che erano 20 gli input e 1 il target da prevedere, cioè il valore di chiusura del giorno dopo. Ora vedete che qui c'è una conic con un solo strato, poi c'è una backpropagation con 3 strati, che è quella che abbiamo visto nel filmato. Poi c'è un'altra rete con un altro nome, Kernel Based Networks, che è una rete basata sui kernel. E poi una rete backpropagation, quelle note, ma con un solo strato. Come potete vedere, le misure le abbiamo tutte. MSE, che abbiamo visto, MAE, che abbiamo visto. Ecco, queste in rosso, poi abbiamo la correlazione quadrata, eccola qui,
e poi la cross entropy.

Mi faccio notare come la prima rete rispetto all'errore quadratico medio, MSE, quella che ne fa di meno, è proprio la conica a due strati. Ed è anche quella che fa il minore errore in valore assoluto. Ok? Ed è anche quella che balla meglio con il dato reale, correlazione quadrata 99,01, mentre la seconda 97. Potete però vedere come la cross entropy della prima rete è maggiore della cross entropy della seconda rete. Sono sempre coniche, una ha due strati e l'altra ha un solo strato. Questo per mettere in evidenza come la cross entropy, quando si tratta di approssimazione funzionale, misura qualcosa di leggermente diverso dalle prime tre misure. Noi ne abbiamo viste tutte e tre, conosciamo le equazioni che le regolano. Ma adesso andiamo a vedere le misure di trend che sono importanti. È la prima misura che abbiamo visto. Anche in questo caso, come vedete, trend soggettivo, quello in rosso, vedete? Addirittura la conica, che era la prima come approssimazione funzionale, come accuratezza, è anche la prima come trend, cioè nell'88,8% dei casi il segnale previsto segue gli stessa logica, gli stessi andamenti del segnale reale. Quindi giocare con un RobCop con questa rete produrrebbe in teoria parecchi vantaggi, diciamo così. Come vedete, la seconda classificata è soltanto l'86, ok? L'ultima classificata però addirittura ha un trend migliore, il 90 come trend. Vedete, questa era la rete più semplice. Quindi andiamo a vedere queste misure adesso e vediamo anche questa colonna, che sono i punti critici. Cosa sono i punti critici? I punti critici sono il trend soggettivo visto a triplette, cioè quando il segnale nella realtà cresce e poi decresce, quindi presenta una singolarità, oppure decresce e poi cresce, e quindi presenta una singolarità di minimo. Ecco, queste triplette sono molto difficili da catturare perché il segnale cambia rapidamente verso. Come potete vedere, qui quasi tutte le reti tranne una, questa, riescono a individuare tra l'84 e l'86% dei cambi di tendenza a triplette. Proviamo a vederli meglio. Ecco qui. Qui abbiamo alcuni esempi. In rosso è la previsione e in blu il dato reale. Vedete, il dato reale aveva questa tendenza, cresce molto e poi decresce poco. La previsione, vedete, cresce abbastanza e decresce poco. Qui avete tutti i casi in cui le triplette, diciamo, sono state più o meno prese. Ecco, qui non sta, qui c'è un errore praticamente di tripletta, cioè la tendenza qui la dava uniforme mentre la realtà era questa, c'era un piccolo massimo. Questo per mettere in evidenza come queste misure vanno tenute tutte sott'occhio, sia quella di trend che quella dell'accuratezza, cioè quanto è stato bravo il predittore a prevedere un numero molto vicino al numero reale. Ed ecco qui la migliore rete che abbiamo analizzato, che è la Deep Conic con due strati di rete nascoste, potete vedere in rosso la previsione e in blu il dato reale. Vedete che c'è soltanto questa zona nella quale il dato reale si discosta dalla previsione. Immaginate che questo è un segnale piuttosto complesso, anche se dobbiamo dire che l'accuratezza diverge in questa fase, cioè il MAE e l'MSE, ma la tendenza rimane alta perché quando uno cresce, l'altro cresce, quando uno decresce, l'altro decresce. Ci chiediamo adesso perché la cross entropy è utile come misura. E adesso ci poniamo le domande riassuntive di tutta la lezione che abbiamo illustrato. La prima è: perché l'analisi del trend è importante?

importante per le previsioni temporali? Che cos'è la correlazione cross-lineare come misura? Che cosa misura questa correlazione? Perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Qual è la più importante differenza tra l'errore assoluto medio e l'errore quadratico medio? Perché la misura di cross-entropy è una metrica utile? Questa prima parte è finita, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che ulteriori materiali di approfondimento su questo corso li potete trovare nel sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no? Disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze e di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no, all'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra l'autore e lettore segna quella cooperazione, anzi, per riprendere proprio i termini, no? Utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva hegeliana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta. Quindi che cosa un testo ci trasmette? Quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve avere una serie, deve seguire una serie di istruzioni che sono già arrivano, ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Jauss. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger.
Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, di, diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo, che concluderemo poi con una riflessione molto accurata e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali, passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo, naturalmente, è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceverà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone. E affronteremo poi il testo narrativo, soprattutto dalla prospettiva genettiana, e accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese, il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio, talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no, al presente che il lettore
vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no? Di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento della lezione è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. Questa lezione è la prima parte di tre. Gli argomenti che tratteremo saranno serie temporali e analisi del linguaggio, NPL, architettura di una rete neuronale ricorrente, e come ultimo argomento le reti Long Short Term Memory, LSTM. Iniziamo con il primo argomento, serie temporali e analisi del linguaggio NPL. Introdurremo un po' quello che è lo scopo dell'analisi e soprattutto quali architetture vanno usate, di reti vanno usate per un'analisi o di una frase, che è di fatto una serie di parole che si concatenano nel tempo, o di serie temporali numeriche. Partiamo dall'analisi del linguaggio NPL. Classificare una recensione di un ristorante come positiva e negativa. Questo è il gioco molto attuale. Il cibo era eccellente, positiva. Il pollo ha attraversato la strada perché era non cotto. Sicuramente negativa. Il cibo era scadente, negativa. Lo scopo è quello, in fase di analisi, di leggere un testo, capire se il testo contiene una recensione negativa o positiva e o neutra e assegnare uno score negativo, positivo o neutra al testo stesso. Un altro problema potrebbe essere quello che viene dai mercati finanziari, analisi tecnica dei mercati finanziari. L'analisi tecnica è un metodo di analisi dei grafici volto a prevedere i prezzi futuri di azioni, valute o materie prime. Io guardo quello che ho nel passato e cerco di capire cosa succede nel futuro. Parto da tre presupposti. Il mercato considera tutto. Il prezzo si muove in una tendenza e l'ultimo, la storia si ripete. Quindi l'idea è, diciamo, secondo questa tecnica, quella di andare a studiare l'andamento temporale di un indice, del valore di un'azione e così via, e cercare di determinare i trend, le tendenze. Qui abbiamo per esempio un movimento primario in rialzo, qui un movimento primario in ribasso con delle oscillazioni nel mezzo. La domanda e la ricerca che si fa è quella di capire: può una rete neuronale o una tecnica di machine learning aiutare nell'analisi di queste serie temporali? Il problema è generale e diciamo, l'aspetto linguistico di NPL e l'aspetto diciamo, più matematico legato alla serie in realtà hanno la stessa natura, perché l'input nei due casi è una serie variabile di valori ordinate nel tempo. Quindi io ho un certo numero di valori, x1, x2, x3, x4, xm, che accadono al tempo t1, t2, t3, t4. Nel caso delle recensioni, x1 è il, x2 è cibo, x3 era, x4 è eccellente. Nel caso di una serie numerica come quella di di un'azione, saranno dei numeri. La cosa importante è che nell'analisi del significato della serie, la storia, cioè quel che accade prima, è importante nel capire il valore e il significato. Chiaramente eccellente non si capisce a chi è riferito se non ricordo che il cibo, quindi eccellente si riferisce al cibo. Quindi il significato del valore di una serie temporale al tempo t dipende dal valore assunto nel passato. Il gatto è sul tavolo
per capire chi è sul tavolo dobbiamo ricordare il gatto, quello che abbiamo appena detto, e quel che esce da questa breve analisi è che questo concetto di memoria o di stato nascosto è fondamentale. Normalmente abbiamo visto nelle lezioni passate che il layer di input di una rete neuronale, per esempio, ha una dimensione fissata. La dimensione, diciamo, che io determino in fase di definizione dell'architettura. In questo caso, nel caso di serie temporale, non è detto, anzi, come dire, non capita mai che le serie temporali hanno tutte la stessa lunghezza. Le frasi possono variare nel numero di parole e anche le serie, dipende dal periodo in cui ho accesso. Quindi in qualche modo dobbiamo, per analizzare, per studiare, per estrarre informazioni da serie temporali, dobbiamo elaborare, definire nuove architetture di reti neuronali che tengano in conto il fatto che esse devono avere memoria o mantenere informazioni sullo stato nascosto dei tempi precedenti. Un breve argomento, spunti di riflessione: nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo? Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta? Entriamo nel vivo. Le architetture di una rete neuronale ricorrente, che sono reti che sono state sviluppate esattamente per affrontare e tentare di risolvere il problema dell'estrazione di informazioni da serie temporale, siano esse di natura testuale sia di natura numerica. Le motivazioni sono quelle che abbiamo accennato: non tutti i problemi possono essere convertiti in uno con input e output di lunghezza finita. L'analisi della serie temporale necessita memoria delle informazioni di contesto. Data una stringa binaria, dire yes se il numero di 1 è pari, altrimenti no, e per rispondere io ho bisogno di analizzare tutto il contesto, questo è pari e questo è no. E come ultimo, difficile e o impossibile scegliere una finestra di contesto fissa. C'è sempre una nuova serie più lunga di qualsiasi analizzata. Queste sono le 4 le motivazioni essenziali che ci spingono, hanno spinto i ricercatori ad abbandonare l'architettura tipica di una rete feed forward per sviluppare reti che tenessero conto di queste 4 motivazioni. L'idea semplicemente è quella di creare un processo di ricorrenza nel tempo. Le reti neuronali ricorrenti prendono l'output precedente o gli stati nascosti come input. Al tempo t io non solo ho, al tempo i in questo caso t, non solo ho un input dall'esterno, ma la rete prende il suo stato nascosto, l'output, al tempo i meno 1 e lo elabora insieme all'informazione al tempo t. Quindi è una normale rete feed forward con in più un fenomeno, un processo di delazione temporale. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande minore di t. Cioè questo processo di passare l'informazione al tempo t del tempo t meno 1 mi permette di avere una memoria anche per informazioni passate prima. Le reti ricorrenti sono utili poiché il loro valore intermedio, stadio,
i loro valori intermedi possono memorizzare informazioni sugli input passati per un tempo che non è fissato a priori. E questo è vero, purtroppo.

purtroppo vedremo che il tempo non è fissato a priori, ma non è molto grande. Cioè c'è una finestra più o meno lunga in cui la rete ricorda, al di fuori di questa finestra la rete ha difficoltà a ricordare. Questo è un problema quando la frase o la serie da analizzare è estremamente lunga. E vedremo che questo è stato uno dei principali

Il punto di partenza è il percettrone. Consideriamo il percettrone non multiplo come unità base per un'architettura RRN. In maniera molto sintetica rappresentiamo il percettrone multiplo che abbiamo visto in varie occasioni in questo modo: il blocco di input, i layer nascosti, il blocco di output. Con questo elemento base costruiamo questa architettura. Al tempo t abbiamo un percettrone, blocco di input, è stato nascosto, blocco di output, e diciamo lo stato nascosto che gli viene passato al tempo t meno 1, cioè uguale a 0, viene messo a 0. Questo stato passa l'informazione dello stato nascosto e o dell'output al secondo layer, al tempo 2. Quindi il layer nascosto al tempo 2 si ritrova ad analizzare l'input al tempo 2 con lo stato nascosto del tempo 1 e così via, finché arriviamo alla fine della frase dopo m step e diciamo otteniamo un input, diciamo questo qua. Questa struttura è detta struttura unfolded, cioè non ripiegata, in qualche modo viene rappresentata con questo simbolo che è la struttura folded. Diciamo essenzialmente questo loop con l'indice HI meno 1 rappresenta questi passaggi di informazione. Allora, che succede? Alla rete comincio a presentare la frase, il primo termine. Viene elaborata, mi dà eventualmente un output. Il campo nascosto viene passato successivamente e presentato alla stessa rete quando presento la seconda parola della frase e così via, fino ad arrivare alla fine. E alla fine decido cosa fare. Poi vedremo delle applicazioni di questa struttura. Se andiamo in dettaglio a vedere come è fatto il nodo, abbiamo questo tipo di architettura. Allora, chiaramente questa qui abbiamo detto che è il percettrone, quindi ho uno stato di input, un layer di pesi che mi connette lo stato di input con layer nascosto, un layer di pesi che mi connette lo stato nascosto con il blocco di output, in più ho un layer di pesi che prende lo stato nascosto al tempo precedente e lo elabora. Le due informazioni, quelle che vengono dallo stato nascosto al tempo precedente e quelle che vengono all'input corrente, vengono sommate e mandate allo stato nascosto. Quindi diciamo, qui c'è una nomenclatura XDD appartenente a R, qui stiamo considerando la mia serie fatta di valori singoli, o una parola o un numero. In realtà, diciamo, se aumento le dimensioni dello spazio di input, la stessa struttura può lavorare su vettori, ma per semplicità abbiamo preso l'input un reale. XI è l'input al tempo t, YI è l'output al tempo t, HI è lo stato, lo status del layer hidden al tempo t, WX sono i pesi di input, WH sono i pesi dello stato nascosto e WY sono i pesi di output. E poi abbiamo i bias. Con queste variabili definisco lo stato nascosto nel solito modo, diciamo formalmente è diverso, ma è il prodotto somma sui J dello stato di pesi in input per l'input più lo stato dei pesi del layer nascosto per il valore del layer nascosto più la soglia. Questo per il nuovo HD. L'uscita Y è praticamente una funzione del prodotto dello stato della matrice dei pesi WY per lo stato nascosto HI più un'eventuale soglia. Diciamo, è la solita formula.

un'azione che ormai avete visto molte volte. Quindi, diciamo, il dettaglio di nodo si presenta come un oggetto con quattro input, con quattro segnali, due di input e due di output. Come si addestrano? Diciamo, l'addestramento è eseguito sempre con una backpropagation, con un algoritmo di backpropagation che deve essere però modificato per tener conto della ricorrenza temporale. Questo può essere fatto anche se con una certa difficoltà. L'algoritmo di backpropagation viene modificato per includere l'iterazione nel tempo. Questo algoritmo basato sul gradiente è noto come backpropagation nel tempo o algoritmo BPTT. Praticamente, oltre ad andare dall'output all'input, si va anche indietro nel tempo. I dettagli non sono facili da spiegare, per cui fidatevi. L'idea però dell'algoritmo è descritta in questo pseudocode. Il valore di K può essere selezionato dall'utente per l'addestramento e il valore PT è il valore obiettivo, cioè il target che vogliamo realizzare al passo temporale T. Quindi si ripete questo ciclo fino a che il criterio di stop è raggiunto. Si mette tutto a zero. Ho un secondo ciclo di ripetizione per T che va da 0 a n meno k. Quindi questo è un k fissato dall'utente. In ogni ciclo mando in avanti l'informazione su il network unfolded for k step perché k time step e computo tutti i campi nascosti e le uscite. Come secondo step computo la differenza fra l'output corrente e il desiderata, vedete che sto semplicemente come solito scegliendo la differenza che voglio minimizzare e dopo aver fatto questo propago all'indietro l'errore lungo la network, la rete non folded e faccio l'update dei pesi, aggiorno i pesi. Vantaggi e svantaggi delle reti ricorrenti. Le reti ricorrenti hanno vantaggi come capacità di gestire dati sequenziali, sono state progettate per queste, e capacità di gestire input di lunghezza variabile e non nota a priori, capacità di informarsi, di memorizzare informazioni storiche. Chiaramente ha degli svantaggi. Gli svantaggi sono la computazione può essere molto lenta, la rete non tiene conto degli input futuri. E il principale è il problema del gradiente che svanisce. Il valore calcolato per l'aggiornamento dei pesi può essere circa 0, cioè la rete non apprende. Più profonda è la rete, più il problema è pronunciato. Diciamo, questo è un po' quello che dicevamo prima. Man mano che mi allontano nel passato dalla parola che sto analizzando, l'informazione che riesco a mantenere del passato diventa via via più debole, si affievolisce. E questo fa sì che di fatto non ho una finestra in cui analizzo il contesto lunga quanto il numero di parole fino a quel momento apprese, ma molto più piccola. Chiaramente, diciamo, questo problema è stato affrontato. E diciamo, diverse architetture ricorrenti sono state proposte per mitigarlo. La computazione di fatto in queste reti è lenta perché c'è la ricorrenza. In realtà, per trattare una singola sequenza, ho bisogno di ripetere i calcoli, quindi di calcolare per un numero di volte pari al ciclo, al numero di parole nella sequenza, al numero di numeri nella sequenza stessa.
Il fatto che la rete non tiene conto degli input futuri può essere facilmente

risolto abbinando due reti, una che va in avanti, l'altra che va in indietro. E diciamo, in qualche modo è stata una tecnica che ha dato i suoi frutti. Allora, infatti ci sono diverse variazioni che vengono usate nei problemi di machine learning. Reti neuronali ricorrenti bidirezionali. Nelle BRNN gli input dai futuri passaggi temporali vengono utilizzate per migliorare l'accuratezza della rete. È come conoscere le prime e le ultime parole di una frase per predire le parole intermedie. Ricordo che noi quando analizziamo una frase, di fatto abbiamo un meccanismo di analisi che è globale. Cioè, leggiamo in parte sequenzialmente la frase, in parte guardiamo la fine della frase, l'inizio della frase e cerchiamo di interpolare. Questo tipo di architetture tentano di fare esattamente questo. Poi ci sono unità ricorrenti comporte, le gate recurrent unit, che sono progettate per gestire il problema del gradiente che svanisce. Hanno una porta di reset e una di aggiornamento che determinano quali informazioni devono essere mantenute. Essenzialmente si tende a ridurre l'informazione che si passa in un determinato tempo e soprattutto, diciamo, questo ha due vantaggi: elimina la necessità di memoria e di potenza di calcolo e dà più capacità alla rete di ricordare. Un'altra architettura basata sulla stessa filosofia sono le reti con memoria a lungo e a corto termine, le LSTM. Sono state anch'esse progettate per affrontare il problema del gradiente che svanisce. Le LSTM utilizzano tre porte, chiamata porta di input, porta di out e forget gate, porta di dimenticanza. E come le gru, de esse determinano quale informazioni mantenere o meno. Diciamo, le LSTM sono quelle che sono state più usate ancora oggi per l'analisi di sequenze testuali e diciamo, sono quelle che vi illustrerò fra poco. Finito l'argomento, due spunti di riflessione. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande e maggiore di t. Questa affermazione è corretta? La seconda, per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Terzo e ultimo argomento, le reti long short-term memory. LSTM. Come vi ho appena detto, queste sono un'architettura di reti ricorrenti, quindi diciamo hanno la struttura base che abbiamo descritto, che tentano di mitigare il problema del gradiente che svanisce. Quindi essenzialmente reti che tendono ad avere una finestra di contesto per l'analisi delle serie testuali un po' più lunga di quelle delle architetture RRN base. Il problema del gradiente che svanisce dipende dalla distanza fra la parola corrente e quella che ne definisce il contesto. Prevedere una parola basandosi sulla sequenza, ne facciamo un esempio: le nuvole sono nel cielo. E sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Ora, se guardiamo, diciamo, in questo contesto, con queste due frasi di esempio, definiamo il problema. Se guardiamo la prima frase, è abbastanza corta. Quindi, se io voglio definire chi dà contesto alla parola cielo, trovo poco prima nel passato la parola nuvola, nuvole. Quindi, diciamo, nel momento in cui cielo cerca informazioni della parola che la definisce nel contesto, la trova abbastanza vicina.
La seconda frase non solo è un po' più lunga, ma richiede un po' più di elaborazione, perché sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Quindi per dare significato alla parola francese mi in qualche modo riferisco alla parola parlo, al verbo parlare. Quindi sto suggerendo, sto ipotizzando che francese è la lingua, perché se parlo francese sto parlando della lingua francese. Ma per capire la nazione, cioè, devo riandare molto indietro nel tempo o nella sequenza. Se il gradiente svanisce prima di arrivare alla frase o alle parole che definiscono il contesto di quest'ultima parola, praticamente io l'informazione l'ho persa. Vedremo, infatti, questo è il punto essenziale, perché il fatto che le LSTM mitigano un po' il problema del gradiente, ma non lo risolvono, perché su frasi molto lunghe presentano lo stesso problema dell'RRN, ha fatto sì che la ricerca si è concentrata su nuove architetture e la ricerca ha portato alla definizione delle reti transformer, che poi sono alla base dei modelli linguistici generativi tipo ChatGTP, in questo senso, che approcciano il problema in una maniera completamente diversa. Il problema della necessità di elevata potenza computazionale, presenza di informazioni inutili per l'analisi, impossibilità di reset nei parametri dell'analisi in caso di interruzione logica fra parti di una sequenza. È chiaro che la frase a volte è piena di parole che non sono strettamente necessarie per l'analisi, e se nel momento in cui io vado ad analizzare una nuova sequenza io devo mantenere in memoria i parametri definiti con una sequenza che avente una struttura logica diversa, è chiaro che appesantisco sia la memoria di cui necessito dal punto di vista computazionale, sia la potenza di calcolo. Quindi in queste nuove architetture tipo GRU o LSTM si cerca di rimediare questi due problemi. Per esempio, avendo la possibilità di scartare informazioni lì dove non serve, o di resettare completamente il nodo base della rete nel momento in cui si cambia struttura logica della frase stessa. Questa è l'architettura di una LSTM. Vedete, insomma, è abbastanza complessa. Abbiamo quattro tipi di porte. Input gate, I è l'indice temporale. Candidate gate, CI, forget gate, FI, e output gate, OI. Questi quattro gate hanno funzioni diverse. Osserviamo come, guardando lo schema, rispetto a una tradizionale RRN che ha quattro terminali, due input e due output, questi rimangono standard, la LSTM ha due nuovi terminali in più, uno in input che è il CI-1 e uno in output. In questo segnale io definisco e trasmetto ed elaboro il contesto della frase. Questo rappresenta, insieme, se volete, al passaggio dello stato nascosto, il passaggio da un tempo all'altro del contesto. Rispetto allo stato nascosto, in questo canale io posso far scorrere un'informazione con un range temporale più ampio. Chiaramente lo stato nascosto dipende dal tempo precedente al tempo corrente,
è una connessione a uno come passo temporale. Con questo trucchetto, cioè aggiungendo il canale di contesto, io posso allungare la finestra temporale in cui trasmetto il contesto stesso. Andiamo un po' a guardarla in dettaglio. Notate che all'interno del blocco, oltre ai quattro gate fondamentali, c'è qui una somma, ma che avevamo già visto, diciamo, che in qualche modo mi concatena, mi unisce lo stato nascosto al tempo precedente con l'input al tempo corrente, che il risultato viene dato in pasto ai quattro gate, e poi ci sono delle porte contrassegnate con la X, che sono delle porte di moltiplicazione essenzialmente, e una porta contrassegnata con il più, che è una porta d'addizione. Quindi sta a significare che questo segnale, che poi guarderemo fra poche trasparenze, viene sommato al segnale di contesto stesso. Iniziamo con l'input gate, questo qua. Determina quanto contenuto deve essere aggiunto al contesto C. Dipende da HI-1 e da XI. Calcola un valore continuo fra 0 e 1 mediante una sigmoide e decide se passare o meno l'informazione corrente. Chiaramente, se 1, l'informazione passa tutta. Se 0, l'informazione non passa. Se un numero compreso fra 0 e 1, passa una frazione dell'informazione. Vedete che CDI serve a controllare la trasmissione, scusate, IDI serve a controllare la trasmissione di CDI. Cosa fa questo blocco lo vedremo fra poco, ma essenzialmente questo agisce, IDI agisce come rubinetto. A seconda dell'input dello stato al tempo precedente decide se aprì o meno la condotta dell'informazione di contesto elaborata in questo stato. Il C-gate rappresenta il contenuto che deve essere aggiunto al contesto. La funzione dipende sempre dallo stato nascosto al tempo precedente e dall'input al tempo corrente, attraverso la funzione tangente iperbolica. Quindi l'output è un numero fra meno 1 e 1. La frazione di contenuto trasmessa dipende dal valore di IDI. Quindi, mentre IDI è un controllo, CDI elabora il segnale. Quindi, per elaborare il segnale, deve prendere il segnale dall'input corrente, quello dello stato nascosto, analizzarlo e poi tentare di trasferirlo all'informazione di contesto, al canale di contesto. Quindi a seconda di cosa accade su IDI, io decido se passare meno, tutta, poco o meno o zero l'informazione di contesto sul canale di contesto stesso. Il gate della dimenticanza, forget gate, nasce, diciamo, è stato messo perché la domanda seria è: tutti i dati di contesto sono importanti? A volte la risposta è no, nel senso che se ho messo un punto alla frase e sto iniziando una frase che non ha a che fare nulla con la frase precedente, è ovvio che quello che avevo elaborato come contesto della frase precedente è preferibile dimenticarlo. Quindi esso dipende sempre dallo stato al tempo I-1 e l'input del tempo corrente. Calcola sempre un valore attraverso una sigmoide, quindi può assumere valore 0,1 e in base al valore assunto definisce la frazione di contenuto
al canale di contesto. Quindi se io il contenuto, il contesto corrente non voglio che sia trasmesso, basta che do uno zero. Ok? Perché se do zero praticamente annullo il contesto passato, sia quello presente, poi viene riaggiunto da qua. Quindi questi tre gate, due FD e ID sono di controllo. L'ultimo elabora l'informazione di contesto al tempo presente che deve essere mandata ai tempi successivi. D'accordo? L'ultimo gate è l'output gate, quello tradizionale. Determina quanto di un contenuto deve essere aggiunto allo stato nascosto. In questa scelta architetturale di rete LSTM, vedete che l'input, l'output, scusate, YI, è identico allo stato nascosto. Diciamo, è una scelta architetturale anche abbastanza ragionevole, perché, come abbiamo visto, è un po' intuito, nelle reti ricorrenti la distinzione fra passaggio dell'output e passaggio di stato nascosto non è poi così netta. Dipende sempre dallo stato nascosto al tempo I-1, dall'input al tempo corrente, prepara una sigmoide che in qualche modo mi va a controllare quanto del contesto sia passato, controllato dal forget, sia corrente, viene aggiunto allo stato nascosto e all'output. Quindi diciamo il path, il percorso dei dati è questo, mi arriva il contesto del passato, supponiamo che non voglio dimenticare, quindi lo faccio passare tutto, qui ci aggiungo il contesto corrente, questo viene mandato qui, il segnale di controllo mi dice che deve passare tutto e quindi lo mando in output. In sintesi, diciamo, la porta sembra complessa, ma diciamo poi il funzionamento è abbastanza come dire, ragionevole e prevedibile. Se ID non viene attivato, la cella mantiene lo stato CI-1. Se ID viene attivato, CI-1 verrà combinato con i valori correnti. È quello che vediamo. I viene attivato, questo passa e quindi combino. I non viene attivato, questo non passa e vedete che allo stato corrente non sommo niente. FI resetta lo stato corrente della cella CI, se gli do 0 questo mi viene completamente resettato, OI decide quanto contesto CI deve essere portato verso l'uscita. OI apre o chiude questo rubinetto. Le LSTM come reti ricordano per un tempo più lungo rispetto all'architettura delle reti ricorrenze di base, ma d'altronde sono state progettate esattamente per questo scopo. Le LSTM ricordano per un tempo più lungo, ma non per sempre, e questo è il limite fondamentale. Abbiamo bisogno di attenzione, vedremo nella prossima parte il significato di questa frase. Il problema sta in questa animazione molto semplice. Le reti RRN hanno una finestra d'analisi tipo questa. Per referire questa parola non posso andare là. Le LSTM allungano la finestra d'analisi, ma non è più grande, può non contenere tutta la frase. Per analizzare
a livello di NLP il contenuto della frase, io ho bisogno di porre attenzione su tutte le parole della frase. Quindi, indipendentemente da dov'è la parola deve poter nel passato, nel futuro, raggiungere tutte le altre parole della frase. Questo nelle reti di trasforma viene fatto con un meccanismo che chiamiamo meccanismo di attenzione, e da qui l'idea di abbiamo bisogno di attenzione, che era il titolo dell'articolo con cui sono stati introdotti i Transformer. Con questo chiudiamo l'argomento, i soliti spunti di riflessione. Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1? Di solito il solito riepilogo degli spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo. Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t maggiore di t. E questa è un'affermazione corretta? Per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1. Con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ricordo come al solito che aggiornamenti e approfondimenti sono sul sito d'Ateneo nella parte dedicata al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono Paolo Edoardi, sono un professionista della comunicazione digitale, lavoro come digital strategist e tipicamente aiuto brand nazionali e internazionali nel sviluppare i loro piani di digital transformation. In parallelo ho un percorso di natura accademica e faccio e ho fatto ricerca e insegnamento in diverse unità italiane. Attualmente in specifico sono docente di digital marketing presso l'Università di San Marino. Sono qui oggi per presentarvi il corso che ho registrato per Uninettuno dal titolo Digital Advertising Strategy. Ora, noi possiamo occuparci di advertising da tantissimi punti di vista, da un punto di vista creativo, no? C'è un sacco di creatività nell'advertising, dal punto di vista sociologico, capire gli effetti che l'advertising ha nella nostra società. Beh, il punto di vista del nostro corso sarà prettamente strategico. Cosa vuol dire? Well, strategia significa orientare verso un determinato obiettivo gli sforzi di un'azienda, di un'organizzazione. E quindi noi abbiamo oggi tantissimi strumenti di advertising, ma per essere dei buoni specialisti della comunicazione e dell'advertising, dobbiamo capire come orientarli, come farli lavorare insieme. Ora, esploreremo in dettaglio tre macro aree, che sono le aree, gli spazi di visibilità del digitale contemporaneo, dove i grandi budget di advertising vengono direzionati. La prima area è quella del display advertising, ovvero i banner e i video che tipicamente compaiono quando, non so, leggiamo un quotidiano online. La seconda area è quella del search advertising. Beh, tipicamente oggi quando abbiamo un'esigenza o una domanda, tiriamo fuori il nostro smartphone e cerchiamo. Ecco, anche qui si aprono moltissime possibilità per catturare quei momenti ad altissima intenzionalità d'acquisto, se volete, per gli advertiser. E in ultimo, la grande area dei social network, che sono lo spazio dove magari trascorriamo tantissimo tempo oggi, con anche tutte quelle dinamiche di influenza legate a personalità che davvero vengono riconosciute in questo ambito come più competenti e capaci, che seguiamo e di cui seguiamo i consigli. Ecco, un buon advertising specialist oggi deve conoscere tutti questi strumenti e capire, in funzione degli obiettivi, come coordinare le proprie attività. Siamo di fatto nel bel mezzo di una rivoluzione digitale che è sotto gli occhi di tutti e abbiamo alcune grandi tendenze oggi, trasversali anche rispetto all'advertising, che cercheremo di esplorare. La prima è il content. Di fatto i contenuti sono il grande motore attrattivo del mondo digitale, di internet, ed è oggi facilissimo con gli strumenti che abbiamo creare video, immagini e davvero tipologie di contenuti creativi molto vari. Ecco, questo è il grande motore anche per l'advertising, anche in dinamiche di tipo attrattivo, dove sono i contenuti che attraggono le persone verso il nostro brand o prodotto. Un secondo grande trend è legato all'e-commerce, gli acquisti sugli strumenti digitali, sulle piattaforme e-commerce sono cresciuti tantissimo e quindi c'è sempre più richiesta di figure professionali capaci di pensare una strategia per far sì che un e-commerce cresca, che un e-commerce venda. Una terza grande area da esaminare è quella della customer experience e della loyalty. Oggi c'è un mercato dove magari i prodotti sono molto simili tra di loro, la vera differenza la fa l'esperienza che i brand, i marketplace, sanno offrire ai loro clienti attraverso le app, attraverso i customer service, attraverso strumenti di automation, attraverso i bot e strumenti di intelligenza artificiale. Questo genera un consumatore contento, un consumatore che magari parlerà di noi, no? Passaparola, pubblicità a suo modo gratuita o comunque stimolata dal brand, e infine un consumatore fidelizzato, ecco, che ritorna, che inizia a far parte di una determinata community. Quindi queste grandi tendenze che tagliano trasversalmente l'advertising saranno oggetto del nostro corso. Un corso che è pensato per professionisti di oggi e di domani della comunicazione, del marketing e dell'advertising digitale, ed è pensato come una sorta di bussola, di mappa, di manuale di sopravvivenza per
conoscere e orientarsi in questa miriade di spazi, tecniche, formati che cambia oggi continuamente. Quindi vi invito a seguire il corso e anche a rimanere continuamente aggiornati su tutte le novità che ogni giorno emergono nell'ambito del digitale e non mi resta che augurarvi buona visione.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid.

0: la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che tratterà la commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico, Archivio Storico Luce. Vediamo gli argomenti che tratteremo nella lezione. Il patrimonio dell'Archivio Luce, la commercializzazione del patrimonio. Il patrimonio dell'Archivio Luce. L'Istituto Luce nasce nel 1924 e inizia una produzione molto importante di documentari prima e poi di cinegiornali. E continua la sua produzione fino al 1945, anno in cui cade il fascismo. In quell'anno viene tolta la possibilità a Luce di produrre cinegiornali di informazione, ma continua nella sua produzione documentaristica. Altre società producono cinegiornali che negli anni 70, quando poi falliranno per l'avvento della televisione, verranno acquisiti da Luce stesso. Cinegiornali, documentari, materiali di repertorio e un grandissimo patrimonio fotografico formano il complesso di tutta la documentazione che è presente all'interno dell'archivio storico del Luce. L'archivio storico del Luce è composto da fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione. Sono tre tipologie di fondi diversi, tre tipologie di gestione diversa. La produzione, come dicevamo, è quella che realizza il Luce dal 24 al 45, successivamente solo per i documentari e per la parte fotografica. Dopo il 1945, ma poi ci sono grandi fondi acquisiti, fotografici in larghissima parte, ma anche cinematografici, e fondi in gestione, cioè fondi dati da società terze che danno a Luce la possibilità di conservare e mettere a disposizione i loro patrimoni sotto l'egida di determinati accordi. I diritti che sono alla base dei fondi di produzione. È la produzione di Istituto Luce, non soltanto i fondi storici costituiti da cinegiornali, documentari d'archivio e repertori non montati e fotografie, ma anche il materiale girato per le produzioni documentaristiche più recenti. Istituto Luce

Luce è il produttore originario. In questa tipologia di fondi, Istituto Luce può gestire in maniera assolutamente libera il fondo, fatte piccolissime eccezioni per quelle produzioni che al loro interno contengono contenuti di terzi, ma sono una piccolissima percentuale. Il Luce produce appunto dal 1924 ad oggi produzione documentaristica che nel corso del tempo è stata catalogata, conservata e viene resa pubblica sul portale di accesso al sito dell'archivio, archivioluce.com, lo rivedremo successivamente. Fondi di acquisizione sono le acquisizioni avvenute in tempi più o meno recenti, prodotti da altre società. La produzione Incom ne è un esempio, così come la larghissima parte della produzione cinegiornalistica, dal 45 agli inizi degli anni 90. Larga parte del patrimonio fotografico è stato acquisito da agenzie e fotografi. Istituto Luce detiene il patrimonio concessione a titolo definitivo. Nei fondi di acquisizione non c'è una produzione diretta da parte del Luce, ma c'è l'acquisizione dei diritti da parte dei produttori originali. Il Luce, per scelta e per modalità di intervento sui fondi, acquisisce a titolo definitivo i fondi cinematografici e fotografici, lo fa sui fondi cinegiornalistici che vanno dal 45 agli anni 90, sui fondi fotografici in epoche anche molto più recenti e su tutto un patrimonio audiovisivo fatto anche di interviste, di contributi, di materiali non girati. I fondi di acquisizione hanno la possibilità di essere gestiti in maniera assimilabile a quella di produzione, anche se all'interno dei contratti di acquisizione possono essere inserite delle specifiche particolari. La più comune, sovente, laddove sia in vita ancora l'autore o ci sia un accordo specifico con gli eredi, la possibilità di organizzare attività congiunte o dare un riconoscimento economico al produttore originario del fondo. I fondi in gestione ne fanno parte le produzioni audiovisive o fotografiche la cui gestione è regolata da accordi di natura economica o istituzionale. Istituto Luce detiene il patrimonio per un periodo di tempo limitato e con limitazioni più o meno ampie. Di questi fondi in gestione fanno parte tutti quei fondi di cui il proprietario resta il titolare dei diritti e il Luce, per conto del proprietario e secondo un accordo definito, ne gestisce, ne conserva e ne cataloga, laddove richiesto, il materiale. Un esempio di questi fondi in gestione è quello concesso dall'Archivio Centrale di Stato a Istituto Luce, che attraverso un accordo definisce conservazione, digitalizzazione e messa a disposizione di terzi del patrimonio dell'Archivio Centrale di Stato. Un accordo simile è anche quello con Ansaldo, quindi in questi casi il Luce non è proprietario ma ha mandato a gestire il fondo per conto del proprietario originale. Il patrimonio dell'Archivio Luce, contenuti e supporti. Cinegiornali, produzione cinematografica di attualità completamente in pellicola 35 mm. Il patrimonio ha conservato su copie negative, positive, intermedie, beta digitali, beta SP, pollici, file digitali, DPX. Questo è un corpo molto importante della produzione del Luce, i cinegiornali. I cinegiornali sono delle produzioni di informazione che partono nel 27, ma i primi cinegiornali conservati sono del 28. All'Istituto Luce non sono pervenuti quelli dei primissimi anni. Si suddividono in cinegiornali sonori o muti, anzi prima muti poi sonori. Nel 31 inizia il sonoro nel cinegiornale, c'è un breve periodo di sovrapposizione tra muto e sonoro
perché le proiezioni che avvenivano nei cinema

incontravano la tecnologia dei cinema stessi, quindi alcuni cinema non avevano ancora aggiornato la possibilità di mandare in sonoro i loro film e quindi venivano distribuite in quelle sale i cinegiornali muti e le altre sale che invece avevano già la possibilità di mandare il suono in sala avevano in distribuzione i cinegiornali sonori. Abbiamo poi una serie di cinegiornali legati al periodo della guerra. Sono informazione vera e propria, quindi piccoli avvenimenti molto brevi, trasversali nei contenuti, che toccano solitamente argomenti di politica interna, di politica estera, di sport, di colore, di costume, di moda. Chiaramente, lo dico diciamo, per chiarezza di informazioni, i cinegiornali, così come i documentari prodotti dal 24 al 45, sono prodotti di propaganda fascista. Quindi all'interno del contenuto dei cinegiornali e dei documentari c'è chiaramente un lavoro scelto e definito da parte della redazione di Istituto Luce di celebrare le gesta del fascismo. I supporti che sono, diciamo, su cui i cinegiornali sono stati trascritti, nascono sostanzialmente in pellicola, quelli di produzione Luce fino al 45. La parte invece molto grande dei cinegiornali acquisiti dopo il 45 ha supporti vari che partono dalla pellicola, ma arrivano anche ai supporti analogici di più giovane generazione. Una cosa molto curiosa è che nonostante negli anni 70-80 ormai l'informazione era diventata strettamente televisiva, quindi l'informazione passava per la televisione, esisteva ancora la possibilità di vedere al cinema, prima della proiezione dei film, dei cinegiornali. Questa cosa via via si va rarificando, ma una piccola produzione di Milano continua in via sperimentale la produzione dei cinegiornali da mandare nei cinema milanesi tra l'86 e il 92. Quindi, in maniera molto curiosa, se fossimo nati nel 1992, se ci fossimo trovati nel 1992 in una sala cinematografica milanese, avremmo potuto vedere attraverso un cinegiornale, ad esempio, la pubblicità del cornetto Algida piuttosto che il videoclip dei Duran Duran. Quindi una cosa molto particolare che non ci aspettiamo sia impressa su pellicola e che possa essere inserita all'interno di un cinegiornale. I documentari, produzione vastissima e tematica trasversale, che in base al periodo storico di produzione nasce su un supporto diverso. La conservazione, così come per i cinegiornali, è su supporti diversi. Quindi nascita del documentario è su supporti legati al periodo temporale in cui quel documentario viene prodotto. Chiaramente parliamo di pellicola in nitrato, poi in poliestere, ma poi abbiamo tutti i supporti analogici e successivamente quelli digitali. I supporti di conservazione anche qui cambiano a seconda dell'epoca di conservazione di quel documentario. Chiaramente si inizia una primissima digitalizzazione su supporti analogici per arrivare alla scansione, dei documentari e, andare a conservare in DPX, quindi su un server digitale, il singolo fotogramma di quel documentario in una risoluzione 4K. Sono documentari che hanno una vastissima argomentazione, parlano di tantissimi argomenti, i più disparati, nascono come documentari di educazione, quindi con una finalità strettamente didattico-educativa, ma poi diventano documentari di narrazione.

azione e illustrazione di celebrazione del fascismo prima, poi dei governi repubblicani dopo. Quindi c'è la possibilità all'interno del patrimonio dei documentari di poter vedere tantissimo dell'Italia, così come nei cinegiornali, tantissimo dell'Italia dagli anni 20 agli anni 80-90. I repertori. Si tratta di materiale grezzo senza un vero e proprio montaggio, come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. I repertori sono una parte residuale del patrimonio dell'Archivio del Luce, perché considerate che quando durante il fascismo venivano editati i cinegiornali e i documentari di regime, tutto quello che non veniva pubblicato, che non veniva montato e quindi ufficialmente autorizzato alla pubblicazione, veniva buttato, veniva distrutto. I repertori quindi sono sostanzialmente parte di materiale girato successivo al 1945, quando altre case di produzione iniziano a produrre cinegiornali e documentari. Sono materiali chiaramente che non hanno una colonna audio, quindi sono solamente materiali girati, quindi solamente scena, e anche qui, a seconda del periodo in cui si sono realizzati, hanno in larga parte, larghissima parte, nascono in pellicola e vengono conservati, come per il resto del patrimonio, sui supporti diversi a seconda delle epoche di conservazione. Interviste. Si tratta di girato grezzo o montato di interviste senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. Qui invece parliamo di acquisizioni. Acquisizioni a corpo di interviste realizzate sostanzialmente da produzioni cinematografiche che nel tempo hanno realizzato grandi prodotti documentaristici su vari argomenti e hanno ceduto a Luce tutta la parte di interviste girate e non montate, quindi il grezzo dell'intervista. Dal quale viene tratta poi l'intervista originaria, l'intervista diciamo definitiva, e sono anche loro conservate su supporti diversi a seconda dell'epoca di realizzazione, ma qui parliamo di anni 60, 70, 80, 90, e vengono conservati anche qui a seconda dell'epoca di conservazione su supporti diversi. Le fotografie, il patrimonio fotografico ha diverse origini, ma la tendenza di conservazione è il file digitale. Il patrimonio fotografico del Luce è composto di circa 5 milioni di fotografie, un numero gigantesco, in larghissima parte fatto di negativi. La prima parte, la prima parte in senso temporale è su lastre in vetro. Nel tempo le acquisizioni fatte nel corso del tempo, quindi acquisizioni fatte da agenzie di stampa, da fotografi, da autori, hanno diversificato un po' i supporti. La conservazione da parte del Luce del materiale fotografico, che anche qui avviene dopo una scansione del supporto originario, avviene su file digitale, stoccato in un server specifico. Una scheda sul periodo temporale. Come vedete, cinegiornali 1927-65-92, documentari 1924-80-2000, fotografie 1919-2010. I colori, dal blu più scuro al celeste, indicano l'intensità dei documenti presenti, quindi i cinegiornali hanno una fortissima intensità dal 27 al 65 e dal 65 al 92 si rarefà la numerosità dei cinegiornali presenti. I documentari sono
più rari, chiaramente tra il 1900 e il 1924, si intensificano moltissimo tra il 24 e l'80, perché la

produzione è massiva e si vanno, vanno a diventare più rari tra l'80 e il 2000. Questo non perché non ci sia produzione documentaristica in generale, ma perché i fondi conservati a luce hanno quel tipo di limite temporale. Le fotografie invece hanno un'intensità molto variabile, ma comunque,

E per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? Passiamo al secondo blocco della lezione, la commercializzazione del patrimonio. Anche qui, come abbiamo già visto in una precedente lezione, la commercializzazione del patrimonio si attua andando a identificare e valorizzare alcune variabili che sono alla base del materiale di repertorio. L'archivio valorizza e commercializza il proprio patrimonio attraverso attività eterogenee, portale archivioluce.com, attività didattiche, studio e ricerca, produzione documentaristica, organizzazione di eventi e mostre, commercializzazione del footage. L'attività di valorizzazione del luce è un'attività che si svolge su più canali, sono canali paralleli, canali che si sovrappongono talvolta e nascono per la natura istituzionale che Istituto Luce ha. Istituto Luce è una società, Cinecittà, una società per azioni, ma completamente partecipata dal pubblico, quindi per suo atto di indirizzo, oltre ad attuare una valorizzazione anche economica del proprio materiale di repertorio per andare a recuperare i costi di conservazione e digitalizzazione dei propri materiali, fa delle attività di tipo istituzionale e di diffusione culturale importanti. Sono attività eterogenee che andremo a specificare più avanti. Valorizzazione e commercializzazione dell'archivio e il portale d'accesso archivioluce.com. È uno strumento di ricerca, di promozione e comunicazione delle attività, svolge un'attività redazionale. Archivioluce.com è la prima porta d'ingresso all'interno dell'archivio storico. È un portale pubblicato in maniera straordinariamente anticipatoria rispetto agli altri archivi italiani e agli archivi mondiali ed europei, pubblicato all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio 2000. La sua pubblicazione è stata preceduta da un'intensa e massiva attività di catalogazione. Pensate che nel 1999 si poteva navigare sul portale del Luce, che al tempo aveva un nome diverso, ma si poteva navigare su quel portale e andare in streaming con i primi video pubblicati, quindi con una connessione molto ridotta, ma con la possibilità comunque di poter accedere visivamente ai filmati. Nel corso del tempo la catalogazione ha consentito una pubblicazione sempre più massiva del materiale presente su archivioluce.com, che ha un potente strumento di ricerca al suo interno e consente, attraverso tutta la metadatazione fatta, di poter andare a ricercare, secondo determinate regole molto semplici da acquisire, tutto il patrimonio audiovisivo e fotografico che è stato catalogato e pubblicato online. È un'attività di promozione anche delle restanti attività che svolge il Luce, quindi è anche una vetrina per poter promuovere tutto quello che si fa con il patrimonio d'archivio, quindi mostre, eventi, occasioni speciali, si mettono in luce produzioni documentaristiche. E c'è un'intensa attività redazionale che cerca, attraverso il confezionamento di notizie e di approfondimenti, di riutilizzare il materiale di repertorio per poter raccontare avvenimenti, ricorrenze, personaggi che attraverso il materiale di repertorio rivivono sul portale con articoli redazionali. Luceperladidattica.com. Progetti per le scuole di ogni ordine e grado, anche in accordo con le istituzioni di riferimento.

progetti universitari, pubblicazioni editoriali. Questa attività è un'attività che concerne specificatamente il rapporto con scuole e università. Lucepertladidattica.com è un portale di accesso alle attività specifiche per le scuole e per le università. Si fanno progetti di ricerca che possono approfondire dal punto di vista storico e scientifico la valenza del nostro patrimonio d'archivio e si mettono a disposizione i materiali per poter realizzare approfondimenti, studi, ricerche che possano attraverso quel materiale d'archivio avere una cogenza scientifica ancora più forte. E poi ci sono delle pubblicazioni editoriali che sono pubblicazioni che vengono realizzate e condivise in accordo con autori o direttamente da Istituto Luce su tematiche di approfondimento in ambito archivistico e catalografico. Produzione interna di documentari che valorizzino il materiale di repertorio. Un esempio, Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno, Giovanna, storia di una voce di Chiara Ronchini. Un'altra attività di valorizzazione del materiale di repertorio è quella di inserire il materiale di repertorio all'interno di una produzione documentaristica. Due esempi di produzione interna, quindi produzione interna vuol dire che l'Istituto Luce realizza dalle riprese fino al montaggio finale, poi alla post-produzione, alla preparazione di tutti i materiali per la distribuzione, realizza completamente il documentario. Sono documentari che raccontano, che hanno tematiche molto diverse tra loro. In questo caso abbiamo due documentari, uno di Francesco Patierno tratto da un romanzo, quindi diciamo non un romanzo ispirato ad una storia vera, quindi non ad un fatto storico specifico, ad un personaggio specifico, e nel secondo, Giovanna, storia di una voce, è un documentario dedicato alla vita e al lavoro straordinario di Giovanna Marini, una cantante di musica popolare. Andremo a vedere velocemente due trailer.

Da mesi valutavo le altezze per scegliere un punto da cui buttarmi. Avevo cercato un'abitazione la cui distanza dal suolo fosse sufficiente a garantirmi la morte. Così, un pomeriggio dopo il mare, ho finto di voler accompagnare mia zia nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai. Mentre era chiusa in bagno a insaponarsi, sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi. Il mio bacino toccava la ringhiera. Sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata.

0: E prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi e mo ci hanno dice, hanno che ci hanno dato la libertà. Io me l'ho messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto. Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi nel
1: Io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente. Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è un contatto dei più alti. La musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
2: Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
1: E allora ho pensato, io questa storia la voglio studiare.
3: Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È
1: Perché
3: tutto da
1: io ho voglia
3: combattere,
1: di
3: tutto da
1: raccontare
3: risolvere, non c'è niente da
1: e ti viene
3: salvare.
1: voglia di dire delle cose.
3: La sirena era alle 5.
4: Produzione in coproduzione, associazione dove Illuce apporta repertorio, servizi e contributi economici. La storia e il romanzo dello scandalo di Silvia Luzzi, Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Questa è un'altra modalità di valorizzazione del patrimonio di repertorio, viene valorizzato all'interno di accordi di coproduzione e associazione, quindi in questo caso Istituto Luce non realizza direttamente il documentario, c'è una produzione che realizza il documentario, ma è il materiale di repertorio o i servizi di post-produzione, ricerca, audio e video possono diventare una valorizzazione all'interno, un apporto contrattuale economico importante da parte del Luce. Questi sono due esempi di cui anche qui vedremo i trailer. La storia, chiaramente tratto ispirato sul romanzo della Morante, e Profondo Argento, dedicato alla figura di Dario Argento.
5: Carina, carina, prese a dirle e insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza, sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Quell'altro corpo ingordo, aspro e caldo che la esplorava al centro della sua dolcezza materna era in uno tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza. Era tutti i 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché? Mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

Organizzazione, eventi e mostre. Fotografie e contenuti audiovisivi vengono utilizzati per la realizzazione di eventi culturali e mostre con o senza biglietto d'ingresso e spesso corredate da una pubblicazione editoriale. L'utilizzo del materiale di repertorio

È sempre più comune all'interno di realizzazioni di eventi espositivi che il Luce realizza in maniera diretta, lo ha sempre fatto, ma con un'attività molto più intensificata dal 2014 fino ai giorni nostri. È un altro modo di valorizzare, si fanno degli accordi con gli enti pubblici o privati che magari mettono a disposizione lo spazio e si fa diffusione culturale. Nella slide che segue, una breve, alcune immagini delle mostre, di alcune delle mostre realizzate. Tra queste mostre, troviamo, un evento espositivo specifico realizzato dal videoartista Quagliola e utilizzato per la celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Luce, dove materiale d'archivio audiovisivo e fotografico è stato rielaborato digitalmente per creare all'interno del Teatro 18 di Cinecittà un teatro adatto alla realizzazione di scenografie virtuali con dei LED wall giganteschi per poter realizzare film a scenografia virtuale. È stato realizzato un evento immersivo all'interno del quale la musica accompagnava la rielaborazione digitale e grafica di immagini di inizio secolo e del successivo Novecento. Il footage, metraggio, consiste in materiale grezzo, estratti o sequenze tratte da prodotti audiovisivi che diventano parte di nuovi prodotti audiovisivi ed editoriali. Ecco, il footage è l'utilizzazione, è un termine inglese che indica appunto il metraggio in piedi, che viene comunemente utilizzato per indicare l'estrazione da prodotti audiovisivi di brani e sequenze che vengono messe a disposizione per un riuso creativo, o non creativo, ma di altra produzione audiovisiva. La cessione del footage avviene attraverso la concessione di una licenza d'uso che tiene conto delle seguenti variabili: modalità di utilizzo, forma documentale o footage, distribuzione didattica, televisiva, home video, advertising, eccetera, territori di sfruttamento, Italia, paesi multipli, mondo, durata della licenza, one shot, 1 anno, 5 anni, 30 anni o perpetuo, qualità dei materiali, low res, low resolution, standard, HD, 2K, 4K. Prodotto da realizzare, film, documentario, mostra, videoinstallazione, eccetera, servizi, ricerca, selezione, invio elettronico. Il footage è la forma più diretta di sfruttamento economico del materiale d'archivio. È concessione a terzi che vogliano riutilizzarlo per varie finalità, della possibilità di farlo. Quindi, attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione si definisce un valore economico. Quel valore economico dipende da quanto abbiamo poc'anzi visto nelle slide, dalla modalità di utilizzo. Il materiale di repertorio si può utilizzare attraverso lo sfruttamento del prodotto d'archivio per intero. Ad esempio, l'utilizzo di un documentario, la proiezione di un documentario, magari breve da 3 minuti, per promuovere o per celebrare un evento senza rielaborare quel contenuto, ha una determinata modalità di sfruttamento. Mentre l'estrazione da quello stesso documentario che abbiamo preso, ad esempio, di 30 secondi, 20 secondi per il riuso all'interno di un nuovo prodotto definisce una licenza d'uso che deve avere delle caratteristiche specifiche. Queste caratteristiche specifiche individuano in entrambi i casi, sia del materiale usato in forma documentale che in footage,

devono individuare il tipo di distribuzione o di diffusione che avrà quel prodotto, la qualità dei materiali con cui vengono concessi i repertori d'archivio, e si può andare da una bassa risoluzione fino ad una concessione in 4K, che è la risoluzione più alta al momento che l'archivio Luce è in grado di mettere a disposizione. Si individua la durata della licenza d'uso, i territori di sfruttamento e la tipologia del prodotto nel quale quel materiale di repertorio viene inserito. Chiaramente, se si sta realizzando un prodotto di fiction o se si sta realizzando un prodotto di contestualizzazione documentaristica, le modalità di messa a disposizione di quel materiale e il relativo costo di licenza d'uso sono diversi. Struttura della licenza luce. Progetto. Ogni licenza è legata ad un progetto specifico. Contenuto della licenza. Materiali e diritti di cui può disporre il licenziatario. Limiti d'uso legati ai diritti insiti nel materiale e alle immagini. La struttura della licenza di concessione di materiale a terzi di Istituto Luce è una struttura classica, nella quale si individua il prodotto dove viene inserito il materiale di repertorio, si individuano i limiti e le garanzie per poter dare quel materiale di repertorio e la tipologia di sfruttamento che il licenziatario potrà avere, quindi quali sono i diritti che il licenziatario, di cui il licenziatario potrà disporre all'interno del proprio prodotto. Modalità di commercializzazione. Vendita per singolo prodotto o evento, accordi quadro con broadcaster, produttori seriali, convenzioni con enti e altre istituzioni, convenzioni con categorie di produttori specifici. Il materiale di repertorio può essere venduto a seconda del tipo di prodotto o del tipo di produttore con cui si sta lavorando. Ci sono vendite per prodotti singoli o specifici, quindi il singolo documentario realizzato, il singolo film realizzato, oppure accordi con broadcaster, grandi broadcaster come possono essere Rai, Mediaset, La 7, o grandi produttori, come che realizzano nel corso di un periodo temporale predefinito un numero di prodotti ampio. Quindi gli accordi quadro che si fanno sono di tipo commerciale e chiaramente diventano accordi più vantaggiosi a parità di diritti e di tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato poco fa rispetto al singolo accordo, perché si gioca sulla quantità di materiale messo a disposizione piuttosto che sulla singola lavorazione fatta per un singolo prodotto. Ci sono poi accordi con enti e istituzioni, come dicevo prima, Istituto Luce è un ente pubblico, quindi ha nel proprio atto di indirizzo l'indicazione di realizzare accordi con enti pubblici per la diffusione culturale della memoria della cultura italiana. Convenzione per la produzione indipendente. Incentivare la produzione di contenuti all'utilizzo di materiale di repertorio. Ecco, in questa slide è diciamo, esemplificativa del ruolo istituzionale di Istituto Luce. Qual è? Quello di agevolare, di incentivare l'utilizzo dei materiali di repertorio e realizza e stipula un accordo, diciamo un listino specifico per le produzioni indipendenti. Le produzioni indipendenti sono quelle produzioni che alle loro spalle non hanno un editore, una televisione, una forza grande che possa sostenere economicamente la realizzazione di quel prodotto, quindi vengono definiti produttori indipendenti e sulla base di determinate caratteristiche, quindi di poter detenere una quota importante

dello sfruttamento economico in Italia e nel mondo e hanno la possibilità di accedere al materiale di repertorio a dei prezzi che sono all'incirca un terzo rispetto al listino dei produttori non indipendenti. La Convenzione vuole rafforzare il potere contrattuale del produttore indipendente sul mercato nazionale ed internazionale attraverso un canale di accesso agevolato ai materiali di repertorio, favorire il riuso creativo dei contenuti storici per stimolare la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione audiovisiva. E la Convenzione, l'accordo per i produttori indipendenti, ha anche queste finalità. Vuole dare forza al produttore di poter portare sul tavolo delle coproduzioni internazionali una agevolazione ricevuta da una istituzione del proprio paese di provenienza e quindi rafforzare un po' il potere contrattuale nel momento in cui si vanno a fare degli accordi di coproduzione internazionale e dall'altra parte vuole stimolare, quindi abbassando il livello dei costi, il riuso creativo del materiale di repertorio per cercare di favorire anche, e ci sono stati molti esempi da questo punto di vista, una creazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi audiovisivi. Alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Quali tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione, di questa lezione. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? Per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60. E ancora, quale tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che il materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? La lezione termina qui. Grazie a tutti e vi ricordo che il materiale di approfondimento è presente all'interno del portale dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Principi di riabilitazione neuropsicologica. L'obiettivo della lezione è quello di far comprendere come anche la riabilitazione neuropsicologica si basa su dei principi che servono da guida. E ovviamente in questo caso i principi avranno una forte connotazione applicativa e spero che questo risulti poi dall'illustrazione dei vari argomenti. L'altro obiettivo è che l'elaborazione concettuale e l'applicazione dei programmi rieducativi vi siano chiari, ovvero sia come si passa da un determinato concetto poi agli aspetti applicativi dello stesso nell'attività di tipo neuroriabilitativo, in particolare nel settore delle funzioni cognitive. Gli argomenti saranno la definizione di riabilitazione, il proponimento, la strategia, gli scopi e gli obiettivi, il team riabilitativo, la definizione di outcome, i fattori che influenzano l'outcome e la valutazione. Iniziamo dal primo argomento, la definizione di riabilitazione. Secondo la definizione data nel 2007 da Stuchi e collaboratori, la riabilitazione è la strategia di base che, fondata sul modello integrativo del funzionamento umano e della disabilità della World Health Organization, ha lo scopo di abilitare le persone con una condizione di salute che comporti, o verosimilmente possa comportare, una disabilità, a ottenere e mantenere un funzionamento ottimale in interazione con l'ambiente. Da questa definizione derivano tutta una serie di elementi fondamentali che dobbiamo prendere in attenta considerazione. Prima di tutto, il riferimento importante di questa definizione è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, in sigla ICF, che è stata promulgata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa classificazione ha rappresentato un grandissimo progresso dal punto di vista concettuale, ma anche poi dal punto di vista dell'applicazione pratica. Infatti, considera il discorso del funzionamento come un termine ombrello che comprende sia il funzionamento fisiologico che il funzionamento patologico, ma soprattutto ha inserito nel modello generale che è dietro la classificazione i concetti relativi all'interazione fra la persona e il suo stato di salute e la situazione ambientale. Ovvero si è cercato di mettere insieme due modelli che invece erano stati in precedenza alternativi, che era da un lato il modello medico e dall'altro il modello sociale. Questi due modelli per molti anni si attribuivano il ruolo di spiegare nel modo migliore possibile l'insorgenza della disabilità. Ma ognuno dei due lo faceva in un modo incompleto. La nuova classificazione ha voluto cercare di mettere insieme queste cose, dando risalto ovviamente anche ai fattori ambientali e ai fattori personali. E questo si rispecchia nella definizione di riabilitazione. Inoltre, la riabilitazione viene considerata come una strategia che permette di abilitare le persone che possono avere una disabilità a operare, ad agire, a comportarsi, a vivere in sintesi nel modo migliore possibile, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del benessere, non soltanto quello legato alla salute fisica, ma anche quello legato alla salute psicologica e anche alla capacità di integrarsi nella situazione sociale. Vi propongo subito uno spunto di riflessione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Veniamo al secondo argomento, che comprende l'illustrazione del proponimento, della strategia, degli scopi e degli obiettivi. Iniziamo da proponimento e strategia, da sottolineare la rilevanza dell'uso del termine strategia. La strategia serve per raggiungere il proponimento generale della riabilitazione. Come vedremo poi in un esempio, per ottenere un proponimento, che dal punto di vista riabilitativo ovviamente sarà quello di ottenere

dei miglioramenti nella condizione della persona che ha avuto una determinata patologia e che si sottopone al programma, al processo riabilitativo. Quindi, per raggiungere questo proponimento, dobbiamo pensare in precedenza, cioè prima di iniziare l'attività, a formulare una strategia adeguata. Il proponimento è composto da scopi, il cui insieme determina la linea di condotta. Quindi, anche se noi abbiamo il proponimento generale, per poter poi agire, dobbiamo porci degli scopi, ovvero sia dividere il proponimento in qualche modo delle sezioni, delle tappe, visto che il processo riabilitativo è un qualcosa che si sviluppa nel tempo. La strategia, a sua volta, è fatta di obiettivi che possono essere anche suddivisi in sotto-obiettivi. E quindi abbiamo un'ulteriore, diciamo, distinzione, uno scomponimento diciamo, degli scopi stessi, perché anche lo scopo può essere di tipo troppo generico o può essere, come so dire, eccessivo nella sua formulazione, mentre gli obiettivi sono valutabili in modo migliore. Soprattutto perché nel processo riabilitativo è importante valutare i risultati e quindi risulta molto più percorribile la strada di valutare il raggiungimento di un obiettivo piuttosto che valutare globalmente il raggiungimento di uno scopo. Delle volte anche gli obiettivi sono di dimensioni e di caratteristiche un po' troppo complesse, per cui vengono scomposti in dei sotto-obiettivi. Gli obiettivi e i sottoobiettivi corrispondono alla tattica. Quindi, da un lato abbiamo la strategia, che è il modo generale che abbiamo previsto nella nostra azione, però poi, tramite gli obiettivi e i sottoobiettivi, abbiamo elaborato anche una, tattica, ovvero sia come passare da un obiettivo all'altro o da un sottoobiettivo all'altro. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, temporizzabili e le iniziali di queste parole compongono poi l'acronimo SMART. Allora, al di là del fatto che nella traduzione dall'inglese, perché questo è un termine, sono termini che erano stati elaborati prima in lingua inglese, e come vedete per almeno una parola esce fuori una parola un pochino strana per rispettare, diciamo, le iniziali, però in ogni caso è importante comprendere i concetti che stanno dietro queste parole. Allora, gli obiettivi devono essere specifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo riabilitativo noi dobbiamo avere degli obiettivi che riguardano il problema effettivo della persona, devono essere molto aderenti alla realtà della persona e quindi avere il più alto grado di specificità possibile. Come vedremo successivamente, questi aspetti sono molto importanti anche per il dialogo fra, il team riabilitativo e la persona che è sottoposta a riabilitazione. Poi devono essere misurabili, ovvero sia, deve essere possibile stabilire l'entità di un miglioramento in quell'obiettivo. E quindi dobbiamo appunto avere la capacità di misurazione, che non sempre viene fatta tramite delle unità, ma può essere fatta tramite i risultati a delle prove, a dei test, a dei questionari e via dicendo. Devono essere anche attuabili, ovvero sia non ci possiamo porre degli obiettivi o dei sottoobiettivi che poi non riusciremo a mettere in atto. Quindi dobbiamo considerare ovviamente la condizione della persona, quelle che sono le conoscenze che noi possiamo applicare alla riabilitazione. Cercare di mettere d'accordo la condizione della persona con anche le modalità di somministrazione degli aspetti riabilitativi per ottenere degli obiettivi che siano appunto attuabili. Poi ovviamente devono essere rilevanti, visto che il processo riabilitativo è faticoso e posso dire in qualche modo è anche costoso sotto vari punti di vista, è fondamentale che puntiamo a qualcosa di rilevante per la persona. Faccio un esempio. Nel processo riabilitativo di una persona che abbia un problema di linguaggio, non dobbiamo porci come obiettivo quello di
far

farlo parlare come non ha mai parlato, ma dobbiamo fare in modo che sia in grado di comunicare adeguatamente nella situazione ambientale in cui si trova a vivere le esperienze di tutti i giorni. Non dobbiamo far diventare diciamo, qualcuno che non lo era un oratore. E fra tutti gli obiettivi che ci dobbiamo porre, ovviamente per ogni persona ce ne sono alcuni che sono rilevanti, come il fatto di avere un'autonomia all'interno della propria abitazione, e altri che sono meno rilevanti perché non impattano in modo significativo nella vita della persona stessa. L'ultimo aspetto, l'ultima lettera che prendiamo in considerazione è la T di smart, ovvero sia il temporizzabile. Dobbiamo essere in grado di dare un tempo che servirà per ottenere un certo obiettivo, perché anche questo è un criterio molto importante all'interno della strategia generale che ci poniamo dal punto di vista riabilitativo. Prendiamo l'esempio di un paziente afasico. Il proponimento generale è migliorare la comunicazione. Gli scopi, migliorare la comprensione e l'espressione verbale. Abbiamo poi la strategia, che potrebbe essere, nel caso del paziente afasico, il recupero e la comprensione e la produzione delle parole, che sono due obiettivi. Ma essendo gli obiettivi anche in questo caso piuttosto estesi, possiamo ovviamente suddividere la situazione in dei sottobiettivi che potrebbero essere la decodifica dei fonemi in comprensione orale, la codifica dei fonemi in produzione verbale. Questi sottobiettivi ovviamente risponderanno in modo più adeguato ai criteri di essere non solo attuabili, ma di essere temporizzabili, proprio perché sono più limitati rispetto agli obiettivi generali. Vi propongo uno spunto di riflessione. Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere smart, ovvero? Veniamo a un altro argomento molto importante, il team riabilitativo. Il team neuroriabilitativo multi o interdisciplinare. Il team multi o interdisciplinare è composto da professionisti e altre figure con competenze diverse. Allora, la riabilitazione non può essere condotta da una sola persona, perché la persona che è colpita soprattutto da una patologia del sistema nervoso centrale presenterà tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze potranno andare dal problema della comunicazione verbale o linguaggio che dir si voglia, a problemi della motricità, a problemi del funzionamento degli organi come la vescica e l'intestino, a problemi di campo visivo. Le conseguenze del danno neurologico si possono riversare anche sul funzionamento di altri organi, per cui ci potrà essere un'alterazione del funzionamento della respirazione e quindi dei polmoni. Ci possono essere ricadute sulle articolazioni, sui muscoli, ovviamente, e via dicendo. Per cui il team che si occupa di riabilitazione deve essere composto da parecchi professionisti, i quali metteranno a disposizione ognuno la propria esperienza, ma soprattutto dovranno interagire fra di loro. La differenza fondamentale fra questi due termini, ovvero sia multidisciplinare e interdisciplinare, è che nel caso del team multidisciplinare sono presenti comunque tutta una serie di professionisti, ma le interazioni fra di loro sono spesso interazioni a due, ovvero sia il neurologo, che farà invariabilmente parte del team multidisciplinare per la riabilitazione neurologica, in caso di necessità interagirà con l'urologo per trovare le soluzioni migliori ad un problema del funzionamento della vescica. In un altro caso, lo pneumologo interagirà con il terapista della riabilitazione respiratoria per strutturare il miglior approccio al miglioramento della funzionalità respiratoria. Nel caso del team interdisciplinare, invece, l'interazione è molto più attiva, propositiva, ma soprattutto coinvolge tutti i membri del team. Non ci sono solo interazioni di due professionisti per volta, per così dire, ma ci sono delle riunioni che vengono organizzate periodicamente delle figure fondamentali del team, per

team che cambia nella sua composizione da paziente a paziente in base alla sua situazione, e in queste riunioni si stabilirà insieme come pensare le strategie, gli obiettivi, i sottoobiettivi e valutare periodicamente se questi obiettivi e sottoobiettivi sono stati raggiunti, se sia necessario modificarli, se sia necessario modificare la strategia. Qual è il vantaggio del team interdisciplinare? Che tutti quanti nelle riunioni possono portare un contributo che invece andrebbe perso nel momento in cui l'interazione è 2 a 2. Una componente fondamentale del team, sia multidisciplinare ma ancora di più interdisciplinare, è il paziente stesso, laddove sia in grado di partecipare attivamente, o un familiare o un caregiver del paziente stesso. Questa è un'acquisizione più recente. Nel passato, sempre facendo riferimento al modello medico della classificazione della disabilità, ma che poi si riverberava ovviamente anche sul processo riabilitativo, erano diciamo, le figure professionali, gli specialisti, i medici e i terapisti, eccetera, che decidevano quali erano le cose migliori per il paziente. Ovviamente questo non è più considerato valido. Il paziente o chi per lui devono partecipare attivamente a tutte le tappe del processo riabilitativo e capite bene come sono fondamentali per individuare la rilevanza di un obiettivo, il famoso acronimo SMART. Il paziente o i suoi familiari sono le persone più indicate per comprendere la rilevanza. Sono anche fondamentali per capire la specificità di un determinato obiettivo e quindi è più che giusto che facciano parte a pieno titolo del team riabilitativo. Le differenze quindi fra il team multi e interdisciplinare sono nelle modalità di interazione che abbiamo ampiamente illustrato in precedenza. Allora, vi sono nella riabilitazione neuropsicologica dei membri abituali del team. Allora, i membri abituali del team sono il neurologo, il fisiatra, il neuropsicologo, il terapista della riabilitazione cognitiva, il terapista logopedista per le capacità della deglutizione, il foniatra, che è una sottospecializzazione dell'otorinolaringoiatria. Allora, queste sono figure che sono costantemente presenti nel team. In base alla situazione specifica possono intervenire altri professionisti. Se nella riabilitazione delle capacità di comunicazione di una persona ci sono difficoltà legate alla funzionalità respiratoria, ovviamente entrerà nel team anche lo pneumologo. Se nella riabilitazione neuropsicologica ci sono dei problemi che vanno risolti puntando alla vita di tutti i giorni, entrerà ovviamente il terapista occupazionale e via dicendo, si possono fare tantissimi esempi. Vi propongo uno spunto di riflessione: qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Veniamo a un altro argomento, la definizione di outcome. Allora, la definizione di outcome relativamente alla salute è un cambiamento nella salute di un individuo, un gruppo di persone o una popolazione attribuibile a un intervento o a una serie di intervento. Questa definizione dovrebbe essere abbastanza comprensibile di per sé, però cerchiamo di dettagliarla un pochino meglio. Noi ci poniamo come scopo quello di ottenere un cambiamento. Ovviamente un cambiamento in senso migliorativo. Questo cambiamento può riguardare non solo un individuo, ma può riguardare un gruppo di persone o un'intera popolazione. C'è un esempio da questo punto di vista molto attuale, che è quello dell'utilizzo dei vaccini per cercare di ovviare alle conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2. Allora, le vaccinazioni sono l'intervento che deve cambiare la situazione di salute di un individuo, perché l'individuo vaccinato ovviamente non andrà incontro alle conseguenze più gravi di un'eventuale infezione,
o addirittura ne sarà completamente difeso, riguardano un gruppo di persone, perché per esempio se noi vacciniamo il personale sanitario di una struttura, ovviamente incidiamo sulla sua salute, ma incidiamo poi su poi anche le capacità di attività di questa persona, e c'è un diciamo, cambiamento a livello di popolazione, perché evitiamo tutte le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo della pandemia. Quindi l'intervento può ottenere dei cambiamenti a vari livelli. Ci sono degli interventi che però sono indirizzati soltanto a una determinata persona, anche se poi finiranno per influenzare anche l'ambiente familiare in cui poi la persona dovrà vivere. C'è un aspetto che è l'attribuzione del valore ad un intervento terapeutico sulla base dell'outcome. Allora, questo aspetto dell'attribuzione del valore in base all'outcome è stato recuperato a partire dagli anni 2010, quindi un'acquisizione che recupera però concetti anche molto antichi. Considerate che nell'antica Cina, da quello che troviamo nelle narrazioni, i medici venivano compensati se ottenevano un determinato risultato. Ma qui non stiamo parlando soltanto di valore economico, qua parliamo del valore che un determinato risultato ha poi per la persona, per coloro che gli sono vicini e per tutta l'ambiente sociale in cui vive la persona stessa. Allora, i tipi di outcome in riabilitazione, e che valgono anche per quella neuropsicologica, sono il recupero, che può essere parziale o completo, restituzione allo stato precedente all'insorgenza del danno. Quando noi puntiamo al recupero, vuol dire che vogliamo riportare la persona a una condizione come quella precedente l'insorgere della situazione patologica, oppure nel caso che questo recupero non sia completo, a una situazione comunque che è migliore rispetto ai tempi immediatamente conseguenti all'insorgenza del danno stesso. Un altro tipo di outcome è quello del compenso. Il compenso può assumere due possibili significati: meccanismi messi in atto dal sistema nervoso. In questo caso intendiamo il fatto che il sistema nervoso in genere riesce a rispondere a un determinato danno con l'intervento di attività sostitutive che sono sostenute dalle strutture cerebrali, dai circuiti cerebrali che sono rimasti in qualche modo integri e che abitualmente venivano utilizzati per altri aspetti del funzionamento, ma all'occorrenza possono compensare la funzione che è andata parzialmente o totalmente perduta. Però possiamo anche considerare come compenso l'adattamento alla situazione con possibile utilizzo di ausili. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la persona nella sua diciamo, interezza, per cui laddove non è più possibile portare avanti una determinata attività nel modo abituale, si può ricorrere all'utilizzo di ausili. Non devo spiegare sicuramente il significato di ausilio. Immaginiamo soltanto il fatto che una persona che non riesca più a camminare adeguatamente per un problema di equilibrio possa invece farlo se usa un deambulatore a cui appoggiarsi. Una persona che non riesce proprio a deambulare può comunque utilizzare una sedia a rotelle anche in autonomia laddove siano integre le funzioni degli arti superiori. Uno spunto di riflessione per voi: qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Passiamo a un altro argomento, i fattori che influenzano l'outcome. I fattori che influenzano l'outcome sono ovviamente numerosi e li possiamo suddividere in fattori relativi alla patologia, alla persona, all'ambiente, alla riabilitazione. Andiamo ad esaminarli. Allora, fattori relativi alle caratteristiche della patologia. Esempio, patologie acute o progressive, ossia acute che progressive. Per quanto riguarda i fattori legati alla patologia, abbiamo anche la localizzazione ed estensione del danno. Commento prima questo secondo aspetto per poi tornare al precedente. Allora, è chiaro che quando si tratta di un danno del sistema nervoso, la localizzazione e l'estensione del danno possono rappresentare un aspetto decisivo.
una lesione delle stesse dimensioni, se colpisce il cervello o encefalo o colpisce il midollo spinale, può avere delle conseguenze molto diverse. Ma visto che stiamo parlando di aspetti cognitivi, una grande differenza possiamo trovare, a proposito della localizzazione, nel caso che per esempio una lesione delle stesse dimensioni colpisca la parte sinistra dell'encefalo, in particolare nelle strutture che hanno a che fare con l'elaborazione e il controllo del linguaggio, o colpisca la parte destra o emisfero del cervello, avremo delle conseguenze completamente diverse. Anche se la lesione ha le stesse caratteristiche, nel senso che è una lesione sempre di tipo vascolare, ad esempio, oppure ha la stessa estensione. Se noi andiamo a misurare l'estensione della lesione, è la stessa. Può avere anche la stessa localizzazione all'interno dell'emisfero, per esempio riguardare il lobo temporale. Però nel caso di una lesione del lobo temporale sinistro avremo un particolare tipo di disturbo del linguaggio, in caso di lesione del lobo temporale destro avremo un quadro patologico molto diverso, che potrà avere a che fare con l'esplorazione visuospaziale o con aspetti addirittura di tipo comportamentale. Per quanto riguarda il peso sull'outcome delle caratteristiche delle patologie, considerando il parametro dell'acuzie, abbiamo patologie tipo lo stroke o i traumatismi. Abbiamo poi delle patologie che sono sia acute che croniche, esempio la sclerosi multipla. Abbiamo delle patologie croniche, per lo più di natura degenerativa, ad esempio le demenze degenerative. Allora, è chiaro che queste caratteristiche della patologia influenzano non solo quello che avverrà alla persona, quindi quelli che saranno i sintomi che deriveranno dalla patologia, ma influenza anche l'outcome riabilitativo. Nel caso di una patologia acuta come lo stroke, noi abbiamo un processo patologico che termina nel momento in cui terminano le condizioni che hanno portato al verificarsi dello stroke stesso, e quindi nel momento in cui il flusso sanguigno, per esempio, ritorna alla normalità. In questo caso, nel processo riabilitativo, noi conteremo su una situazione che a un certo punto si sarà stabilizzata. E quindi da un lato ci saranno i meccanismi di recupero spontaneo del sistema nervoso che potranno agire pienamente. E in più il processo riabilitativo agirà su questo tipo di terreno, aumentando l'influenza del recupero spontaneo e guidando anche questo recupero spontaneo. La situazione è diversa in quelle patologie in cui ci sono sì degli eventi acuti, come nella sclerosi multipla, quelle che si chiamano ricadute acute o recidive della malattia, le quali poi terminano come processo patologico. Però c'è un processo degenerativo che in contemporanea va avanti e che quindi toglie capacità funzionale al sistema nervoso. In questo caso l'approccio riabilitativo potrebbe riuscire a ottenere dei risultati, ma che poi verrebbero persi dal progredire della degenerazione, oltre che essere poi persi nel caso che si verifichi, come succede nella sclerosi multipla, un nuovo episodio acuto. Ancora diversa è la situazione delle patologie degenerative, in cui il processo patologico va avanti e quindi quello che si riesce ad ottenere viene continuamente demolito, se così posso dire, dal progredire della patologia. In realtà, nonostante queste caratteristiche, la riabilitazione cognitiva o neuropsicologica ha motivo di essere applicata in tutti questi casi, perché comunque è in grado di aumentare la resistenza o resilienza del sistema ai danni della patologia stessa. Veniamo ai fattori relativi alla persona. I primi sono i fattori sociodemografici. Allora, questi fattori hanno a che fare con l'età di una persona, con il sesso e con aspetti che hanno a che fare anche con il livello culturale e le capacità economiche. Ovviamente questi sono fattori che influenzano l'outcome riabilitativo. Negli ultimi anni tutta una serie di studi hanno dimostrato come le persone più giovani abbiano una migliore capacità di recupero spontaneo, ma abbiano anche una risposta migliore dall'approccio riabilitativo. Ci sono per alcuni aspetti differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile,
E poi, anche se possiamo considerarlo non giusto sotto alcuni punti di vista, c'è un'influenza anche di fattori tipo lo stato economico. Una persona con disponibilità economiche maggiori potrà usufruire di una serie di servizi accessori che miglioreranno l'outcome riabilitativo. Sicuramente, ma lo vedremo dopo parlando di un altro aspetto, c'è fra i fattori sociodemografici importanti quello del livello culturale di una persona.

e quindi non influenzano l'outcome riabilitativo. È diverso il concetto che fa riferimento sempre alla riserva cerebrale, che è quello della ricchezza dei collegamenti fra le cellule nervose che ci possono essere in un cervello rispetto a un altro. Anche perché questi collegamenti sono legati al livello di attività cognitiva, ma anche fisica, che una persona ha fatto nella sua vita precedente l'evento patologico. Qui passiamo al discorso della riserva cognitiva, che è influenzata da tutta una serie di fattori, quindi il livello culturale, ma anche le abitudini che una persona porta avanti nella vita, quindi appunto la lettura, la scrittura, il tipo di lavoro che svolge e anche di nuovo l'attività fisica. Allora, sia la riserva cognitiva che la riserva cerebrale è stato dimostrato come possano proteggere una persona dalle conseguenze di una patologia, ma ovviamente avranno un'incidenza sull'outcome riabilitativo perché rappresentano una base su cui è più facile costruire dei risultati rispetto alle situazioni in cui queste riserve sono più scarse. Veniamo ai fattori legati alla salute. Ovviamente lo stato di salute di una persona, lo stato generale, le patologie che poi vedremo dopo. La persona poteva già presentare prima dell'evento neurologico che ha portato ai deficit cognitivi, ecco, tutte queste cose finiranno per influire anche sull'outcome. È diverso trattare una persona che abbia unicamente o quasi il deficit neurologico piuttosto che trattare una persona che oltre quel deficit neurologico dato dalla specifica patologia presenti pure le conseguenze di malattie metaboliche, malattie respiratorie, malattie cardiache e via dicendo. Presenza di altre condizioni patologiche, si aggancia al tema precedente. Qui però va precisato il discorso delle terapie. Per le patologie di cui una persona può soffrire, la stessa persona effettuerà tutta una serie di trattamenti farmacologici che in alcuni casi possono influenzare l'outcome riabilitativo. In alcuni casi in senso positivo, in alcuni casi in senso negativo. Ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della pressione, degli incrementi patologici della pressione arteriosa che incidono sul funzionamento del sistema nervoso. Quindi in quelle persone, sarà più difficile ottenere dei risultati perché quelle terapie farmacologiche non possono essere modificate, visto che sono essenziali per la sopravvivenza della persona stessa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi che si potrebbero fare. La presenza, sempre a causa del danno neurologico, di certi disturbi rispetto ad altri, ovviamente influenzerà anche i trattamenti farmacologici. Se una persona in seguito a un danno cerebrale sta facendo una terapia per delle crisi epilettiche, quindi dei farmaci anticomiziali, questi potranno incidere sulle possibilità di recupero, purtroppo in molti casi in senso negativo, e via dicendo. Ci sono poi fattori psicologici che sono ovviamente molto importanti perché nel recupero diciamo, che si può ottenere dalla riabilitazione è importante che la persona sia motivata, che abbia diciamo, una forte spinta personale a poter recuperare un livello di prestazioni adeguato, a ritornare al suo ambiente familiare. È ovvio che i fattori psicologici sono in parte premorbosi, in parte conseguono alla condizione di patologia che si è creata, in parte conseguono anche all'atteggiamento di chi sta intorno al paziente stesso. Quindi considerate quanto è importante nell'outcome l'atteggiamento dei familiari e le influenze psicologiche che ha o l'atteggiamento degli operatori sanitari. Veniamo ai fattori relativi all'ambiente. Il caregiver, ho già accennato a questo aspetto in precedenza, non viene mai troppo ricordato quanto è fondamentale il ruolo dei caregiver, siano essi familiari del paziente o siano dei caregiver professionali, nel influenzare l'outcome riabilitativo. Bisognerebbe fare una trattazione lunghissima a parte su questo aspetto, però insomma l'importante è che voi abbiate presente la rilevanza di questa figura per l'outcome riabilitativo. I familiari in senso lato, al di là del caregiver, che è la persona che si occupa primariamente della persona con una patologia, anche qui la presenza dei familiari, l'atteggiamento dei familiari,
anche qui ci sono cose che vengono anche prima.

della patologia stessa. E purtroppo il presentarsi di una malattia seria spesso peggiora i rapporti all'interno di una situazione familiare. E però come sarebbe importante intervenire anche su questo per influire positivamente sull'outcome. I fattori relativi agli aspetti professionali, ovvero sia le persone che lavorano per la riabilitazione e l'importanza di quanto queste persone debbano essere competenti, attente, partecipi del problema del paziente e via dicendo. Anche in questo non si agisce mai troppo per cercare di migliorare le capacità professionali degli operatori. I sistemi sanitari, questo è un aspetto che ha una grossa influenza sull'outcome. Considerate che se non ho a disposizione adeguati servizi di tipo riabilitativo, ovviamente il recupero di una persona potrà essere molto molto parziale e qui possiamo parlare a lungo, ma il tempo non c'è, delle differenze che possiamo avere anche all'interno delle regioni di un paese come l'Italia, all'interno di una stessa regione fra le varie province, all'interno di una stessa città, fra un centro di riabilitazione e un altro. Poi fattori legati alla comunità, alla società e alla politica. Qui porto soltanto un esempio. Se una determinata comunità, intesa anche in senso ampio, quindi la popolazione di una nazione, non è consapevole della rilevanza dell'approccio riabilitativo al recupero delle persone, non verranno investite quantità di denaro per avere a disposizione strutture riabilitative adeguate e quindi l'outcome di quella persona ovviamente sarà inficiato da questo che possiamo dire è un atteggiamento generale di quella determinata società. Fattori relativi alla riabilitazione. La disponibilità, quindi ovviamente devono essere disponibili dei servizi riabilitativi, l'efficacia, che ovviamente dipende dalle competenze e dal approfondimento delle conoscenze continuo sulle possibilità di tipo riabilitativo, sul fatto di cercare di inventarsi approcci nuovi laddove quelli già esistenti non riescono ad ottenere risultati adeguati. I tempi e le dosi, questo quando si fanno delle sperimentazioni di un nuovo approccio riabilitativo è un aspetto veramente molto importante, che non sempre viene tenuto in adeguata considerazione, ma è un aspetto fondamentale, cioè per quanto tempo dobbiamo portare avanti un programma riabilitativo o rieducativo, ogni volta qual è la dose che dobbiamo somministrare, perché se applichiamo una dose troppo scarsa, ovviamente non otterremo dei risultati per un motivo, ma potremmo avere dei problemi anche se applichiamo una dose eccessiva. Il troppo può fare delle volte più male del poco. A questo punto uno spunto di riflessione: da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza dei fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? Outcome e valutazione. E qui esaminiamo gli strumenti di valutazione e le loro proprietà psicometriche. Allora, una prima caratteristica psicometrica di uno strumento di valutazione è quello della validità. Lo strumento misura quello che ci si aspetta debba misurare ed è predittivo. Allora, se noi vogliamo misurare una capacità di produrre parole, dobbiamo avere uno strumento che valuta questa produzione. Quindi deve corrispondere, insomma, a quello che vogliamo misurare. Ancora più importante è la predittività. Cosa si intende per predittività? Lo strumento mi dà una misura. Questa misura quanto corrisponde a quello che succede nella vita di tutti i giorni? Cioè, se io uso uno strumento che misura le capacità di produzione verbale di una persona, allora, poi nella vita di tutti i giorni, quella persona ha una produzione di livello corrispondente o la sua produzione
è migliore perché intervengono altri fattori.

fattori. È chiaro che non è possibile controllare tutti i fattori, però nella costruzione di uno strumento di misurazione dobbiamo cercare di tenere conto di questo aspetto qua, perché soprattutto nel confronto fra le prestazioni pre e post trattamento, noi dobbiamo essere in grado di dire che il miglioramento ottenuto corrisponde a una maggiore funzionalità nelle attività abituali della persona. Ci deve essere anche il criterio dell'affidabilità, principalmente la riproducibilità, cioè se io utilizzo più volte questo strumento, se la condizione della persona rimane stabile, io devo ottenere sempre lo stesso risultato. Se lo strumento viene utilizzato da persone diverse, sto parlando degli esaminatori, ovviamente non ci deve essere un'influenza sul risultato che otteniamo, perché altrimenti i risultati non sono riproducibili e quindi nel momento in cui andiamo a utilizzarli per stabilire se una persona è migliorata o è peggiorata nella sua capacità, c'è un altro fattore che può modificare il risultato. La responsabilità, ovvero sia la sensibilità al cambiamento. Un determinato strumento deve misurare, diciamo, qualche cosa e quando poi noi abbiamo applicato un trattamento, se ipotizziamo che il trattamento è stato efficace, lo strumento deve rilevare questa situazione. Per parlare di qualcosa molto banale che non si usa ovviamente per le funzioni cognitive, il termometro deve misurare una variazione in meglio della temperatura corporea se io ho applicato un farmaco antipiretico, ovvero sia che abbassa la temperatura stessa. Interpretabilità, cioè deve essere possibile per gli operatori, ma anche per il paziente, per i suoi familiari, comprendere che la differenza che abbiamo ottenuto è una differenza che ha un significato clinico. E soprattutto che si possa tradurre poi in qualcosa di migliorativo per il paziente nella vita di tutti i giorni. Quindi il risultato non deve essere astruso, ma deve essere interpretabile. Esempi, test, questionari, dati derivati da valutazioni strumentali, problemi dell'ecologia dello strumento. Allora, come strumenti di valutazione dell'AutoCAD, noi possiamo usare dei test standardizzati, non mi dilungo su questo, ci sono una quantità enorme di test per tutte le esigenze possibili e immaginabili, quindi test per il linguaggio, per la memoria, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione delle informazioni, per le funzioni esecutive e via dicendo. Ovviamente i test sono standardizzati, nel senso che ci sono dei punteggi di riferimento per la popolazione normale rispetto alle quali noi valutiamo la prestazione di una persona che abbia un deficit neurologico. I questionari ovviamente hanno un livello di standardizzazione minore perché ci sono delle variabili maggiori, però colgono spesso il punto di vista diciamo della persona, la vera situazione della persona e poi diciamo, corrispondono a qualcosa che sta prendendo abbastanza piede, che è quello degli outcome riportati dal paziente. I cosiddetti PROS, Patients Reported Outcomes. Si possono anche considerare come strumenti di misurazione i dati derivati da valutazioni strumentali. Visto che qui siamo nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica o cognitiva, non stiamo parlando dei livelli della glicemia nel sangue, che è un dato di tipo strumentale. Stiamo parlando del fatto che con le tecnologie di neuroimmagini più recenti, in particolare la risonanza magnetica, sia nella sua componente strutturale che nella sua componente funzionale, noi possiamo essere in grado di evidenziare delle modificazioni delle strutture cerebrali, che sono il risultato del programma riabilitativo. Non siamo ancora al punto di poter sostituire questo tipo di misurazioni a quelle che ci danno dei test ormai lungamente sperimentati o anche i questionari sottoposti ai pazienti, ai loro familiari. Probabilmente però in un futuro saremo in grado di considerare che un cambiamento strutturale o funzionale messo in luce da un esame di risonanza magnetica corrisponde con notevole esattezza alle migliorate capacità funzionali della persona nella vita di tutti i giorni.
Il problema per tutte queste cose è nell'ecologia dello strumento. Cosa vuol dire?

In generale, nella vita di tutti i giorni, noi non testiamo la nostra memoria vedendo se siamo in grado di ripetere una lista di 15 parole che ci viene presentata, una parola alla volta per qualche minuto, né, misuriamo le nostre capacità di, mettere insieme dei pezzetti di legno, colorati per ricostruire un disegno. Sappiamo che i test standardizzati hanno in genere una corrispondenza su, poi, su quelle che sono le funzionalità della persona, però non sono sicuramente i test più ecologici. Ci si sta spostando negli ultimi anni su, l'individuazione di test che corrispondano a quello che avviene realmente nella vita di tutti i giorni. È un lavoro, piuttosto lungo, complesso, perché il problema dei test ecologici è quello di essere più difficilmente standardizzabili, cioè ovvero sia di essere ripetibili nel tempo, garantendo una costanza di risultato a situazioni invariate. Però il tentativo, ripeto, è partito già da un po' di tempo e sicuramente porterà dei risultati molto interessanti. Oggetto della misurazione deve essere identificato in modo abbastanza chiaro. Purtroppo, per i test, delle volte c'è una sovrapposizione di ambiti che vengono esplorati. È difficilissimo, costruire, individuare un test che misuri soltanto un aspetto. Però ci si, considera, soddisfatti se il test misura prevalentemente un determinato aspetto. E quindi ci dà una misura attendibile di quella funzione. Bisogna privilegiare sempre nel discorso delle misurazioni il discorso del funzionamento, sempre facendo riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, che, come ho detto in precedenza, ha portato a un cambiamento di parametri. Perché poi quello che interessa alle persone più di tutto è di funzionare adeguatamente. Non tanto di avere una prestazione migliore di qualche punto a un test standardizzato. Ultimo aspetto è la ricerca e la riabilitazione neuropsicologica. Abbiamo l'aspetto della ricerca sperimentale, che ovviamente cerca di valutare come un programma di riabilitazione nuovo possa ottenere dei risultati positivi. L'argomento è molto articolato, molto lungo, questo è soltanto un accenno. Però sicuramente bisogna tenere conto di questa attività fondamentale, che è quella di ricercare sempre soluzioni nuove. Poi abbiamo la ricerca clinica, che invece si applica più direttamente sul campo e valuta quelle che sono le risposte delle persone a un determinato diciamo, programma riabilitativo, innovativo o sperimentale che dir si voglia. Dobbiamo anche considerare quanto sia difficile fare della ricerca e riabilitazione, perché al contrario di quello che succede con la ricerca sui farmaci, è difficile individuare i termini di paragone, delle volte per dei motivi etici, perché non possiamo non sottoporre una persona a nessun trattamento perché vogliamo vedere se il trattamento sperimentale è positivo. Ma quando poi dobbiamo appunto individuare il trattamento placebo, è difficile che un trattamento sia placebo, visto che delle volte semplicemente parlare con un paziente può migliorare la sua funzionalità. Anche questo è un settore in cui bisogna lavorare sicuramente molto. La ricerca traslazionale è un po' l'ultima frontiera, è quella che cerca di trasportare dal laboratorio in cui si fanno esperimenti sulle cellule fino all'essere umano tutta una serie di acquisizioni. Il problema della ricerca traslazionale è quello di trovare un linguaggio comune perché chi fa gli esperimenti di base utilizza termini, se così posso dire, molto biologici, chi poi si occupa di ricerca clinica, cosiddetta a letto del paziente, utilizza un linguaggio molto diverso. Però anche qua trovare diciamo, una comunanza di linguaggio è uno scopo non irraggiungibile. Un ulteriore spunto di riflessione: è sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione, che sono anche un po' il riassunto della lezione. Qual è la parola che sembra più

fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza di fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? È sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, la seconda parte. Gli argomenti trattati saranno la memoria a lungo termine, i processi mnestici, natura multicomponenziale della memoria, le componenti esplicite, la memoria episodica e semantica, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. Perché dimentichiamo? L'amnesia. La memoria e il cervello. Iniziamo con il primo argomento, la memoria a lungo termine. Come potete osservare in questo cartoon che già abbiamo visto più volte nell'esposizione della prima parte della lezione sulla memoria, qui è rappresentata l'organizzazione cognitiva del sistema di memoria, di tutto il sistema di memoria. Oggi ci focalizzeremo sul magazzino di memoria a lungo termine, che come potete osservare qui è l'ultimo tassello di questo complesso meccanismo. È l'ultimo tassello e come vedremo oggi è un tassello in realtà estremamente complesso e articolato al suo interno. La memoria a lungo termine implica cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Brenda Milner studiò il caso di HM. Allora, questa osservazione, ossia il fatto che la memoria a lungo termine implica nel cervello dei cambiamenti di tipo strutturale, quindi ha una azione di tipo plastico sull'organizzazione della struttura e morfologia del cervello, è un'asserzione di cui oggi siamo assolutamente consapevoli. Venne fatta inizialmente da Brenda Milner, a metà più o meno degli anni 60 del secolo scorso, quando gli capitò di osservare il caso clinico di HM. HM, dove qui vedete appunto la foto di HM, era un ragazzo di 27 anni, affetto da una epilessia resistente ai farmaci. All'epoca, per trattare i casi di epilessia resistente ai farmaci non c'erano molte alternative. L'unica alternativa, che la, medicina proponeva era una resezione chirurgica della zona epilettogena, nel caso di HM, il lobo temporale. Quindi hanno resecato entrambi i lobi temporali dal resto del cervello, hanno operato quindi una resezione delle zone, coinvolgendo soprattutto le strutture mediali del lobo temporale, l'ippocampo e tutte le cortecce. Dal punto di vista clinico, dopo l'intervento, HM mostrò ad esempio una risoluzione abbastanza importante dei sintomi epilettici, quindi l'intervento chirurgico ebbe un esito assolutamente favorevole. Quello che cominciarono a notare i clinici che interagivano con HM è che lui aveva perso completamente la capacità di apprendere nuove informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio HM non ricordava il nome dell'infermiere che entrava nella sua stanza, anche se lo aveva appena, come dire, conosciuto. Non ricordava, non riusciva a ricordare eventi, ad esempio, occorsi durante la giornata, non riusciva, se leggeva un giornale, a riportare quello che aveva appena letto. Brenda Milner fu la neurologa che per prima cominciò a studiare il caso di HM e lo studiò per talmente tanti anni, circa 30, che HM oggi è considerato il modello prototipico dell'organizzazione del sistema cognitivo della memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è definita come quella memoria contenuta nel cervello che ha una durata variabile da qualche minuto a decenni. La memoria a lungo termine è un magazzino estremamente particolare perché è un magazzino in cui noi raccogliamo, conserviamo e da cui, attraverso cui recuperiamo tutte le informazioni relative ad eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita. E siamo in grado di recuperare informazioni immediatamente accadute, ma anche informazioni accadute decenni precedenti. Virtualmente il magazzino di memoria a lungo termine è, come dire, infinito dal punto di vista della capienza ed ha una durata illimitata, o meglio, la durata del magazzino è limitata alla vita di ogni individuo. Quindi, potenzialmente, il magazzino di memoria a lungo termine conserva i ricordi, le informazioni per tutto il corso della vita di un individuo. Memoria dichiarativa esplicita. Memoria episodica. Memoria semantica.
Allora, il magazzino di memoria a lungo termine si divide in realtà in due grandi sottomagazzini. Una prima parte di questo sottomagazzino viene definito memoria dichiarativa esplicita, poi ce n'è una seconda che viene definita memoria implicita o non dichiarativa. Al loro interno queste due grandi suddivisioni, dichiarativa esplicita, non dichiarativa implicita, contengono ulteriori sottocomponenti. Adesso ci concentriamo sulle sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita. Le sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita sono due: memoria episodica e memoria semantica. Appunto, memoria non dichiarativa implicita, memoria procedurale e memoria di priming. In questo cartoon voi potete vedere com'è organizzato e com'è differenziato il magazzino di memoria a lungo termine. Da una parte appunto la sottocomponente dichiarativa, dall'altra la sottocomponente non dichiarativa o di memoria procedurale. All'interno della sottocomponente dichiarativa troviamo appunto la componente semantica e la componente episodica. Queste due componenti differiscono per il tipo di informazione che contengono. Ad esempio, la memoria semantica è quel magazzino di memoria che ci consente, ad esempio, di sapere che cosa è un oggetto, ad esempio, che cos'è una bicicletta. La sottocomponente episodica, invece, è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni, tutti gli eventi che ci sono corsi nel corso della nostra vita e che hanno a che fare con un determinato oggetto o fatto. Ad esempio, mi ricordo quella volta che caddi dalla bicicletta. Il recupero di questo tipo di informazione è a carico della memoria episodica. Il fatto che io sappia e sia consapevole di che cosa sia la bicicletta, di come si usi la bicicletta, di come è organizzata una bicicletta, sono tutte informazioni contenute invece nella componente di tipo semantico. Perché viene definita memoria dichiarativa o esplicita? Perché implica un recupero consapevole, conscio del ricordo, cioè noi volontariamente recuperiamo un ricordo e quando lo recuperiamo volontariamente lo andiamo ad attingere dalla componente dichiarativa della memoria, sia essa episodica che semantica. In quest'altra porzione del cartoon invece c'è la seconda parte del magazzino di memoria a lungo termine, ossia il magazzino di memoria procedurale.

Che cosa contiene? Che tipo di informazioni contiene? Ad esempio, contiene il fatto che io mi ricordo come si va in bicicletta. Quando saliamo su una bicicletta e cominciamo a pedalare, andiamo in automatico, tant'è che c'è una famosa frase che dice andare in bicicletta non si dimentica mai. Esatto, perché? Perché abbiamo appreso la procedura, cioè una serie di atti sequenziali di tipo motorio che ci consentono di andare in bicicletta. Quindi sappiamo, appena saliamo in bicicletta, quali sono i gesti, gli atti che dobbiamo compiere e li compiamo senza attenzione volontaria, li facciamo in automatico. Perché? Perché quelle sequenze motorie sono state codificate nel nostro cervello e sono state inserite nel magazzino di memoria procedurale. Questo tipo di magazzino implica un recupero di tipo implicito del ricordo, cioè che vuol dire? Vuol dire che quando noi saliamo sulla bicicletta non stiamo lì consapevolmente a dire adesso con le mani metto le mani sul manubrio, metto il piede sul pedale, adesso faccio forza sul pedale e comincio a girare. Lo facciamo in automatico. Il recupero di quei gesti motori è un recupero implicito, inconsapevole. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Passiamo al secondo argomento della lezione. I processi mnestici. Acquisizione e codifica, ricezione dello stimolo e traduzione in rappresentazione interna, stabile e registrabile in memoria. Allora, l'acquisizione e la codifica delle informazioni, come abbiamo visto già nella prima parte di questa lezione, non sono esclusivamente presenti nel magazzino di memoria a lungo termine, ma sono processi cognitivi sottostanti a tutti i magazzini di memoria, quindi anche a quello a breve termine, ad esempio. Chiaramente, a seconda del tipo di magazzino di cui stiamo parlando o che stiamo utilizzando, acquisizione e codifica assumono un significato diverso. Lavoro di categorizzazione ed etichettatura legato agli schemi e alle categorie preesistenti. Una volta che lo stimolo è arrivato al magazzino di memoria a lungo termine, passando dalla memoria sensoriale, dalla memoria a breve termine, giunge finalmente al magazzino di memoria a lungo termine, qui subisce una specifica codifica tipica del magazzino di memoria a lungo termine. Poi cosa succede? Succede che una volta che lo stimolo è stato codificato, in qualche modo deve essere organizzato. L'organizzazione prevede una categorizzazione ed una etichettatura. Ogni evento possiede una etichetta. L'etichetta che noi diamo ad ogni evento, ad ogni conoscenza, attiene all'attivazione di quella componente del magazzino di memoria a lungo termine che è la memoria semantica. Il recupero di eventi specifici a quell'evento invece attiene alla memoria di tipo episodico. La codifica si riferisce al modo in cui la nuova informazione viene inserita in un contesto di informazioni precedenti. Abbiamo visto nella lezione precedente che esistono differenti tipi di codifica, la codifica più superficiale e una codifica di tipo più profondo. La modalità attraverso cui noi codifichiamo l'informazione, che cosa implica? Implica non solo un'analisi specifica dell'informazione che stiamo codificando, ma implica anche che questa informazione venga inserita all'interno di un contesto di informazioni preesistenti che il nostro cervello si è costruito fino a quel momento. E quindi ogni singolo evento non è una monade a sé, non è slegato da tutto il resto delle informazioni che possediamo, ma si inserisce all'interno di un contesto ben determinato. I codici usati possono essere di vario tipo: codifica attraverso un codice visivo, come la forma, la grandezza, codifica attraverso un codice semantico, ad esempio sul significato della parola. Quando dobbiamo codificare un stimolo, come ad esempio questo stimolo qui, che appunto visivamente rappresenta una casetta, noi possiamo codificarlo o attraverso una codifica appunto visuo-percettiva, viso-spaziale, andando a fare quindi un'analisi delle caratteristiche strutturali dello stimolo, o possiamo andare a fare una codifica di tipo semantico che ha a che fare con il significato, la funzione. Come abbiamo detto in precedenza, la codifica di tipo semantico è la forma di codifica più profonda che il nostro cervello può mettere in campo perché contiene come tipo di informazione anche le informazioni derivanti dalla codifica visuo-percettiva e dalla codifica fonologica.

logica, quando andiamo a recuperare la parola casa, stiamo andando a, in qualche modo, attingere al magazzino di tipo fonologico. Tutte queste informazioni, che sono separate nel cervello, però poi a un certo punto confluiscono all'interno di questo magazzino molto generale che è la memoria semantica, che contiene tutte le conoscenze che noi possediamo relativamente al nostro scibile. Cioè nella memoria semantica c'è contenuto tutto quello che noi sappiamo relativamente a tutti gli oggetti, le parole, le conoscenze che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita fino a quel momento. Quindi è virtualmente infinita la memoria semantica. La mente umana non riproduce semplicemente la realtà esterna, ma la ricostruisce attraverso l'utilizzo di schemi. Questa asserzione che fece Bartlett all'inizio degli anni 30 del 1900 implica un processo cognitivo importante. Che vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta recuperiamo un ricordo, in realtà noi lo stiamo in qualche modo ricostruendo. Stiamo non semplicemente aprendo un cassetto e prendendo l'informazione da quel cassetto così come l'abbiamo depositata, ma ogni volta che facciamo questa azione il nostro cervello aggiunge qualcosa, ricostruisce la traccia mnestica, ricostruisce quello che viene definito engramma mnesico. Gli schemi influenzano la codifica delle informazioni nuove, il ricordo di informazioni già acquisite e le inferenze relative ai dati mancanti. Come lo ricostruiamo questo ricordo? Lo ricostruiamo seguendo degli script, degli schemi cognitivi che hanno a che fare ad esempio con il nostro stile cognitivo, con la nostra modalità di pensiero. Questi schemi influenzano sia la codifica delle informazioni nuove, sia l'immagazzinamento, sia il recupero, cioè la modalità con cui noi utilizziamo il nostro stile cognitivo, il nostro schema, l'insieme dei nostri schemi cognitivi influenzano quello che noi apprendiamo e quello che noi immagazziniamo e recuperiamo. Okay? Quindi gli schemi cognitivi sono fondamentalmente il modo attraverso cui il nostro cervello, in maniera molto personale ed individuale, ci consente di acquisire informazioni, di organizzare l'informazione e di recuperarla, di mantenerla quindi in memoria e di recuperarla. Questo che vuol dire che ognuno di noi ha il proprio schema di riferimento e di funzionamento. Ritenzione o immagazzinamento, stabilizzazione dell'informazione in memoria e ritenzione dell'informazione stessa per un determinato lasso di tempo. Come abbiamo visto in precedenza, quando l'informazione è stata codificata, una volta codificata deve essere immagazzinata. L'immagazzinamento dell'informazione lo dovete immaginare come un qualcosa di molto simile a quando appiccichiamo ad esempio dei post-it per ricordarci delle cose su una lavagna magnetica. Il cervello funziona più o meno nello stesso modo. Man mano che codifichiamo un'informazione, una nuova informazione, questa viene immagazzinata e questo immagazzinamento è come se fosse trascritto su una traccia neurale. Immaginatevi questa traccia neurale virtualmente come se fosse un post-it. Questi post-it vengono appiccicati, la traccia neurale si organizza all'interno di strutture cerebrali specifiche che nel caso della memoria sono le cortecce del lobo temporale e del lobo frontale prevalentemente. Vi dovreste immaginare queste cortecce come dei muri, tutti tappezzati da tanti post-it. Ogni qualvolta recuperiamo un'informazione relativamente ad un evento, andiamo a staccare questo post-it, lo rielaboriamo, lo riarricchiamo e di nuovo lo immagazziniamo, cioè andiamo ad appiccicare un nuovo post-it che contiene più informazioni delle precedenti all'interno del nostro muro, il nostro muro virtuale che rappresenta la struttura neurale di immagazzinamento. La ritenzione o l'immagazzinamento è la capacità di ricordare ciò di cui si ha avuto esperienza. Quindi capite quanto l'immagazzinamento e la ritenzione sia importante per il recupero dell'informazione mnesica, no? Perché ha a che fare con quello che con quanto noi riusciamo a recuperare ciò di cui abbiamo fatto esperienza in precedenza. Si può collocare nell'intervallo tra apprendimento e rievocazione. La strategia più comune è la reiterazione, quindi l'immagazzinamento chiaramente è quella cosa che sta tra la codifica iniziale e il recupero finale che è l'output. Come si fa da immagazzinare? Bene, si immagazzina reiterando.
Quando studiamo, per imparare bene una lezione, abbiamo bisogno di ripeterla tante volte e la stiamo immagazzinando attraverso un meccanismo di reiterazione. Recupero. Riemersione a livello della consapevolezza dell'informazione precedentemente archiviata mediante richiamo o riconoscimento. Il recupero è la parte finale di questo processo amnesico, quando andiamo a recuperare, appunto a staccare il post-it, a recuperare le informazioni che ci servono. E lo possiamo fare attraverso due modalità distinte. Una modalità di richiamo libero, una modalità di riconoscimento. Quando è che usiamo il richiamo libero? Ad esempio, quando studiamo e dobbiamo sostenere un esame orale, dobbiamo rispondere ad una domanda del docente, stiamo recuperando liberamente le informazioni organizzate nel nostro cervello. Quando invece dobbiamo fare un esame attraverso, ad esempio, un compito scritto a scelta multipla, in quel caso dobbiamo riconoscere attraverso una serie di informazioni l'informazione corretta. In quel caso stiamo utilizzando una modalità di memoria, di recupero, di riconoscimento. Richiamo libero e riconoscimento vanno di pari passo, cioè noi utilizziamo a seconda delle nostre esigenze sia questa modalità di recupero che l'altra. Il recupero. Le tracce di memoria, tracce amnestiche, sono solo disposizioni o potenzialità. Che vuol dire? Vuol dire che sono degli input. Quando noi recuperiamo un'informazione, è un input che il nostro cervello ci dà, che poi possiamo arricchire conseguentemente. Ne abbiamo migliaia nella nostra memoria senza che abbia un effetto sulla nostra attività mentale. Questa è una potenzialità enorme del nostro cervello. Siamo in grado di immagazzinare una quantità di informazione superiore alla quantità di informazioni che mai useremo nel corso della nostra esistenza. Le tracce di memoria diventano efficaci solo in certe condizioni particolari, dette condizioni di recupero, cioè queste informazioni giacciono nella nostra memoria e rimangono silenti fino a quando non ci servono, cioè fino a quando non siamo noi che attivamente, consapevolmente le andiamo a recuperare. Deve essere presente un suggerimento appropriato, cue, che attivi gli elementi dell'evento da ricordare, ad esempio un evento, uno stimolo di tipo musicale. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste informazioni sono nella nostra testa e non ci disturbano né si attivano. Poi succede che un evento esterno qualunque, ad esempio l'ascolto di una canzone che passa in quel momento alla radio, ci fa recuperare un evento, un ricordo di un evento specifico legato a quella canzone, o a quell'odore, o a quella parola. Cioè ci sono degli eventi esterni che fungono da trigger, da attivatori, per il recupero di informazioni che sono depositate stabilmente nella nostra memoria, ma che attivamente noi quotidianamente non recuperiamo, perché non ci servono. Ci possono essere degli eventi esterni che ce le fanno recuperare in maniera, ce le fanno ritornare a consapevolezza, ce le fanno recuperare in maniera consapevole. L'oblio. Più è lungo l'intervallo di retenzione, intervallo tra apprendimento e la rievocazione, minore è la percentuale di materiale che si ricorda. Curva di Ebbinghaus. Ebbinghaus fece questa osservazione, capì, e qui si vede bene dalla curva, che in realtà il materiale immagazzinato subisce una perdita, un oblio, che è fisiologico, e lo determinò. Andò a vedere che, ad esempio, nel corso della prima ora di apprendimento di un'informazione, noi dimentichiamo la metà delle informazioni acquisite. Poi, più passa il tempo, più questa perdita diminuisce per diventare poi stabile nel corso degli anni. Motivo per cui quando studiamo e andiamo a ripetere quello che abbiamo imparato un'ora prima, ricordiamo la metà delle cose che abbiamo studiato. Per aumentare questa capienza dobbiamo ristudiare di nuovo, motivo per cui lo studio è un tipo di esercizio di memoria di tipo circolare, no? Perché bisogna ritornare molto spesso sugli stessi argomenti, proprio perché si verifica questo che viene stata definita da Ebbinghaus curva dell'oblio. Nella prima ora perdiamo il 50% delle informazioni, poi da lì in poi invece l'oblio diventa stabile e la perdita diventa veramente infinitesimale. Per tutto il corso della nostra vita. Questo chiaramente funziona in condizioni di fisiologia. Se invece intervengono dei processi di tipo patologico, le cose chiaramente cambiano. Come potete vedere qui, la freccia indica proprio il punto di flessione
che appunto indica la prima ora di tempo necessaria alla traccia amnesica per cominciare a diventare più stabile nel corso del tempo. Si evidenzia bene quindi quanta perdita di informazione vi sia nel corso della prima ora e poi come questa perdita diventi via via più stabile nel corso del tempo. Fino a

diventare inesistente nel corso, dopo il primo mese, fondamentalmente. Fattori che influenzano l'oblio: l'accuratezza a livello di codifica con cui l'informazione è stata appresa, quindi codificata originariamente. Chiaramente la codifica influisce sull'oblio. Più un'informazione è codificata accuratamente, profondamente, minore sarà l'entità di oblio a cui andrà soggetta. Le esperienze a livello di ritenzione dell'individuo durante il periodo di ritenzione. Cosa succede mentre apprendiamo l'informazione? Le esperienze connesse con quel determinato evento rinforzano la traccia stessa e quindi hanno un effetto di diminuzione dell'oblio. Le condizioni a livello del recupero, in cui viene operato il recupero. In che condizioni recuperiamo? Siamo in condizioni di stress? Siamo in condizioni non di stress? Siamo in condizioni di rievocazione libera, siamo in condizioni di rievocazione di riconoscimento. Queste diciamo, sono variabili che influenzano, influiscono sull'oblio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Passiamo all'argomento successivo. Natura multicomponenziale della memoria. Come potete osservare da questo cartoon, la memoria è un sistema cognitivo estremamente complesso. Probabilmente è uno dei sistemi cognitivi più complessi che il nostro cervello è riuscito ad organizzare. Potete ben vedere qua la grande distinzione tra memoria sensoriale a breve termine, memoria di lavoro, che rappresentano i primi magazzini in cui l'informazione viene codificata, appunto immagazzinata e recuperata, e poi il magazzino della memoria a lungo termine, a sua volta suddiviso in memoria dichiarativa esplicita, episodica, semantica. Episodica ha a che fare con gli eventi personali specifici, la semantica con i significati, le conoscenze generali, e la sottocomponente di memoria non dichiarativa implicita, a sua volta suddivisa in procedurale, che ha a che fare con il recupero di abilità motorie, l'apprendimento associativo, che ha a che fare con i meccanismi di facilitazione e di condizionamento classico, che tanto sono stati studiati dai comportamentisti, e l'apprendimento di tipo non associativo, che hanno ad esempio a che fare con sistemi di sensibilizzazione ed assuefazione. Tutte queste componenti che vanno a costituire il grande sistema cognitivo della memoria sono sottocomponenti separate fra di loro, ma interconnesse. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria, perché la memoria non è un sistema cognitivo, ma al suo interno contiene tanti sottosistemi cognitivi che sono funzionalmente e strutturalmente indipendenti fra di loro, ma che in realtà collaborano al corretto funzionamento e al corretto recupero della traccia amnestica. Che significa natura multicomponenziale della memoria? Questo cartoon lo illustra bene. Su un ricordo qualunque, guardate le frecce, in realtà convergono l'attivazione, il funzionamento dei differenti tipi di magazzini mnesici, quindi memoria semantica, ma anche memoria visiva di tipo iconico, memoria episodica, memoria procedurale eventualmente, memoria autobiografica. Quindi un ricordo in realtà contiene l'attivazione di ognuno di questi sottosistemi della memoria. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria. Vi lascio uno spunto di riflessione. Perché la memoria è multicomponenziale? Passiamo all'argomento successivo. Le componenti esplicite, memoria episodica e semantica. Si riferisce a specifici eventi ed esperienze della vita di ciascuno e contiene informazioni spazio-temporali che definiscono dove e quando il sistema ha acquisito la nuova informazione. Questa definizione è la definizione della memoria di tipo episodico. La memoria episodica contiene tutte le informazioni di eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita di cui siamo in grado di recuperare il contesto spazio-temporale, cioè sappiamo quando e dove un evento è successo e quando recuperiamo quell'evento siamo in grado di recuperare anche tutte le informazioni contestuali all'evento stesso. Ad esempio, se ricordiamo il giorno della nostra prima comunione, andiamo a recuperare un evento specifico nel tempo, all'interno di un contesto specifico, all'interno di una situazione specifica.
specifica. Questo implica l'attivazione della componente di tipo episodico.

periodico. Se invece andiamo a recuperare il significato di che cosa significa fare la prima comunione, stiamo attingendo al magazzino semantico, alla memoria di tipo semantico, che contiene le informazioni relativamente agli eventi ripulite del contesto spazio-temporale. Tulving, 1972, individuò nella memoria dichiarativa o esplicita altre due componenti, la memoria episodica e la memoria semantica. Appunto, diciamo, la distinzione in semantica episodica fu ad opera di Tulving a metà degli anni 70. Secondo Tulving, 1972, la memoria episodica rappresenterebbe tutti quei fatti ed eventi riguardanti sia conoscenze generali sia personali, memoria autobiografica. La memoria episodica contiene gli eventi, le informazioni relativamente ad eventi e fatti sia generali, cioè che sono accaduti nel mondo, ma sia personali, tutto quello che ci è accaduto nel corso della nostra vita. La memoria episodica quindi ha strettamente a che fare con il senso del sé individuale di ognuno di noi, perché rappresenta proprio quel magazzino dove abbiamo collocato tutti gli eventi significativi del corso della nostra vita. Memoria autobiografica. Si riferisce comunemente al ricordo di informazioni legate al sé, tutto quello che noi sappiamo di noi, tutto quello che definisce noi stessi è contenuto all'interno di questa porzione del magazzino episodico di tipo dichiarativo, cioè memoria autobiografica. Nesser, 1986, ricordi di eventi sperimentati personalmente, riproduzione fedele di eventi vissuti, ricostruzioni operate a partire da frammenti di ricordi e da racconti degli altri integrati con le nostre conoscenze generali. Questa è la ipotesi di Nesser su come è organizzata la memoria autobiografica. Ha a che fare con eventi, con il recupero, ma anche con l'organizzazione di questi eventi all'interno di un contesto più generale. Quando noi recuperiamo un evento che ha a che fare con la nostra vita personale, non recuperiamo solo quello specifico fatto, ma recuperiamo anche tutto il contesto, tutta la rete di informazioni connesse a quello specifico evento. Ad esempio, tornando all'esempio della prima comunione, noi non recuperiamo soltanto il giorno, cosa indossavamo, cosa stavamo facendo, ma recuperiamo anche tutta una serie di informazioni relativamente, ad esempio, a chi c'era con noi, che cosa abbiamo ricevuto come regalo, ad esempio, dove siamo andati, cioè recuperiamo tutta una serie di informazioni che arricchiscono l'evento stesso. Questo perché gli eventi sono immagazzinati in maniera separata, ma comunque interconnessa fra di loro. Reminiscenza di avvenimenti emotivamente e socialmente rilevanti, memoria di eventi remoti. Quando recuperiamo un evento episodico, non recuperiamo soltanto l'evento secco in sé, ma recuperiamo anche tutto il correlato emozionale, emotivo, affettivo che abbiamo vissuto al momento della codifica e lo leghiamo strettamente all'evento. Recuperiamo tutte le emozioni connesse con quel determinato evento. Questo recupero di questa componente emozionale è comunque a carico della memoria autobiografica, motivo per cui ogni qualvolta ricordiamo un evento che riguarda la nostra vita personale, recuperiamo tutto il correlato affettivo relativamente a quel determinato evento. La memoria episodica è strettamente collegata alla consapevolezza, dunque riguarda le conoscenze connesse al proprio sé, informazioni autobiografiche. Avviene tutto ciò in maniera consapevole, cioè avviene attraverso l'utilizzo del livello cosciente del funzionamento mentale. La memoria semantica è coinvolta nel manipolare e rievocare conoscenze riguardo il mondo, il significato e il valore dei concetti o simboli. L'altra componente della memoria dichiarativa è la componente semantica. La componente semantica contiene le informazioni riguardanti lo scibile umano, tutto quello che noi conosciamo è contenuto nella memoria semantica, tutto il significato delle parole, ma le conoscenze relativamente al mondo sono contenute nella memoria semantica, che funziona senza la necessità di recuperare i dettagli contestuali e spazio-temporali. Che vuol dire? Vuol dire che se io devo recuperare le informazioni relativamente alla scoperta dell'America, io riesco a recuperare tutta una serie di nozioni relativamente a questo evento, ma ad esempio difficilmente riuscirò a recuperare l'informazione relativamente a quando per la prima volta ho sentito parlare della scoperta dell'America. Quella è un'informazione di tipo episodico che non può essere

contenuta nel magazzino di tipo semantico. Il magazzino di tipo semantico ci dice semplicemente che cos'è l'evento scoperta dell'America, chi era coinvolto nell'evento scoperta dell'America, che significato ha l'evento scoperto dell'America, ma non quando noi abbiamo appreso quel concetto lì. La memoria semantica è indipendente e non richiede un recupero conscio della traccia amnestica. Esattamente, la memoria semantica è indipendente dalla memoria episodica. E noi la usiamo sempre, costantemente, utilizziamo la memoria semantica anche quando dobbiamo organizzare una frase, perché il significato delle parole è contenuto nella memoria semantica. Il fatto che abbiamo appreso la sintassi di una determinata lingua, in questo caso la nostra lingua madre, ma anche un'altra lingua, viene depositato nella memoria semantica. Quindi la memoria semantica è costantemente attiva nel corso della nostra vita ed è quella che ci consente poi di operare funzionalmente nel mondo. Svincolato dai riferimenti spazio-temporali, non ci ricordiamo le circostanze in cui abbiamo appreso il materiale. Appunto, la memoria semantica è acontestuale e atemporale. Culturalmente condivisa. Che vuol dire? Vuol dire che se la conoscenza semantica contiene le conoscenze relativamente al mondo in cui viviamo, questa conoscenza è culturalmente condivisa tra i membri appartenenti a quella determinata comunità. Cioè, se io vado adesso da un'altra persona a chiedere notizie sulla scoperta dell'America, la sua memoria semantica si attiverà allo stesso modo della mia e recupererà probabilmente le informazioni molto simili a quelle che avrei recuperato io. Comprende anche le conoscenze non verbali, come ad esempio l'aspetto di un oggetto. Nella memoria semantica c'è tutto, ci sono anche le conoscenze strutturali, non solo funzionali, di un oggetto. Ad esempio, se io devo recuperare il concetto di cane, lo vado a recuperare nella memoria semantica. Nella memoria semantica sono contenute tutte le informazioni che io ho costruito nel corso della mia vita, ho collezionato nel corso della mia vita relativamente a al cane, al concetto di cane, a tutti i tipi di cane che ho incontrato nel corso della mia vita, sia dal punto di vista strutturale, quindi come sono fatti, sia dal punto di vista funzionale, cosa fanno. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria autobiografica? Passiamo all'argomento successivo, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. La memoria procedurale è relativa alle procedure, schemi di azione, sequenze comportamentali complesse su come si fanno certe attività, suonare il violino, andare in bicicletta. La memoria procedurale è quello che ci consente ad esempio di imparare a guidare l'automobile. Quando guidiamo l'automobile mettiamo in atto una serie di atti, di sequenze motorie che sono state immagazzinate nella memoria procedurale, che è quella proprio deputata all'apprendimento di sequenze di atti motori. Agisce tramite complesse sequenze comportamentali, scripts o copioni, Skank e Abelson 1977. Anche la memoria procedurale, per quanto semplice possa essere, in realtà implica un'organizzazione cognitiva complessa che si basa sull'attivazione di copioni, di script, che sono sempre uguali, sono invarianti. Cioè, se io devo guidare un'automobile, indipendentemente dal tipo di automobile che devo guidare, gli atti motori necessari affinché io possa guidare sono gli stessi. Stessa cosa per la bicicletta. Le procedure sono state apprese in passato in modo esplicito, ma poi vengono utilizzate in modo automatico ed implicito. Questo è un punto molto importante del funzionamento della memoria procedurale. Quando impariamo una cosa, ad esempio andare in bicicletta o impariamo a guidare, dobbiamo farlo in maniera consapevole. Dobbiamo cioè stare lì con molta attenzione ed immagazzinare atto per atto tutti gli atti, tutte le sequenze di atti necessari al compimento di quel determinato gesto. Una volta che però abbiamo con la pratica ripetuto quel gesto tante e tante volte, la porzione consapevole, diciamo, gestita dal livello attenzionale non è più necessaria, il nostro cervello da quel punto di vista va in stand-by, passa le informazioni nel magazzino procedurale che a quel punto in modo automatico ci fa recuperare le informazioni necessarie al raggiungimento di quello scopo senza appunto che ci sia più un controllo di tipo consapevole o cosciente, tant'è che quando noi guidiamo lo facciamo in maniera automatica e siamo in grado contemporaneamente di fare altre cose, ad esempio di parlare, di guardare il panorama. Inizialmente nelle prime lezioni di guida questa cosa non la potevamo fare perché avevamo bisogno della massima concentrazione possibile, massima attenzione possibile a tutti i gesti necessari per guidare l'automobile. Nel primo caso si trattava di un controllo di tipo consapevole, nel secondo caso, quando diventiamo esperti, passa sotto il controllo di tipo procedurale. Il recupero, accedere alle informazioni. Il priming è un fenomeno per cui l'esposizione ad uno stimolo, prime, attiva il recupero in modo implicito di altri stimoli associati. Quindi anche attraverso la

la memoria di tipo implicito sia un tipo di recupero. Il recupero della memoria implicita, attraverso il meccanismo della memoria implicita, viene definito priming. Questo cartoon spiega che cos'è il concetto di priming. Se abbiamo uno stimolo pane seguito da uno schermo bianco, il pane funge da prime, cioè da uno stimolo attivante, è molto più probabile che noi riusciamo a recuperare in tempi brevi una parola congruente,

un'attivazione temporale più lunga, quindi è più lento. Questo è lo schema riassuntivo, lo presento molte volte perché è importante per capire come in realtà i magazzini di memoria a breve e lungo termine siano organizzati e siano interconnessi fra di loro e come appunto la memoria in realtà sia un sistema assolutamente complesso e multicomponenziale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria non dichiarativa? Passiamo ad un altro argomento. Perché dimentichiamo? Le spiegazioni del normale processo di oblio mettono in luce difficoltà di codifica, archiviazione e recupero delle informazioni. Quindi perché si verifica l'oblio? Perché ci può essere stato un problema nella codifica, ma anche nell'immagazzinamento, nonché nel recupero. Tutte condizioni che possono interferire con il ricordo. La codifica è inadeguata. Molti vuoti di memoria non derivano dall'oblio di informazioni già in nostro possesso, ma dalla mancata codifica delle informazioni nella memoria a lungo termine. Cioè dimentichiamo non perché abbiamo perso l'informazione, ma perché non l'abbiamo codificata in maniera adeguata. Il deterioramento della traccia amnestica. Una spiegazione iniziale del processo di oblio era la teoria del deterioramento, in base alla quale con il tempo e il disuso la traccia fisica del ricordo impressa nel sistema nervoso si affievolisce. Fondamentalmente, se non usi un determinato ricordo, lo perdi. In realtà, questa teoria nel corso del tempo sembra aver perso validità, perché sembra molto più probabile che le tracce amnesiche, anche non utilizzate, in realtà non subiscano in condizioni fisiologiche un deterioramento, cioè una distruzione, ma rimangano lì silenti. L'interferenza. Dimentichiamo le informazioni perché altri elementi immagazzinati nella memoria a lungo termine limitano la nostra capacità di recuperarle. Si crea un meccanismo di interferenza reciproca tra eventi. Quanti tipi di interferenza conosciamo? Esistono due tipi principali di interferenza. L'interferenza proattiva. Essa si verifica quando il materiale appreso in passato interferisce con il ricordo di un nuovo materiale. Se dobbiamo apprendere il nostro nuovo numero di telefono del cellulare, molto probabilmente l'apprendimento del vecchio numero di telefono interferisce con l'acquisizione immediata del nuovo numero di telefono. L'interferenza retroattiva, essa si verifica quando informazioni acquisite di recente interferiscono con la capacità di ricordare informazioni apprese in precedenza. Appunto, in questo caso è il meccanismo opposto, una nuova informazione fa da muro per il recupero di informazioni pregresse. Perché si crea l'interferenza? Il cervello ha bisogno di un tempo per convertire ricordi a breve termine e ricordi a lungo termine e quando nuove informazioni vengono immesse nel sistema possono ostacolare, ossia interferire retroattivamente con, la conversione di ricordi pregressi in ricordi a lungo termine. Si tratta di un problema di ordine temporale, cioè il cervello ha i suoi tempi fisiologici per convertire le informazioni da un magazzino all'altro. Se accade qualcosa, questo diventa una variabile interferente nel vero e proprio senso della parola e poi l'interferenza si verifica, si, come dire, qualifica come difficoltà nel recupero specifico di quell'informazione. Quando ricordi diversi si associano a spunti per il recupero simili o identici, si può fare confusione e l'accesso a uno spunto potrebbe attivare il ricordo sbagliato. Si mischiano le tracce fondamentalmente. Quindi poi che succede? Succede che quando andiamo a recuperare una determinata informazione facciamo confusione, il nostro cervello fa fatica e fa confusione e commette errori. Il mancato richiamo delle informazioni immagazzinate in memoria può dipendere anche dal fatto che abbiamo troppo pochi spunti per il recupero o che quegli spunti sono troppo deboli, cioè non abbiamo la cue giusta per andare a recuperare un'informazione immagazzinata. L'informazione magari sta lì, ma noi non siamo in grado di trovare gli spunti giusti per il recupero. Questo è soprattutto evidente quando dobbiamo utilizzare un recupero di tipo libero. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'interferenza proattiva? L'amnesia. L'amnesia può assumere diverse forme. L'amnesia retrograda è la perdita della memoria di eventi precedenti all'insorgere di un trauma. Succede un evento, succede un trauma, ad esempio un incidente stradale, sbatto la testa, perdo la memoria. Ho un'amnesia retrograda se perdo tutte le informazioni precedenti al giorno di quell'incidente stradale. L'amnesia anterograda è la perdita della memoria degli eventi successivi all'insorgere del trauma. Ad
succede l'incidente stradale, io perdo la possibilità di acquisire nuove informazioni, memoria anterograda. Questo è il tipo di amnesia che era occorso ad HM e da cui è partito tutto.

diciamo, lo studio e che ha portato alle conoscenze relative a come è organizzato il sistema di memoria. Spunti di riflessione. Cosa si intende per amnesia anterograda? La memoria e il cervello. Quali sono le strutture coinvolte nei processi amnesici? Beh, strutture differenti per quanto riguarda la memoria dichiarativa e per quanto riguarda la memoria non dichiarativa. Per quanto riguarda la memoria dichiarativa, le strutture cerebrali coinvolte sono chiaramente quelle del circuito di Papez, principalmente le strutture di tipo ippocampale, l'ippocampo, le cortecce dell'ippocampo, che sono appunto la corteccia paraippocampale, perirenale ed entorinale. Le informazioni vengono codificate ed immagazzinate in parte dall'ippocampo e poi trasferite alle cortecce diciamo del lobo temporale e da qui alle cortecce del lobo frontale attraverso ad esempio il giro del cingolo. Quindi il circuito della memoria dichiarativa è un circuito molto complesso. La memoria non dichiarativa sembra essere depositata invece nei circuiti di tipo cerebellare, quindi una grande importanza nel recupero delle informazioni di tipo dichiarativo, non dichiarativo, procedurale è a carico del cervelletto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Adesso procediamo con il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Perché la memoria è multicomponenziale? Cosa è la memoria autobiografica? Cosa è la memoria non dichiarativa? Cos'è l'interferenza proattiva? Cosa si intende per amnesia anterograda? Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Abbiamo terminato questa lezione e nel ringraziarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete consultare il sito del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da

Prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a questa nuova lezione dedicata a una delle eroine della mitologia greca, poco amata perché molto spesso condannata per aver troppo amato. Ho piacere a soffermarmi sulla personalità di questa eroina, che è Medea, una figura tragica e terribile, però la sua storia va contestualizzata e in un certo senso, attraverso le vicissitudini drammatiche che hanno costellato la sua esistenza, vorrei cercare come umile avvocato di una causa perduta, di salvare in qualche modo Medea dalla condanna che pesa sulle sue spalle da quando effettivamente questo mito è stato creato e tramandato tra le genti. Come dividere questa nostra lezione? Primo punto, vorrei insistere su un concetto che è fondamentale se vogliamo capire Medea, alla ricerca del potere, non da parte di Medea, ma da parte di chi ha utilizzato e sfruttato Medea. Dopodiché parleremo di un aspetto al quale sono estremamente sensibile, dal mito alla storia. Perché amo evocare il mito? Perché mi sono reso conto, studiando le antiche civiltà del Mediterraneo, che tutti i miti affondano le proprie radici nella storia. E quindi attraverso alcuni dei miti legati alla figura di Medea, sono convinto che potremo rintracciare dei elementi storici che ci consentiranno di capire molto meglio come si è architettato questo mito nel corso di vari secoli, dall'età degli eroi nel secondo millennio avanti Cristo fino al primo millennio avanti Cristo. E dopo aver parlato di fondamentalmente alcuni dei miti legati a Medea e a chi ha voluto utilizzare e oserei dire sfruttare Medea, passeremo al terzo punto, Medea, l'amore tradito e la vendetta. Iniziamo dal primo punto e tratteremo della ricerca del potere. La ricerca del potere è legata a vari personaggi e il primo personaggio di cui parleremo è Atamante. Chi è Atamante? Atamante è il re di Orcomeno in Beozia, nella Grecia centrale. Atamante ha una moglie che si chiama Nefele e questa moglie a un certo punto è stata sedotta da tutta la corte che gira intorno a Dioniso. Dioniso, il dio del vino, il dio delle passioni sfrenate, e Nefele ha seguito i

fedeli del dio Dioniso. Inutile che il marito, Atamante, non era particolarmente felice di questa situazione. E Atamante ha ripudiato Nefele per poi, sempre alla ricerca del potere, unirsi con un'altra donna, Ino, che era la figlia di Cadmo, il re di Tebe, un altro regno molto importante della Beozia ai tempi micenei, vale a dire nel secondo millennio avanti Cristo. Dall'unione tra Atamante e Nefele erano nati due bambini, uno che si chiamava Ello e l'altro che si chiama Frisso. Ino non poteva sopportare questi due bambini. Erano i bambini della moglie ripudiata, ma lei temeva, Ino, che questi bambini diventassero sempre più importanti e a un certo punto alcuni di loro, ambedue o uno di loro, avrebbe potuto ambire al trono di Orcomeno, e quindi Ino voleva uccidere questi bambini. Nefele, per proteggere i suoi figli, si è rivolta a Ermete, al dio Ermete, e Ermete ha capito che la situazione era estremamente pericolosa per questi due fanciulli e ha mandato un essere mitico, il Crisomallò. Cosa vuol dire? È una bellissima parola greca composta da due termini, Criso l'oro e Mallo la lana. Un ariete con vestito di una lana di oro. E questo ariete è arrivato a Orcomeno, ha invitato i due figli di Nefele a salire in groppa, Ello e Frisso, e ha preso il volo per portare questi due bambini fuori dalle grinfie di Ino in una zona lontanissima, verso la Colchide, cioè verso il Caucaso, praticamente, al di là del Mar Nero. Mentre l'ariete dal vello d'oro faceva questo percorso, uno dei due bambini, Ello, è caduto in mare e affondato. E il mare ha preso il nome di questo bambino morto tra i fiuti e si è stato chiamato ormai Ellesponto, il Pontos, il mare di Ello. Frisso arriva, lui, sano e salvo nella Colchide e ovviamente viene accolto dal re locale che si chiama Eeto. E finisce la prima parte di questa storia. Ma siamo sempre alla ricerca del potere e entra in scena un altro personaggio. Chi è? È Giasone. Giasone è il figlio del re Esone, che è il re di Iolco. Iolco, vedete in Tracia. E Esone, che era re di Iolco, viene spodestato dal fratello che si chiama Pelia. Giasone, naturalmente, è molto dispiaciuto e ha un solo desiderio, è quello di ripristinare il trono a favore di suo padre o eventualmente

a favore suo, sempre, come vi dicevo, la ricerca del potere. E Giasone va a trovare Pelia e gli dice: guarda, io sono tuo nipote, però quello che hai fatto è molto male. In realtà questo trono spettava a mio padre o eventualmente a me. E Pelia dice a Giasone: guarda, ti propongo una cosa. Ho sentito dire che in una zona lontana, verso la Colchide, vi è un vello d'oro. Vello d'oro che è il mantello che copriva un ariete che fu poi sacrificato agli dei, però la sua pelle è stata conservata nella reggia di questo regno lontano della Colchide ed è una pelle magica, è un vello d'oro magico che ha lo straordinario potere di curare tutte le ferite e anche di dare forza e potenza a chi è in possesso di questo vello d'oro. Allora tu fai una cosa, parti per la Colchide e mi riporti il vello d'oro. Se mi riporti il vello d'oro, ti prometto che sarò ben felice di cederti il trono di Orcomeno. E Giasone ovviamente decide di tentare l'avventura. Decide di tentare l'avventura e va alla ricerca di una cinquantina di compagni che devono costruire con l'aiuto di Atena una nave, la nave Argo, che li porterà verso le terre lontane del nord, al di là dell'Elesponto, verso la Colchide. E questi compagni che seguono Giasone nella spedizione avventurosa verso la Colchide si fanno chiamare ovviamente gli Argonauti, perché la nave è la nave che si chiama Argo e coloro, i marinai, i soldati che sono a bordo di questa nave, compagni di Giasone, sono gli Argonauti. Eccoli partiti per la Colchide. Vedete questo bellissimo dipinto di Volanakis che raffigura la nave Argo. E qui vediamo raffigurato il nostro amico Giasone, che ha poggiato sulla mano, sul braccio sinistro, il vello d'oro che è riuscito a strappare nella Colchide. Qui troviamo un'altra bella immagine di Giasone e Medea. Riparleremo di Medea più avanti. Ma cerchiamo di capire un po' come contestualizzare questo mito. E cerchiamo di vedere in che misura vi sono elementi storici in questo mito. La prima cosa è legata all'arrivo di Giasone nella Colchide, alla corte del re Eeto. Giasone gli dice: ecco, io sono venuto, sono approdato qui al termine di un lunghissimo viaggio e vorrei il vello d'oro. Ah, dice Eeto, una parola. Questo vello d'oro è custodito da due tori terribili, con le corna di bronzo, e sono due tori che sputano sangue e fuoco. E quindi se tu riesci ad addomesticare questi due tori e a far sì che questi tori siano poi in grado di aiutare i contadini e di arare i campi, e beh, ti prometto

detto che sì, ti darò il vello d'oro, ma devi per forza passare attraverso le forche caudine, se così posso dire, rappresentate da questi due tori terribili che vanno domati. Questa storia, questo mito, è raccontato dai letterati greci nel III secolo avanti Cristo. E io vi propongo qui invece delle immagini di due straordinari reperti del XVI secolo avanti Cristo. Sono due coppe in oro che sono state rinvenute a Vafio in Laconia, in una tomba. E cos'è rappresentato su queste due coppe di oro? Nella prima coppa, quella che avete sotto gli occhi, è raffigurata la cattura di un toro che cade nella rete e che viene quindi imprigionato nella rete. E nella seconda coppa, cosa vediamo? Vediamo il toro domato che ara i campi guidato dal contadino di cui vedete l'immagine. Ditemi, non è straordinario ritrovare nel cuore del secondo millennio avanti Cristo, vi dicevo nel XVI secolo avanti Cristo, la raffigurazione di un mito narrato dai letterati greci nel III secolo avanti Cristo. Come spiegare questo? Nessuno ha notato, vi do naturalmente una primizia, nessuno ha mai notato e fatto questo confronto tra la storia di Giasone e gli Argonauti e la cattura dei tori che custodivano il vello d'oro e queste due coppe di Vafio. Ma io sono sicuramente convinto che vi è una traccia che fa sì che al di là dei secoli, degli elementi presenti nella mentalità e nell'immaginario collettivo delle popolazioni della Grecia, hanno viaggiato, si sono infiltrati e hanno a un certo punto, al di là delle raffigurazioni, prodotto le opere letterarie di cui vi parlavo, in particolare gli Argonauti. Vedete, questo è un elemento che ci consente sicuramente di collegare il mito alla storia. E continuiamo a parlare del mito alla storia, perché vi devo raccontare un altro elemento che secondo me spiega anche i motivi per cui nell'immaginario dei greci, in quelle zone lontanissime della Colchide, vi era l'oro. E in verità, abbiamo già parlato in conversazioni precedenti della città di Troia. In verità, la città di Troia, che si trova ai confini nord-orientali dell'Egeo, potente e possente cittadella che comanda e controlla il passaggio dall'Egeo verso il Mar Nero, la città di Troia è stata scavata da Schliemann e anche in seguito da archeologi americani. Ma Schliemann in particolare ha trovato a Troia un tesoro straordinario che ha chiamato il tesoro di Priamo. E vi faccio vedere alcuni dei capolavori che fanno parte di questo tesoro di Priamo, come questa straordinaria collana in oro, questi orecchini bellissimi.

grandissimi. Queste placche di oro che erano cucite sui tessuti che coprivano i personaggi della corte troiana. Questa spilla o anche questo straordinario vaso in oro, che è poi un vaso di cui troviamo menzione nell'Iliade di Omero. Viene chiamato il Depas Amphikypelon perché è un vaso che permette di abbeverare, se così posso dire, due persone insieme. È un vaso che può essere utilizzato versando da un lato o dall'altro lato. Perciò si chiama il Depas Amphikypelon. Orbene, questi gioielli che provengono dal tesoro di Priamo sono in oro. Ma questo oro da dove viene? Le analisi sono state effettuate e risulta chiaramente che l'oro in questione è un oro che proviene dal Caucaso. Un oro che proviene dal Caucaso. Quando nel 1986 ho scritto insieme al mio amico Cervetti un libro chiamato L'oro di Troia, ho detto a Cervetti: ma in definitiva i greci erano affascinati dalla Colchide perché lì c'erano le miniere d'oro. E secondo me, dissi a Cervetti, è così che è nata la leggenda, è nato il mito del vello d'oro. Guardami, disse Cervetti, la storia è infinitamente più affascinante. Perché io, quando studiavo a Mosca, Cervetti si è laureato a Mosca, a più riprese sono andato nel Caucaso per visitare questa regione affascinante. E sai cosa ho visto? Ho visto che nel mese di aprile, quando la temperatura si riscalda e quando le nevi che coprono i monti si sciolgono, sai cosa fanno i contadini del Caucaso? Stendono una pelle di montone in mezzo ai ruscelli che scendono dalle montagne per recuperare nella pelle del montone le pagliuzze d'oro portate via dalla corrente. Questa è la vera storia del vello d'oro. Sono totalmente d'accordo. Questo significa effettivamente che una volta in più, effettivamente, il mito affonda le radici nella storia. Ma adesso dobbiamo trattare di un altro aspetto, perché piano piano arriviamo alla figura di Medea. E Medea, l'amore tradito e la vendetta. Vi dicevo che il re della Colchide, Eeto, aveva detto a Giasone: ecco, guarda, se tu riesci ad impadronirti del vello d'oro, sarà tuo. Invece non è così. Eeto, dopo la conquista da parte di Giasone del vello d'oro, non voleva cedere il vello d'oro. E Giasone ovviamente ha cercato un'alleanza nella reggia di Eeto e ha trovato Medea. Ha fatto credere a Medea che ne era profondamente innamorato. E Medea ha detto: guarda, anch'io ti amo. Medea ha visto in Giasone un eroe straordinario

colui che aveva affrontato un viaggio avventurosissimo per andare alla conquista del vello d'oro. E Giasone dice: guarda, se potessi tornare nella mia patria, a Iolco, e consegnare il vello d'oro a Pelia, allora diventerei re di Iolco e tu saresti la mia regina. Saremo felici. Medea ovviamente è affascinata. Medea è innamorata. E Medea dice: guarda, ti aiuterò a qualunque costo, ma dobbiamo fuggire. Fuggiamo a bordo della tua nave Argo e salpiamo verso sud in direzione dell'Egeo per poi arrivare a Iolco, laddove finalmente saremo felici. Però, ovviamente, rubando il vello d'oro a Eto, scatena Giasone la collera di Eto. E Eto, ben inteso, non è disposto a lasciar fuggire Giasone. Allora Medea inventa uno stratagemma terribile. Uccide suo fratello a Psirto e lo fa a pezzi e getta i pezzi mentre loro fuggono in direzione della nave. Eto, che corre appresso a Giasone e Medea, si ferma per raccogliere i pezzi del figlio e radunare i pezzi del figlio in modo da dare giusta e nobile sepoltura a questo ragazzo che è stato sbranato dalla sorella. Quindi vedete, Medea si è resa colpevole di un crimine terribile per amore di Giasone. E i due effettivamente riescono a fuggire e salpano in direzione di Iolco. Arrivati a Iolco, Giasone, tutto fiero, con il vello d'oro sul braccio sinistro, come avete visto, raffigurato nella statua realizzata da Canova, si presenta al re Pelia e dico: ecco zio, ecco il vello d'oro, adesso mi tocca il trono. Come? Il trono? Ma non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio perché il trono è mio. Sì, ti ho fatto questa promessa, ma non tenerne conto, non intendo minimamente cederti il trono. Giasone è indignato. Medea è furibonda. Medea è furibonda perché già si vedeva regina di Iolco, felice accanto al suo Giasone. E Medea, che ha già commesso un crimine e che è estremamente seducente quando parla, decide di nuovo di usare di uno stratagemma per far fuori Pelia. Cosa fa? Corteggia amichevolmente le due figlie di Pelia, che amano molto il loro padre. E le figlie confidano a Medea che questo padre sta invecchiando, non è più quello di una volta. E Medea dice: guardate, io sono una maga e potrei perfettamente restituire a Pelia, a vostro padre, la forza e la gioventù perdute. Dovete fare una cosa. Lo dovete uccidere, dovete farlo a pezzi, farlo bollire in una pentola e vedrete che alla fine uscirà giovane come era ai suoi 20 anni.

Le figlie, naturalmente, credono a Medea, uccidono il padre, lo fanno bollire i resti del padre in una pentola e, ben inteso, il padre non resuscita e non ritrova la forza della sua gioventù, la forza dei suoi 20 anni. È un crimine che è stato compiuto. E il figlio di Pelia, Acasto, decide di punire Giasone e Medea e di cacciare Giasone e Medea da Iolco. Non li vuole uccidere perché Giasone è qualcuno del suo sangue. Vi ricordo che è suo cugino. Giasone era il nipote di Pelia. Pelia, fratello del padre di Giasone, spodestato tra parentesi da Pelia. Allora Acasto caccia la coppia malefica, Giasone e Medea, da Iolco. Dove vanno? Ma trovano rifugio a Corinto, alla corte di re Creonte. E lì trascorrono 10 anni senza particolari patemi d'animo. Vivono in una reggia opulenta. Medea è felice accanto al suo Giasone e Giasone, in definitiva, si accontenta di essere foraggiato da Creonte. Però Giasone, come vi dicevo, e come avete visto anche come fu raffigurato da Canova, è un eroe. Ha affrontato il viaggio della Colchide, si è impadronito del vello d'oro e Creonte si rende conto che questo Giasone sarebbe in definitiva lo sposo ideale per sua figlia. Sua figlia Glauce, e Creonte dice a Giasone: senti, dovresti ripudiare Medea e dovresti sposare Glauce. Giasone ci pensa, poi in definitiva dice: ma sì, certo c'è un patto di sangue terribile che mi unisce a Medea, però dietro il matrimonio con Glauce c'è lo spettro del trono. Vi dicevo sempre, già all'inizio, la ricerca del potere. Giasone è inebriato dalla prospettiva di poter un giorno succedere a Creonte e diventare il re di Corinto sposando Glauce. E allora comunica a Medea la decisione di ripudiarla. Hanno avuto due figli insieme, ne riparleremo tra poco. Medea è furibonda. Furibonda e decide di vendicarsi in modo implacabile. E come fare? Vi ho detto, è anche un po' maga Medea. E allora inventa un altro stratagemma perverso. Cosa fa? Lei realizza, cuce un mantello bellissimo, di una finezza inaudita, e decide di avvicinare Glauche, che sarà la sposa di Giasone, per offrirle questo mantello. Glauche è contenta perché dice: beh, finalmente si è messa l'anima in pace. Quello che Glauche non sa è che Medea ha avvelenato questo mantello, un mantello che è bellissimo, ma anche un mantello mortale, perché chi indossa questo

questo mantello, immediatamente viene divorato dalla fiamma. E Glauce indossa il mantello e muore. Creonte accorre, tocca il mantello e muore a sua volta. Giasone non perdona questo a Medea. Non perdona questo a Medea e dice: guarda, non voglio più saperne di te. E a questo punto cosa fa Medea? Qui vediamo alcune delle immagini realizzate da coloro che hanno seguito nell'arte la storia di Medea. Vediamo qui Giasone e i suoi argonauti che incontrano Eete o Eeto, il re della Colchide. Naturalmente questa storia è stata ampiamente utilizzata dai greci, che hanno raffigurato Giasone e Eracle con gli argonauti in vari dipinti, come in questo bellissimo cratere proveniente da Orvieto, o anche in questo dipinto che ci fa vedere Giasone arrivato a Iolco di fronte al re Pelia e che gli offre il vello d'oro, sperando ovviamente di conquistare il trono, cosa che Pelia negherà a Giasone. Qui vediamo Medea con i due figli avuti da Giasone e ne riparleremo. E vediamo ancora Giasone e Medea. E anche su questo sarcofago raccontato tutto il mito di Medea. Ed eccoci all'epilogo di questa storia tragica. Medea vuole la vendetta fino in fondo e decide di uccidere i due figli avuti da Giasone. In questo bellissimo dipinto di Amores vedete Medea con i suoi figli morti, trascinata sul carro con i serpenti, il carro diretto verso il mondo degli inferi. La storia di Medea è la storia di una donna innamorata, perdutamente innamorata, che è stata tradita, ripetutamente tradita, e che alla fine ha voluto annientare quel sogno d'amore che aveva nutrito per tutta la sua vita, uccidendo i suoi figli, i figli avuti dall'unione con questo Giasone che in definitiva per sete del potere l'ha schiavizzata, l'ha tradita e l'ha ripudiata. Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Salve, benvenuti a questo ciclo, breve ciclo di lezioni sulla lingua egizia, sull'antica lingua degli egiziani. Sono il professor Giacomo Cavalier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Il titolo della lezione di oggi è La storia della decifrazione e la stella di Rosetta. Argomenti della presente lezione. La scoperta della stella di Rosetta. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. Nuovi orizzonti di ricerca. Partiamo quindi col primo argomento, la scoperta della stella di Rosetta. Alla stella di Rosetta di solito viene sempre associato il concetto, se non anche, tutto quel compendio di studi e di ricerche che porteranno poi alla decifrazione della lingua egizia. Tutto nasce naturalmente con cosa? Con

Vedete anche nella foto, affronterà vicino le piramidi, probabilmente questa è un'immagine diciamo un po' romanzata, ma affronterà naturalmente vicino al Cairo, al di fuori, non molto distante dal Cairo, le truppe di ovviamente dei Mamelucchi, di Murad Bey, il Pascià d'Egitto, agli ordini del sultano. Stiamo parlando ovviamente dell'impero ottomano, l'Egitto è inserito all'interno di questo contesto, quindi Napoleone quindi dovrà affrontare quelli che sono gli occupanti locali dell'Egitto. E vi riesce con una grande battaglia, quindi riesce in qualche maniera a conquistare l'Egitto e a insediarsi al Cairo. Naturalmente Murad Bey fuggirà, quindi questi due personaggi, oltre a Murad Bey ci sarà un altro personaggio che in qualche maniera guidava e quindi diciamo, era accanto a Murad Bey nell'affrontare Napoleone. Beh, il punto nevralgico dal punto di vista tattico e militare di Napoleone era quella di inseguire diciamo, gli avversari, i nemici, e quindi tentare in qualche maniera di annichilire quelle forze e quelle resistenze che prima o poi in Egitto lo avrebbero danneggiato. Ricordiamo anche che la flotta inglese era alla ricerca ovviamente di quella francese e che solo per un soffio l'ammiraglio Nelson non si imbatté in essa. Tuttavia, gli inglesi torneranno e ad Aboukir distruggeranno la flotta francese. Quindi capite bene che in questo momento Napoleone concepisce l'idea di una spedizione da un punto di vista militare, ma ovviamente dà alla spedizione anche la sua, diciamo, la sua valenza conoscitiva, cioè quella di permettere anche la conoscenza di questo paese straordinario e della sua cultura. L'ottica di Napoleone è quella che ovviamente il dominio non poteva prescindere dalla conoscenza dei luoghi e quindi dal modus vivendi e dal modo effettivamente di concepire le cose. Quindi, a seguito della vittoria conseguita, che cosa succede? Durante l'occupazione francese al Cairo, quindi ovviamente in tutto l'Egitto settentrionale, cioè l'antico Basso Egitto, beh, in questo caso, accanto a Napoleone, parte evidente per la differenza con, ovviamente con i soldati, ma parte rilevante della spedizione fornita e costituita dai 175 savants, cioè sapienti, savants, sapienti in ciascuna delle varie branche della scienza, dalla letteratura, ma soprattutto fondamentale dalla matematica, dall'ingegneria, dall'architettura, dalla botanica, quindi dalla zoologia, insomma, una serie, diciamo, di branche scientifiche vengono in qualche maniera a essere, coperte proprio per fornire quelle conoscenze e dare anche una valenza, tra virgolette, scientifica a questo tipo di spedizione, che quindi non è solo militare, ma è conoscitiva, come abbiamo già detto. Quindi a questo punto, in Egitto, noi abbiamo questi savant che cominciano in qualche maniera a fare il loro lavoro, vengono riuniti in una sorta di piccolo istituto e Napoleone dà loro l'opportunità, tra virgolette, di avviare gli studi di vari settori. Qui vediamo un bellissimo dipinto in cui una sorta di tenda da campo apprestata in cui vediamo ovviamente il generale al centro e circondato da una serie di savant a cui intravediamo anche qualcuno, come potrebbe essere praticamente il nostro Vivant Denon, facendo praticamente cosa? Lo vedete, in qualche maniera un sarcofago è qui e dei reperti vengono mostrati ai francesi da parte dei locali. Quindi che cosa succede? Che si diffonde questa mania, ecco, era chiamata egittomania, proprio questo stile anche poi vedremo nell'idea di diciamo, concepire anche l'arte domestica, quindi i mobili, le scrivanie e tutto quello che attiene diciamo, l'Egitto faraonico, filtrato, opportunamente rielaborato, entra a far parte dell'immaginario collettivo francese e europeo, e quindi questa specie di civiltà un po' esotica, di cui
Non si sa attualmente diciamo, che cosa voglia esattamente dirci, se non dagli scritti biblici, beh, comincia in qualche maniera a voler.

far parlare di sé. Indubbiamente si tratta chiaramente di una civiltà straordinaria che ha lasciato delle vestigia enormi, dai templi a quindi le sepolture, a delle forme d'arte assolutamente straordinarie nell'uso sia del colore che ovviamente dei materiali, e questo non fa altro che attrarre lo stesso Napoleone, diciamo, in questo mondo che a lui pare esattamente un qualcosa di assolutamente straordinario, ben anche lontano da quello che è il mondo turco mamelucco che lui troverà naturalmente al Cairo. E beh, chiaramente sulla scorta di tutto questo, qual è l'elemento essenziale e diciamo, che finalizza anche quelle che sono state le ricerche scientifiche? Un'opera monumentale, Descrizione dell'Egitto, che verrà pubblicata in una serie di tomi e di volumi di grande formato, proprio per permettere anche alle mappe e ai disegni colorati o a bianco e nero di dare in qualche maniera la descrizione di un paese assolutamente straordinario. Si tratta di un paese che per certi versi è sotto ovviamente una forte spinta evolutiva, ma che naturalmente deve fare i conti con l'assenza chiaramente di una medicina, quindi il brigantaggio ovunque, condizioni ovviamente diciamo naturali e condizioni di vita molto molto dure. Però è un Egitto che grazie all'impulso francese comincia pian piano a far parlare di sé, soprattutto in Europa. E quindi nella descrizione dell'Egitto noi abbiamo vari elementi. Vedete, le mappe sono perfettamente conservate, nel senso che sono perfettamente riprodotte. Se valutiamo che non abbiamo la fotografia né quella aerea, sono di una precisione straordinaria. E verranno utilizzati dagli esploratori successivi proprio per effettuare spedizioni in Egitto. Vedete quindi ovviamente la tipologia della fauna e anche i monumenti così come sono visti, ad opera sia ovviamente degli architetti e degli ingegneri che del buon Vivant de Noun, che è a capo praticamente il responsabile di tutto quello che riguarda l'arte e le antichità. Il buon Vivant de Noun lo vediamo qui. Un personaggio un po' particolare e ha già una buona età all'epoca, nel senso che è già un personaggio già conosciuto, diciamo conosciuto già al Louvre, è un personaggio che si occupa di arte da tantissimo tempo, ha già fatto parte chiaramente di quello che è diciamo, l'equipe di artisti che lavora per il re, e quindi chiaramente quando va in Egitto i suoi disegni e le sue pitture sono straordinari perché non solo danno una descrizione eccezionale di quello che finora non si sapeva, ma lo fa con una maestria e con ovviamente una precisione assolutamente degna di nota, quasi come una fotografia vera e propria. E il buon Vivant de Noun chiaramente che cosa fa? Si reca nei vari siti egiziani, quindi lascia il Cairo, ha l'opportunità di in qualche maniera seguire il generale Desè, che è incaricato da Napoleone Bonaparte chiaramente di inseguire i ribelli di Murad Bey, che si è rifugiato naturalmente nel sud dell'Egitto, quello che nell'antico Egitto viene chiamato come Alto Egitto. Quindi vedete, queste sono le rovine chiaramente del Ramesseum, quindi stiamo parlando di Luxor, in cui il nostro buon Vivant de Noun accanto alle truppe, e ovviamente in una sorta di accampamenti di fortuna, tra una schioppettata e l'altra, perché chiaramente stiamo sempre parlando di zone sottoposte a una forte pressione non solo dei briganti locali, ma anche dei ribelli che continuano in qualche maniera a tentare sortite contro le truppe di Desè, e lui tra una schioppettata e l'altra, chiaramente che cosa fa? Si piazza con la sua bella tavola e comincia a disegnare questi splendidi paesaggi che all'epoca dovevano in qualche maniera diciamo interessare il viaggiatore, perché coperti di geroglifici, coperti chiaramente di iscrizioni, ma di cui nessuno poteva in qualche maniera interpretarne e la valenza letteraria, quindi descrittiva, e la valenza pittografica. Vedete, in questo bellissimo mobiletto, vedete, la descrizione dell'Egitto e vari volumi dell'epoca che cominciano con la descrizione vi fa capire qual era agli inizi dell'Ottocento questa sorta di gusto dell'egittomania. Vedete, capitelli attorici,
una sorta di, quasi come fosse un architrave di un tempio con il disco solare, del disco solare al centro, che troveremo nei templi tolemaici. E quindi l'idea dell'egittomania lega quindi scienza, una scienza appena in fieri, e curiosità per questo Oriente che in qualche maniera esercita una fortissima influenza. Legata quindi alla spedizione napoleonica in Egitto, c'è esattamente, accade un qualcosa di assolutamente straordinario, cioè i savants, soprattutto il buon Vivant Denone e alcuni di loro, avevano scoperto tombe, avevano preso, come abbiamo visto, dei reperti, ma essendo reperti puramente e unicamente egiziani e quindi che raccontavano un Egitto, beh, in questo caso abbiamo a che fare, che cosa? Con dei reperti che non possono in qualche maniera e che non potevano parlare di se stessi ad una civiltà postuma come quella moderna che nulla aveva conservato dell'antica lingua. Quindi che cosa succede? A questo punto, questo è Alessandria d'Egitto, vedete, nei pressi di Rosetta, cioè nei pressi di uno degli avamposti, prima Mamelucchi, poi naturalmente francesi, durante la costruzione o rafforzamento di questo Fort Julien, che è un avamposto ovviamente sulla costa, proprio sul ramo ovviamente del Nilo, quindi atto quindi a fare che cosa? A evitare sortite o a evitare invasioni da parte inglese, che come abbiamo già detto a questo punto premono sull'armata francese. Probabilmente un soldato, in questo lavoro di scavo, trova questo reperto importantissimo. Que un pezzo ovviamente di che cosa? Vedete, di un monumento, cioè ovvero di una stele dedicatoria. La scoperta è attribuita al capitano Bouchard, che è praticamente colui che per primo si accorse della validità della stele e che quindi immediatamente preservò il monumento e lo inviò chiaramente ad Alessandria, sede del comando dell'armata francese. Quindi il generale Menou cosa fa? Chiaramente intuisce l'importanza di questa stele e tenta in qualche maniera di occultarla. Perché? Perché gli inglesi ormai sono vicino. Napoleone è già partito, è ripartito per la Francia con un piccolo seguito e quindi rimangono diciamo, alcuni dei generali rimangono lì in Egitto a proseguire l'opera di occupazione. Ma ormai i tempi sono stretti e quindi chiaramente gli inglesi, avendo distrutto chiaramente la flotta francese, a questo punto entrano in Alessandria e pretendono chiaramente la resa e, come bottino di guerra, tra le varie cose, oltre alle armi, tutti i reperti raccolti dai savants. Questo chiaramente vi fa capire bene che dopo un anno e mezzo di faticose ricerche, di raccolta, di roba che doveva per fortuna arricchire le bellezze del Louvre, a questo punto i francesi sono costretti a lasciare agli inglesi i reperti. Tuttavia, ottengono, come cortesia cavalleresca, di poter portare con sé i calchi e le riproduzioni. Menou tenterà chiaramente di far imbarcare il reperto su una nave mercantile, ma sarà scoperto ovviamente, e quindi dovrà cedere il reperto che nel 1802 giunge al British, quindi al British Museum, con gran parte dei reperti. Qual è l'importanza di questa stele che, come vi ho detto, questo monumento in qualche maniera si identifica con la storia della decifrazione? Perché nella sua, diciamo, genesi, la stele non è altro che una delle varie stele che erano state, ovviamente, qui si è proposta una ricostruzione in base ad altre stele similari o di altri decreti rinvenuti a Menfi. Che cosa è successo sostanzialmente? Questa stele rappresenta un documento giuridico a tutti gli effetti. È fatto chiaramente in tre scritture differenti: quella geroglifica, quella demotica e quella greca. Ora, nell'Egitto tolemaico, il greco viene utilizzato soprattutto ad Alessandria, la città e la capitale, diciamo, dei Tolomei,
che in qualche

che maniera, essendo di stirpe macedone, hanno potuto occupare un paese che già risentiva di questi influssi, ovviamente linguistici. Il demotico, invece, è una particolare tipologia di scrittura, lo vedremo nelle due lezioni successive, lo definiremo che cos'è un po' il demotico. Il demotico non è altro che una sorta di scrittura ieratica, fortemente, aniconica, che viene utilizzata per, quale scrittura popolare, per gli usi popolari, quindi per soprattutto per quello che riguarda le ricevute amministrative, quei testi che non sono di valenza, ufficiale, tale da poter essere realizzati in geroglifico, che invece resta la scrittura monumentale per eccellenza. Quindi abbiamo scrittura primaria, che è quella geroglifica, nel solco della tradizione antico-egiziana, quella demotica, che rappresenta una sorta di scrittura popolare, e quella greca, che per fortuna all'epoca si conosceva perfettamente. Capirete bene che nel momento in cui si scopre un pezzo di un monumento come questo, in tutta Europa crebbe il fermento della decifrazione dell'antica lingua egizia, proprio perché, conoscendo il greco, l'ideale è che numerosi studiosi, conoscendo il greco, cominciarono in qualche maniera a tentare di risolvere questo rebus. Come vedete, la tipologia delle iscrizioni non lascia dubbio sul fatto che in alcuni, vediamo i cartigli, sul fatto che questo era semplicemente un decreto regio di Tolomeo V Epifane, datato al 196 a.C. Si tratta quindi di un documento regio che concede l'esenzione fiscale e alcuni benefici per il clero, dato che il clero era stato responsabile proprio dell'elezione e che quindi ovviamente aveva appoggiato l'ascesa al trono del giovane Tolomeo. Naturalmente questo è, come direbbero, come si usava nell'antico Egitto, proprio di tradizione, una sorta di decreto giuridico che stabiliva precise informazioni per la popolazione locale e per coloro che naturalmente accedevano nei pressi del tempio, proprio perché erano dei decreti posizionati in tutti i templi dell'Egitto, atti a ricordare la benevolenza del sovrano nei confronti del clero sacerdotale ed una sorta di riunione politica tra quello che poteva essere il dominio tolemaico, e quindi chiaramente capite bene, straniero per eccellenza, ma ormai acclaratamente acquisito all'interno del paese, e questo clero, che chiaramente il clero di Ptah, solitamente, perché attualmente in quel momento è il più potente e il più filo-tolemaico, che doveva in qualche maniera assecondare, questa specie di pace politica tra il clero, quindi, e le diverse fazioni politiche. Quindi sappiamo che da un punto di vista storico questa elezione non fu molto facile, perché il re era ancora fanciullo, ci fu una sorta di, 2 o 3 anni di gestione da parte dei sacerdoti. Quindi a questo punto, con questo decreto regio in tutti i templi egiziani, si stabilì una sorta, si mise fine a quello che potevano essere eventuali contese ed eventuali, ovviamente, ribellioni da parte di fazioni avverse. A questo punto, quindi, questa stela chiaramente non viene da Rosetta, in quanto in Rosetta vi era un tempio, ma probabilmente veniva dal grande tempio di Sais, che è una delle grandi capitali d'Egitto, ovviamente del Basso Egitto e quindi del Delta, che aveva una grandissima tradizione, dei regnanti d'Egitto. Quindi i faraoni della 26esima dinastia troveranno in Sais, infatti verrà detta dinastia saitica, il loro centro propulsore della cultura e della politica. Quali sono gli spunti di riflessione? Quale importanza ha avuto la campagna napoleonica per la nascita dell'egittologia? Come ho già detto, il fatto dell'egittomania potrebbe essere un buon indizio. Perché la stele di Rosetta ha destato grande interesse per i conquistatori francesi e i successori inglesi? Ad
Ricordate sempre l'idea.

che è un documento particolare perché è fatto in una certa maniera e soprattutto descrive uno stesso evento in diversi idiomi. Dove fu custodita la stela di Isotetta? Ricordate che pur ovviamente il buon generale venuto intento di occultarla, la stela sappiamo dove finì. Vi cito ovviamente il 1802. A questo punto passiamo al secondo argomento, un argomento per noi piuttosto importante perché, a prescindere dalla premessa, adesso entriamo nel vivo di quella che fu la storia della decifrazione. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. A questo punto torniamo in Francia. È finita l'epoca napoleonica, è appena finita, il paese, diciamo, sta vivendo una forma di trasformazione politica. Anche a seguito del ritorno della monarchia, la Francia deve in qualche maniera curarsi le ferite, deve ricominciare da capo. È chiaramente un paese che è stato sconfitto ed è quindi deve subirne tutte le conseguenze, anche da un punto di vista culturale. I francesi in qualche maniera devono fare i conti con questo problema. Tuttavia, dato il loro grande orgoglio, questa voglia di rimergere, questa voglia di rifarsi al periodo napoleonico come un periodo di grandeur, verrà sempre tenuto in considerazione. Ad ogni modo, nel 1790 noi abbiamo a che fare con chi? Con un giovane scolaro che nasce naturalmente nella zona dell'Isère, quindi nella zona ovviamente di Grenoble, zona del Delfinato di Francia, ed è un giovane particolarmente sveglio. Chiaramente il padre libraio, quindi siamo già diciamo, abbiamo già a che fare con un personaggio che nasce già in un ambiente colto, ha l'opportunità e in qualche maniera si diletta nello studio delle lingue antiche. Stiamo parlando di un personaggio straordinario, dotato di una memoria eccezionale, capace fin da bambino di acquisire le lingue anche le più difficili con estremissima facilità. Quindi ricordate sempre che Champollion ci mise degli anni per poter decifrare il sistema geroglifico, cioè l'idea della scrittura geroglifica, pur essendo un genio. Questo che significa? Che quando parliamo di Antico Egitto e parliamo di ovviamente di linguaggi, soprattutto lingue morte di particolare complessità come quella antico-egiziana, beh, non poteva che un genio tentare di decifrare, lui ci riuscì, ma credetemi, con un bel po' di sacrifici, rischiando ovviamente anche più di una volta la vita proprio da un punto di vista della salute, proprio perché questo lavoro lo logorò tantissimo. Torniamo a noi. Champollion, quindi piccolino, fa i suoi primi passi, aiutato dalla famiglia, aiutato soprattutto lui, ovviamente, ebbe nel fratello maggiore veramente un mentore. Vediamo qua i personaggi che in qualche maniera, costituirono per Champollion dei punti di riferimento. Il fratello Jean-Jacques, detto Champollion Figeac, ovviamente lo studioso matematico Joseph Fourier, che fece parte dei savants, li guidò addirittura, nel senso che è un elemento di spicco del gruppo dei savants che partecipò alla spedizione napoleonica. Il suo maestro de Sacy, che era un bravissimo orientalista al Collège de France, e poi chiaramente un po' quello che fu il suo antagonista principale nella storia della decifrazione, che fu ovviamente il fisico Thomas Young, chiaramente anche lui dotato di una grandissima genialità e tale quindi in qualche maniera da tentare la decifrazione, per certi versi ci riuscì. Ovviamente non avendo poi solide basi rispetto a Champollion, dovette in qualche maniera arrendersi a quella che fu la grande scoperta del suo antagonista. E poi, naturalmente, vi cito anche questa figura un po' molto, molto, diciamo quasi affettiva, perché è la Rosine Blanche, che è praticamente la moglie, e la piccola Zoraide, che Champollion vedrà pochissimo perché è rientrato poi dalla spedizione franco-toscana, morirà in soli 2 anni.
pochissimi anni. Morirà proprio di stanchezza, sarà colto da un ictus, ma a seguito praticamente del suo impegno in Egitto, che, come vi dicevo, è un paese ancora fortemente pericoloso e la cui, diciamo, che sfida all'epoca le umane capacità di sopravvivenza. Quindi torniamo nel nostro breve quadro. Ci riserviamo poi di dare ovviamente il significato di questo personaggio, che lascio per ultimo proprio perché è legato alla decifrazione. Partiamo dal presupposto che il giovane Champollion, a questo punto, oltre a divenire professore di liceo al liceo di Grenoble, prima ancora di questa sua, diciamo, ascesa dal punto di vista della carriera didattica, incontra fin da bambino il Joseph Fourier, che in un'ispezione scolastica parla, diciamo, con gli studenti e lo affascina, diciamo, lo interessa un personaggio, cioè un piccolo bimbetto che in qualche maniera gli fa delle domande piuttosto complesse per la sua età. E allora lui che cosa fa? Soprattutto disquisiscono d'Egitto e Joseph Fourier invita il piccolo studente a casa sua a visionare quelli che erano alcuni, diciamo, copie dei reperti. E nella casa di Joseph Fourier, Champollion, questa fase, diciamo, è attestata in vari volumi, non sappiamo quanto sia vera, ma ad ogni modo sfidò questo savant dicendogli, beh, vide la copia della stella di Rosetta e disse, beh, io un domani riuscirò a decifrarla. Quindi una sorta di sfida personale con se stesso. Cosa succede? Il giovane Champollion, diciamo, da docente, in qualche maniera, resterà sempre legato alla figura di Grenoble, ma soprattutto al fratello che gli passa non solo dei libri, ma gli passerà sempre, farà da mentore culturale al giovane studioso. Di De Sacy, come abbiamo detto, è importante perché lui arriverà al Collège de France, e lo vediamo in quella precedente, e comincerà le lezioni di lingue orientali. E lì acquisirà una capacità, ovviamente, di lettura, dal sanscrito all'ebraico, soprattutto diciamo, al persiano, all'arabo, che gli consentiranno in qualche maniera di definire esattamente alcuni dei dettami della lingua egiziana, che poi, come spiegheremo, ha delle piccole attinenze con queste aree, soprattutto orientali. A questo punto, ecco, Champollion si reca a Parigi, comincia la sua decifrazione, mentre l'inglese Thomas Young, come abbiamo detto, avvia il suo percorso e individua nei cartigli che avevamo visto della stele i nomi dei sovrani. Quindi quello già comincia a avviare questo discorso, importante discorso, verso la decifrazione. Ma Champollion, vedete, da una piccola vignetta, c'è addirittura questa stele, diciamo, stele descrittiva, la chiamo stele ovviamente con è la mia solita, diciamo, formazione egittologica. In realtà questa targa, diciamo, commemorativa, ci dice semplicemente che in questo piccolo edificio lavorò Champollion. Chiaramente stiamo parlando di un edificio che nel 1800 era all'interno di una strada dissestata, lui viveva ovviamente dei pochi averi cui poteva disporre con gli aiuti del fratello, quindi non fu un soggiorno naturalmente e soprattutto non furono anni felici per lui, perché chiaramente lui si dedicava costantemente allo studio, mentre chiaramente la vita gli correva intorno, le difficoltà economiche relative al post periodo napoleonico, quindi non fu per lui un periodo tale da poter studiare serenamente. Tuttavia, molto caparbio, tentò chiaramente la decifrazione. Champollion parte da un presupposto assolutamente diverso. È vero che individua nella stele di Rosetta e in altri monumenti che erano stati copiati, tra cui l'obelisco di File, quindi sempre tolemaico, i nomi dei sovrani, tra cui anche Cleopatra, lo vediamo da qui, ecco. Trova naturalmente, diciamo, una sorta di identità dei segni e quindi comincia a stabilire il fatto che in questi cartigli ci sia una sorta di alfabeto, quasi come se fossero segni alfabetici che riportavano il nome del sovrano. Tuttavia, Champollion parte sempre dal presupposto che, avvalendosi anche di studi precedenti che avevano ipotizzato
un'attinenza anche con la lingua copta. Beh, allora Champollion sviluppa questo principio. Lui dice fondamentalmente la lingua copta è la lingua moderna egiziana, parlata ovviamente

dai monaci copti a partire dal VI secolo d.C. fino, diciamo, all'epoca nostra. Le comunità copte attualmente ancora, diciamo, hanno sviluppato una serie di dialetti e chiaramente con i dialetti vari svolgono attività ovviamente di, diciamo, di preghiera, quindi le litanie. Quindi tutto il compendio della lingua copta lui in qualche maniera se ne avvale. Addirittura parla al fratello dicendo che lui adesso sa praticamente quasi tutto il copto, va addirittura a messa a sentire le messe in copto, proprio per stabilire una certa connessione per la fonetizzazione con l'antico egiziano. Quindi lui parte dal presupposto, il copto è una lingua egiziana, propriamente, non è arabo, quindi è propriamente egiziana. Certo, è tarda, quindi ha subito ovviamente delle trasformazioni, però almeno parto dall'idea, l'ottica di Champollion, e parto dall'idea di una fonetizzazione che alla fine potrebbe corrispondere con vari, diciamo, aggiustamenti a quella più antica. E chiaramente questo sistema gli dà ragione, perché lui comincia a dare una serie di elementi tali da classificare in piccole schede, lo farà in piccoli praticamente contenitori in cui metterà ciascun geroglifico con una sorta di classificazione fonetica. Questo, vedete, sono degli appunti che lui redige sulla lingua egiziana e che comunque vi fa capire anche gli strumenti dell'epoca molto molto semplici con cui Champollion, vedete i suoi quaderni, che cosa rivelano? Un'assoluta capacità non solo pittorica, ma anche di analisi dei testi, ciascuno dei testi, e la loro, diciamo, la loro organizzazione anche da un punto di vista grafico. Quindi lui che cosa fa sostanzialmente? Isola dei segni, comincia a darne una sorta di descrizione e soprattutto cerca di fonetizzarli in modo da capire non tanto la traduzione in quanto tale, ma il sistema che soggiace a questo tipo di scrittura. Ed è quello che effettivamente era interessante poter ottenere. A questo punto, nel 1822, ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
1922, nella famosa lettera a Messie Dacier, il Messie Dacier è quel personaggio che io vi ho detto in precedenza, cioè quel personaggio ovviamente tratteggiato, a cui Champollion scrive una lettera, quindi una sorta di rendiconto, viene chiamata lettera perché chiaramente è una sorta di rendiconto, cioè una lettera di presentazione, ma c'è un appendice, quindi un annesso, in cui sviscera tutte le sue teorie sul sistema. Verrà chiaramente invitato a tenere una breve spiegazione di quello che lui intendeva per, diciamo, sistema geroglifico, a cui parteciperà e quindi assisterà anche Thomas Young, che poi lo ringrazierà e lo applaudirà per il fatto di essere riuscito a divenire a capo. E lui tradurrà ovviamente i geroglifici afferenti al cartiglio di Ramesse, proveniente dal tempio di Abu Simbel, e di Tutmosi I. Con quella prova, chiaramente, capite bene che il sistema poteva avere il sistema geroglifico poteva avere un chiarimento definitivo. Cosa fa naturalmente lui? Pubblica poi successivamente, 2 anni dopo, il sistema geroglifico, cioè fa una sorta di prima analisi di tutti i segni. E poi chiaramente che cosa significa tutto questo? Significa dare una descrizione di tutti i segni, metterli e catalogarli tutti quanti, dare la possibilità di possibili varianti per comprendere diciamo, quello che è, come abbiamo detto, un sistema alla base che soggiace al linguaggio nelle sue diverse trasformazioni. E quindi questo giungerà poi successivamente con l'idea della pubblicazione della Grammar Egyptienne, che come vedete, bellissimo fatto anche a colori, Champollion non fa altro che riportare tutti i segni, dargli la loro valenza semantica o, come vedremo, logogrammica, quindi l'idea di un logogramma o di un ideogramma, o l'idea di diciamo, un suono, quindi un suono, un ideogramma, oppure un segno semantico che individua la categoria semantica. Questo per farvi capire come il copto, vedete,

dice la preposizione copta emme, entra all'interno, vedete, lo giustifica e lo utilizza anche, vedete, la traduzione in copto vi fa capire quanto il copto ha veramente giocato nel lavoro di Champollion. È stato essenziale, proprio perché attraverso il copto la fonetizzazione per lui è stata più o meno, grosso modo, chiara. Ci vorranno degli anni, degli studi successivi per far sì che questo sistema venga completamente, in qualche maniera, adottato. Anche perché tenete conto che all'epoca, vuoi, diciamo, l'apporto della Bibbia, vuoi altri studi che c'erano stati, vi furono molti scettici sul lavoro di Champollion. Ma, naturalmente, il suo operato ci permane ancora adesso come quello essenziale ai fini della comprensione della lingua egizia. Quindi, spunti di riflessione. Chi era Jean-François Champollion? Qual è la sua figura, la sua importanza ai fini proprio della decifrazione? Su quale base linguistica si basa il sistema di traduzione dei geroglifici, quindi anche la loro fonetizzazione, ricordate ovviamente le messe, e con quale pubblicazione Champollion presentò i suoi risultati di ricerca? Ricordate? Messier d'Assier. A questo punto, nuovi orizzonti di ricerca. Un ultimo brevissimo spunto è il fatto che a questo punto Champollion si deve recare nei principali musei che hanno le principali collezioni. E quindi il Museo Egizio di Torino, che all'epoca stava aprendo i propri battenti, e poi fondamentale al museo. Non era ancora museo, erano le collezioni granducali a Firenze, dove incontrò naturalmente Ippolito Rosellini e con cui stabilirono di fare che cosa? Pianificarono una grandissima spedizione in Egitto, la prima spedizione scientifica, il cui quadro a Firenze, nel Museo archeologico, nel museo attualmente della sezione egizia, è attualmente custodito. Vedete, Rosellini e Champollion. Da quel viaggio, la spedizione poté portare non solo reperti, ma nuove apportare nuove conoscenze allo sviluppo della scienza egittologica. Quindi la spedizione fondamentalmente fu che cosa? Una sorta di grosso laboratorio, di primo laboratorio, sullo sviluppo della scienza egittologica. E naturalmente colui che la guidò, proprio Champollion, ebbe anche modo di insegnare ai suoi collaboratori quello che come diceva, ovviamente Muhammad Ali, il Pascià d'Egitto, queste pietre che parlano potessero in qualche maniera, delineare, descrivere anche quello che era il mondo antico, il mondo dell'antico Egitto. Spunti di riflessione. Perché Champollion si reca in Italia e in vari musei europei? Ricordate il fatto che a seguito della sua scoperta, occorreva fare quindi una cosa. Quando matura in Champollion l'idea di pianificare una spedizione in Egitto, come abbiamo già detto e accennato, grazie all'incontro con un illustre studioso, ovviamente professore di orientalistica all'Università di Pisa, vi ho detto come si chiama, Rosellini, subentra l'idea, si innesca l'idea di una possibile spedizione. Quali furono i risultati della spedizione? Pubblicazioni, apporti e nascita di una nuova scienza. Temi da approfondire, ve li propongo in modo da avere un po', la possibilità di riflettere su quello che abbiamo visto e che vi consenta anche, parlo anche per me a livello di riflessione, in qualche maniera di riflettere spesso su tutto questo, perché la ricerca va sempre avanti, anche adesso nei vari progetti che abbiamo, Champollion è sempre presente per via del fatto che ha innescato il nostro interesse ed è attualmente il suo operato è attualmente vivido. Diffusione dell'egittomania e nascita della scienza egittologica. Ricordate quindi la spedizione di chi? La prima spedizione quale fu? Quella più prettamente militare. La figura di Champollion e la sua opera, quindi, come abbiamo già detto, il personaggio legato chiaramente alla decifrazione, ma a tutto quello che attiene alla nascita dell'egittologia. La scoperta dell'antico Egitto. Tema finale che racchiude tutto quello di cui abbiamo accennato
e che comunque è legato sia alla decifrazione, sia a che cosa? Quindi all'avvio di una nuova scienza.

egittologica, che ha avuto la sua genesi grazie alla decifrazione della lingua egizia, ma soprattutto alle successive diciamo, applicazioni da parte di Champollion e dei suoi successori per in qualche maniera definire nelle modalità e nelle tipologie quelle che sono, diciamo, le caratteristiche della civiltà dell'Antico Egitto. Con questo abbiamo concluso. Il mio ringraziamento per la vostra attenzione e i miei saluti.

Benvenuti, sono Mario Panizza. Oggi vi parlo di una mia passione che ormai dura da tantissimi anni e che è la pittura. Faccio l'architetto, quindi con il disegno ho sempre avuto molta confidenza e molta frequentazione. Però c'è anche la pittura acrilica, il pennello sulla tela e il racconto di oggi è il giro del mondo in 80 tombini. È un po' una parodia del racconto di Giulio Verne sul giro del mondo in 80 giorni. E perché l'ho chiamato il giro del mondo in 80 tombini? Perché da tanti anni vado in giro per il mondo, soprattutto in bicicletta con mia moglie che ha la mia stessa passione, e quindi gli occhi sui tombini ci capitano alquanto spesso. Però non ho iniziato con i tombini, questa è una passione, è un'attenzione soprattutto degli ultimi 8 anni, in cui ho incominciato a raccoglierli andando in giro, li fotografo, poi ritornando a casa li metto lì, un po' li studio, perfeziono qualche cosa e incomincio a dipingerli. Il passaggio però per arrivare ai tombini ha avuto un pregresso. Ecco, questa immagine che vedete è un serbatoio dell'acqua in Belgio degli anni 50. Qui l'immagine è stata molto pulita, è diventata quasi un po' metafisica, e l'attenzione è rivolta in questo caso alla grande pulizia strutturale di questa immagine. Se vedete al di sopra di quella palla esce un piccolo recinto che è l'anello delle scale che prosegue per tutta l'altezza della torre. Quest'anello significa che i tiranti, come vedete, sostengono tutta la palla con

un po' come funziona una ruota della bicicletta, quindi quando è pieno di acqua questo gigantesco pallone, l'acciaio funziona nel migliore dei modi, nel senso che sono dei tiranti. A seguire da questa ricerca un po' sulle immagini proto-industriali, questi sono dei vagoncini della miniera della Miata, dove andava a fare delle ricche passeggiate, delle splendide in quegli splendidi sentieri della montagna. La miniera adesso è chiusa, però è stato costituito un bel museo che raccoglie dei materiali interessanti. Ecco, proprio dal disegno di questi vagoncini, che come vedete hanno quasi una tecnica rappresentativa ottocentesca. La mia tradizione e esperienza di disegno a matita e carboncino si è ripetuta, si è riversata anche nell'uso del pennello. Il pennello io lo uso quasi secco, quindi andando sulla trama della tela, pur essendo in genere la pittura acrilica è una pittura bagnata. Io preferisco lavorare proprio sulla tessitura della tela e quindi lasciare il pigmento che attraverso tanti passaggi poi dà quelle tonalità diverse del bianco e nero. Ecco, qui quello che si riesce a vedere c'è proprio anche nelle superfici piatte. La profondità dei tubi che escono, delle ruote, della profondità anche della sporcizia della ruota. È proprio questo l'aspetto che mi interessa di più della pittura. Tracciare dei profili, delle linee che sono quelle del contorno e poi lavorare all'interno attraverso il chiaroscuro. Alcune tracce di colore sono presenti. Queste qui sono altri dettagli che ho trovato all'interno dell'ex mattatoio di testaccio. L'ex mattatoio di testaccio presenta moltissimi macchinari che adesso purtroppo sono andati in parte anche perduti, smarriti, alcuni anche rubati. In cui c'era questo qui sono tutte le macchine che servivano per la produzione del freddo. I frigoriferi sono stati realizzati dopo la costruzione del mattatoio di Herzog, quindi negli anni 20 all'incirca, e è un intero edificio che era un vero e proprio frigorifero. Ecco, qui si vedono anche le bombole di azoto. Questa era una attenzione che quando sono entrato per la prima volta lì, ho iniziato ad insegnare al mattatoio quando dalla sede di Madonna dei Monti ci siamo trasferiti nell'ex mattatoio. Ecco, ho trovato questi reperti industriali con alcune tracce di colore molto sbiadite. Le ho riprese queste tracce di colore, anche se molto sbiadite, sebbene la mia passione, il mio interesse sia quello della rappresentazione in bianco e nero, cioè quella rappresentazione della fotografia che tutti i dilettanti, gli appassionati, della fotografia, almeno della mia generazione, quando eravamo giovani, avevamo quella, camera oscura più o meno ricavata di fortuna dentro casa e quindi ci stampavamo queste foto. Con la miracolo di vedere poi questa immagine che usciva sotto la luce rossa e quindi portarla fuori. Ecco, qui ci sono due immagini che sono a mio avviso anche significative. Vedete, ve le faccio vedere in successione perché sono una ricerca sulla luce. E lo stesso oggetto sono le aviovie dei binari in cui venivano spinti da coloro che lavoravano all'interno del mattatoio, che quindi spingevano gli animali che erano appesi ai ganci che scorrevano su questi binari, con la possibilità di vedete la luce proiettata contro l'oggetto e la luce che invece c'è dietro. Quindi il senso diverso del lavoro in bianco e nero nella percezione del cielo, quindi della copertura, i travicelli che sono nella parte alta, e invece quanto emerge poi la luce riflesso su questo metallo abbastanza pulito. Queste sono altre immagini che ho raccolto girando per la Ruhr. La Ruhr è un territorio bellissimo, un'estensione di 240-250 km per 80-90
90, che è stato trasformato realizzando alla fine del secolo scorso.

quindi all'inizio, a cavallo degli anni 2000, è stato realizzato Hampshire Park. È un territorio particolarmente interessante perché era il territorio delle miniere del carbone in cui veniva estratto poi il ferro per la fusione. Era la miniera più importante, che però è durata pochissimo, perché poi dopo, quando la Germania ha perso la guerra, tutta la produzione del ferro si è trasferita negli Stati Uniti. Ecco, è sempre questa un'area, un terreno molto bello da visitare in bicicletta, perché sono tantissime piste ciclabili, si possono fare degli anelli più o meno lunghi, fino a 400-500 km. E visitare questi musei ricavati attraverso l'esposizione di questi macchinari. Ecco, qui vedete ci sono dei dettagli di turbine, quindi motori. Anche qui ho sperimentato un po' di colore e per la prima volta questi riflessi, anche bianchi, che danno maggiore lucentezza, per la prima volta ho provato a ricavarli dando un colore un po' liquido, una tinta un po' liquida, in modo che dava la sensazione dell'unto sulla macchina. Questa qui è la ventola di raffreddamento di una turbina. Qui proprio per il gusto non mi sono mai sentito un artista, ma un pittore che riproduceva la realtà. Mi sarebbe piaciuto tantissimo riuscire ad essere un iperrealista. All'iperrealismo non sono mai arrivato. Sono riuscito ad essere, come mi ha detto il mio maestro Bruno Toscano, a diventare un precisionista. Io pensavo che la definizione precisionista fosse quasi una presa in giro. In realtà no, la corrente del precisionismo esiste. Edward Hopper è uno dei precisionisti e il museo che raccoglie il maggior numero di opere dei precisionisti è a Nashville, Tennessee. Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché nel riprodurre gli oggetti che trovavo nella realtà, quindi rigorosamente attento a riprodurre questo, ecco, vedete qui c'è una fibra che si è rotta. Allora il pensiero era: ma cerco di ricomporlo, di restaurarlo, oppure lo conservo così com'è? Ecco, la mia attenzione è quella di riprodurre in realtà quello che trovo. Certo, quando poi, e adesso vedremo i tombini, che c'è un po' di sporcizia, c'è una cicca di sigaretta o altro, quella sicuramente viene tolta perché altera la percezione del disegno. Questa scala un po' escheriana è la torre della distilleria dello zuccherificio di Avezzano. Qui c'è un ricordo, al di là della passione per l'archeologia industriale, c'è un ricordo proprio anche mio personale. Io sono vissuto nella Marsica fino all'età di 12 anni, mio padre era il capufficio dello zuccherificio di Avezzano, quindi questi sono luoghi che da bambino ho visitato attivi. Ci sono poi tornato per vedere come erano ridotti e quindi c'è questo sapore aggiunto degli elementi che hanno subito un po' di degrado. Ecco, questi due comignoli sono particolarmente, a mio avviso, interessanti. Perché sono interessanti? Cioè, questi sono stati montati negli anni 50 da ingegneri tedeschi nel montaggio della distilleria e allora hanno inventato questo gemellaggio tra Berlino e la Marsica. Il simbolo di Berlino è l'orso, il simbolo della Marsica è l'orso marsicano. Allora ecco che queste maniche a vento che stanno sopra, che orientano la direzione del comignolo, sono questi orsi orientati. Quindi c'è questo gusto proprio anche del dettaglio di chi andava lì a costruire delle cose e che cercava di trovare delle relazioni anche tra il luogo d'origine e il luogo dove venivano montati questi macchinari. Questi sono i nastri trasportatori per il trasporto delle barbabietole, che quindi venivano raccolte e portate. Io ricordo negli anni 50 che c'erano i carretti trainati dai cavalli che venivano di notte, poi scaricavano le barbabietole e lì venivano montate. C'era questo fortissimo contrasto tra dei macchinari tedeschi che per l'epoca erano l'avanguardia della produzione industriale e poi invece questa situazione della Marsica che era profondamente arretrata.
territorio che invece ha ricevuto un grandissimo impulso negli anni successivi.

Tant'è che nel giro di pochissimo tempo, 6-7 anni, già all'inizio degli anni 60, è un territorio che ha avuto delle grandissime trasformazioni. Questo invece è uno degli edifici in cui è crollato il tetto dell'Italgas, sempre nell'area tra il Mattatoio e la via Ostiense, in cui vedete c'è questa, ecco qui proprio la passione del disegno in bianco e nero è totale, perché vedete che c'è un disegno che tende a spostarsi dal realismo e invece a trasformarsi in una interpretazione astratta che è fatta proprio di luce e di ombre e di ricomposizione dei volumi lasciando intendere quello che c'è e quindi facendo vedere anche quelle strutture molto leggere che erano le prime anticipazioni delle strutture in ferro. Ma arriviamo al tema centrale, che è quello dei tombini. Però anche qui con i tombini ci sono anche altri elementi figurativi. In una mostra che ho fatto di recente, le ho chiamata la mostra Sotto ogni passo, due punti, figure, sagome e tombini, ai quali poi aggiungeremo tra le ultime immagini anche le ombre. Questa è un disegno al quale sono particolarmente affezionato, che indica l'ingresso nell'area pedonale di Helsinki. Perché sono particolarmente affezionato a questo disegno? Perché è stato uno dei primi che ho fatto, ma il gusto di questo disegno, secondo me, vedete, c'è la sagoma del papà con la bambina che porta per mano, però se intravedete dietro c'è un'altra sagoma che sembra quasi un disegno in movimento, la bambina in movimento con questi riccioli che ci sono dietro, perché una volta sbiadito, scolorito questo disegno, hanno rimesso le sagome per riproporlo, però le sagome non collimano bene e allora ecco che c'è questa sensazione quasi di dinamismo tra un disegno preciso, perfetto, che ha i bordi, quello nuovo, e quello che si intravede dietro. Questo è un altro, sempre papà con la bimba che porta per mano. Qui siamo in Svizzera, dove c'è un asfalto un po' più colorato con queste pietruzze azzurre e questo giallo particolarmente forte. Questo è in Val di Funes, una scuola proprio di fronte all'ingresso della valle, quella di Messner, in cui c'è questa scuola elementare in cui i bambini corrono per andare a scuola. Questo è un altro disegno di una bicicletta, qui ci avviciniamo a quella che è poi anche la mia passione, quindi tutti i segni che ho trovato nelle piste ciclabili. Questo qui siamo in Danimarca e vedete è una pavimentazione fatta con un mosaico che riproduce attraverso la composizione del bianco e invece del San Pietrino, probabilmente un clinker. Con questo colore marrone che riproduce questo disegno. Ecco, la bicicletta qui compare in questo già primo tombino nella città di Kyoto. È un tombino che vedete ha una grafica molto minimalista, che è quella giapponese, con questi quadrelli che segnano quasi delle finestre in cui il tracciato della pista ciclabile è pronunciato da questa sovrimpressione, sovraimposizione della bicicletta bianca che ci si trova sopra. Questo è un tombino che per un architetto ha un grosso significato, perché questo tombino l'ho trovato a Chandigarh. Chandigarh è una città di fondazione progettata da Le Corbusier. E qui si vede, si capisce proprio qual era la tenacia di Le Corbusier. Le Corbusier disegnava tutto, ha preteso anche che tutta la città di Chandigarh avesse questo tombino che riproduce il tracciato, la pianta della città con nella parte alta disegno, il tracciato del fiume e degli edifici ministeriali, degli edifici pubblici. Ma arriviamo a questo che era anche il tombino iniziale sopra il quale avevamo messo anche la scritta Il giro del mondo in 80 tombini. Il Giappone è sicuramente il paradiso dei tombini. Il Giappone e in Europa la Norvegia. In Giappone ogni tombino ha una sua grafia, un suo disegno, un suo interesse. Questo qui è, vedete,
È un tombino che riproduce tante libellule. La libellula non è un caso come disegno del tombino, perché la libellula è un animale per i giapponesi sacro, in quanto

torno al tombino. Voi vedrete che in Giappone c'è sempre una superficie intorno, sempre molto curata, pulita, ordinata, che sia cemento, che sia asfalto, che sia pavimentazione. Quindi è sempre tutto quanto rappresentato e curato con anche la pulizia del tombino stesso. Vedete qual è il rilievo di questi ciliegi in fiore su questo fondale. Una breve digressione, girando per Kyoto. Mi sono imbattuto poi nel cimitero di Kyoto. Ecco, questa è una immagine che forse si può mettere anche a confronto con la precisione e la pulizia di quel disegno e questa immagine che sembra quasi che ci troviamo a Manhattan nella scala 1 a 50, 1 a 100, essendo tante urne e quindi non seppellendo il corpo, ma la cenere, questi tumuli, questi elementi verticali, questa specie di obelischi, costruiscono una città immaginaria altra rispetto a quella che è la città reale e virtuale, che è proprio questo tessuto molto denso della città. Questo è un disegno che invece ho trovato a Urbino. Ero in gita con gli studenti a far vedere ai ragazzi la casa dello studente progettata da Giancarlo De Carlo, e questo qui era il complesso dell'Aquilone, in cui ho trovato a un certo momento questo stencil in cui questi due ragazzi molto teneri, lui con una cravatta, lei con questo delicatissimo décolleté, che col pugno chiuso salutano chi gli va incontro su questo terreno, su questo cemento molto rude, molto tosto. Giancarlo De Carlo è l'architetto del brutalismo, quindi chi è disegnato è questo. Ci sono tornato poi 3 anni dopo e questo disegno era stato tolto, era scomparso, non c'era più. Quindi è una delle poche tracce che sono rimaste di questa interpretazione. Ma torniamo ai tombini. Questo è un tombino che è molto noto anche sui libri, è stato riprodotto, è il tombino dopo il crollo del muro a Berlino e rappresenta un po' tutta l'architettura moderna e contemporanea che è stata costruita a Berlino, quindi dall'edificio di Renzo Piano alla Torre della Televisione, alla Porta di Brandeburgo, che non è più la periferia quando c'era il muro che divideva le due città, ma è invece questo luogo ormai centrale della città. Ecco, questo è un tombino, questo con la doppia griglia che gli gira intorno, la doppia griglia che gira intorno, che è un modello che si ripete abbastanza spesso e che ha il piatto centrale, che è quello che poi è significativo e rappresentativo della città. Questo è un tombino di Barcellona, Fabregas, quindi è un tombino che copre il condotto del gas. La curiosità viene quasi in mente che da qui il marchio Fendi abbia preso proprio questa traccia, questo disegno. Quindi è un disegno molto raffinato, un po' scompigliato, un po' scomposto. Ecco, vedete che qui rispetto al tombino giapponese l'area intorno ha qualche elemento già un po' più rovinato. Questo è piccolo il tombino, è dell'energia elettrica, l'ho preso a Rio de Janeiro, lungo il lungomare di Ipanema. Perché si riconosce Ipanema? Perché c'è il disegno di Burle Marx, c'è il disegno di Burle Marx che è quello che rappresenta queste grandi onde, che sono poi il decoro di Ipanema, del lungomare appunto della città. Vedete come si inserisce lì dentro e di questo c'ho anche un ricordo un po' abbastanza curioso, perché io ero su una panchina a fotografare questo tombino, poi alzo gli occhi, mi guardo intorno e c'era il pan di zucchero, Los Hermanos, praticamente il paradiso terrestre l'intorno, e io mi ero fossilizzato a guardare questo tombino come si inseriva all'interno
lungomare di Ipanema. Però a Rio de Janeiro ho trovato anche questa, un disegno molto raffinato a mio avviso.

che è poi quello che ho utilizzato per il banner nella mostra che c'è stata 2 mesi fa all'ambasciata del Brasile. Comparticada significa che per un pezzo di strada il pedone e il ciclista camminano insieme. Non è tanto la curiosità del far camminare insieme pedone e ciclista, ma quanto il tratto modernissimo di questo disegno. Vedete che è proprio un disegno estremamente raffinato, con pochi tratti, con un collo che scompare, però l'eleganza di queste figure. Questo è un tombino che, al contrario di quello che si legge su Pont-à-Mousson, che è in Lorena, è un tombino che ho trovato davanti alla cattedrale di Perugia. Perché l'ho ripreso? Perché qui c'è anche proprio una curiosità di racconto di quello che sono le fonderie dei tombini nel mondo. La Pont-à-Mousson è la maggiore fonderia di tombini che appunto si trova in Lorena, e in giro per il mondo se ne trovano tantissimi. Il simbolo che lo racconta è quel ponte romano che si trova sopra la scritta di Pont-à-Mousson. Se andate su internet a cercare la città di Pont-à-Mousson in Lorena, anziché trovare la rappresentazione dei palazzi importanti, della cattedrale, quindi dei luoghi di richiamo, c'è proprio un elenco dei tombini, cioè quelli che vengono prodotti, perché è la caratteristica principale di questa città. Questo è un tombino che si trova in quasi tutte le strade di Oslo in Norvegia. È un tombino particolare perché, come vedete, ha un'aureola intorno alla testa di chi è rappresentata al centro di questo tombino. Io pensavo all'inizio che fosse la santa protettrice dei norvegesi. In realtà è invece Olaf II, re di Norvegia, che ha cristianizzato la Norvegia all'inizio dell'anno 1000, 1030 mi sembra, e è stato poi santificato. La storia di Olaf II, re di Norvegia, è rappresentata in molte pitture che si trovano in Norvegia, mentre fuori dall'Italia, questo è fuori dalla Norvegia, è difficilissimo che sia rappresentato. Ecco, se vi interessa questo, nella navata di sinistra, la terza cappella a sinistra, si trova San Carlo al Corso, in cui c'è anche una scheda descrittiva di tutta questa storia. Ecco, vedete, Olaf II non è un santo, ha i segni del potere, ha le frecce nella mano, ha il controllo del mondo nell'altra mano, quindi ha un uomo di potere e di rappresentazione proprio della conquista della Norvegia. Ricordate quei disegni che abbiamo visto prima, molto raffinati, sul percorso pedonale e ciclabile che scendeva da Corcovado a Rio de Janeiro? Questa qui invece è la pista ciclabile del ponte di Brooklyn a New York. La curiosità di questo disegno è che si capisce che è la pista ciclabile, che c'è un ciclista, però manca la bicicletta. La raffinatezza di questo disegno è data proprio dal fatto che la bicicletta sono le gambe del ciclista che raccontano la canna orizzontale, il piantone verticale e il piantone diagonale, con questo caschetto un po' buffo e un po' ridicolo su una testa che è staccata dal corpo. Ma ritorniamo ai tombini. Ecco, questo è uno dei tombini che possiamo dire d'autore, perché è davanti alla casa di Adolf Loos a Vienna. Perché dico è un tombino storico particolarmente importante? Perché se vedete quest'altra immagine, questa è una vignetta che è uscita su un giornale viennese subito dopo la realizzazione della casa di Adolf Loos. Allora c'è questo signore un po' turbato che guarda questo tombino sollevato e vede che rappresenta lo stesso disegno, privo di ornamento e di decoro, della casa di Adolf Loos. Quindi vedete, c'è questo tombino che è proprio un racconto di un momento del superamento dell'ornamento e del decoro nella Vienna degli anni 20. Questo è un altro tombino giapponese a Kobe, è un tombino anche questo particolarmente elegante. Qui un po' di colore era necessario perché vedete c'è questo fluire del vento che sposta queste canne. Queste canne non sono il canneto, gli uccelli e poi il cielo.
ma sono le canne che hanno

questi fiori a forma di uccello che si trovano proprio in alto. Questa canna si chiama il Nadeshiko e è il nome che rappresenta, simboleggia la donna in Giappone, proprio perché ha questa capacità di scomporsi sotto il fluire del vento per non rompersi, non spezzarsi. Quindi, come la libellula era il simbolo del samurai, il Nadeshiko è il simbolo femminile, quindi c'è questo valore emblematico, allegorico. Questo qui è un tombino che ho trovato a Copenaghen. Sono dei pesci volanti che escono dal mare e che si proiettano sui palazzi che sono dietro. Un altro tombino, questo qui d'autore, questo qui è del BBPR nel Castello Sforzesco di Milano. Cosa hanno voluto fare i BBPR? Per non intralciare la pavimentazione con un disegno che potesse interrompere la pavimentazione continua di questi sassi di fiume immersi nel cemento, hanno fatto realizzare un piatto, un disco profondo tanto quanto è lo spessore del cemento con i sassi di fiume annegati, e quindi c'è semplicemente questo disegno, questo anello che si incastra in una cerniera per poterlo sollevare, però a distanza c'è assolutamente la continuità di questo del disegno. Quando ho parlato della Norvegia come l'altro paradiso del tombino, ecco, questo è il tombino che ricorre spessissimo nella città di Bergen. Bergen è nella costa occidentale della Norvegia, è forse la capitale dei fiordi norvegesi, e questo tombino racconta perfettamente l'immagine pulita ed elegante della città di Bergen, con le case dei pescatori in legno, con questi tetti spioventi, perché ovviamente, pur essendo sul mare, nevica parecchio, questo veliero davanti e dietro una collina con la teleferica che va in alto e che permette di vedere la città poi anche dall'alto. Ecco, quando avevo parlato della pulizia e soprattutto della buona manutenzione dei tombini in Giappone, ecco, questo qui invece è un tombino che ho trovato nel quartiere copto del Cairo. Vedete che è un po' sboconcellato intorno, la ghisa è rovinata, quindi c'è proprio questo sapore anche della terra del deserto che gli va intorno e che l'ha in qualche modo corroso. Un altro tombino norvegese, è chiaro, anche qui è la rappresentazione del pescatore con la cerata e con il cappello che racconta il vivere all'interno della Norvegia. Questo è un tombino questo è proprio firmato da Plesnik. Plesnik è un architetto che ha lavorato a Praga e a Lubiana. Qual è la curiosità di questo tombino? Qui l'ho messo a confronto con la tomba del fornaio Eurisace, che è fuori Porta Maggiore in via Labicana. Vedete che Plesnik ha ripreso quel disegno, tant'è che anche la scritta in alto è con caratteri latini, però c'è un disegno cosmatesco, queste spirali che girano intorno, che è un'interpretazione di maggiore voluttà rispetto a quello che era le formelle del fornaio Eurisace, che quindi, essendo stato fornaio lui e la moglie, aveva voluto una tomba che rappresentasse proprio le formelle del pane. Questo è un tombino a Tainan, in cui si vede che è una città fortificata, con il mare da una parte e il vento dall'altra, che segnano proprio l'esposizione della città all'esterno. Questo è l'unico tombino che ho della Nuova Zelanda, a Wellington, è chiaramente un disegno Maori, riprende proprio quei tatuaggi che anche i giocatori di rugby si fanno addosso e che ripropone un po' il fluire
fluire del vento e quindi il dinamismo di un disegno astratto che però diventa estremamente concreto e realistico nel disegno Maori. Una serie di tombini con rappresentazioni delle immagini della città, questa qui è Cordoba, in cui vedete nel disco centrale c'è la meschita, c'è

la palma, il ponte sul Guadalquivir, la Noira, che è per la produzione della farina e quindi delle macine utilizzando lo scorrere del fiume. Magdeburgo ha la Vergine di Magdeburgo con il serto di fiori in mano per indicare la sua purezza. Madrid ha invece come simbolo l'orso che cerca di catturare le mele sull'albero. Al Paso, Texas, cosa poteva esserci in un tombino se non la stella dello sceriffo? Quindi ecco, è proprio anche una simbologia rappresentativa del luogo. Un tombino storico di Sabaudia, del periodo di regime e quindi con il fascio littorio rappresentato. Ecco, anche qui mi ero posto il problema, ma il piatto lo rimetto dritto o lo lascio storto? Perché chiaramente qualcuno che l'aveva tolto l'aveva poi rimesso in una posizione sbagliata. Però è sempre quell'attenzione a cercare di riprodurre la realtà che uno trova. Questa via Monte Napoleone a Milano, sono dei tombini disegnati, questo è il cubo di Rubik, e qui ovviamente il colore era indispensabile proprio per rappresentare la smaltatura sul ferro e quindi sul racconto dell'elemento cromatico sulla ghisa. Un tombino anche questo di Copenaghen, curiosissimo, stranissimo, perché ha tutto questo incastro di elefanti, sembrano quei disegni nella pressione del legno che faceva Enzo Mari quando raccontava o gli animali della giungla o gli animali dell'acqua. Ma questo arriviamo a questo tombino di Ostia Antica, ecco la tanta accortezza nel conservare gli elementi storici famosi. In questo caso abbiamo proprio una lastra imperiale che, dovendo coprire un chiusino, l'hanno staccata dalla parete, fatti dei fori e messo per terra. Un tombino di Barcellona che racconta davanti alla cerreria subirà tutti i mestieri. Io l'ho preso poi questo qui per raccontare anche il giro del mondo in 80 tombini, perché essendo 9x9 di lato erano 81 i tombini che raccontavo. Un tombino di Nazareth, questo qui è di Teheran, questo di Seul è quasi un tombino chagalliano con questi elementi che svolazzano leggerissimi, e questo è inglese, giusto gli inglesi potevano fare un tombino che racconta la classica torta inglese di cioccolato, pere, mele e Armagnac. Ma arriviamo a queste altre immagini. Questo qui è davanti al Palazzo di Cnosso a Creta. Chi ha visitato il Palazzo di Cnosso sa che c'è la Sala delle Regine che è ricoperta di disegni che rappresentano i delfini. Questo tombino davanti, con il rubinetto dell'acqua, che significa il condotto dell'acqua, c'ha proprio i delfini come racconto. Altri pesci volanti, questi qui sono di Pechino, sembrano quasi che riprendono il tema di quelli di Copenaghen. Istanbul ha un racconto che vedete, c'è la mano che indica Fatima, che è quella che sta in tutte le spille di buona fortuna e di buona sorte, che è la sintesi dei quattro minareti di Santa Sofia con anche le quattro cupole laterali. Manca la grande cupola centrale, perché la grande cupola centrale avrebbe impedito di raccontare questa rappresentazione sintetica di Fatma attraverso il tombino. A Prato, un tombino in cui c'è la falce e il martello. Adesso Prato è praticamente occupata quasi interamente dai cinesi, quindi sembra quasi una predisposizione ante litteram di un tombino comunista. Un tombino in travertino che si trova sulla scalinata di Trinità dei Monti, quasi michelangiolesco. A Novi Ligure, città del ciclismo, perché a Novi Ligure è nato sia Coppi che Costante Girardengo, quindi c'è questa
dedica ai due grandi campionissimi attraverso un tombino che in tutta la città riproduce sempre il ciclista. Ma finiamo con l'ultimo tombino, questo qui è l'81esimo tombino, quello che quel disegno di Barcellona davanti alla Cereria subirà, racconta un po' il mio pensiero.

e la voglia di fare il giro del mondo in 80 tombini. Questo topolino che cerca di uscire da un tombino e cita Martin Luther King segna proprio il desiderio, I have a dream, di uscire dal tombino e girare il mondo attraverso luoghi che lui conosce abbastanza bene. Questo è un po' il racconto che vi ho voluto fare in 8 anni che andando in giro in bicicletta ho trovato un po' i tombini in tutto il mondo e questo topolino di Halmstad in un paesino della costa occidentale svedese quasi di fronte alla Danimarca lo rappresenta e lo racconta alla perfezione. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: scritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Sono altre procedure concorsuali, sempre concorsuali, ma diverse da quelle che abbiamo visto in precedenza. Argomenti di questa lezione: liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, svolgimento dell'amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria del decreto Marzano, decreto legge 347 del 2003. Iniziamo dal primo argomento, liquidazione coatta amministrativa. Come dice il nome, si tratta di una procedura concorsuale, ma una procedura concorsuale amministrativa, mentre quelle che abbiamo visto in altra lezione sono procedure concorsuali giudiziarie che si svolgono davanti e secondo le regole del processo. Questa invece è una procedura amministrativa, anche se, lo vedremo, interviene anche il Tribunale. Presupposti: soggettivo, imprese con attività di interesse generale, banche, assicurazioni cooperative, eccetera. Sono imprese rispetto alle quali c'è un interesse di carattere generale. Pensate alle banche, c'è cioè il problema della tutela del credito, l'assicurazione, anche lì la tutela dei fondi assicurativi, le cooperative. Sono quindi imprese che sono sotto l'interesse generale e sono sotto la vigilanza di qualche ministero, per le banche della Banca d'Italia, le assicurazioni e l'ISVAP, le cooperative, il Ministero delle Imprese. Presupposto oggettivo: insolvenza o regolarità di gestione. Attenzione, questa procedura concorsuale si apre sia nel caso di insolvenza delle imprese, sia anche in caso di irregolarità della gestione. Prendete per esempio una banca che abbia una regolarità della sua gestione, anche se pienamente solvente, potrebbe essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

amministrativa. Disciplina della liquidazione della coatta amministrativa. Si tratta di una procedura amministrativa. Questo implica che si applicano le regole della speciale autorità di vigilanza sull'impresa di cui si tratta. Regole generali, codice della crisi d'impresa, articolo 293. Ci sono regole generali della liquidazione della coatta amministrativa, cioè regole fissate un tempo dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d'impresa, ma non si applicano soltanto queste regole, perché ci sono regole specifiche in legge speciale, pluralità di modelli della liquidazione a coatta. Quindi non c'è una sola liquidazione a coatta amministrativa, ma ci sono tante discipline a seconda, per esempio, la liquidazione a coatta amministrativa delle banche, quella delle assicurazioni, quella del cooperativo o di altre attività che sono sottoposte a questa procedura. Naturalmente io parlerò soltanto delle regole generali, perché senza, non c'è necessità di scendere nel dettaglio delle singole leggi speciali. Accertamento dell'insolvenza, dichiarazione giudiziale, articolo 297. Se la liquidazione coatta amministrativa è aperta per l'insolvenza delle imprese, la dichiarazione dell'insolvenza è fatta in sede giudiziale. La dichiarazione giudiziale è un accertamento importante che determina delle conseguenze civili e anche penali. Detto in un'altra lezione che a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma lo stesso vale se si tratta di liquidazione coatta amministrativa con insolvenza, ci sono dei reati che sono propri della procedura. Su istanza di creditore o autorità di vigilanza. Quindi c'è una dichiarazione giudiziale e c'è questa dichiarazione che è fatta su istanza di creditori o dell'autorità di vigilanza, perché tutte queste imprese che sono assoggettate a liquidazione della coatta amministrativa sono vigilate da specifiche autorità pubbliche. Sentenza del Tribunale. L'accertamento di insolvenza viene fatto con sentenza da parte del Tribunale competente, come al solito, secondo il COMINI, cioè il Centro di Interessi Principali. Apertura della procedura. Decreto del Ministro competente. La procedura però non si applica con la sentenza di accertamento del Tribunale, ma si applica col decreto del Ministro competente, a seconda del tipo di liquidazione della coatta amministrativa. Soltanto a quel momento si apre la liquidazione coatta amministrativa. Nomina il commissario liquidatore del comitato di sorveglianza. Il ministro competente nomina il liquidatore e nomina anche il comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza, che è una funzione analoga, ma come nel comitato dei creditori, nella liquidazione giudiziale, però mentre il comitato dei creditori è espressione esclusiva degli interessi dei creditori e quindi è composto da creditori o loro rappresentanti, qua invece è composto anche da un creditore, solitamente, ma anche da esperti nominati all'autorità di vigilanza. Accertamento del passivo. Fase amministrativa, accertamento del commissario. Anche nella liquidazione coatta amministrativa c'è un accertamento del passivo all'interno della stessa procedura, soltanto che l'accertamento è fatto dal commissario liquidatore, che sostituisce in questa procedura il curatore della liquidazione giudiziale. E viene una fase amministrativa esterna a quella giudiziale. Elenco dei creditori ammessi o respinti, impugnazione al tribunale. Il commissario liquidatore predispone l'elenco dei creditori ammessi, li ammette direttamente lui, oppure quelli che li respinge. I creditori però possono ricorrere al tribunale impugnando l'elenco fatto dal commissario liquidatore. Spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? Un altro argomento, amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria, e lo dice il termine, è straordinaria. Ha straordinaria rispetto alle altre procedure concorsuali. Salvataggio di grandi imprese, più interessi contrastanti. L'amministrazione straordinaria ha una storia travagliata. Viene introdotta nel nostro ordinamento, al di fuori dell'allora vigente legge fallimentare, con una legge chiamata legge Prodi, perché il ministro, allora il ministero si chiamava Industria, quello che ora si chiama ministro delle Ministero delle Imprese, era Prodi. Ecco, per il salvataggio di imprese in difficoltà,

che in quel momento era, diciamo, fine anni 70, inizi anni 80, c'è stato un periodo di grandi crisi, anche di imprese enormi, di grandissime dimensioni. Ci sono più interessi contrastanti per queste imprese, soddisfacimento ai creditori e continuazione dell'attività. Le procedure concorsuali tendono a soddisfare i creditori, però ma soprattutto nelle grandi imprese, il problema della continuazione dell'attività, evitare che si chiudano stabilimenti industriali e così via. Per questi sono interessi contrastanti che la legge fallimentare allora vigente non riusciva, diciamo, a conciliare. È stata introdotta una legge apposita. Forse ora non ci sono più quelle esigenze, perché come abbiamo visto parlando della liquidazione giudiziale, la continuazione dell'attività d'impresa è tenuta presente per tutte le procedure concorsuali. Tuttavia è difficile, diciamo, cancellare una legge, soprattutto le esperienze che si sono fatte. Interessi pubblici al salvataggio dell'impresa. Nelle grandi imprese ci sono interessi pubblici molto importanti, cioè la continuazione dell'attività. Pensate, diciamo, imprese di grandi dimensioni che hanno migliaia di dipendenti, che producono qualcosa di molto importante. Ecco, in questi casi l'amministrazione straordinaria sembrava allora, e forse, diciamo, ora non è più così, ma sembrava allora l'unico strumento per poter proseguire l'attività d'impresa. Riforma amministrazione straordinaria, legge Prodi del 1979, abrogata. Vi ho detto che l'esperienza amministrazione straordinaria nasce nel 1979 con quella che viene definita la legge Prodi, per una legge che è andata, diciamo, sotto gli strali dell'Unione Europea. Perché? Perché le amministrazioni straordinarie, allora, in vigore della legge Prodi, erano finanziate dallo Stato, nel senso che il commissario straordinario, che è l'organo principale dell'amministrazione straordinaria, poteva chiedere la garanzia dello Stato per ottenere prestiti dalle banche. Per l'Unione Europea si trattava di aiuti di Stato, quindi è stato necessario riformare quella legge. Col decreto legislativo numero 270 del 1999, cosiddetta Prodi bis. Prodi non c'entrava più niente, ma siccome era la riforma della vecchia legge Prodi, si chiama tuttora l'amministrazione straordinaria Prodi bis del 1999. Solo prospettive di risanamento, diversamente liquidazione giudiziale. Dove è stata la innovazione fatta dalla riforma del 1999 per evitare di essere sanzionati dall'Unione Europea? L'amministrazione straordinaria può essere condotta e condotta anche con garanzie dello Stato, ma solo quando ci sono prospettive di risanamento. Se non ci sono prospettive di risanare l'attività di quell'impresa, bisogna andare allora al fallimento, ora quella che è la liquidazione giudiziale. Presupposti dell'amministrazione straordinaria, imprese insolventi. Il primo presupposto è quello che si tratti di imprese commerciali, vediamo poi anche l'aspetto delle dimensioni, imprese che siano insolventi, con almeno 200 lavoratori. Si deve trattare di imprese di grandi dimensioni, in realtà 200 non è una grande impresa, ma comunque non è certo un'impresa medio-piccola. Debiti non inferiore a 2/3, importo totale sia dell'attivo sia del ricavo. Si deve trattare di imprese con un grande indebitamento, un medio più che un grande indebitamento, con un indebitamento enorme rispetto all'attività svolta. Questa enormità dell'indebitamento è stata indicata in un rapporto che i debiti non devono essere inferiori ai 2/3 dell'importo totale sia dell'attivo sia dei ricavi. Questi sono i presupposti in base al quale un'impresa può essere soggettata a amministrazione straordinaria invece della liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale ordinaria. Finalità e iniziativa. Conservazione del patrimonio produttivo. L'amministrazione straordinaria tende a conservare il patrimonio produttivo, a salvarlo, a consentire che quell'attività prosegua e quindi non si perdano le esperienze e le capacità che sono insite in quell'impresa. Ricorso di debitore, creditori, pubblico ministero ed ufficio. Chi può chiedere all'amministrazione straordinaria della Prodi bis? Si può chiedere con ricorso lo stesso debitore, i creditori, i pubblici
Il pubblico ministero

o d'ufficio. Attenzione, vi ricordo che invece nella liquidazione giudiziale non c'è più l'iniziativa d'ufficio, nel senso che la liquidazione giudiziale non può essere chiesta d'ufficio dal Tribunale, ma soltanto da quei soggetti che sono gli stessi previsti anche per l'amministrazione straordinaria. Qui invece è possibile chiedere all'amministrazione straordinaria anche d'ufficio allo stesso tribunale. Fase della procedura. Fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. L'amministrazione straordinaria in realtà si divide in due fasi, se vogliamo in due procedure. Una prima fase di accertamento o diagnostica delle prospettive di recupero. Vi ho detto che l'amministrazione straordinaria può essere aperta soltanto se ci sono prospettive di risanamento. Le prospettive di risanamento devono essere esaminate in concreto nel corso di questa fase di accertamento. Sbocchi amministrazione straordinaria. Se c'è le prospettive di recupero, si ha lo sbocco dall'amministrazione straordinaria. Oppure conversione in liquidazione giudiziale. Se invece in questa fase di accertamento, una fase sempre con un commissario che deve verificare quali sono le prospettive di recupero dell'impresa, se non sono indicate le prospettive di recupero, si finisce nella liquidazione giudiziale. Devo dire che è diventato molto raro che si passa alla liquidazione giudiziale. Non perché tutte le imprese siano risanabili per il recupero, ma nel senso che lo stesso commissario giudiziale, nell'interesse dell'impresa, cerca diciamo, di esercitare fino all'ultimo le possibilità di recuperare l'impresa. Per cui, a distanza di anni, questa fase diagnostica che ha previsto la possibilità di recupero si dimostra non percorribile e si finisce alla liquidazione giudiziale dopo una lunga amministrazione straordinaria, diciamo in qualche modo inutile. Fase diagnostica. Sentenza dichiarativa di insolvenza. La fase diagnostica inizia con una sentenza dichiarativa di insolvenza. Deve essere dichiarata l'insolvenza perché è un presupposto dell'amministrazione straordinaria che l'impresa sia insolvente. Si nomina il commissario giudiziale. Si nomina il commissario giudiziale, lo nomina il tribunale. Relazione entro 30 giorni. Il commissario giudiziale ha 30 giorni di tempo per fare una relazione. Questa relazione deve spiegare se è possibile e come è possibile recuperare l'attività dell'impresa. Prosecuzione dell'attività. Nel frattempo prosegue l'attività. Una fase delicata. In un'altra lezione vi ho detto che nella liquidazione giudiziale è possibile quello che si chiama l'esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio è diciamo una prosecuzione a rischio, nel senso che se la gestione è in perdita, le perdite le provoca la procedura. Qua nella fase diagnostica c'è la prosecuzione dell'attività necessaria, obbligatoria, perché è una conseguenza. Significa che in quel periodo l'impresa, che è difficile che il commissario giudiziale, che prende le redini di quell'impresa insolvente, riesca a riportarla in attivo. Ecco, cioè, con il rischio che le perdite si riverberano sul patrimonio della stessa impresa insolvente. Spunti di riflessione. È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? È davvero un dilemma questo, però molti si sono chiesti perché non viene abrogata l'amministrazione straordinaria. Non si riesce, ecco, ci sono di quei interessi, c'è questa tendenza a perpetuare questa procedura speciale. Svolgimento dell'amministrazione straordinaria. Vediamo una volta che viene aperta l'amministrazione straordinaria come questa si svolge. Concrete prospettive, articolo 27 della legge Prodi bis. Raggiungere equilibrio economico dell'attività tramite uno dei seguenti indirizzi. Prima di vedere quali sono quegli indirizzi, vi spiego un attimo l'importanza di poter indicare uno degli indirizzi. Quello di raggiungere l'equilibrio economico dell'attività. Raggiungere equilibrio economico significa che l'impresa, secondo le prospettive e gli accertamenti fatti dal commissario, è in grado di ottenere il riequilibrio della propria attività. Un'impresa che era insolvente, dunque che non poteva svolgere l'attività

con successo, ma bisogna che si preveda la possibilità che raggiunga l'equilibrio economico-attività secondo un indirizzo che deve scegliere, ovviamente secondo le possibilità concrete, lo stesso commissario. Il primo di questi indirizzi è A. Fate attenzione, sono le lettere che viene messo nell'articolo 27 della Prodi-Bis. A. Cessione complessi aziendali, cioè il riequilibrio economico dell'attività può essere ottenuto mediante la cessione dei complessi aziendali. Potrebbe sembrare una forzatura, nel senso che il riequilibrio economico dell'impresa si ottiene cedendo il complesso aziendale. Ma non è quello che è possibile ottenere anche nel corso della liquidazione giudiziale. Sì, è vero, però è rimasta questa possibilità che è prevista dall'amministrazione straordinaria, con la cessione del complesso aziendale che consenta di raggiungere l'equilibrio economico. B. Ristrutturazione dell'impresa. L'impresa che si ristruttura, cambia il settore dell'attività, cambia le modalità di svolgimento, in qualunque modo l'impresa che continua la stessa attività. A e B sono i due indirizzi inizialmente previsti dalla Prodi bis per raggiungere l'equilibrio economico delle attività. Se non si raggiungono questi equilibri, questi indirizzi, si passa necessariamente alla liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Poi è stato introdotto una bis, un terzo indirizzo nel settore degli indirizzi pubblici, prosecuzione dell'esercizio. Cioè si raggiunge l'equilibrio economico dell'attività proseguendo l'esercizio. Non è detto che la continuazione dell'esercizio contenga di risanare l'impresa, però se l'esercizio di servizi pubblici è essenziale, l'importante è evitare che si interrompa quel servizio pubblico. Quindi questi sono i tre indirizzi che possono essere previsti e che consentono di proseguire e svolgere l'amministrazione straordinaria. Organo della procedura. Uno o tre commissari straordinari per le imprese grandissime in amministrazione straordinaria. Tre commissari straordinari per quelle di minori dimensioni, ma sempre grandi, un solo commissario. Sono nominati dal Ministero delle Imprese. Comitato di sorveglianza. Il Ministero delle Imprese nomina anche il Comitato di sorveglianza. Il Comitato di sorveglianza non è rappresentativo solo dei creditori, come avviene nella liquidazione giudiziale, ma è anche rappresentativo di quel tipo di attività, per questo il Ministero dell'Industria nomina solitamente due dei componenti del Comitato di sorveglianza come esperti del settore di quell'attività specifica. Nomina parte del Ministero delle Imprese, quindi una nomina amministrativa, non una nomina giudiziale, come avviene invece per il Comitato dei Creditori nella liquidazione giudiziale. Giudice delegato. Tuttavia c'è un giudice delegato perché ci sono delle questioni che devono essere trattate nel tribunale. Ecco, per questo ci sono tra gli organi della procedura, cioè, sono i commissari straordinari, il comitato di sorveglianza e il giudice delegato. Disciplina dei gruppi, articolo 80. Procedura madre, estensione ad imprese insolventi del gruppo anche senza requisiti dimensionali. La disciplina dei gruppi, che ora è prevista anche dal codice della crisi e quindi per la liquidazione giudiziale, nell'amministrazione straordinaria è stata prevista fin dall'origine, perché trattandosi di imprese di grandi dimensioni era non normale, ma necessario che si trattasse di imprese facenti parte di un gruppo. Ecco, che cosa avviene nell'amministrazione straordinaria di gruppi? Che c'è una procedura madre, non c'è un'unica procedura, ma c'è una procedura madre, quella che è stata dichiarata per prima, una procedura che si estende anche iniziativa dei commissari straordinari, ad altre imprese del gruppo necessariamente insolventi, ma anche se non hanno requisiti dimensionali. Quindi l'amministrazione straordinaria non riguarda soltanto le imprese che abbiano quei requisiti dimensionali che abbiamo visto prima, ma si applica anche in quelle che sono
al di sotto di quelle

dimensioni, purché si tratti sempre di imprese insolventi. Programma di gruppo delle procedure. C'è un programma di gruppo delle procedure, perché le procedure sono tra di loro collegate e quindi, diciamo, devono il programma ai fini dell'esecuzione di uno degli indirizzi previsti dall'articolo 27 della Prodi-Bis deve essere fatto su una base con un programma di gruppo. Azione di recupero, revocatorie, solo in caso di cessione o liquidazione giudiziale. Vi ho detto che uno dei motivi per i quali la legge Prodi iniziale era stata, diciamo, abrogata a seguito di interventi dell'Unione Europea è che sostanzialmente l'amministrazione straordinaria portava ad una gestione delle imprese a carico dei creditori. Ecco, non c'erano soltanto le garanzie dello Stato, che sono state considerate inammissibili, ma c'erano anche le azioni revocatorie. Le azioni revocatorie sono previste, l'abbiamo visto in altra lezione, in ambito della liquidazione giudiziale, perché servono a recuperare diciamo, beni, cespiti che sono usciti dal patrimonio dell'impresa insolvente e che servono per adempiere al pagamento dei creditori in concorsuale. Invece, nell'amministrazione straordinaria, le revocatorie non è detto che portino ad un incremento della soddisfazione dei creditori, perché già nella fase propedeutica c'è il rischio che l'esercizio dell'impresa venga fatto, diciamo, facendo sopportare le perdite dal patrimonio dell'impresa insolvente. Ma a maggior ragione se si esperissero azioni revocatorie, il recupero di queste somme che sono uscite prima del patrimonio andrebbero semplicemente a favorire la continuazione delle imprese che magari sarebbero incapaci di risanarsi. Per questo le revocature sono ammissibili solo in caso di cessione. Quindi la lettera A dell'indirizzo A e non nell'altro indirizzo, o di liquidazione giudiziale, cioè quando si passa alla, diciamo, alla liquidazione giudiziale. Abuso di direzione unitaria. Nel caso delle imprese legate di gruppo è molto spesso che l'impresa che controlla i gruppi abbia utilizzato e impiegato il proprio potere di direzione per favorire se stessa o qualcuna delle imprese. Ecco, in questo caso si esercita nell'ambito dell'insolvenza di gruppo, nell'amministrazione straordinaria, si esercitano le azioni di recupero, di risarcimento del danno sulla base di abuso di direzione unitaria. Revocatura infragruppo aggravata. Nell'ambito dei rapporti di gruppo è facile che si siano commessi atti, operazioni che abbiano danneggiato qualcuna delle imprese. Allora si possono esercitare delle revocature infragruppo per recuperare quanto illegittimamente è uscito da una società per favorire un'altra società. Accertamento del passivo, come nella liquidazione giudiziale. L'accertamento del passivo, però, nell'amministrazione straordinaria non ha niente di amministrativo, come abbiamo visto invece nella liquidazione a coatta amministrativa. Nell'accertamento del passivo, nell'amministrazione straordinaria, si seguono le stesse regole della liquidazione giudiziale. Quindi c'è la domanda dei creditori fatta al tribunale. C'è il progetto dei commissari straordinari. Ecco, quindi vedete l'amministrazione straordinaria, come per certi versi, e scusate se lo ripeto, diventa una sorta di doppione di quanto ormai è già previsto nella liquidazione giudiziale ordinaria. Però, diciamo, è difficile togliere quello che è stato, i poteri che sono stati attribuiti alle amministrazioni che seguono le amministrazioni straordinarie, in particolare il Ministero delle Imprese. Noi abbiamo quindi accertamento del passivo con la domanda presentata al creditore al tribunale. Anche qua il creditore non è obbligato a presentare la domanda di ammissione al passivo, però se non presenta domanda, diciamo, tempestivamente o entro certi limiti, anche in sede tardiva, il creditore non può ambire ad essere soddisfatto nell'ambito della procedura. Poi c'è il progetto dei commissari straordinari, che
che presentano il progetto sulla

base del quale gli creditori possono presentare delle osservazioni. E poi c'è il decreto del giudice delegato. Decreto del giudice delegato che segue poi le stesse regole della liquidazione giudiziale. Decreto che può essere impugnato davanti al collegio. L'impugnazione del collegio è decisa con decreto del tribunale. Avverso il decreto del tribunale è possibile impugnare fare un'impugnazione alla Corte di Cassazione. Quindi identica la procedura di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria della Prodibis e nella liquidazione giudiziale. Programma di recupero, articolo 54 della Prodibis. Il programma di recupero dell'attività e quindi del risanamento dell'impresa deve avvenire secondo uno dei due indirizzi alternativi, con autorizzazione del Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Ecco, vedete qua come c'è l'intervento diretto del Ministero, il Ministero delle Imprese. Il programma di recupero lo presentano i commissari straordinari. I commissari straordinari, secondo quanto hanno indicato nel programma, hanno scelto un certo indirizzo. Gli indirizzi che devono essere seguiti sono nelle singole operazioni, sono poi autorizzati dal Ministero, sentito il Comitato di Vigilanza. Garanzie dello Stato solo in conformità alle norme europee sugli aiuti di Stato. La Prodibis non ha escluso del tutto il ricorso alle garanzie dello Stato. Le garanzie, quando c'è un'impresa insolvente, questa impresa insolvente, diciamo, ha difficoltà a ottenere l'accesso al credito. Nella legge Prodi originaria si era previsto che il commissario straordinario, presentando il suo piano, potesse ottenere la garanzia dello Stato. Questo consentiva all'impresa di ottenere finanziamenti che altrimenti la banca non avrebbe concesso. Ovviamente la conseguenza era che se poi l'impresa non era in grado di adempiere per la restituzione delle somme che erano state erogate, doveva intervenire lo Stato e quindi sostanzialmente il risanamento avveniva a spese dello Stato. Questo contrasta con le norme sugli aiuti di Stato che possono essere disposte soltanto a certe condizioni. La riforma della Prodi con la Prodibis non ha escluso del tutto le garanzie dello Stato, ma le ha subordinate all'osservanza delle norme europee sugli aiuti di Stato. Quindi, i commissari straordinari, se vogliono ottenere garanzie dello Stato, devono presentare all'Unione Europea la richiesta di autorizzazione. In alcuni casi gli aiuti di Stato sono concessi in situazioni particolari, però devono essere prestate queste garanzie solo dopo che c'è stata l'autorizzazione dell'Unione Europea. Spunti di riflessione. Perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Amministrazione straordinaria del decreto Marzano, il decreto legge 347 del 2003. Qua siamo un'altra amministrazione straordinaria. Si chiama sempre amministrazione straordinaria, ma non è regolata dalla Prodi né dalla Prodi bis. Manda un decreto Marzano perché all'epoca del 2003 era il ministro dell'industria, come si chiamava allora, il ministero delle imprese. Con un decreto legge perché c'era qualcosa di urgente. Ora vi spiegherò che cosa era urgente di far intervenire una modifica delle leggi allora vigenti. Procedura di speciale amministrazione straordinaria introdotta per il crack della Parmalat. Era successo che una grandissima industria, la Parmalat, era in corso in un crack, una insolvenza paurosa. L'impresa in realtà andava bene, anzi molto bene. Che cosa era successo? Che però erano stati spesi soldi dell'impresa per attività che non c'entravano niente con l'attività dell'impresa. E all'improvviso si sono scoperti che questi soldi che erano stati ottenuti in prestito con vari finanziamenti non potevano essere restituiti. Era un'insolvenza molto pericolosa perché la Parmalat allora, ma continua ora anche se è cambiata la titolarità della proprietà, svolge un'attività
impiegando beni prodotti propri dell'industria alimentare, ma anche prodotti acquisiti dagli agricoltori. Se fosse cessata l'attività dell'impresa, ci sarebbe stato veramente un disastro. Pensate alla produzione del latte. Non è che se l'impresa che trasforma il latte dalle stalle per portarlo nel supermercato, se questa impresa viene a cessare e il latte viene buttato via, non è che può arrivare direttamente dalle stalle nel supermercato. E allora è stata introdotta per rendere possibile il salvataggio della Parmalat. Guardate bene, un salvataggio pienamente riuscito. È stata introdotta questa amministrazione straordinaria. Maggiori dimensioni rispetto all'amministrazione straordinaria, chiamiamola quella della Prodi bis. Queste dimensioni sono almeno 500 lavoratori e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Quindi questa amministrazione straordinaria della legge Marzano riguarda imprese di, non grandi, ma di grandissime dimensioni. Iniziativa solo delle imprese insolventi. Guardate la novità. Soltanto l'impresa insolvente può chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria della Marzano. Una norma che ha creato problemi proprio di recente. Istanza al Ministero delle Imprese. L'istanza si rivolge al Ministero delle Imprese. Ricorso al Tribunale per dichiarazione dello stato di insolvenza. Contemporaneamente si presenta un'istanza al Ministero delle Imprese e al Tribunale, al Ministero delle Imprese perché dichiari l'apertura dell'amministrazione straordinaria e al Tribunale perché dichiari lo stato di insolvenza. Società partecipate a amministrazioni pubbliche, imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. È una legge nuova, e vi spiegherò perché. Ho notato prima che è una norma nuova, non una legge nuova, una norma nuova. L'amministrazione straordinaria della Marzano, secondo la previsione appunto del decreto legge Marzano, poteva essere richiesta soltanto dall'impresa insolvente. E così è avvenuto nel caso della Parmalat, che avendo interesse ad essere salvata, gli amministratori della Parmalat hanno chiesto una volta di essere ammessi a questa procedura speciale. Se però ci sono stabilimenti industriali di interesse strategico, iniziativa di soci col 30% di capitale, se gli amministratori non chiedono la procedura, decreto legge numero 4 del 2024. È un decreto legge che ha modificato la legge Marzano prevedendo che l'iniziativa, oltre che dello stesso imprenditore, e quindi nel caso di società, perché si tratta sempre di società, da parte degli amministratori, possa essere chiesta da soci che abbiano almeno il 30% del capitale sociale. Molte di queste leggi per le amministrazioni straordinarie sono leggi fatte ad hoc per un caso concreto. Capirete che questa modifica è stata fatta perché gli amministratori di un'impresa che avrebbe potuto essere assoggettata all'amministrazione straordinaria, gli amministratori non volevano presentare domanda di ammissione all'amministrazione straordinaria. La società si tratta di Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto. E c'è un contrasto tra il socio che ha la maggioranza e quindi la maggioranza degli amministratori, un consiglio di amministratori, un socio estero, e il socio privato, un socio privato che è un'amministrazione pubblica. Per impedire che l'ostracismo degli amministratori impedisse che si andasse nell'amministrazione straordinaria, è stata modificata con questo decreto legge numero 4 del 2024. Provvedimenti, ora parliamo di tutte le amministrazioni straordinarie della legge Marzano, c'è il decreto del ministro con la nomina del commissario straordinario. Entro 15 giorni sentenza del tribunale. Non si attende la sentenza del tribunale che deve accertare lo stato di insolvenza e se non dovesse accertarle decade e anche il decreto del ministro. Ma l'amministrazione straordinaria si apre subito. Così era successo nel caso della Parmalat. Il decreto del ministro aveva provocato l'apertura dell'amministrazione straordinaria e immediatamente si era insediato il commissario straordinario. Poi entro 15 giorni ci sarà, in quel caso c'è stata, la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Effetti dal decreto del ministro.
gli effetti dell'amministrazione

persona straordinaria decorrono dal decreto del ministro, non come invece previsto nell'altro caso, da quando c'è stata la dichiarazione di insolvenza nelle amministrazioni straordinarie, chiamiamole della Prodi bis. Entro 180 giorni, secondo indirizzo B della Prodi bis, il programma di ristrutturazione. La ristrutturazione deve avvenire esclusivamente con la continuazione dell'attività dell'impresa, non con la cessione dei rami aziendali. Se non approvato, programma di cessione, diversamente liquidazione giudiziale. Se non è approvato il programma dell'indirizzo B, si va nel programma di cessione, sostanzialmente l'indirizzo A della Prodi bis. Diversamente, se non funziona nell'uno e nell'altro, si ha la liquidazione giudiziale nella procedura concorsuale ordinaria. Spunti di riflessione. Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la particolarità della liquidazione coatta amministrativa rispetto alla liquidazione giudiziale? È giustificata una procedura speciale per l'insolvenza delle grandi imprese? Perché vi sono limiti alle azioni revocatorie nell'amministrazione straordinaria? Perché c'è una diversa amministrazione straordinaria per talune società? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto di materiale, le trovate sulla pagina web di questo corso sul sito dell'Università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove attua

gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo. Sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata. Theta, che vedete qui in fondo, è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città, soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST. Ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però
però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare

bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo.

abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme, un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo. Le metriche, quindi, delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere non solo il valore del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsioni si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con n indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I n più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo n più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, n e n più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo n più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo n, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo n più 1 e al tempo n. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando P da P n a pn1 cresce e da rn a rn più 1 cresce, il prodotto, per esempio,

equilibrio sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà 0. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo. Perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ciò azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche nella realtà il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme. Quindi il trend è una misura che non ci dice quanto è precisa la previsione, ma se la previsione riesce a imitare il trend che il segnale che vogliamo predire sta seguendo. Lasciamo qui una domanda: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali del titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1, n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale, per la previsione che abbiamo fatto, n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza, il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni
ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, beh, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale. Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, beh, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, beh, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross-correlazione lineare? Vediamo un altro indice, l'errore medio assoluto. Beh, l'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla N più 1 meno R, il dato reale, alla N più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però facciamo uno zoom. La media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione, facciamo in valore assoluto, infatti, fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali, come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo. È una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene. In questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale
che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi. Training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente, un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè a che serve? Ancora un altro indice, l'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione. L'errore quadratico medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza, le eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze. Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello, immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà.
perché io so che rispetto alla previsione precedente, la crescita